Devo fare prove. Pensate ancora di essere sulle passerelle? Un inizio così? Ma dai, dai una botta, regina, che è lunedì. Dai una botta!

0: Sicuramente qualche resto, qualche avanzo delle passerelle, lo si vede anche sul 67 stamattina. Guardate quanta eleganza vi lanciano. Io e basta. Aldo, la prima volta che ti vedo con un colletto.
1: In un colletto?
0: Anni. Sì, perché di solito sei girocollo. No?
1: No,
0: è
1: però
0: un segnale, mi stai lanciando
1: no,
0: un segnale di
1: dell'autunno
0: apertura.
1: Che arriva.
0: L'autunno che arriva. Buongiorno, chi lavora, diciamo, in televisione?
2: Canepam.
0: Buongiorno, Gabrielito. Chi dirige l'orchestra?
2: Marcello Zolara.
0: Oggi è una giornata importante per me. Lunedì quant'è? 28, no?
3: 28.
0: E la prima puntata, state assistendo alla prima puntata. Poi mi direte se è meglio o peggio. Vabbè, insomma, il livello è quello che è. Non è che dovete pretendere chissà che cosa. È la mia prima puntata senza fumo.
2: Bravo,
3: bene.
0: Perché bravo. Sono sbrandolato.
4: Ti stai disintossicando?
0: Ma bravo. Sto cercando il mio corpo, che in realtà che lo rifiuta. Io, diciamo, non avrei voglia di fumare, ma lui non vuole. Quindi devo...
4: Cercare... Quindi non nicotina, no svappo.
0: No, no svap, mai svoppato in vita mia, ha fatto tutto okay. tranne svoppare. E quindi poi mi direte se è meglio o se è peggio, ok?
2: Okay.
0: Tu come mi senti? Prova a 1, 2, 3, prova sa.
1: Io ti
0: prova...
1: sento già diverso.
0: Bene, e allora cominciamo subito, senza perdere tempo. Regina poi mi racconterà dei weekend. Sono in trasferta con tutta una serie di disagi. Ma cosa vuoi? La tua, la nostra è stata tutta un pochino disagiata come esistenza, no? Allora andiamo a vedere cosa ci aspetta tra questo finale di settembre e inizio di ottobre. Sei curiosa? Te ne frega nulla te? Ha mandato l'oroscopo.
4: Ah, bene.
0: Quello settimanale. Senti, sigla subito. L'oroscopo.
5: Previsioni astrologiche del mese di ottobre. Ariete, con la luna piena di ieri avete acquistato coraggio ed energia. Le decisioni sono state prese e inizia un nuovo ciclo. Anche Nettuno e Saturno saranno con voi. In amore potete sicuramente acquistare nuove conoscenze. Parola chiave, osare.
0: Chi era questo?
5: Toro, Venere dallo Scorpione, tra poco anche Mercurio saranno opposti e transiteranno nella settima casa, settore del matrimonio. Matrimonio, amore e unioni. La gelosia sarà presente, ma anche passione che travolge ogni attimo. Parola chiave, desiderare.
1: Le parole chiave.
5: Gemelli,
0: tutte parole
5: molti
0: chiave,
5: pianeti attenzione. Sono a favore, il sole fino al 23, Urano e Plutone. I nuovi progetti saranno finalmente messi in atto, nuovi contatti con l'estero e in amore sappiate attendere, anche se non avete pazienza. Parola chiave, intraprendere. Cancro, la luna nuova del 10 ottobre in bilancia, come anche il sole, transiteranno nel settore della famiglia. Sarà un momento importante, un po' faticoso a distinguere errori, ma l'appoggio di Venere e Mercurio dallo Scorpione vi faranno aprire
0: parola
5: gli occhi.
0: Chiave.
5: Parola chiave, emergere. Leone, la luna piena che si è formata ieri e in questi giorni vi avrà fatto chiarezza su questioni delicate. Giove è con voi e Venere che transita in quarta casa può risolvere situazioni in sospeso. Un familiare sicuramente avrà il favore di tutti questi pianeti. Il lavoro vi darà soddisfazioni. Parola chiave, sostenere. Vergine, il sole vi ha salutato da poco, ma ottobre vi accoglie con Venere e Mercurio propizio dallo Scorpione in terza casa. I dialoghi saranno più netti e chiari e con la luna del cacciatore in Toro del 26 ottobre vi riserverà sorprese in amore inaspettate. Parola chiave, soddisfare.
0: Soddisfare. Cosa ha detto? Che c'è il cacciatore?
3: Che cacciatore sei?
4: No, ma soprattutto ha detto per lei discorsi chiari e netti.
0: Calciatore, di che è stata l'idea di mandare l'oroscopo subito? La tua bruttissima
1: tua.
0: Idea. Comunque devo dire che in un contesto generale, laddove di vero non c'è niente, più o meno la cosa magari di cui fidarsi rimane l'oroscopo. Perché ti ricordi quando abbiamo detto di quello lì che aveva vinto quel malloppo esagerato,
1: sì,
0: che la moglie gli aveva incazzata enorme? Ci abbiamo perso una puntata, siamo caduti sulle fake news. A te! Avevo chiesto di occuparti di queste robe.
4: Ma sto lavorando
0: Pigra,
4: a questa rubrica.
0: Sbogliata, sfatica, fannullona. Vogliamo cominciare?
3: Sì.
0: Diamo un codice e diamolo.
2: 331 80 90 101.
6: Procediamo.
2: Procediamo.

0: possibile però. Me lo dici già subito dopo 10 minuti che è un avvio di settimana
1: da urlo.
0: Allora, facciamo le cose per bene perché poi passiamo alle cose più attuali. Intanto buongiorno, grazie per essere del Procediamo anche stamattina. Abbiamo sentito i primi 6 segni, le prime indicazioni della nostra astrologa Maristella. Sentiamo le altre 6, valgono 7, 6. Oroscopo, pascolo per parola, come non riesco a parlare.
2: Bilancia, che dire, siamo nel vostro mese, il sole illumina alto nel vostro cielo e la luna piena in Ariete di ieri avrà sicuramente rinnovato il rapporto di coppia. Anche Marte in quadratura se ne sta andando, avrete chiarito un equivoco, sappiate vivere di rendita. Venere retrograda ve lo permetterà, parola chiave, approfittare. Scorpione, ottobre dal 23 sarà con voi, avete molte occasioni di amare, conquistare ed essere ciò che vi piace essere, Eros e anima. Venere si sente, Mercurio comunica e la luna del cacciatore in Toro il 26 sarà strabiliante, ricordatevi questa data e anche la data del 31 ottobre, Halloween, che sarete i diavoletti dello zodiaco. Parola chiave, ops, non si può dire. Sagittario, la luna piena di ieri vi avrà presentato situazioni assai piacevoli. Giove dal Leone vi favorisce, contatti con l'estero e viaggi per tutto il mese. Venere Scorpione in 12ª casa alimenta relazioni nascoste e bellissime, perché anche voi siete i bellissimi centauri dello zodiaco. La luna nuova il 10 ottobre potete organizzare una serata magica con gli amici. Parola chiave, galoppare. Capricorno, avete avuto Marte opposto per tutto settembre, tirate un sorriso di sollievo perché sta per uscire. Tanti pianeti in segni cardinali a voi ostili, ma dal 24 in poi la discesa sarà così piacevole da reggersi. E ricordate che Chirone non vi farà più stare in silenzio, ma guarirà ferite karmiche per voi importanti. Parola chiave, saggezza. Acquario, il sole in ottobre sarà favorevole, in trigono dalla Bilancia fino al 23. Avete solo qualche noia, ma da pianeti veloci, il settore della carriera ritarda risultati, ma il 10 ottobre un viaggio vi porta buone nuove e la parola chiave, sappiate ascoltare.
0: Pesci,
2: ottobre vi accoglie, i pianeti dallo Scorpione, Mercurio e Venere in nona casa porteranno viaggi e spostamenti improvvisi assai piacevoli. Le situazioni saranno impreviste e potete coglierle al volo. Se dovete concludere un evento, un affare o una comunicazione con un familiare, la luna piena del cacciatore in Toro per voi in terza casa vi sosterrà assai. Parola chiave, sognare. Amici, vi saluto, mando un abbraccio e tanto bene per tutti. Al prossimo mese, Maristella. Ciao.
1: Grazie Maristella.
0: Siete contenti di questo
3: rosso? Io però voglio sapere la parola chiave dello scorpione, che non si può dire.
0: Vabbè, poi glielo chiedo, trombare, sarà quelle robe lì, sa, quelle cose antiche, vecchie che facevano i nostri avi. mi dici che cos'è la luna del cacciatore, cortesemente? Poi c'ho la parola chiave per te, per i pesci in generale. Adesso me la stai cercando.
1: Certo, me l'hai chiesta prima, non mi pare.
0: Comunque, parola chiave per il cacciatore
1: è la luna del raccolto.
4: Wow.
0: Quindi aggiungimi qualcosa, dai che devo andare, c'ho da fare, dai, veloce.
1: Possiamo fare nel prossimo intervento.
0: Parola chiave, acqua pazza.
5: Procediamo. Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.
0: Che bello.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato se hai paura di una bomba o di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la

0: senza fumo. C'è Fernando che senza fumo.
1: Ciao Fernando, dai, sono Marianna. Buongiorno. Senti, io sono 2 anni e mezzo che ho smesso di fumare, ma non ho fatto neanche più un tiro di una sola sigaretta. Io fumavo sigarette, poi sono passata al...
2: Dalle sigarette, già subito volete stare sul pezzo, dalle sigarette Marianna è passata alle...
3: alle droghe leggere, magari ha fatto un...
4: Ah, quella che svapa.
2: Hai provato la Monkey Dust? Gli dicono che sei le 3 droghe nuove,
4: No, perché non mi drogo da vari anni.
2: Sì, vari anni. È quello vero. Che dicono tutti. Sentiamo cosa vuole.
5: Resveratrol.
2: Dica.
5: Sciaruto. Il sciaruto.
2: Sciaruto.
5: E sigaro.
2: Dai, veloce. Che
1: quelle elettroniche.
2: E basta. Era prevedibile. Va bene. Si prova. Bisogna considerare tante cose. Io non vorrei fare la puntata su questo se non vado subito a fumare, perché parlandone poi diventa ancora più difficile. No, dipende anche da quanto tempo. Io fumo da quando ero proprio ragazzino, per cui in bianco e nero.
4: Ma è la prima volta che smetti?
2: Che penso provi seriamente di smettere, sì. Proprio quello è stato anche il problema, che non sono mai riuscito a smettere più di mezza giornata, ma nemmeno col catarro, nemmeno morto. Va bene, lasciamo stare, vedremo come andrà a finire. 9.32, avvio di settimana da
4: Urlo!
2: Vado da Aldo e cominciamo ufficialmente la puntata, perché questa è stata particolare. Abbiamo lanciato l'oroscopo settimanale della nostra Maristella. Grazie Maristella. Apriamo la borsa, va se vuoi.
3: La borsa è in leggero rialzo, più 0,14.
2: Bene. Possiamo fare un saltino indietro di un paio di giorni, andare nel weekend, a venerdì, quando ci siamo lasciati quasi certi, parlo di calcio, della nostra nazionale, che avrebbe insomma tirato fuori orgoglio, carattere, che quindi avrebbe cominciato con una vittoria.
3: Invece
2: così non è stato. Oggi si rigioca a pallone,
3: stasera si rigioca seconda gara.
2: C'ho un servizio
3: di
2: regina,
3: certo, volentieri.
2: Sentiamo il servizio di regina Saraiva, che ha preparato per noi, veloce.
5: Buongiorno, imparagonabili, buon lunedì. Allora ragazzi,
2: venerdì,
5: innanzitutto
2: risultato,
5: io ho avuto un weekend meraviglioso. Okay. Volevo comunicarvi
2: risultato di con chi giocava
4: partita.
2: La
5: se era 2-2 con il Belgio. Con il Belgio
2: due
5: è stato 2-1, se non mi... no, 2-0 purtroppo.
2: Due,
5: e mi dispiace,
2: due,
5: ragazzi. No, 2-2? 2-2.
4: No, 2-0.
3: Magari 2-2.
5: E oggi, ragazzi, mi raccomando,
2: gioca?
5: Il mio live sarà dedicato a voi della nazionale.
2: Con chi gioca?
5: E questa sera giocherà con lo Smoky City.
2: Perché si dice uno fuma come un... sempre lì stiamo girando.
5: No, col toro, non ci credo. No.
2: I tori non fumano, i turchi.
4: Dai, dici
2: turchi,
4: fuma
2: turchi,
4: come un turco.
2: Turca.
5: Con la Turchia.
3: Italia-Turchia, la Turchia di Montella. Sarà già uno spareggio, perché noi ce la giocheremo con la Turchia per rimanere nel gruppo A della Nations League ed evitare la retrocessione nel gruppo B.
2: Sai cosa? Che dovremmo tranquillamente accettare il fatto che non siamo più bravi a giocare a pallone. Magari siamo bravi a giocare a tennis, siamo bravi a giocare a
6: pallavolo.
7: Parliamo oggi un pochino di ciclismo. Vogliamo fare complimentoni alla nostra Elisa Longoborghini, che sabato è arrivata terza, quindi medaglia di bronzo ai mondiali di ciclismo a Montreal.
3: Brava,
7: peccato
3: Elisa.
7: Invece occasione sfuggita ieri a Giulio Ciccone. Solo nono, comunque nella top 10.
2: Abituarci a questi nuovi nomi, Giulio Ciccone, l'Elisa, quell'altro, basta. Cioè, il calcio è una roba che appartiene agli anni 70, quando iniziavamo ad essere bravi. 80, poi si è conclusa, basta. Ci ha rotto i palloni.
4: Procediamo!
8: Procediamo!

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Continuiamo, proseguiamo, procediamo.
2: Grande Proce, che forse smetti di fumare. Io sono un ex fumatore, 35 anni, grande fumatore, 3 pacchetti al giorno. Ho smesso con l'ipnosi grazie a un audio che mi ha completamente tirato fuori da questa schifezza che è un fumo.
3: Ah, Fernà, io ho ripreso a fumare dopo 27 anni.
4: No, è da stupidi, amore, scusa, permettimelo, ma
5: se io vorrei sentire quell'audio.
4: Sentiamo, trova,
5: se puoi inviarcelo.
4: Dai, vediamo, dai, vediamo come va a finire. Intanto una sigaretta in meno la senti? Cioè, se passano delle ore, 2-3 ore, voi non avete mai fumato? Tu, Aldo, mai?
6: No, mai.
4: Ma niente?
6: No.
4: Ma passivo,
6: passivo sì,
4: non posso spiegarti, è difficile. Va bene, dai, non perdiamo tempo, poi magari ci torniamo. 9.42, andiamo verso una canzone che ti fa stare bene. Hanno già buttato delle bombe? Bombazze, se ne hai un'altra forte. 331 80 90 101.
7: Procediamo.
8: Ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: ti concentrassi troppo, ti fumasse il cervello.
1: Stamattina sta smettendo anche lei. Ha capito ora.
2: Sì.
1: Lei veniva, cioè fumava pur di starmi indietro quando io andavo. Ti rendi conto?
2: È così, eh?
1: No, ma Velletri, ma ti rendi conto?
2: L'amicizia.
3: Lo sai, lei croce delizia.
1: Vabbè. C'è la ruota, c'è la ruota. Dai, sfidati, questo nuovo look che state potete ammirare in televisione, che era il 67, acquistato da un negozio a Barletta, da una signora si è esibita su un palco che non era il suo. Era sbagliato il palco? Cioè si è andata su un altro palco?
2: No, il palco era giusto, perché ho avuto un piccolo blackout.
1: Ah, non
2: tutto
1: c'era luce, non c'era luce.
2: No, no,
1: quindi
2: ma poi è andato
1: a
2: bene.
1: Cappella?
2: No, il microfono, allora a cappella il pubblico che urlava: regina, regina,
3: nuda, nuda,
1: a casa, ruota.
4: Canzone verde.
5: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è The Reflex, Duran Duran.
4: Canzone viola.
6: Buongiorno imparagonabili, sono Eloisia. Oggi per la canzone che mi farebbe stare bene vorrei ascoltare La musica che gira intorno di Fossati.
4: Canzone blu.
7: Ciao Fernandone, ciao a tutti, sono Domingo. La canzone che mi farebbe stare bene, The Glow of Love, They Change.
4: Bella.
8: Canzone azzurra.
9: Ragazzi, buongiorno. Valerio, la canzone farebbe stare bene oggi a Easy Lover di Phil Collins e Philip Bailey.
4: Canzone rossa.
10: Ciao Fernando, sono Marianna. La canzone che mi fa star bene è di Nancy Sinatra con Both Are Made for Walking. Ciao.
8: Canzone fucsia. No.
11: Buongiorno, procediamo. Sono Marcello da Otranto. Per la canzone che mi fa stare bene, IGY, Donald Fagen.
4: Canzone gialla.
12: La canzone che mi fa stare bene oggi, parola chiave, è Alone Without You, i King.
1: I King, porca vacca, sposa putrida ladra macerata. No, quando scendono in campo i nostri senior, cioè gli ascoltatori con gold, diciamo, anzi adesso vi arriverà la tessera platino. Ok, i nostri tirano fuori di quelle perle che non c'è nessun programmatore nella storia della Rai, cioè chi avrebbe tirato fuori Donald Fagen alle 9.48, dice no, non ci sta, vedi, o The Glove of Love, They Change.
2: Prodotto
1: dal grande Mauro Malavasi con Luther Vandross, l'orgoglio della dance, della pop dance degli anni 80.
3: Vabbè, ma giriamo, dai.
1: Eccola questa qua, proprio interessata. Io cerco di raccontare un po' ai ragazzi che giriamo, gira. Cos'è una canna che dai, girala.
3: Gialla!
1: Che? Canzone gialla.
4: Canzone gialla.
12: La canzone che mi fa stare bene oggi, parola chiave, è Alone Without You, i King.

0: coro da fare. Na na na na na na, è facile, dai.
1: Na na na na na na na na na na na.
0: Meglio.
1: Na na na na na na na na na.
0: Aldo, un na na na na. Vai Aldo, è preso dalle notizie di questo lunedì mattina, di questo avvio di settimana da...
2: Da Urlo!
0: King, la peggiore delle sette,
3: no,
0: dicono.
3: No, alcune, dai.
0: Altri dicono insuperabile King, altri dicono pezzone, sai, non accontenta mai completamente tutti la canzone che ti fa stare bene. C'erano tantissime belle, che ne so cosa c'era. Lei voleva la Nancy Sinatra, che
3: non so
0: come fa. Ce la faccio
1: This boots are made for rocking.
0: Ok.
1: And that's what they do.
0: Basta ascoltare.
4: Era anche Ivano Fossati.
0: Facili. 75 ne ha compiuti il maestro, uno dei più grandi
2: augurissimi
0: della musica italiana. Grande Fossati. E poi c'era The Glove of Love dei Change, che a me piace. Vi stavo raccontando. Senti che sound. Questa è la dance che si pronunciava in Italia 50 anni fa. Suonata. Capito? Con l'Other Bandos, con queste robe non le fanno, no? Vabbè, non fanno più casa, cioè, sto riscoprendo gli anni 80.
3: La.
0: Cioè, perché mi ero inchiavardato un po' sui 90, adesso sto ascoltando un po' di 80, che secondo me non li abbiamo metabolizzati proprio ben bene.
2: Ce li siamo fumati in fretta.
0: Cioè, brava, esatto.
3: Dai, come sabbi.
0: Mortacci.
2: Ti sto aiutando.
0: Mi devi per forza
5: Io ho smesso di fumare dopo 50 anni, adesso bevo birra.
6: Ciao Bruce, anch'io fumavo parecchio. Causa di forza maggiore ho dovuto smettere. I primi tempi saranno complicati, però fidati che col tempo non ci pensi più.
0: Spero tanto. Allora, vabbè, poi per smettere di fumare, oltre all'audio che indicava l'ascoltatore, dà delle regole un altro. Dice: primo, dimezzarle subito; secondo, combattere la prima della mattina. Per voi, ciò che non fumate, la prima è tanta.
2: Dice di fumare dopo le 11.
4: E tu inizia dalla seconda.
2: Dopodiché dopo le 15.
0: Va bene. Ne parliamo dopo. E certo, bisogna imporre la propria volontà. È un gioco sottile di volontà.
2: Come in tutte le cose.
0: Ma ti dico una cosa, proprio bastardo, vigliacca, perché è l'abitudine, non è soltanto la tua. Delle volte ti capita che ce l'hai in mano, non sai manco come. Non quel, cosa guardi?
3: No, ma io non guardo
0: maleducata.
3: Niente.
0: Maleducata!
3: Io, figurati!
0: Ma io, figurati! C'è l'amore tra noi!
3: Oh, shut down!
0: Allora, chi ce lo racconta? Dai, Velletri, raccontaci cosa
2: allora,
0: facciamo.
2: Allora, il momento della dedica con tanto amore, dove voi dovete abbinare una vostra esternazione d'amore per qualcuno che amate, per un pensiero lontano, per un vecchio amore,
0: aiutala,
2: per un amico,
0: regina,
2: per un collega, al 331 80 90 101. Siate pregni, densi di emozione,
0: dance,
2: perché sono
0: dance,
2: i messaggi
3: dance
2: che ci piacciono di più.
3: Sì, dance. State dance.
0: Dai, aggiungici qualcosa tu, cosa devono fare? Dai.
3: Dedicate questa canzone a un ex amore, a una storia che è durata tantissimo,
2: a un attuale,
0: a un figlio
2: anche,
0: che dà soddisfazioni, ad un'amica che sostiene,
3: a un'amica, a un figlio.
0: Insomma, il mercato.
2: A chi smette di fumare.
0: Esatto,
3: anche.
0: Esatto. Insomma, manifestate i vostri sentimenti, ne avete facoltà tra un'ora precisa, mandando un vocale ora a questo numero:
1: 331 80 90 101.

0: buongiorno a tutti. Fernando, buongiorno. Per smettere di fumare, allora io ho smesso col fumo e anche gli altri vizi. E cosa è successo? Quando ho smesso, proprio sono passati un paio d'anni e mi è venuto un infarto e 5 arresti cardiaci.
1: Ti ringrazio caspita. Tantissimo. Vuoi, va a fumare, che è meglio, Regina. Dai, metti
2: no, che ti... no. No, se non va lei, io non ci vado.
1: Guarda, queste che posizioni, Belletri, l'hai mai fatto per un uomo? Cosa di questo tipo?
3: Ma lei... tipo cosa?
1: Ciao, Marco stava ascoltando. Lei, cioè... cioè... Mamma mia, andiamo da Aldo.
3: Comunque la risposta sarà stata no, io ho fatto ben poco per gli uomini.
1: Allora, intanto saluto chi sta intervenendo sulle varie, ma soprattutto su sto fumo. C'è uno stuolo di ex fumatori bello folto, poi ne parliamo numeroso, poi ne parliamo dopo. Ora parliamo invece di una cosa che non avresti mai pensato, perché sono quei posti che ormai rimangono, anche quelli più antichi. Parlo dei baretti sotto casa, i baretti sì. Di paese, quelli più, che
4: ma
1: invece
4: anche di
1: però
4: città?
1: Di città, sì sì.
4: Secondo...
1: sotto casa ci sono le case in
4: sì,
1: città.
4: Sì, sì, sì, certo.
1: E stanno scomparendo.
4: Sono in crisi, sì. Secondo un'indagine di Confesercenti, negli ultimi 7 anni, tra il 2019 e il 2025, in Italia hanno chiuso 24.000 bar, una media di 11 al giorno, con una perdita stimata che è superiore ai 7 miliardi di euro. Un fenomeno trasversale che riguarda tutte le regioni italiane, da nord a sud, ed è il centro Italia a soffrire di più in questo senso, e che interessa tanto le grandi città quanto i piccoli centri di provincia. A Roma, ad esempio, negli ultimi anni il numero dei bar si è ridotto del 30%, un problema che non è solo economico ma anche sociale, perché la chiusura dei bar testimonia la crisi di uno dei simboli dell'Italia, cioè il rito della tazzina al bar, delle prime chiacchiere,
1: certo,
4: scambiate magari con il barista, con gli amici. Da sempre il bar per gli italiani è un luogo di conforto,
1: bello,
4: perché
1: fumoso,
4: aperto,
1: poi regino,
4: è aperto dall'alba, dalla mattina all'alba fino a tarda sera, quindi puoi sempre rifugiarti al bar per prendere un caffè, ed è un luogo che ha fatto la storia, perché è citato in moltissime canzoni,
1: certo,
4: Roxy,
1: certo,
4: Bar, certo. Vasco Rossi, Quattro, certo, Amici al Bar, quindi
1: bar
4: è un simbolo
1: bar
4: dell'Italia,
3: Mario,
4: che si va sempre più perdendo, purtroppo.
1: E come vengono sostituiti questi bar? Cosa aprono al posto dei bar? Mi metti il quiz dentro il notiziario, minchia, stiamo rivoluzionando la radio.
3: Ma questo è un contenuto extra.
1: Poi abbiamo anche il pubblico, le teste di cuoio.
2: Sì, ciao.
1: Salutate,
2: ragazzi,
1: le teste,
2: grazie.
1: Di
2: grazie ragazzi.
1: Grandissime teste di cuoio del nostro staff tech. E quindi cosa aprono? Posso lavanderie? No.
4: Ah, non lo sappiamo la risposta.
2: No.
1: E no, ce lo stiamo chiedendo.
4: Ah, ce lo stiamo chiedendo, è una domanda retorica.
1: Al posto dei bar che chiudono, cosa aprono secondo voi? Forza, dai, buttate la.
3: Beh, le lavanderie aprono comunque.
4: Sai cosa aprono?
3: È in forte aumento.
1: Quelle a gettone senza.
3: Però la gente credo che riduca le spese evitando di fare colazione al bar e facendoselo a casa.
4: Secondo me i mini market, quelli dove vendono di tutto.
1: Quei bazar
4: che chiamano,
1: diciamo,
4: i bangla,
1: noi le avremmo chiamate drogherie.
5: Al posto del bar continuano ad aprire negozi di cinesi, oppure sartorie cinesi.
1: Le sartorie
3: anche, vero?
1: Al posto del bar, sai cosa aprono? Sai cosa sta sorprendentemente aumentando e dovrebbe preoccupare anche? Posti per giocare.
2: No,
1: nascose,
2: è vero.
5: Un'infinità di barbershop.
1: Barbershop, dice la nostra ascoltatrice. Oh, testa di cuoio, buttatene una. Secondo te cosa aprono al tuo paese? Chiudono i bar e aprono? Troiai.
6: Vabbè, al posto dei bar aprono i centri massaggio cinesi.
4: Quello.
3: Ma quelli ci sono sempre stati e resistono.
1: Ma volevo dire quello. Vedi che devo tornare a fumare. E ringraziamo Aldo. E lunedì,
2: sì,
1: figliole, facciamolo in maniera, come dire, istituzionale e classica. Un ringraziamento all'intervento del caporedattore.
2: Grazie.

0: Mamma mia, quanta gente sul caffè, ragazzi, e sui bar che chiudono. Intanto buongiorno, buon avvio di settimana, 11 minuti dopo le 10, in realtà eravamo distratti perché stavamo individuando il live della signora che si collegasse, insomma, con quanto stiamo, di cui stiamo chiacchierando, e abbiamo individuato Vita Spericolata di Vasco.
1: Stupenda!
0: Che difficile da fare, proprio una donna soul come te.
1: Io tutto!
0: Ci vuole graffioli, ce l'hai il graffio?
1: Ce l'ho il graffio.
0: Fammi la prova, sentiamo.
1: Ah.
0: No, dico il
2: video
0: sulla
2: canzone. No, del testo, vai!
1: Voglio una vita, questo ce l'ha.
0: La verifichiamo dopo. Tornando sulla notizia, poi la frizziamo perché abbiamo altro da fare stamattina. No, chiudono i bar,
3: sì.
0: Bar in diminuzione, cosa si apre a posto dei bar? Tanta roba, soprattutto la stessa categoria merceologica, cioè, però senza il barista. Apro molti H24 di merendine schifosissime, di caffè,
2: distributori automatici,
0: esatto, dalla macchinetta. Questo perché? Qual è il problema? Perché si fa questo per
1: risparmiare.
0: Ma cosa? Risparmiare su chi?
1: Sugli affitti dei bar. Sulla gente,
0: sul personale,
1: perché? Purtroppo,
0: perché questo che influisce negativamente, diciamo, nel bilancio più o meno di tutti, no? E molti dicono che va a scapito della nostra salute, perché una merendina confezionata, con tutto il rispetto, non è che ha la stessa, no, ti fa bene come una roba artigianale fatta lì calda,
1: fresca,
3: no. Sì, non che il croissant sia un alimento sanissimo, però è meglio dei prodotti confezionati sicuramente. Però io non mi aspettavo questa crisi dei bar, perché io i bar li vedo sempre comunque.
4: Buongiorno a tutti. Scusate, chiudono i bar, ma un caffè in certi bar lo paghi 1,60 euro. 1,60 euro. Se ne mettono un cucchiaino là in fondo alla tassina, che il più delle volte è cotto, imbevibile. Che...
0: Vabbè, qua
5: i bar hanno iniziato a chiudere da quando fanno tutti i controlli contro l'alcol.
2: Vedi,
0: anche quello ci sta. Allora, sì, dicono, vabbè, non è che siamo sul prezzo, stiamo perché chiudono, perché non ci stanno, perché non quadrano i conti. Altri dicono che il caffè, tutto sommato, il caffè delle macchinette non sia così tanto male. Secondo voi i caffè migliori, perché ormai la moca è in totale declino.
2: Peccato, perché è buonissimo, della moca.
0: Anche il rito, l'odore, i suoni.
1: Sì.
0: E anche dicono sia faccia peggio dal punto di vista contenuto, sia peggiore rispetto al caffè del bar. Cioè, voi in assoluto, secondo i vostri gusti, secondo le vostre conoscenze, il caffè migliore è quello del bar, della macchina del bar?
1: Per me sì.
3: Secondo il mio gusto personale, la moca, poi dipende da che miscela di caffè scegli.
0: Non vi aggradano, diciamo, queste nuove macchine da caffè domestico, che pure sono veloci, con le
3: calde?
0: Esatto.
2: No, come no, ce l'hanno la stragrande maggioranza delle persone.
0: Il motivo ci sarà, tu dici, per la comodità, per la fretta, o
2: perché le cialde costano anche poco rispetto a un caffè al bar?
0: Allora, volete aprirlo? Dai, intanto che la signora prepara il live, se volete intervenite, poi non ne parliamo più.
2: Pensavo prepari il caffè.
0: No, non è che lo facciamo tutta la giornata, perché ho altre cose da fare. 10:15, questo è il Procediamo, in radio e in televisione, canale 67
6: TV.

0: cazzo, baby.
1: Anche tu, Benetri.
0: Buenas cazzo, baby.
1: Un pochino più bassi.
0: Buenas cazzo, baby.
1: Black, black, black.
0: Buenas cazzo, baby.
1: A casa, per favore.
0: Buenas cazzo, baby.
1: Oh, certo che Bruno Mars ce ne piazza tutte bene. Questa
2: bravissimo,
1: è Buenas cazzo, baby. Mamma, escono fuori delle cose che vedi. Aldo non si finisce mai di imparare. Cos'è sta Camira?
2: No, la Camira è una macchina per fare il caffè che si dice che sia una moka al contrario, ha tutto un suo modo speciale.
1: Come
2: per fare il caffè
1: al contrario?
2: E garantisce un caffè molto cremoso e di un gusto prelibato.
1: Lui è Nico da Bolzano che ci parla di questa Camira, ma ci parlano anche di caffè, di moka, di tutta una serie di cose, di bar che stiamo chiudendo, tutto nato da lì, dal bar che stanno chiudendo. Adesso al bar ci andremo cantando tra un attimo, se rimanete qui, perché la signora va. Prego, vada. Saluti i musicisti, sono tutti bene.
3: Ciao amici, vi ho pagati, eh?
1: Tra un po' live, 10:18.
4: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: R101.

0: Potete mettere per favore la signora che dice basta con queste canzoni drammatiche?
1: Cioè adesso chiedono anche gli interventi che fanno tra di loro. Cioè una, è un programma on demand questo. Cioè alla fine noi siamo lì come dei pupazzi. Aldo un pupazzo,
2: anche marionette,
1: le marionette, pa, ognuno la propria parte, ma il resto, cioè, diciamo la parte grossa, la fanno i nostri. Eccoli.
3: Buongiorno, ragazzi. Eccoli. Io ho un bar piccolino a Milano, zona Moscova, tra l'altro anche vicino a voi, quindi parlo con cognizione di causa. Il problema è anche che ci sono troppi bar. Da quando hanno liberalizzato le licenze, tu puoi aprire un bar di fianco al mio, quindi c'è troppa concorrenza. È chiaro che il bar piccolino non ce la fa a stare in piedi.
1: Certo, non saranno, chiaro, i prezzi. Grazie. Personalmente non ne vedo così tanti. Allora, di questo si parlava. Aldo ci comunicava ufficialmente che quotidianamente chiudono tantissimi bar.
4: 11 bar al giorno mediamente bar in Italia, allora, negli ultimi 6 anni.
1: Poi da lì si è passati al, come dire, al gusto del caffè, se migliora quello di casa, se resiste la moca. Adesso io credo che con queste macchine domestiche esagerate e costose, insomma, il caffè anche in casa con le cialde abbia raggiunto un livello. No, tu hai la, tu ce l'hai la macchinetta a casa?
5: Io ho la moca.
1: Quella pellet?
5: No, è in alluminio, la moca.
1: Hai tutto il tempo di accendere. Fare,
5: sì,
1: allora Francoforte espresso costa 4 euro, no, che no, in Italia dice sono ottimi i prezzi. Allora, una delle cose, poi cerco di sintetizzare perché sono centinaia di messaggi, se magari c'è quella dall'Olanda anche, sono gente un po' fuori da tutta Europa, quello che in casa viene peggio, dicono, però adesso ci sono anche delle macchine che stanno cercando di spingere, è cappuccino. Ecco, il cappuccino.
2: Buongiorno, è difficile da replicare.
6: Paola dall'Olanda. Per me il caffè più buono è quello del bar, anche se con una buona macchina espresso a casa si può raggiungere,
1: certo, sì, sì,
6: un risultato decente. Ma il cappuccino, vogliamo mettere il cappuccino del bar?
1: Il cappuccino.
2: Allora è vero che è più buono, però è anche vero che adesso li fanno così schiumati che c'è veramente poco cappuccino dentro.
1: La piega, quelle pieghe lì, no, delle radio che fanno gli argomenti, mi viene proprio il vomito.
5: No,
1: sì,
5: dai.
1: Sì, sì. Cambiamo subito argomento. Va a cantare.
5: Vado, dai, vado.
1: Non lo so, mi prende male, Aldo, quando sa di argomentare. No, a me fa così, perché non c'è questo argomento, basta, abbiamo capito, chiudo i bar.

0: Il caffè rimane sempre buono, quello della moca. Figa. E diciamo, sta facendo delle macchine migliori, no? E tac. È inutile che stai lì a ravanarlo, poi quello di là, quello di là. Vabbè, e che costa caro lo sappiamo. Ora, Gabriele, mi dai l'esterna, per favore, il nostro regista televisivo del canale 67. Voglio vedere. Là, ragazzi, ma ditemi voi questi scampoli dal vivo, chi ve li regala? Perché tutta roba regalata. La signora fa un pezzo super classico con le riprese di Sabrina Bambi. Prego, perché c'è un bel link e forse è uno dei momenti migliori di questo pezzo, che ha ancora il potere di, come dire, tirarci fuori il peggio di tirar fuori tanti veri ricordi. Vita spericolata dedicata ai bar.
1: Voglio una vita
0: a Roxy Bar,
1: maleducata di quella vita.
0: Perché fate, chissà se poi ci ritroveremo così. San Chiusi Bar, dove andremo a trovarci per...
1: Voglio una vita che se ne frega, che se ne frega di tutto.
0: Cosa hai sentita? Allontana il microfono dalla bacca.
1: Voglio una vita
0: non
1: che
0: tanto.
1: Non è mai tardi.
0: Avvicina un po' di più.
1: Di quelli che non dormono.
0: Vai un pochino
1: mai.
0: Su e giù, avvicina un po'.
1: Voglio una vita di quella che non si sa mai.
0: Così è perfetto, misura giusta.
1: Poi ci troveremo come le sta,
0: ah, canta,
1: a bere do whisky a Roxy Bar. Forse non ci incontreremo.
0: La sta americanizzando.
1: Ognuno rincorre.
0: Senti, se ci butti è andata pupa, Vasco fa piacere.
1: Ognuno con suo viaggio, ognuno diverso, no. Ognuno in
0: così,
1: fondo perso.
0: Come messaggio subliminale, piazzala dove vuoi. Di ciao Vasco, è nata pupa.
1: Voglio una vita speri.

0: voglio una vita
1: sì, che non, ci non è dopo, mai tardi sopra, vorrei...
0: di quelle che non dormi mai.
1: Sai cosa c'era già?

0: ognuno diverso.
1: Massimo Sassi.
0: Ognuno è in fondo perso dentro ai fatti suoi.
1: Bella, bella, eh?
2: Comunque, ciao Pasqua. Come ciao. Canta lei sulla gente che parla? Nessuno, eh?
1: Che non è facile.
3: Brava regina, tutto da solo fai. Pensa che i Queen invece erano in tanti.
1: Ah, perché ci attacca, vedi? Dai, vai, torna in studio, torna in studio. 10:30, vai, chiudiamo sta roba dei bar, salutiamo tutti i bar, tanti ci scrivono, ci mandano anche dei video con il televisore sintonizzato su 67. Dai, un attimo.

0: capito, questa è anche questa ragazza qua, Ella Langley. Stavamo discutendo sul fatto che sta avendo un successo clamoroso, inaspettato, perché l'America puntualmente deve avere qualche novità. Taylor Swift adesso un pochino in down, questa sta spaccando, no? Giovane, 27 anni, chiedevo informazioni, fa un genere molto popolare lì, classico.
1: I country.
0: Oh sì, e se è carina, che bella. Poi l'ho guardata, l'ho vista un attimo subito e si spiega tutto.
2: No, beh, è una bellissima ragazza.
3: Si può ridurre solo a quello.
0: Non voglio fare il solito, però dico, si spiega un buon 50%.
3: Aiuta,
0: cioè,
3: diciamo.
0: Se io ce l'avessi qua, la Lella si chiama.
2: No, Ella.
1: Ella.
3: No, la sorella Lella.
0: E le facessi cantare dei Badei Count.
2: Sarebbe incredibile.
0: Come fa?
1: I wanna live my life day by day. Non sono io. I wanna live. Ciao, Ella.
4: Ho preferito parlare con mia moglie in macchina che ascoltare Regina cantare.
0: Avete
1: parlato.
0: Le hai rivolto la parola. Madonna. Torniamo subito e si parla d'amore.
5: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: filone.
1: Magari
0: un bel filoncino, farò provola e morta.
1: Miam miam miam.
0: No, perché chiedevo, no? Perché di canzoni parliamo comunque, visto che arriva quella che ti fa stare bene d'amore. Qual è il genere principe italiano? Il bel canto, non la melodia. È quello il nostro, no?
2: Sì, la musica melodica italiana.
0: Perché facevamo la comparazione con il country, che diciamo quello più diffuso negli Stati Uniti d'America. Quindi il liscio non rientra, perché io volevo proporre un liscio elettronico.
2: Un liscio elettronico?
3: Perché no? Sarebbe una novità?
2: Secondo me già lo fanno.
3: Un liscio trap?
2: Secondo me sì.
0: Liscio non è mai stata roba nostra, pur essendo largamente diffuso, no?
2: Sì, sì.
3: Come?
0: All'epoca avevo radio cioè c'erano anche delle radio importanti locali, anche c'è Radio Z che fa il liscio, no?
1: Sì,
0: ancora.
1: Bellissimo.
0: Ma liscio è gassato.
4: Con tanto amore.
0: Prima parola, gente. Allora, attenzione, attenzione, amore, amore, amore, amore, amore. L'appuntamento della nostra finestra aperta sui sentimenti, il momento in cui ognuno può raccontare la propria, le proprie cose, anche un pochino tristerelli a volte, ma anche se noi prediligiamo immaginarvi in situazioni gioiose. Allora, si manda un vocale, si sceglie una canzone d'amore e si lascia una dedica, prego.
5: Buongiorno, sono Gaetano da Palermo, faccio il tassista e volevo fare gli auguri sia a me che a mia moglie, perché oggi facciamo 25 anni di matrimonio e di pomeriggio sarà, speriamo, una grande festa.
0: Auguri.
5: Grazie a voi. Mia moglie si chiama Flavia.
6: Ciao Radio 101, sono Anna Maria e chiamo da San Marcellino, provincia di Caserta. Oggi voglio dedicare una grande canzone d'amore per mio marito, che compie 48 anni e stiamo insieme da 27, 11 di fidanzamento e 16 di matrimonio, in totale 27 anni. Un caro saluto a tutti e auguri di buon compleanno, amore mio. Gli dedico la canzone di Claudio Baglioni, Ti amo. Un caro saluto a tutti.
0: Ti amo non c'è di Claudio Baglioni, Ti amo di Tozzi, ma forse c'è Ti amo con tutto l'amore che posso, o Ti amo ancora, cioè un Ti amo ancora.
2: Ma secondo me lei intendeva
3: Ti amo ancora Baglioni.
0: Ti amo ancora, me ricordo. 48 anni, totali 27, perché ha detto siamo stati fidanzati 13, oggi è il nostro 11esimo. Più 4 di
2: sono perso.
3: Comunque tantissimo tempo assieme.
0: Tanti auguri, avanti.
7: Croce, buongiorno, sono Francesca. Per la rubrica Con tanto amore, io direi di dedicare a mia madre, che oggi fa il compleanno, la canzone Sultan of Swing dei Dire Straits. Grazie mille, un bacio a tutti.
8: Buongiorno, procediamo, sono Simona da Bollate. Per la canzone dei sentimenti vorrei esprimere un profondo sentimento, ma in questo caso di rabbia, perché anche la rabbia è un sentimento, e vorrei dedicare Baffanculo alla persona che ieri, partendo dal semaforo, ha fatto cadere mio figlio in bicicletta correttamente in sede stradale e non si è fermato. E ringrazio invece le due persone che l'hanno soccorso ieri a Cesano Maderno.
9: Ciao fantastici, la canzone che mi fa stare bene e che dedico alle mie figlie è 21 modi per dirti ti amo di Antonello Venditti.

0: ho saputo delle cose di Antonello che saluto simpaticamente, che ha delle richieste, insomma, la star ormai tanti anni, hai cantato Roma per 50 anni, ovvio che vai a fare più pretendi. Asciugamani neri. Di un nero preciso.
1: Acqua e vabbè, così se sporchi si vede meno.
0: L'età c'è. Acqua in bottiglia di vetro.
2: Una richiesta così esosa.
0: C'è invece noi, ancora la signora. Qua c'è un'altra signora che ha 50 anni di carriera.
3: Eccomi.
0: Cioè, le richieste.
1: 50 anni di carriera.
0: Adesso 50. Non chiede manco più la stanza per cambiarsi.
1: C'è il camerino.
0: Ma va.
2: Si cambia sul palco.
0: Dietro la batteria.
3: È così, amici. Per risparmiare tutto.
1: Però pensa come umana.
0: Applauso l'umiltà. Grazie. Di questa.
1: Brava regina.
0: E tu dici, se non c'è la batteria, non si cambia. È vero.
3: È così.
0: Che scelta.
3: Solo per voi.
0: Dai, scherziamo. Andiamo verso le 11. Questa è R101 in radio, in televisione, su 67. Era la canzone d'amore che ti fa stare bene. Domani nuovamente un momento aperto, insomma, dedicato alle vostre, ai vostri sentimenti, ai vostri pensieri. Per esempio, canzoni rivolte alle figlie, a mariti, ad anniversari, insomma quello che volete, ma anche amici che vi stanno sostenendo. Se c'è qualche cosa che volete tirar fuori dal cuore, se volete fare un omaggio, scegliete una canzone d'amore e mandate un vocale ora a questo numero
4: 331 80 90 101, virgola
0: la punteggiatura, perché ricordiamo che c'è anche una replica di notte che si può leggere anche al buio, mi dicono,
1: tra le 2 e le 5 di mattina.
0: Questa è una novità che hanno retroilluminato. Ok, ora giochiamo con la musica. Da questo testo prendiamo una parola belletri difficile per la prossima canzone ti fa stare bene. Prego.
1: Qua ce ne sono 21 rose, 21 re, 21 diamanti nella mia mano, 21 lune senza te, 21 giorni sull'altopiano. E la ragazza del Luna Park ha caricato il suo fucile. 21 colpi davanti a me, è così facile morire. Oh, e basta, oh, andiamo avanti.
0: Ma oh, basta. Morire.
2: 21.
0: Vuoi morire? Morire, dai, io avevo pensato mano.
3: Ah, bello, mano. Mano. Umano, mano.
1: Mano come se, arto.
0: Se sei al sud, in quel
5: mano, ciao.
0: Umano.
5: Mano, mani.
3: Ok.
0: Ce l'ha, sentiamo la signora.
5: Con le mani sbucci.
0: Mamma mia, come sei.
1: Brava.
0: Ruvida. Mano.
1: Io dico una carezza in un pugno di Celentano.
0: Ah, perché tu dici anche riferimento? Ci sta.
1: È a mezzanotte quando sì. Tremerai tra le mie mani.
0: Beh, dai, non essere aggressivo.
2: Io dico a mano.
0: Con la M così.
1: A mano.
0: Dica.
1: Ma se io dico ragazzi Mary, che si Mary, amano, Mary. Vale.
0: E dove sta la mano?
1: A mano.
0: No, quella è un'altra mano. Se poi c'è una mano anche di bianco, una mano
2: al massimo gli intillimani.
0: Intillimani, bravo Aldo, ci stanno. Insomma, quel mondo lì per la canzone che ti fa stare bene con un vocale al 331 80 90
4: 101. Procediamo.

0: Calzoni,
1: no, per regolare
0: è come la ruta di Procelia, recetto
2: a casa, a casa.
0: 67,
2: vai a casa. Dai,
3: no. Buongiorno,
4: ecco, mancava.
3: Lunedì 28 settembre 2026, San Venceslao, e ricordate, il segreto del saper vivere sta nel concentrarsi sull'istante presente, l'unico tempo che possediamo davvero. Ciao, cos'è che ha detto?
5: Tancredi, intanto Tancredi devi arrivare alle 9, non alle 11, perché hai capito, proprio non c'entra, non suoni a quell'ora più, vero?
6: È vero, devi aprire il programma.
5: Cazzoni, cazzoni alle 9, le cazzoni, cazzoni. Poi dopo ci abbiamo altro da fare. Ora attenzione, 11 siamo venuti da
4: Teatro,
5: non mi ricordo.
6: No, ancora no.
5: Pensavo di essere già passato. Allora, vedi, la signora non ha resistito, perché stamattina in apertura, questa, attenzione, state ascoltando la mia personale prima puntata senza fumo, totalmente senza fumare. Sto ragionando? Sì,
4: bravissimo,
5: come
4: bravissimo.
5: Sempre.
6: A tratti.
5: Lei invece non ha resistito, la donna.
4: Che la dopo regina. Tre ore, dai.
5: Dopo tre ore è andata fuori, avevi la pelle luminosa, liscia, tirata, guarda, sei tutta grinzita.
4: Tranne poi, illuminami di più.
5: Sì, illuminati di più. Vengo da te, Aldo. Allora, di cosa parliamo?
6: Intanto diamo conto delle prime proteste ufficiali contro il caro carburanti, perché poco fa gli agricoltori hanno bloccato con i loro trattori la statale Palermo-Agrigento. Le prime proteste partono dalla Sicilia e il Comitato Autotrasportatori della Sicilia ha proclamato 5 giorni di sciopero dal 16 al 20 ottobre contro il caro carburanti. Tir fermi in Sicilia fino a quando non arriveranno risposte dal governo. Sul piede di guerra contro il caro carburanti non solo agricoltori e autotrasportatori, ma anche i tassisti che soffrono di questo problema.
5: Scusa Aldo, però c'è stata, come dire, un'apertura al ribasso, no, di Eni in primis e poi anche altre compagnie.
6: Sì, sono scattati gli sconti, il tetto ai prezzi del carburante da parte dell'Eni è scattato questa mattina. Arrivano segnalazioni in molti distributori, i prezzi
5: però
6: sono calati.
5: Dici, sono sempre alti.
6: Cambiando argomento, parliamo di invecchiamento, perché il quotidiano Il Giorno, che è in edicola questa mattina, riporta un'intervista a Marco Quarta, che è uno scienziato italiano di fama internazionale nel campo delle biotecnologie e della longevità, fondatore di 2 start-up nella Silicon Valley a San Francisco. Parlando di longevità, Marco Quarta sostiene che adesso l'obiettivo degli scienziati non è quello di arrivare all'immortalità e neppure l'allungamento della vita, ma l'obiettivo è l'allungamento della qualità della vita. Con la popolazione mondiale che è in continua crescita, aumenta ovviamente il numero di persone che invecchiano, e queste persone devono però fare i conti con malattie croniche degenerative sempre più aggressive. Gli studi di Marco Quarta puntano a intervenire sulle cellule chiamate senescenti, ma soprannominate cellule zombie, perché sono cellule che non muoiono e rilasciano invece tossine che provocano infiammazioni tossiche che poi portano alle malattie degenerative. In futuro, promette Quarta, grazie anche all'intelligenza artificiale, le medicine anti-invecchiamento non saranno più solo per ricchi, ma alla portata di tutti.
5: No, di dove è questo Quarta?
4: Volevi sapere se fosse pugliese dal cognome?
5: Sì. Quindi ste cellule zombie, vabbè, si cerca di farlo anche con l'alimentazione. Questo è uno dei temi che tengono banco in tutto il mondo, Regina, perché diciamo il nostro stato, la nostra aspettativa di vita è sempre più lunga, ma purtroppo l'aspettativa di vita sana si accorcia sempre di più. Leggevo in questi giorni c'è un'area nel nostro paese dove i 65 hanno superato completamente tutte le altre fasce d'età, per cui si pensa ad un declino, chiamatelo come volete, perché noi ci scherziamo su sta roba, ma insomma che sia quanto più sano possibile, in maniera sì di campare più a lungo, ma di campare meglio, perché insomma campare a lungo in maniera, insomma, non dignitosa non è quanto auspica, credo,
6: Anche perché i costi sociali sono alti.
5: Sentiamo, chi entra?
1: Il governo.
7: C'è anche uno sciopero, un blocco, l'uscita a Rosarno per il caro carburante.
5: Ah sì, abbiamo aperto con questa, sì, state intervenendo su altro. Va bene, facciamo una chiusa, classica! Sì, sì.

0: Bandits.
1: Un applauso a noi.
0: La signora Sevelentini, sai perché è così
2: ringalluzzita? Come mai?
0: Nuovi progetti cinematografici.
2: Cinematografici.
0: Dai lì tu, andare dietro.
2: Infatti oggi si incontra con il manager che l'ha introdotta,
0: cioè, tu che
2: nel Diavolo Veste Prada 2.
0: Diciamo che hai sul curriculum tanta roba.
2: Io? No. Ma figurati, io ho call center, assicurazioni, recupero crediti.
0: Parlo di cinematografia.
2: Ma due cose ho fatto.
0: Ma lei no, ma nemmeno quelle. E ha con...
2: Però io parlavo, ecco, c'è questo da dire, avevo le battute.
1: Brava Sabri, io
0: come
1: no.
0: Ma cantante basta la figura, capito?
1: Quella sì.
0: È riconosciuto, diciamo, nel Diavolo Veste Prada 2, quella che ti balzava subito, che ti ricordi uscendo.
2: Mica Mary Strip, era lei.
1: Ciao,
0: basta 11:15. Allora, tanta gente che interviene sulla notizia di Aldo relativamente allo sciopero, la benzina, le manifestazioni, insomma, come dire, questo malcontento generale. Napoli, mi dicevi, notizia proprio fresca.
3: Sì, a Napoli i distributori dell'Eni, che è la prima compagnia che ha applicato il tetto ai prezzi dei carburanti, hanno esaurito le scorte già di carburante già da questa mattina, che era abbastanza prevedibile, perché se l'assalto avviene a quei distributori.
0: Lo sconto dell'Eni, ricordiamo che è partecipata anche dallo Stato, è di quanto?
3: È un price cap, un tetto, quindi 1,99 euro per la benzina, sì, e se non erro 2,19 per il diesel.
0: Poi tanti altri intervengono, questa è una roba che va, no, si cerca di sistemarla. In questo momento, intanto, il prezzo del petrolio a livello di Brent non ha grandi scossoni, più o meno siamo ai livelli della scorsa settimana. Sai che mi piacerebbe avere una cantante così preparata da dire, tipo, mi viene una canzone sulla benzina, mi fai quella, pum, e parte subito.
2: Basta chiedere a Regina,
0: però la deve provare, che lo deve
2: trovare. No. Ma va,
0: se, allora, posso dire
2: tanto che... se prova o non prova è uguale, quindi andiamo dritti,
0: allora direi spendi, spandi e fendi di Rino Gaetano.
1: Ok.
0: E senza benzina, gasolina.
2: Mi preparo il testo.
0: Bellissimo.
3: Ma quelle falle fare quella lì della gasolina. Quando mi quella
1: ma mi gusta la gasolina.
0: Sempre le cazzate dobbiamo fare. Possiamo fargli fare quello che vuole, però ci attacchiamo un pezzo qua, dai. Questo è spendi, spandi e fede. Bellissimo questo. Dai.
2: Ma senza testo?
1: E mi gusta la gasolina.
0: No, questo è Rino Gaetano, sono quegli altri fumati lì. No, fumati.
1: Spende, spande.
0: Questa è la canzone originale, eh? Ah, senti che bella, senti che bella, senti. E senza benzina. Aspetta, facciamolo partire.
2: Vogliamo darle un testo?
0: Si chiama Spendi, Spandi e Fendi, prego.
1: E se gasolina.
0: Shit! Ma guarda,
3: è solo la base,
0: è la versione
3: questa,
0: strumentale.
3: Eh sì.
2: Deve cantarla lei.
0: No, non la sa cantare, io aspettavo lui.
4: Bravi, siete bravi a cantare così all'improvviso. Siete molto bravi.

0: Perché se l'obiettivo, diciamo, la mission principale, quella di strizzare l'occhio al varietà radiofonico anni, capito, 70, 90, cioè tu devi avere un'orchestra tale, cioè il supporto musicale immediato, cioè devi avere tipo, che ne so, i Mazzi, il maestro Mazza, capito?
1: Ad esempio, Demo Morselli,
0: Roberto, certo. Pregadio, capisci? Insomma, avere, perché se tu vuoi dare il colore alla notizia cantata mentre stai parlando, no? Allora torniamo tra poco con la canzone di Fa Stare Bene. Mi fai bene per dire di De Gregori? Pa, pa, pa, deve partire.
2: Hai ragione,
0: capito?
2: Carissimo.
0: Ormai vacilla la posizione così, diciamo, stantia. No, del canta che li devi preparare a cosa, vuoi fare questo. E noi siamo all'asilo.
1: Beh, allora scusa, riprendo le parti a regina, canti solo, allora non faccio a testa, non faccio altro.
0: Quello non trova la base. Che cazzo è? Sarà una cosa pam pam pam, caporedattore dice una roba.
3: Cotta e mangiata.
0: Esatto, io dico musica, stack, prac, parte, stacca la due. Vai sulla Torniamo con la canzone che ti fa stare bene, il termine mani nel testo o nel titolo.
4: Procediamo!
5: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Procediamo per caso, ve l'ho mai detto che vi amo!
1: Grazie di cuore.
2: Ma se senti che sei in crisi di astinenza da Puma, sei agitatissimo.
3: Sì, ammazza Proce, come sei ficcante stamattina. Sarà l'effetto delle ciabattine con le Crocs rosa?
4: Ma io mi sento calmissimi.
1: Tu però.
4: Allora, prima puntata senza fumo e siamo arrivati alle 11.28. Vivi. 22 minuti e ce l'ho fatta.
1: Sì. Bene.
4: Ok, prima puntata in
1: smoking free
4: 50 anni. Te.
5: Bravissima.
4: Adesso, queste sono cose da scrivere da, sì. Vabbè, allora stavamo discutendo, litigando, no? Perché non si litiga qua. O si arriva proprio ad eliminarsi fisicamente oppure si discute sul fatto delle canzoni che non è pronta, che abbiamo un gap. Noi andiamo ad una velocità, io e Aldo e Marcello, e voi ad un'altra. Perché quando si chiede il pezzo, stampami il testo, è troppo. Invece deve essere subito. Pom, capito?
5: Sarà così da lunedì.
1: Ma noi siamo umane, mica siamo dei computer.
5: Se loro vogliono computer.

0: diventa un repertorio. Tu dici, io ho 1000 canzoni che posso fare e noi diamo le notizie basate
1: a queste canzoni.
0: Perché essendo questo un varietà classico, ripeto, classico, cioè però vedete anche antico, anzi più quando prende valore proprio quello antico, antico, antico, raro.
2: Oh, è vero.
0: Ok, questo è un varietà raro.
3: Raro, ok.
0: Deve essere, capito, musicato, deve avere sempre l'accento musicale.
2: Anche sarà notizia. Così.
0: Quindi tu devi avere reparto, repertorio, terremoti, devi avere 4 pezzi,
2: okay.
0: Devi avere 5 pezzi sulle guerre,
2: okay.
0: 7 sulla crisi, sui tutti, capito, settori merceologici.
2: Deve va benissimo.
0: Pasta, pezzo con la pasta, one, two, three. Ecco, più capito, così e via andare.
2: Va benissimo, maestro. Sarà così da domani.
0: Non scherzo, io propongo. Attenzione, facciamo una ricerca di Aldo Fredo nel momento in cui vorresti sinceramente mangiare uno spaghetto al pomodoro. Sigla!
4: Le ricerche di Aldo Fredo in un momento in cui vorresti sinceramente mangiare uno spaghetto al pomodoro.
0: La donna precisa, vedi?
3: Beh, sullo spaghetto.
0: Sullo spaghetto non fai una piega.
3: Non posso cascare.
0: Aldo, la fonte.
1: Con calma, però, perché sembra
0: è vero.
1: Sembra che abbiamo smesso di fumare tutti.
3: No, ma se continua così tu smetti e noi cominciamo.
2: Sì,
0: dai, andiamo.
1: La fonte è un'indagine di Talker Research, che è un'agenzia di ricerche di mercato statunitense, ha intervistato 2000 cittadini americani. Il 15% del pubblico maschile intervistato dichiara di aver intrapreso conversazioni sentimentali o ammiccanti con l'intelligenza artificiale, a fronte di un 8% soltanto del campione femminile. Ad abbracciare questa abitudine sono particolarmente i nativi digitali della generazione Z, quindi tra i 15 e i 30 anni. Il 27% degli intervistati conferma di essersi spinto verso interazioni a sfondo romantico o intimo con l'intelligenza artificiale e di aver provato un coinvolgimento emotivo reale.
0: Bello, dai!
1: Le cifre calano con l'andare dell'età fino ad arrivare a un 2% soltanto dei boomer.
0: Ma loro sono avvantaggiati, noi andavamo come Totò e Peppino da quelli che ci scrivevano le lettere.
1: E quindi fanno prima. Era l'intelligenza artigianale.
0: Adesso non voglio esagerare, però da ragazzino io qualche cosina avevo chiesto al mio professore di aiutarmi a scrivere le lettere. Non mi è mai capitato di dover scrivere una lettera bella, di tenerci talmente tanto da chiedere un pochino un aiuto.
3: Penso che questo sia per avere fusioni o tentativi di flirt.
0: Sì, un flirt, no?
1: Perché si intraprendono relazioni? Perché si intraprendono relazioni con l'intelligenza artificiale? Per tre motivi. La totale assenza di giudizio nei nostri confronti. All'intelligenza artificiale va
0: non
1: bene tutto.
0: Nulla.
1: La reperibilità 24 ore su 24. E poi l'assenza di qualsiasi rischio di rifiuto. L'intelligenza artificiale
0: non
1: ti rifiuta.
0: Forse non ho capito niente di quello. Cioè, forse sono male interpretato. Cioè, i ragazzi per avere relazioni, per flirtare, utilizzano.
1: No, flirtano con l'intelligenza artificiale.
0: Con l'intelligenza. No, vabbè.
3: Sì, è il loro modo di esplorare fantasie.
1: E
3: con
1: questo,
3: una voce sempre a disposizione.
1: Questo flirtare con l'intelligenza artificiale cambia anche il rapporto di coppia, perché all'interno della coppia nasce la gelosia verso il partner che flirta con l'intelligenza artificiale.
0: Un po' di sentimenti, devi tenervi, no, una cazzata questo, perché non sono proprio d'accordo. Avevo capito il contrario, avevo capito utilizzarlo.
1: Non è che sei d'accordo o non d'accordo,
3: è un dato.
1: È un dato di fatto.
0: Stai calmo. Comunque, no. Io ho detto, posso dire che non sono d'accordo, ma sembro io, capito, mi fate passare dalla parte.
1: Non farmi nervosire
0: solo perché ho smesso di fumare, capito? Potrei passare dalla parte del torto facilmente. Avevo capito invece che i ragazzi utilizzassero l'intelligenza artificiale, che ci sta, per
1: certo,
0: mandare delle lettere, per
1: già
0: avere delle corrispondenze. Per quello ho detto noi
3: per fare delle prove, secondo
0: esatto,
3: te
0: esatto, ma no? Non che io mi innamoro dell'intelligenza artificiale. Ma dai, che c'è?
5: Posso ringraziare io Aldo Preda? Grazie Aldo Preda.
2: Procediamo.
6: Ogni mattina dalle 9 alle 12
4: su R101.

0: Guarda come le è beccata la pelle. Guarda, in 3 minuti c'ha 8 rughe in più. Perché sei andata a fumare?
1: Vabbè, ma è una sigaretta, mica un disturbante.
0: No, sto scherzando. 11.39, questa è R101. No, parlavamo di intelligenza. Abbiamo un pochino di tempo. Allora, Aldo ha parlato di questa ricerca secondo la quale i giovani, gli adolescenti
2: americani
0: flirtano ormai con l'intelligenza artificiale. Siamo andati anche noi, abbiamo cercato di simulare. Tu hai chiesto l'intelligenza artificiale, vediamo fin dove si spinge l'intelligenza artificiale, perché la robettina pare, no? Un pochino leggerina, no?
1: Beh, comunque rimane. Io non ho una innanzitutto un abbonamento a pagamento, okay, quindi questa è una versione free.
0: Allora io direi base romantica, base di primo incontro tra adolescenti. Prego, cosa hai chiesto all'intelligenza artificiale?
1: Oggi avrei voglia di fare l'amore. Aspetta, sono appena uscita dalla doccia.
0: Se non parte a base, no. Cioè, sentiamo che base scegli. Ok,
1: può andare bene.
0: Dai.
1: Oggi avrei voglia di fare l'amore.
0: Può andare bene, scherzo.
1: Sono appena uscita dalla doccia e ho molte fantasie. Potresti aiutarmi? Certo, ma possiamo stare su un tono sensuale senza entrare in descrizioni sessuali esplicite.
0: È lui che ti risponde questo, lui o lei?
1: Lui o lei della
0: I. Poi tu cosa gli dici?
1: Io ho scritto volentieri, ma tu potresti eccitarti assieme a me? Posso creare l'atmosfera sensuale e complice, però io dalla mia parte non provo eccitazione o desiderio personale.
0: Lui ti dice così. Fammi capire la domanda e la risposta. Dici tutta la cosa.
1: Beh, non lo capisci qual è la domanda e quale risposta. Ok, e io rilancio e poi. Quindi lui mi dice: possiamo immaginare una scena romantica. Okay. Sei appena uscita dalla doccia, sei ancora avvolta dal profumo del sapone.
0: Si tiene distante dal...
1: Ti guardo con un sorriso e mi avvicino lentamente. Allora, e poi chiedo io:
0: scrivili, per favore. Puoi fare qualcosa con la mano?
1: Ok.
2: Però qui siamo già oltre, qui stiamo cercando esperienze sessuali. Flirtare vuol dire avere una persona che ti ascolta, con cui tu ti confidi e che poi alla fine puoi innamorarti dell'intelligenza artificiale perché ti capisce.
0: Però lei ha esordito dicendo: sono appena uscita dalla doccia, bagnato, voglia di sesso, cioè di sesso, di cocco, lei ha detto.
1: Comunque io ho scritto: puoi fare qualcosa con la mano?
0: Che ti ha risposto?
1: Mi ha scritto: possiamo continuare in maniera sensuale, la scena è sensuale ma non esplicita, la sua mano cerca la tua, le dita si intrecciano ma il gesto si ferma lì, lasciando tutta la tensione nello sguardo e nella nostra vicinanza.
2: Però, se tu chiedi all'intelligenza artificiale sono appena uscita dalla doccia, ti dice asciugati che prendi freddo.
1: No, dai, quella è la nonna artificiale, Aldo.
0: Vabbè, arriva la canzone, ti passare bene, poi ne parliamo magari anche domani. Allez.

0: divertimento continua per tutta la giornata.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Dalle 5 alle 7 non perderti Buongiornissimo con Riccardo Russo, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: veramente curiosa sta roba con l'intelligenza artificiale. Dai, magari la riprendiamo domani, perché ora è tempo di ruota, quindi procediamo. Vale? Allora, la ruota della musica del procediamo, sette canzoni, sto giro con indicazione. Qual è l'indicazione?
1: Con la parola mani.
0: Mani, nel testo o nel titolo? Prevalentemente italiane oppure straniere anche?
1: Sì.
0: E quindi vogliamo sentire, sono curioso, termine mano nel testo, nel titolo, sette legate ai sette colori, eccole.
2: Colore verde!
3: Ciao, procediamo. Per la canzone che mi fa stare bene, con la parola mani, dico ciao della rappresentante di Vista.
4: Canzone viola!
5: Ciao Fernandone, ciao a tutti. Per la canzone contenente la parola mano nel testo, proporrei Hang On To Your Love di Sade.
6: Canzone blu!
7: Buongiorno, procediamo, buon lunedì. Pier da Potenza. Per la canzone che ti fa stare bene, propongo Con le mani di Zucchero. Zucchero.
8: Canzone azzurra!
9: Ciao pazzeschi, Sasa da Roma. Per la canzone in tema di oggi proporrei Il ballo di Simone.
10: Canzone rossa!
11: Respiro e ti tengo le mani. Ciao per la canzone che mi fa stare bene.
1: Stadio, sorprendimi
11: degli stadio. Brava, ciao, brava, Teresa.
12: Canzone fucsia.
13: Ciao Fernando e ciao a tutti. La canzone che oggi mi farebbe stare bene è Affari spenti di Elodie.
14: Canzone gialla.
15: Buongiorno a tutti. La canzone che mi farebbe stare bene è La donna cannone, Francesco De Gregori.
0: Con le mani amore, vero? Mentre affari spenti, quali sono gli affari spenti? Magari acquisti incauti, affari fatti senza il giusto.
1: No, è affari spenti quelli quelli dell'automobile. La canzone, te lo di.
0: Io quando sento affari.
1: La tua
0: non
1: mano
0: invece
1: rimbalza.
0: Cioè, io affari pensavo che affari fosse solo affari. Come piazza affari.
1: No.
0: Cosa volete?
1: No. Io stadio.
0: Allora, se uscisse quella di Giuliano De Notturni, sarebbe veramente una bella chiusura di lunedì. Alza in aria le mani!
1: Pa, pa, pa, pa,
0: e
1: poi
0: è?
1: Falle vibrare.
0: Che colore è? Non me lo dice. Azzurro, è uscito il colore azzurro.
8: Canzone azzurra.
9: Ciao pazzeschi, Sasa da Roma. No, per la canzone in tema di oggi proporrei Il ballo di Simone.
8: Sì.

0: cambiar.
1: La migliore canzone che ho sentito da quando ascolto Procediamo.
2: Stupenda.
3: A parte che è stata scelta dalla...
4: Ma io dico, ma non vi vergognate a mettere queste canzoni?
3: Ma perché non te ne vai a casa, maleducato? Allora, a parte che è la ruota a scegliere.
2: Guarda, c'è stata una botta d'allegria.
3: Comunque siamo... è vero?
2: E certo.
3: Allora, sai che sono caduto anch'io in questo vortice? Non ho mille anni, però da ragazzini che facevamo i primi gruppi musicali, prendevamo spunto da questi che si chiamavano con qualcosa, tipo Giuliano e i Notturni, quello e i The Rocks, quell'altro con Malle e i Primitives, eccetera. Io ero Fernando con gli originali.
2: Ma che meraviglia!
3: Durato sei mesi, anzi...
2: E come stanno adesso gli originali?
3: Uno è Flavio Carlino, che è un dottore al commercialista e anche avvocato. Salutate.
2: Ciao Flavio,
3: Flavio. Massimo Adamo, che c'ha una darsena a Gallipoli, di un imprenditore.
2: Ciao Massimo.
3: Sono tutti
2: ciao,
3: meglio Massimo. Di me, anche economicamente, vedi? Io ero lì il frontman a fare il frontman, vedi? No, tu con chi eri? C'era Regina e i debiti.
2: No, Regina era con le Forbidden Lips. Forbidden Fruit.
5: Anche in tu Francia aveva un gruppo, un duo.
3: Ma era sempre quel periodo, anni 60?
5: No, eravamo già nell'87, ragazzi.
3: Va bene, allora, era la canzone che ti passare bene. È venuto fuori Giuliano e i Notturni. Tra un'ora scegliete quello che vi pare, perché per 3-4 minuti R101 è vostra. Scegliete quello che vi pare, con un vocale a questo numero
6: 331 80 90 101.
3: Adesso scegliete quello che vi pare, non esagerate, possiamo farlo solo noi esagerare, rimanete un certo range. Andiamo da Aldo e parliamo ancora una volta, per l'ultima, perché poi tutto ha un limite, perché se dovesse andare male stasera, poi c'è vabbè, stenderemo un parlo della nazionale.
7: Esatto, si gioca questa sera Turchia-Italia a Bursa, in Turchia Bursa. Appunto. Seconda gara del gruppo A della Nations League. Noi abbiamo già perso all'esordio con il Belgio 2-0 e affronteremo la Turchia, che ha perso con la Francia la prima partita, quindi una sorta di spareggio per rimanere nel gruppo A della Nations League. Noi dovremmo vincere almeno i due incontri con la Turchia per non retrocedere nel gruppo B della Nations League. E nell'altro incontro stasera si affronteranno Francia e Belgio per il comando del girone. Diversi cambi in vista per Mancini rispetto alla gara con cui ha affrontato il Belgio. Dovrebbe entrare in difesa.
3: Perché anche questo Belgio messo bene da questo nuovo allenatore, che è stato anche giocatore del Milan, no?
7: Van Bommel.
3: No, è stata una bella squadra.
7: Sì,
3: insomma,
7: sì, sì,
3: no?
7: Il Belgio è tradizionalmente molto forte, soprattutto negli ultimi anni. In difesa alcuni cambi: Caillaudet dovrebbe entrare al posto di Di Lorenzo, Bastoni al posto di Coppola, Frattesi a centrocampo, e forse entreranno anche Raspadori e Maldini. Dovrebbe riposare uno tra Barella e Tonali. Insomma, diversi cambi, dai. Anche perché si gioca ogni tre giorni, e quindi
3: forza,
7: ogni 3-4 giorni.
3: Vai, ci siamo tantissimi.
8: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.
9: Che nome dai d'un

0: dire che il lunedì con il procediamo è sempre un buon inizio. Grazie per esserci.
1: Scusa, no, certe cose vanno ribadite, va chiarito. Ridiglielo per favore, ridiglielo.
0: Voglio dire che il lunedì con il procediamo è sempre un buon inizio.
1: Questa devo vedere, è cambiato idea.
2: Anche con voi.
0: Grazie.
1: Allora, grazie a tutti, non abbiamo avuto manco il tempo per toccare tutto quello che avremmo voluto, tanta roba. Torniamo domani, grazie per essere stati dei nostri. Chi ha lavorato per la televisione?
3: Canepa!
1: Chi ha fatto la prima puntata della sua vita senza fumare?
3: Fernando Broce!
1: Nemmeno a me stesso, il direttore d'orchestra
3: Marcello Zoara,
1: il caporedattore
3: Aldo Breda,
1: Sabrina Bambi,
3: buon lunedì,
4: regista peggio dell'Italia.
5: No, ciao, domani
1: regina Saraiva, e che Dio ci accompagni. Grazie a tutti, arrivederci.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.
1: Buongiornissimo,
0: i più svegli d'Italia.
2: È già ora, sei sicuri che sia già ora? Fa vedere un po' là l'orologio, 5:00, mamma, oh, che puntualità pazzesca. Buongiornissimo da Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino alla parte tecnica in regia, e i più svegli d'Italia già operativi, pronti ad affrontare anche questo martedì qua a suon di buongiornissimi, almeno fino alle 7.
0: Buongiorno. Buongiornissimo, i più

le sue guance rosse, e mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Sarà poi tornata a casa sta Marlena, io sono anni che ce lo chiediamo, quando ripassano i Maneskin, soprattutto ad aprire una nuova giornata qua nel Buongiornissimo, e il freddo non si fa ancora proprio sentire nelle ore centrali delle giornate di questo fine di settembre, rimanendo in tema con la canzone appena ascoltata. Ma dobbiamo aprire come di consueto con una scaletta già ben predefinita, ricordando che cosa? Che sono le 5.05, che oggi è martedì 29 di settembre. Vai Fortis, vai, vai bello Fortis, caricos, yeah. Guarda che sono le ultime cantate qua, di Fortis. Oggi e domani, poi via, ciao, andare. Forse finirà anche sto settembre, incredibile. Vabbè, vabbè, vabbè, vabbè. Ah, ma cosa abbiamo detto? Scusate, oggi martedì, ok, ma abbiamo detto anche 29 settembre, per caso? Ma vabbè. Stamattina si canta, mi sa,
2: Giornale radio. Ieri.
1: 29 settembre. No, oggi. Oggi. Ieri. Dovevamo metterla domani. Poi d'improvviso.
2: La ricorrenza del 29 settembre.
1: Sì. D'improvviso lei. Sorrise? Ah, speriamo, sorrida. Vabbè, ci prende così stamattina, chi fa radio e quando arriva il 29 settembre deve mettere per forza un'abitudine, come il primo giorno di primavera c'è Marina Rey, come tante altre occasioni in cui si richiama il testo di una canzone. Quindi andava fatto, rispettato anche quest'anno, molto bene, siamo contenti, rispettiamo il fatto che i più svegli d'Italia sono già e devono diventare obbligatoriamente i protagonisti di queste due ore. Chi abbiamo già là fuori?
3: Buongiorno Ricky, buongiorno a tutti. Luca, buongiorno. Il vostro pasticcere della provincia di Modena vi augura un buongiornissimo.
1: Sì,
3: salve, da salve. Mezzanotte e un quarto.
1: Alla.
3: Se vuoi fare questa sfida, io non gioco.
1: No, quella della sveglia.
3: E ricordatevi che oggi è la giornata mondiale del cuore.
1: Davvero?
3: E wiwa.
1: Fa un po' vedere che io controllo, perché io ne... cioè, va a fidarti tu di quelli svegli da mezzanotte, magari hanno confuso il giorno di oggi con quello, fa vedere, 29 settembre, no, giornata mondiale del cuore, ha ragione, ha ragione. E allora, siccome si parla di cuore e stiamo tutto in tema con canzoni, ne abbiamo una a caso così da...
4: cioè, chi ti segue ancora?
1: Chi se non lui?
4: E giorno e notte pensa solo a te.
1: Ricordare anche un grande artista. Stamattina va così, solo sigle
4: a fargli mai capire,
1: legate a argomenti.
4: Che tu
1: ma...
4: vuoi bene a
1: un altro e non a te. Vai ritornello.
4: Dimmi la verità.
1: Ah, che bellezza.
4: La verità.
1: Sì, sì.
4: Forse capirà.
1: E forse capirà, vabbè, giornata importante comunque, noi la stiamo prendendo un po' così sotto gamba, canticchiando qua e là, però è vero, giornata mondiale del cuore, giornata per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione, della cura, della salute cardiovascolare, ci mancherebbe altro, e quindi sensibilizziamo anche noi, visto che ci hanno raccontato questo, i nostri ascoltatori sempre sul pezzo, bravi, più del sottoscritto, meno male, va, oh, posso confidare assolutamente in voi. Fatto sta che è finito già il primo intervento, bisogna lanciare Miley Cyrus, che è in scaletta, per dire, e ricordarvi il 331 80 90 101, che è il numero che ovviamente serve per partecipare qui in diretta.

0: 5:12, partiti nel buongiornissimo di oggi, questo martedì mattina a Canterino. Abbiamo occupato tutto il primo intervento con sigle e siglette, però tutte con un loro senso, un significato, cioè c'è sempre un senso dietro ogni cosa che vi proponiamo. C'è già gente che se la ride, eccola qua, se la ridacchia lei, se la ridacchia.
1: Buongiorno, buongiorno Ricky, buongiorno Salve. Edo. Allora, sì, mi fa sorridere sentire Little Tony perché poco prima che iniziassi tu con la trasmissione abbiamo sentito il ballo di Simone, che era
0: già
1: una vita
0: nel
1: che non mi ricordavo più. Giusto. Siamo in tema anni 60 e dai, ogni volta dedichiamoli agli anni 60 che sono stati bellissimi. Buongiorno
0: Vero.
1: A tutti da Barbara.
0: Soprattutto musicalmente, devo dire, hanno lasciato grandi tracce gli anni 60, perché nel mezzo, cara nostra Barbara, amica nostra, si è dimenticata che abbiamo ascoltato anche gli Equipe 84 con 29 settembre, per dire, quindi è vero, da una mezz'oretta che vanno in onda queste canzoni poi indimenticabili che tutti cantano. E a proposito di canticchiare, questa mattina ci va così, visto che il 29 appunto di settembre è tra un paio di giorni, e abbandoniamo sto mese che sembra infinito e ci addentriamo in quello di ottobre, dobbiamo cercare il tormentone iniziale di ogni puntata del Buongiornissimo con la canzone. All'interno del testo deve trovarsi la parola ottobre. Ottobre, ne abbiamo trovate un paio. Ieri qualcuno ci suggeriva una canzone dedicata proprio al mese di ottobre del buon Fabrizio Moro. Poi sono andato a rivedermi un attimino le cose e l'abbiamo usata tutta l'altro anno. Era proprio quella che avevate scelto voi l'ottobre scorso come sigletta di apertura di quel mese lì. E quindi va esclusa, bisogna prenderne altre. Abbiamo trovato un buon Cesare Cremonini che dice ottobre, così, prego.
2: Ottobre.

0: Novembre, hai già proiettato anche addirittura in avanti, capito? Era perfetto per il primo di ottobre, perché dice oggi arriva ottobre. E poi comunque c'è un testo anche un po' complicato da stargli dietro, però è carina, questa è Maggese, se non ricordo male, dove appunto annuncia tutti i mesi a suo modo. È carina, dai, carina. Vi piace? Può piacervi? Oppure abbiamo trovato anche un'altra canzone che può fargli concorrenza e la mettiamo in sfida in questa prima ora, anche perché vi devo dare un compito, vi devo dare una piccola sfida alla quale partecipare. Abbiamo trovato un mito assoluto, un grande personaggio, che è bello anche ricordare in musica, ma anche come attore, è stato tutto. Insomma, Francesco Nuti, sentite in una delle sue canzoncine come cita Ottobre. Vai!
1: Ottobre, oh, è un giorno fantasioso, l'autunno incombe.
0: Eh sì.
1: Qualcuno fa l'esoso.
0: L'esoso,
1: le
0: fare rima.
1: Cascano, si vive altre pappelle.
0: E si spera,
1: un
0: dai.
1: Desiderio.
0: E si chiude così, con chissà quale desiderio. Carine, dai, tutte e due, ottobre di Cremonini o ottobre di Francesco Nuti. Votiamole, anzi, votatele, quella che vi piace di più, che vi piacerebbe di più ascoltare in ogni inizio di Buongiornissimo alle 5 del mattino nel mese di ottobre. 331 80 90 101, vi aspetto.
2: Enjoy the music. 101.

0: CD con Self-Aware, questa era 101, la musica più bella per risvegliarvi, per darvi la carica giusta per affrontare questo martedì mattina. Siamo partiti da poco, sono le 5.21 e noi aspettiamo tutte le voci dei più svegli d'Italia, le facciamo partecipare. Vi rispiego la prima sfida di oggi tra pochissimo al 331 80 90 101.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, RG101.
3: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale:
4: apri R101.
1: R101. R101 Meteo.
5: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: bel tempo in tutta Italia con pochi annuvolamenti di rilievo. Da segnalare solo un cielo velato al nord-ovest per il passaggio di nubi ad alta quota e un po' di nuvolosità pomeridiana in sviluppo sull'Appennino meridionale e nelle zone interne della Sicilia. Non si escludono locali rovesci di pioggia nel sud-est dell'isola. Temperature invariate in Sardegna, possibili picchi di 31-32 gradi. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: anni, fine 90, inizio 2000, insomma, eravamo là in quella zona di età bellissima, quando divoravamo i CD, in particolare appunto quello dei Luna Pop, la loro Se ci sarai, riascoltati questa mattina alle 5.27, martedì 29 di settembre. Allora, il primo compitino assegnato ai più svegli d'Italia, la prima sfida di oggi fino alle 6 del mattino, dobbiamo cercare il tormentone per il mese di ottobre, che ormai è lì che sembra arrivare, oggi, domani, fine. Mettiamo a posto settembre e poi sarà primo di ottobre con la controsigletta che dovrà riportare, insomma, la parola ottobre nel testo. Abbiamo trovato due canzoni suggerite anche da voi. La prima è l'ottobre proposto da Cremonini, eccolo qua.
1: Ottobre.

0: novembre. Allora devo imparare bene il testo, me lo devo scrivere da qualche parte. Passasse mai il turno e venisse scelto appunto come canzone iniziale di ogni buongiornissimo nel mese di ottobre, devo arrivare preparato tutte le mattine. Non è che posso andare lì sempre così, perché bisogna canticchiarla, non è facile ricordare tutte le parole. Ma dall'altra parte, in sfida abbiamo trovato una canzone che si titola proprio Primo Ottobre, del grandissimo artista che è stato Francesco Nuti, e faceva così.
1: Primo Ottobre,
0: yes,
1: è un giorno fantasioso,
0: giorno fantasioso,
1: l'autunno incombe,
0: certo,

0: Yes. Carina, carina, anche questo motivetto qua, carino, molto molto bello, e sarà grande indecisione secondo me anche tra di voi. Al 331 80 90 101, quale scegliamo? Dai, ci sono i primi voti, sentiamo, sentiamo.
1: Buongiorno, la 201.
0: Ciao, buongiorno,
1: buongiorno. Per me sì, quella di Cremonini, la canzone per il mese di ottobre.
0: Va bene, va bene.
1: Volevo augurare a mio marito che oggi facciamo i nostri 25
0: anniversario
1: anni di matrimonio, e auguri a noi.
0: Auguri, auguri. Aspetta che vado a controllare. 25 anniversario, 25esimo anno, nozze d'argento. Nozze d'argento. Dario Argento, tra la nozze terrifica, mettono paura, non è vero. Auguri, auguri, auguri. L'argento non solo rappresenta la brillantezza e la radiosità dell'unione celebrata, ma incarna la metafora perfetta per i legami in cui entrambe le parti, è vero, sono riuscite davvero a compenetrarsi. Mamma mia, ragazzi, che spiegazione che danno per il 25esimo anno, va bene. Auguri, auguri, auguri, auguri. Sarebbe stato bello anche dire auguri il nome della protagonista, insomma, di quella che sta festeggiando, ma non so se sapremo mai come si chiamerà. Vero? Vai con il nome. Niente.
2: Riccardo, buongiorno.
0: Ma no, ma no, ma no, ti avevo detto. Vabbè, fa lo stesso. C'era sull'altro messaggio che il nome si chiamava Lucia. Ve lo dico io. Un applauso a Lucia e a Renzo. Buttiamo lì il nome del.

Il marito con tanto di anniversario stamattina. 531 331 80 90 101 Cremonini o Francesco Nuti per chi vuole partecipare e dare il proprio voto come motivetto da così impostare poi per il mese di ottobre. Andiamo con la musica di R101 e poi torniamo a sentire voi forte.

0: Riccardo, buongiorno.
1: Buongiornissimo.
0: Ottobre di R101. Ottobre è il mese migliore dell'anno.
1: Ah, tu dici.
0: Dice lei. Buona giornata.
1: Dice lei, lei chi? Lei chi specifichi? Lei chi? Lei mi dà del lei a me? L'ho detto io. Ottobre è il mese migliore. Non lo so, mi sarà sfuggito. Non lo stavo pensando. Comunque non ci ho mai pensato. Potrebbe anche essere tema di sfida, visto che ieri è venuto molto bene la gara in cui abbiamo chiesto il giorno preferito, anzi il giorno più odiato era ieri, la sfida era il giorno della settimana più odiato dai più svegli d'Italia, è venuto fuori la domenica, ha vinto come giorno più odiato, incredibile, cose che capitano qui nel buongiornissimo, ma non è questo il tema della mattinata, o meglio della prima ora di oggi, dove cerchiamo di capire quale sarà il tormentone ad aprire tutte le puntate del buongiornissimo di ottobre, appunto, tra Cesare Cremonini che propone questa. Ottobre.

0: di novembre. Il finale lo so ormai, il finale lo so, è già proiettato poi ancora il mese successivo. E l'altra proposta in gara oggi è quella di un grande artista come Francesco Nuti, che proponeva questo ottobre qui.
1: Ottobre,
0: oh yeah,
1: è un giorno fantasioso,

belle, carine, molto entrambe, tutte e due, ma la scelta aspetta a voi al 331 80 90 101. Quale vi piace di più tra le due proposte, Cremonini o il grande Francesco Nuti? Stanno piovendo voti, vi dico che Cremonini per il momento è in vantaggio, ma sta ricevendo molti apprezzamenti anche l'ex attore comico toscano, eh?

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Serenamente, si destano, si spera, insomma, i più svegli d'Italia anche in questo martedì mattina, partecipando attivamente al Buongiornissimo, al 331 80 90 101, dove si gioca, ci si sfida. Dopo torneremo sull'argomento che abbiamo lanciato ormai da qualche minuto. Nel frattempo vado alla ricerca di una canzone che vi faccia stare benissimo. Torno subito.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, RG101.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La nuova carta igienica Scottex La Maxi da 12 rotoli con 500 strappi per rotolo è a 6,99 €. La carta da cucina Scottex Quanto Basta da 6 rotoli è a 5,99 €. I fazzoletti Scottex tutti i giorni nel formato da 36 pacchetti sono a 3,99 €. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... beh, l'alternativa non ti piacerà.
5: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
6: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
0: Sono tante già le richieste qua pervenute al 331 80 90 101 da parte vostra, dei più svegli d'Italia, che vogliono iniziare ogni giorno con anche la loro canzone preferita, quella che la fa star bene. Tipo, abbiamo trovato lei con una bella richiesta, sentiamo quale.
7: Io sono Luisa da Catania, la canzone che mi farebbe stare bene è Small Town Boy dei Boston Beat. Mi ricorda un periodo bellissimo della mia vita.

0: giornata per accontentare Luisa da Catania. La Sicilia è sveglia e partecipa, vuole richiedere anche canzoni per stare bene. Allora approfittatene anche voi, ovviamente il numero è a vostra disposizione sempre, anche nella notte. Noi si archivia tutto e piano piano accontentiamo ora dopo ora, 3 minuti 40, 45, tutti coloro che richiedono appunto la propria canzone preferita al 331 80 90 101. Ma qui bisogna trovare, stiamo cercando insieme la soluzione per il mese di ottobre. Ormai settembre ha i giorni contati, alle ore contate, un paio di giorni poi sarà primo di ottobre e il Buongiornissimo necessita di una controsigletta in cui si parla e si canticchia il mese di ottobre. Le due proposte sono queste, la prima è di Cesare Cremonini e fa così.
1: Ho

0: molto carina, quella di Cremonini, molto votata da voi, così come molto votata anche la proposta del compianto attore, ma anche musicista, canticchiava molto molto bene, Francesco Nuti, e la sua proposta è questa.
1: Primo ottobre,
0: oh yes,
1: è un giorno fantasioso, l'autunno incombe,
0: incombe.
1: Qualcuno fa l'esoso, le foglie cascano, si vide anche le pappelle, un desiderio.
0: Yes! Quale sarà a passare il turno tramite i vostri voti? Sentiamovi, dai, dai.
2: Buongiornissimo,
0: dai,
2: Antonio da Bologna.
0: Ciao.
2: Per me deve scegliere Francesco Nuti,
0: sì,
2: dimenticato e bistrattato, grandissimo. Lui da solista o anche con i Gian Cattivi. E Wiwa.
0: Vero, vero, personaggi strepitosi del passato, bel. Sarebbe anche un bel modo per ricordarlo per un mese intero, da parte nostra o vostra, qualora fosse poi risultasse tra pochi minuti, perché stiamo per chiudere questa prima sfida, il più votato. Oppure
3: buongiorno di chi?
0: Ciao.
3: E quella di Cremonini. Se quella parola esoso, quella canzone di Nuti, che non va bene,
0: non mi piace esoso,
3: sborone, come
0: sborone.
3: Sarebbe stata votata da me,
0: ma non faceva rima però.
3: Tutta Italia, saluto gli amici di Brescia.
0: Salutiamo tutti gli amici di Brescia, anche noi. Vabbè, motivazioni varie portano a votare una proposta piuttosto che l'altra. Noi accogliamo tutto ciò che arriva, siamo agli sgoccioli. C'è Achille Lauro che vorrebbe riproporre il suo 16 marzo. Non è tanto in linea con la sfida di oggi, perché stiamo cercando qualcosa su ottobre. Comunque facciamo passare lo stesso. Dai, forza.

0: Sì, bella, carina, ok, ma non c'entra niente con quello che stiamo cercando noi nel mese di marzo. Siamo proiettati verso ottobre ormai e quindi abbiamo trovato il tormentone con il quale apriremo tutte le mattinate del buongiornissimo nel prossimo mese. Credo di sì, perché l'ultimo voto è quello decisivo. Questo.
1: Buongiorno Ricky, Silvia da Bari. Per quanto sia carina la canzone dei Cremonini, sì? Io ho adorato Caruso Pascoschi di Padre Polacco, e quindi vince Francesco Nuti.
0: E vince Nuti con questa sua proposta, ragazzi, vai, falla sentire.
2: È un giorno fantasioso.
0: È il più votato tra
2: l'autunno
0: due.
2: Incombe.
0: Mi spiace per Cremonini, però.
2: Qualcuno fa l'esoso. Le foglie cascano,
0: yes.
2: Divide anche le pappelle, un desiderio.
0: E via, a me piace, come proposta mi è piaciuta e come risultato finale anche. Il primo verdettino di questo buongiornissimo è arrivato, ne arriverà un altro tra un'ora quando proporrò un altro tipo di sfida. E anche

0: volata via la prima ora del buongiornissimo di oggi. Mancano pochi secondi infatti alle 6 del mattino. La redazione è pronta con le prime notizie di questo martedì 29 di settembre. Poi si ritorna qui a darsi del buongiornissimo, pausa caffè, e poi vi propongo una finale di un torneo che abbiamo aperto qualche settimana fa. Tra poco
1: R101. Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Esther Oletto. La sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni, condannati a 10 anni 3007 egiziani per il sequestro e non per l'omicidio del ricercatore friulano rapito e torturato al Cairo nel 2016. La Corte d'Assise di Roma ha assolto il quarto imputato. La Procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio, accusato di aver ucciso Chiara Poggia Garlasco nel 2007. Secondo il pubblico ministero, il RIS sapevano dell'innocenza di Alberto Stasi, allora fidanzato della vittima, ma nascosero la prova del DNA sui pedali della bicicletta. Sulla strage di Ustica, la Francia è pronta a collaborare con l'Italia, trasmetterà la documentazione sulla tragedia del 19 Itavia, che il 27 giugno del 1980 provocò 81 morti. Anche documenti del Ministero della Difesa riferiti a passate rogatorie della Procura. File di auto e un calo dei prezzi hanno segnato il primo giorno del tetto ai carburanti nelle stazioni di servizio Eni ed Eni Live e degli sconti Socar IP. Dalle aziende ai sindacati si moltiplicano gli appelli ad estendere la calmierazione dei costi alle vendite all'ingrosso. Gli autotrasportatori siciliani intanto hanno già proclamato il fermo dal 16 al 20 ottobre. Il centrodestra vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria senza Vannacci. Roscioli, candidato di Forza Italia, sostenuto da Fratelli d'Italia e Lega, in cassa il 51,02% dei voti contro il 36,59% di Benedetto del Campo Largo Unito e 10,94% del candidato di Futuro Nazionale Giannetta. Bassa l'affluenza al 22,34%. Calcio Nations League, pronto riscatto dell'Italia di Mancini che dopo il KO all'esordio con il Belgio passa 4-1 a Bars in Turchia. Il 2 ottobre la sfida contro la Francia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101.
4: Buongiorno.
1: Buongiornissimo.
4: Buongiorno a tutti.
1: Buongiornissimo.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
0: Cosa hanno udito le mie orecchie? 4-1 dell'Italia sulla Turchia. Così me lo dice la redazione. No, perché io l'ho lasciato. Vabbè, era già spaventosamente incredibile il 3-0 a fine primo tempo, poi sono andato a dormire. Vabbè, veniamo a noi. Buongiornissimo su R101 da Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia e tutti più svegli d'Italia al 331 80 90 101. Ma 4-1
1: R101.
2: Buongiornissimo, i

0: voce inconfondibile di Adele con Rolling in the Deep ad aprire la seconda ora di Buongiornissimo 6.07 in questo martedì 29 di settembre. Stiamo per chiudere il mese e con esso se ne andranno via anche i due tornei che abbiamo aperto in queste settimane di rientro dalle vacanze di agosto. Ci siamo concentrati su due tornei, uno dove si canta, l'altro dove si recita. Io direi di chiudere, visto che l'estate ormai è passata, il torneo Festival Barissimo. Siamo arrivati alla finale
1: di Lignano Sabbia d'Oro. Sì. Festival Bar 96 presenta Amadeus.
2: La la la la la.
0: Ciao Ama. Sì.
1: Corona.
0: A voglia. Oh. Ciao ciao ciao. Ah, che bellezza.
1: Mamma mia, che emozione.
0: Lui aveva la Marcuzzi e Corona. Io c'ho Edoardo Mondino e i più svegli d'Italia. Vuoi mettere? Tutta un'altra roba, tutta un'altra caratura qua. Nelle scorse settimane si sono affrontate, abbiamo messo in sfida dei grandi successi del 1996 per capire un po' come suonavano le cose 30 anni fa contro ai tormentoni dell'estate che abbiamo appena trascorso, quelli appunto del 2026. Siamo arrivati alla finale, scontro finale, vedrà di fronte le due canzoni che in questo lungo percorso hanno ricevuto il maggior numero di voti, preferenze e di voti cantati anche da parte vostra. E quindi dal 1996 la proposta qual è? Ama.
3: Ci ha promesso, secondo me, sarebbe tornato sul palco del Festival Bar,
0: sì?
3: Con Più bella cosa.
0: Più bella cosa non c'è. E allora?
4: Più bella cosa di te.
0: Unica?

tra l'altro fu proprio il vincitore dell'edizione del 96 del Festival Bar, proprio lui, Eros con Più Bella Cosa, non poteva che arrivare in finale anche oggi contro i più votati tra i tormentoni del 2026 e i più cantati, lo dico al plurale, perché è un gruppo, e che gruppo!

La finale è servita qua dall'arena di Largo Donegani, dove c'è la sede ufficiale di R101 e il suo pubblico di Più Svegli d'Italia. Si vota con il voto cantato, che vale doppio, lo ricordo, per fare vincere questa edizione del Festival Barissimo, un'edizione tutta nostra qua dell'Alba di R101. 331 80 90 101 o Eros oppure i Pinguini Tattici Nucleari. Fate voi il vostro gioco, via, andiamo.

Tantissimo. Qua al 331 80 90 101 c'è già un traffico di voci, gente che se la canta solo qui. Può succedere alle 6 del mattino, 6 e 12 per essere precisi, nella super sfida, anzi super finale del festival intitolato da noi Festival Barissimo. Sfida incredibile tra gli anni 90, precisamente 96, 30 anni fa, contro il 2026. In musica da una parte Eros.

ancora oggi viene usata, usatissima, quando si parte di karaoke o di serate cantate, via via va alla grande, così come vanno fortissimi sempre ormai da diversi anni, e l'hanno fatto anche quest'anno, i Pingu.

0: Chi vincerà questa finale? Prego, i voti, i primi voti.
1: Beh, ovviamente andiamo. Il mio voto va a Eros.
0: Ovviamente.
1: Più bella cosa non c'è.
0: Se la canta,
1: più
0: via.
1: Più bella cosa di te.
0: Voto doppio, subito.
1: Quindi niente, Eros. Ecco. E voglio approfittare per salutare il più affascinante e simpatico del depuratore di Roma Nord. Ciao, Cassana da Roma e Wiwa.
0: Ma chi sono sti saluti? Chi è mo adesso questo? Non lo conosciamo, non hai detto neanche il nome. Affascinantissimo del depuratore di Roma. Vabbè, insomma, lo salutiamo comunque, chiunque sia. Ancora, vai, andiamo di voi.
1: Più bella cosa di te.
0: E siamo già a 4-0.
1: Più bella
0: doppietta.
1: Cosa non c'è.
0: Doppietta doppia.
1: E allora, dai.
0: E allora,
1: Eros.
0: Dai, senti. Ciao. Come se la cantano le donne all'ascolto. Ancora, ancora, ancora.
2: Sorry, scusa, lo sento, ma andiamo avanti. Ramazzotti, più bella cosa, sì, sì. Ok, fantastica, però fine, andiamo
0: fine.
2: Avanti.
0: Fine, è la finale.
2: Io voto i pinguini tattici nucleari.
0: Ok, comunque è arrivato il voto, però velatamente ho intuito una polemicuzza riguardo a questa sfida, per caso. Ma come si permette? Ma mi scusi, cioè, per andare avanti dobbiamo chiudere ciò che abbiamo aperto, giusto? Tutto lo settembre che cerchiamo di capire qual è la canzone più votata tra 30 anni fa e quella di quest'anno. Era bella, carina come idea. Infatti stanno partecipando in tanti, sa? Ha capito anche lei, infatti alla fine ha partecipato. È un punticino per i pinguini. L'abbiamo portato a casa per il momento. Abbiamo appena aperto questa finale. Continuate a farvi sentire, a votare, cantare, perché quello cantato come voto vale doppio. Al 331 80 90 101.

0: tutto al 331 80 90 101. Un carico di voci dei più svegli d'Italia che partecipano all'ultima sfida del torneo Festival Barissimissimo. Qua poteva chiamarsi in un altro modo, secondo voi, questa edizione così cantata nel mese di settembre? Da una parte Eros, dall'altra i Pinguini Tattici Nucleari, mezzo 30 anni e anche le vostre voci tra poco con i vostri voti. Torniamo subito.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
2: Sei un fan del volley femminile? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco.
3: Golden Ticket.
2: Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per la finale della Supercoppa di volley femminile. Ascolta R101.
3: Golden Ticket.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
5: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Ale, Franz, venite!
11: Michelle!
12: Cosa c'è?
10: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
11: E quindi?
12: Non è mica un segreto.
13: Condotto da Michelle Hunziker e Ale e Franz.
12: Ma lo presentiamo noi?
10: E certo, non lo sapevate?
12: Ale è svenuto.
10: Oh no!
12: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
10: Lascialo giù svenuto.
13: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback negli ipermarket e online.
15: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95€ al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
16: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
17: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

0: www.fileni.it.
1: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Ester Oletto, dalla redazione di TGCOM24, le previsioni per le prossime ore. Prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso. Nel pomeriggio un po' di nuvolosità su Alpi occidentali ed estremo sud, con brevi isolate acquazzoni sul versante ionico della Sicilia. In generale soleggiato altrove. Temperature con poche variazioni, massime sempre oltre la norma, per lo più comprese tra 23 e 28 gradi, con punte di 30 gradi in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

un pubblico clamoroso al 331 80 90 101, divisi tra la canzone più votata di Eros Ramazzotti, questa qua dal 1996 ovviamente, vincitore del Festival Bar dell'epoca, contro i più votati di quest'anno, i Pink

0: punteggio abbastanza considerevole di Eros. Vediamo come va la gara, sentiamo.
1: Ciao Ricky, belli dell'Oltrepò, sì? 96 sono stati gli anni più belli della mia vita. Sì. Quindi non te la canto perché sennò crolla tutto. Più bella cosa non c'è. Eros Ramazzotti, ciao.
0: Peccato, non l'ha cantata, quindi il voto è singolo. Però ci sta anche il ricordo legato a quegli anni là. I nostri tornei sono sempre molto legati alla nostalgia, ai ricordi del passato. Ancora, ancora, dai, andiamo.
2: Buongiorno, Radio 101. Allora, vai. Io adoro Eros, ma sì, tra queste due canzoni voto. Sì. E allora scusa, eccola. Sorri, lo sento, conosco mille voci ma non la tua. Eh sì, Pinguini, l'ho votata la prima volta e l'ho avuto anche adesso. Buongiornissimo a tutti, buona giornata, Alessandra dalla provincia di Novara.
0: Alessandra, mi piace quando una è coerente, coerente fino in fondo, anche se vanno contro Eros, che è una grande proposta del 96, rimane fedele ai Pinguini, quindi recuperano terreno, no? Ancora, ancora, ancora.
2: E allora sorri, eila, scusa, eila, lo sento, eila. Conosco mille lingue ma non la tua.
0: Benissimo.
2: Grandi Pinguini, per non togliere benissimo nulla a Eros, ma basta, ormai 30 anni fa, siamo ad oggi, 2026, gran pezzone di questo gruppo fantastico. Gianluca,
0: vero,
2: da Torino,
0: vero.
2: Ciao Ricky, un abbraccio.
0: Vero, ciao, un abbraccio a te, ma come dicevo, la più bella cosa è ancora suonatissimo nelle serate, quando si canta, allo stadio, in uno stadio in particolare, non dico quale, ma la più bella cosa c'era una volta. Ancora, ancora, ancora.
2: E allora scusa, sorry, lo sento. Sì. Conosco mille lingue ma non la tua.
0: Oh, recuperano, recuperano.
2: Io voto i Pinguini.
0: Sì, sì, sì.
2: Carla da Ferrara. Grazie 101.
0: Ciao.
2: Per essere con noi. La
0: grazie
2: cosa più bella non c'è di 101 è...
0: Ha legato anche l'altra canzone adesso, che casino, cosa facciamo? Diamo il doppio? No, no, no, non si può, era palese il voto per i Pinguini, che appunto mi vanno quasi a riequilibrare la situazione, quindi la gara si fa interessantissima per questa seconda mezz'ora di Buongiornissimo. 331 80 90 101, Eros contro i Pinguini, e la sfida è sempre nelle vostre mani, nella vostra voce. Anzi.

A suon di sax nel frattempo arriva un quantitativo di voti esagerato dai più svegli d'Italia al 331 80 90 101. Stanno decidendo tra i più votati del torneo Festival Barissimo chi far vincere nella finale tra Eros Ramazzotti

0: Natali, allora. Buongiorno, dai, Mickey, dai, dai, continua la gara.
1: Stamattina scegliere tra due bellissime. Che tra l'altro ho scelto tutte e due io alle diverse sfide.
0: Ah, sì, però, dai, quindi è difficile.
1: Anche
0: qua.
1: Senza voce il voto contato va per Eros.
0: Ah.
1: Più bella cosa non c'è.
0: Doppio, voto doppio.
1: Più bella cosa di te.
0: Brava, brava, brava.
1: Unica come sei. Immensa quando vuoi.
0: Ma che senza voce? Ce l'hai la voce?
1: Grazie,
0: ce l'hai.
1: Desistere.
0: Un po' bassina.
1: Ciao a tutti
0: così.
1: Da Claudia.
0: Ciao Claudia, grazie, ce l'ha fatta nell'indecisione totale, ha dato i suoi 2+2 voti a Eros, perché il voto cantato vale doppio ancora?
2: E allora sorry,
0: eccoli,
2: scusa, lo sento,
0: eccoli.
2: Conosco mille lingue ma non la tua. Pinguini tutta la vita,
0: certo,
2: sarà
0: voto
2: la
0: doppio, dai che si riequilibrano le cose, qua la situazione diventa ingarbugliata ancora.
3: Più bella cosa non c'è, cosa maslina che tu,
0: in spagnolo.
3: Como immensa quando quieres,
0: sì.
3: Grazie di esistere.
0: Esistere
3: tutta la vita,
0: certo.
3: Eros, ma che pinguini.
0: Tutta la vita.
3: Ma che toda pinguini.
0: Come che pinguini?
3: Eros, tutta la vita, c'ho la zoccolo, vado.
0: Ciao, ciao. Fanno delle colazioni strane, però alcuni tra i più svegli d'Italia, eh. Come fanno a essere più esaltati di me che conduco qua? Incredibile, bravi, bravi, meravigliosi. Ancora uno, dai, ce ne sono tanti.
4: Ricky,
0: troppi,
4: buongiornissimo
0: troppi,
4: a tutti.
0: Tantissimo.
4: Mirko Paullo, come sì. Potrei non votare il 96, eppure l'anno del mio matrimonio. Ciao a tutti.
0: E allora, va anche di questo, valgono ogni tipo di voto, di motivazione, no? In queste sfide, quindi anche ricordare quel momento lì legato a quell'anno 96, in questo caso 331 80 90 101. Eros continua a rimanere in vantaggio, ma non di molto, i pinguini sono lì, possono giocarsela fino alla fine, fino alle 7, come

0: Sulla base riconoscibilissima di Gangsta's Paradise del 1995, in quel caso lì Marracash e Guè propongono la loro Casini, anche mettervi tutti insieme e sentirvi tutti, perché siete tanti tra i più svegli d'Italia a partecipare oggi. Eros con Più bella cosa da una parte, i Pinguini Tattici con Sorry scusa lo sento, continua la finale del Festival Barissimo. A tra poco.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101.
1: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
2: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
1: E lo puoi vedere da qui. Ah, bell'affare.
2: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
1: Quello è sicuramente un brutto affare.
3: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
4: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
5: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
8: Frequenziamoci con IREN!
9: Perché da IREN scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
10: Perché da IREN puoi incontrare la tua radio preferita.
11: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 3 ottobre dalle ore 10.30 allo store IREN in via Scipione Ammirato a Firenze. Dalla banda di R101, Chiara Tortorella.
8: Frequenziamoci con IREN.
12: Yakult Plus. Pesca, pesca, pesca. 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca, pesca, pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca, pesca, pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus, gusto pesca. Buono.

0: 6:42 in perfetto orario per accontentare qualcuno di voi che vuole svegliarsi questo martedì mattina con la propria canzone, quella preferita. Dice: io ascolto R101, passano le canzoni che fanno star bene. E sentiamo chi sta bene con cosa. Allora, su
1: la canzone che mi fa stare bene oggi, sì, è You dei Ten Sharp. Un saluto a tutti voi.

vai di piano così. Sul finale di questa U10 Sharp, richiesti da un nostro amico rimasto anonimo, ma abbiamo accontentato comunque per lo spazio dedicato alle canzoni che vi fanno stare bene. Prossimo appuntamento tra meno di un'ora all'interno della banda. Qui siamo quasi addirittura d'arrivo nella super finale del Festival Barissimo. Folla. Stile Festival Bar da una parte dal 1996. Eros.

0: Che sfida appassionante con voci da tutta Italia. Sentiamole, dai, sentiamovi, vai.
1: Ciao,
0: vai.
1: Radio 101, io sono Dasha e voto i pinguini, ovviamente.
0: Ovviamente.
1: Allora, sorry, scusa, lo sento. Conosco
0: voto doppio.
1: Mille lingue, ma non la tua. Pinguini tutta la vita.
0: La vita, poi dalla voce giovane, giovincella, lei non poteva che votare. Ovviamente i pinguini che stanno risalendo alla grande dopo un inizio sfavellante di Eros. La cosa si è un po' riassestata qua la situazione. Prego.
2: Più bella cosa non c'è, più
0: bravo.
2: Bella cosa di te.
0: Bravissimo.
2: Eros tutta la vita.
0: Sì.
2: Buongiorno, non Melody, Franco.
0: Franco, meno male che hai detto che era Eros, perché a un certo punto era un'altra canzone proprio. No, ma si scherza, come si fa tra amici, chi se ne frega, uno che canzi. Più stonate è più divertente la cosa. Ancora vai.
3: Più su. Bella cosa non c'è.
0: Sei brava.
3: Più bella cosa di te. Unico
0: di me?
3: Come sei.
0: Parla
3: immenso
0: di me.
3: Immenso quando vuoi.
0: Sì, parla di me. Parla
3: di esistere.
0: Parla di me.
3: Ricky,
0: Vela.
3: Buongiornissimo.
0: Lo sapevo io, vedi, era proprio mirata la cosa. Ah, andiamo avanti, va. Andiamo avanti, non pensiamo.
4: Conosco mille lingue, ma non la tua. Buongiorno a
0: pinguini.
4: Tutti. Sicuramente i pinguini tattici nucleari e i biglietti di giugno sono già in tasca. Ciao, Alessia.
0: Ciao. Hai i biglietti già in tasca, ho capito questo, per il prossimo tour? Beh, certo, vanno a ruba anche i biglietti per i pinguini tattici e il loro tour in giro tra stadi d'estate, palazzetti, credo, nel prossimo inverno. 331 80 90 101, mi dicono dalla regia che abbiamo ancora tempo, non è tempo di verdetto ancora, quindi i giochi sono aperti e fatevi sentire, continuate a farvi sentire. Dai, su, forza, forza, forza.
5: Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe

per voi e per stabilire chi sarà il super vincitore della finalissima del Festival Barissimo qui su R101. Da una parte il 1996, 30 anni fa, Eros.

0: 80 90 101, ultimi voti, ultime cantate. Forza, forza.
1: Buongiornissimo Ricky, sono Ciao. Marcello da Bologna.
0: Sì.
1: Beh, più bella cosa non c'è.
0: Hai
1: più bella
0: Eros,
1: cosa di te.
0: Bravo,
1: era anche la canzone del mio matrimonio, un classico, un must, perciò
0: must.
1: Eros tutta la vita.
0: Certo.
1: Ciao a tutti.
0: Perché poi dal 96 si legano ricordi, aneddoti particolari come questo. In tanti mi stanno dicendo che hanno usato proprio Più bella cosa come colonna sonora del giorno più bello della vita, il matrimonio. Chiaro, andiamo, andiamo.

0: ricordi una, mi ricordi una, scusate,
1: sì, due volte,
0: sì, voto i pinguini tattici, li rivoto, sì, perché li ho votati anche l'altra volta.
1: Ah, brava,
0: buona
1: brava,
0: giornata,
1: coerente.
0: Maria da San Demetrio Corone, Cosenza.
1: Ciao, ciao, ciao, buona giornata a te a Cosenza. Andiamo con mi dicono l'ultimo che possiamo sentire, allora sentiamo.
2: Ciao Ricky, buongiorno, ciao a tutti. Buongiorno. Ho avuto la fortuna di conoscere questo personaggio moltissimi anni fa, nel 1984, certo, dopo la famosa canzone del Festival di Sanremo, quindi abbiamo, sì, già capito di chi stiamo parlando.
1: Ovvio.
2: Oltretutto gli chiesi un autografo sulla maglietta, io appunto avevo 14 anni e lui mi disse: porca miseria, ma ti rovino la maglietta. Ho detto: vai, vai, vai tranquillo. Allora mi fece proprio questo autografo sulla magliettina, sulla spalla sinistra. Purtroppo non ho più questa maglietta,
1: no,
2: però grande Eros comunque. Ciao, Lele dalla provincia di Pini.
1: Bello sto ricordo, grazie che l'hai condiviso con noi, quel cimeglio con autografo. Sai, oggi si direbbe l'Eros Prime, no? Nel suo prime, cioè dopo il suo primo grande successo, è un autografo che valeva tanto, perché hai creduto, come credere in lui, in quel personaggio lì, perché magari all'inizio uno, sai, non crede molto a un fenomeno passeggero, no? Poi ovviamente è durato per decenni e quella maglietta lì, mamma mia. A proposito però, scusate, mi sta venendo in mente una cosa che non so se potrei dirvelo, però vabbè, dai, siamo tra di noi, siamo ancora qua in intimità tra i più svegli d'Italia. Con la banda ci sarà un momento in cui forse si regaleranno cose, ok? E oggi, guarda caso, potrebbe essere qualcosa riconducibile all'aneddoto che ha appena raccontato il nostro amico. Forse non di Eros, però una roba molto simile, ma di qualcun altro. Basta, non aggiungo, non mi fate aggiungere altro. Però, insomma, state con noi e capirete il tutto. Ricchi premi anche oggi. 331 80 90 101. Detto troppo? È scappato. A tra poco, verdetto.
3: Che bello!

0: amore.
1: Ci siamo. Siamo arrivati al verdetto finale di questo martedì 29 di settembre, finalissima del nostro torneo con le due canzoni più votate nel corso delle scorse settimane, tra il 1996 proposta Eros più bella cosa, che vinse il Festival Bar in quell'anno tra l'altro, contro gli attualissimi Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento. Hanno fatto loro l'estate appena trascorsa e per soli 6 voti clamorosamente vince questo torneo. Più bella cosa non c'è. Ma di pochissimo, ma di siete stati tantissimi, veramente una roba incredibile a starvi dietro tutti. Io vi ho sentiti tutti uno per uno. Alla fine per soli 6 voti Eros ce l'ha fatta, sentiamo chi conferma.
2: Più bella cosa, ecco, non c'è. Più bella cosa di te.
1: C'è anche una sottile imitazione.
2: Unica come sei.
1: Ci prova, ci prova.
2: Pensa quando vuoi.
1: Più raffreddato.
2: Grazie,
1: più raffreddato.
2: Esistere.
1: È così, più o meno.
2: Sempre il cuore di Eros.
1: Ha vinto. Ancora una, dai, una donna.
3: Più bella cosa non c'è.
1: Senti come sono delicatissime loro.
3: Più bella cosa di te.
1: Ma certo.
3: Unico come sei.
1: Chi dice a Eros? Dice a Eros.
3: Chi dice? Ah. Grazie di esistere.
1: Ma grazie a
3: ciao
1: voi.
3: Dando.
1: Ciao, ciao, ciao. Stamattina magnato cappuccino e umiltà. E con grande qualità andiamo verso la banda di R101. Il buongiornissimo. Tornando domani alle 5. Grazie, grazie.
4: R101.
5: Buongiorno.
4: Buongiornissimo.
6: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
5: Ciao.
4: R101.
6: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buongiorno da Ester Oletto. Il delitto di Garlasco verso il rinvio a giudizio di Andrea Sempio, accusato di aver ucciso Chiara Poggi nel 2007. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini. Negli atti d'inchiesta accusano i PM non finirono due analisi che smentivano la presenza di DNA della vittima sui pedali della bici di Alberto Stasi, allora fidanzato della ragazza, e che avrebbero potuto scagionarlo. 3007 egiziani condannati e uno assolto è il verdetto della Corte d'Assise di Roma nel processo per la morte di Giulio Regeni, il ricercatore trovato privo di vita sulla strada che collega Alessandria d'Egitto con il Cairo nel 2016. Riconosciuti solo i reati di sequestro di persone e tortura, ma non l'omicidio. La svolta della Francia su Ustica a meno di 48 ore dall'udienza davanti al GIP di Roma, che deve decidere sull'opposizione e l'archiviazione del caso. Parigi offre un'apertura totale alle richieste dell'Italia sui documenti relativi alla strage del 1980 in cui morirono 81 persone. Tutto esaurito in alcuni distributori di benzina dopo il primo calo dei prezzi dei carburanti nelle stazioni di servizio Eni e IP. Gli autotrasportatori siciliani hanno annunciato il fermo dal 16 al 20 ottobre. Il centrodestra vince le suppletive di Reggio Calabria. Fabio Roscioli, avvocato e tesoriere di Forza Italia, eletto con il 51,02% dei consensi. Battuti Benedetto Candidato Campolargo e Giannetta di Futuro Nazionale. L'affluenza si è fermata al 22,34%. Calcio Nations League. Roberto Mancini inventa un'altra Italia e reagisce alla falsa partenza con il Belgio all'Olimpico. Con un'assonante vittoria, Barça, il 4-1 alla Turchia, premia il coraggio di puntare sui giovani. Venerdì trasferta a Parigi per la sfida con la Francia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
6: R101, traffico e mobilità.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sull'autosole crea code tra il bivio A1 diramazione Fiorenzuola e Basso Lodigiano in direzione Milano. Sulla stessa autostrada altre code per incidente tra Allaccio A16 Napoli Canosa e Casoria direzione Napoli. Incidente anche sulla 4 con code tra il raccordo tangenziale est di Milano e il bivio per la 58 in direzione Trieste. Sulla stessa autostrada code a tratti tra Dalmine e Cavenago in direzione Torino. Lungo la 14 Adriatica è segnalato un incendio tra Castel San Pietro e Imola. I cantieri invece creano code tra Pescara Nord e Pineto. Sulla statale 1 via Aurelia, corsia chiusa per lavori di manutenzione tra Pescia Romana e Garavicchio in direzione incrocio Ponte San Luigi, allacciamento A10 Genova 20 miglia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
6: La banda di R101 con Iren, offerte luce e gas, internet wifi, fotovoltaico e assicurazioni. È bello avere sempre qualcuno su cui contare. Scopri di più in store o su irenlucegas.it.

0: 101, pronta, attiva, operativa per darvi il buongiornissimo anche in questo 29 settembre. Buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Chi è cascato? Chi
1: è caduto qualcuno? No?
2: Che è?
1: Che sta facendo detto Paolo Dini? Che è successo? Buongiorno, siamo tutti qua integri e
0: speriamo. Sentiamo Cristiano Militello.
2: Se la mano. No, io ci sono.
0: Tutto a posto?
2: Diamine, sì, sì.
0: Rinfrancato. Si può vedere anche sul canale 67 del digitale terrestre oggi. Mi sei così azzurro dentro.
2: A me piace saltare sul carro del vincitore.
1: Bravo, si vede, si vede. Una maglia con lo scudetto dell'Italia.
3: Ma sì, veramente.
2: No. Allora, no, devo dire, poi noi spesso l'Italia ce ne ha dato anche modo negli ultimi 12 anni, ogni tanto anche di
0: nelle ultime 12 ore. Pensiamo alle ultime 12 ore, siamo a posto, no?
1: Ma addirittura aggiornata sta maglia, una stellina per ogni gol.
2: Sì, hai visto? Beh, io c'ho delle stelline adesive che metto che lì poi. No, allora, la partita dell'Italia ieri sera è stata a larghi tratti entusiasmante. Un gioco veramente divertente. Dopo 26 minuti vinceva 3-0. Almeno due dei quattro gol, due azioni fantastiche. Quindi bravi, bravi. Quindi stamattina ho detto:
0: valeva la pena.
2: Mi tiro fuori questa maglietta qui, perché insomma a noi ci fa sta male. Poi l'abbiamo presa in giro, ma ci fa sta male l'Italia.
1: Quindi di quelli che hanno giocato col Belgio non rientra più nessuno a sto punto.
0: Questa è la tua reazione.
2: No. Vabbè,
0: valeva la pena svegliarsi comunque alle 5 del mattino per ritrovare Riccardo Russo, i più svegli d'Italia.
3: Mamma li turchi, non l'ha ancora detto nessuno. Chiara, allora che hai visto tutta la partita così in maniera attenta, no? Il risultato lo sai, chiaramente. Risultato esatto, lo diciamo
0: 4-1.
3: Brava. Ovviamente
0: dei minuti stamattina.
3: I marcatori sono famosissimi. Vai con i marcatori. Allora, aspetta, marcatori. L'aiutiamo. Il primo è un interista, quindi dovresti saperlo.
0: Lautaro.
3: Ma no, ma dell'Italia.
1: Ascolta, chiedigli dove hanno giocato almeno, no?
3: Nell'Inter.
0: Ha giocato su un campo da calcio.
1: Sì, ma dove?
0: Aggiungo.
3: In Turchia.
4: Bas.
2: A che bas?
0: Bastoni.
3: Vabbè, chiuderei qua perché sennò faremo le 9 con
0: anche perché per parlare di calcio abbiamo il mister.
3: Quale?
4: No, sono Pierluigi Pardo. Eccolo qua. Molto bello,
0: Pardo.
4: Molto bello. Quanta qualità in Italia è ieri sera. Avete sentito un rumore prima? Sono caduto io dalla sedia.
1: Eccolo lì.
0: Ma davvero non era il personaggio?
4: Sono entrato nel personaggio di Pierluigi Pardo. Ho perso il controllo e ho rotto la sedia.
3: Ottimo.
0: Grande Pardo, rimani con noi oggi. Ci aggiorni un po' seriamente sulla partita di ieri sera e su quello che ci aspetta nei prossimi mesi?
3: Se era vero la PlayStation, io non lo so, perché ieri ho avuto dei dubbi che fosse una console accesa dei miei figli.
4: Posso dire che ho battuto Pierluigi Pardo a gioco, si può dire il gioco, vero? FIFA.
3: No, beh, sì, perché si è tenuto, dillo Leo.
4: Ah sì, ho fatto una partita. Sì. Dopo aver partecipato a un'asta importante di calcio, ho battuto Pierluigi Pardo.
3: Ai videogame,
4: nessuno riusciva
0: Leonardo
4: a batterlo.
0: Leonardo Fiaschi, vero? Ha battuto Pierluigi Pardo
4: al torneo di FIFA e ho vinto il torneo senza aver mai giocato.
2: Poi a pasta asciutta ha vinto lui 3-0.
4: Si sono avvicinati gli inventori del gioco, non so come.
3: Sì.
4: Ho detto, ma lei parteciperebbe al torneo nazionale, perché abbiamo visto è bravissimo.
3: Quanto si vince?
4: Non ho mai giocato, qui ci sono dei nerd.
0: Mi diventi un gamer?
4: Sono un gamer, non lo sapevo.
2: Quindi stai specializzandoti in ciccio gamer?
4: Sono un gamer, ragazzi.
1: Allora chiamiamo la sigla.
4: Un gamer.
2: Interessante.
4: Un gamer.
0: Ha battuto i videogiochi Pierluigi Pardo. Effettivamente ci stava.
4: Beh. E volete sentire il messaggio che mi ha mandato?
0: Ce l'hai,
3: quello vero.
2: Lo rifai te o ci fai sentire quello
3: vero?
4: Vi faccio sentire quello vero. Lui ci è rimasto un po' male.
0: Ma che lo recupera e lo fa partire. Sì. Lui
4: mi ha detto questo. Mi ha detto.
0: Vai.
5: Uno leggermente più forte di me. Leggermente. Partita equilibrata.
0: Perché, ha fatto il commento anche sulla partita di videogames.
2: Ma perché quanto hai vinto, scusa?
4: Ho vinto 3-2 ai rigori.
3: Ah vabbè, ah, vabbè.
0: Ragazzi, allora, tanta roba,
4: vabbè, no. Vabbè, però, bello.
2: Altra curiosità poi.
0: Aspetta, aspetta, qua abbiamo tantissime cose da fare. Abbiamo ancora da salutare Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino alla console. Abbiamo Matteo Torre in produzione e poi Cristiano, tu con quella maglietta non fare tanto lo sgargiulo oggi.
2: Allora non fa tanto lo sgargiulo.
1: Perché?
2: Eh?
1: Perché qualcuno tra gli amici all'ascolto potrà portarsi via una maglietta. Non oggi. La
0: mia, proprio spero. Una maglietta. Ma ci superiamo con un cimelio veramente assoluto oggi. Potrebbe essere il giorno giusto in cui regaliamo una maglietta molto speciale.
2: Sì.
0: Non diciamo tanto di più, perché tanto arriverà a breve qui alla banda di R101.
1: E quella maglietta non è mica andata in Turchia, quella maglietta è andata in Messico, in Canada e negli Stati Uniti.
0: Un oggetto eccezionale. Intanto, se volete, raccontateci quell'oggetto che avete a casa vostra, quel cimelio, che è diventato particolarmente importante, magari perché ha una caratteristica, perché è stato in un posto, perché è stato indossato da una persona. Potete raccontarcelo al 331 80 90 101. Poi Cristiano, arriviamo tutto il resto.
4: Yeah.
0: Ripartendo dalla musica.
4: Cristiano Ferro.
0: La differenza tra me e te. Alla banda.
5: La differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno però. Me e te. Quasi una negazione e io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no, e te, è così chiaro.

0: Tiziano Ferro, la differenza tra me e te è che io ti ascolto mentre guardi i video sul canale 67 del Digitale Terrestre. E cosa hai fatto entrare sulla canzone di Tiziano Ferro?
1: La differenza tra me e te.
2: Sì.
1: Ah, beh.
0: Sì,
1: sì,
0: beh.
1: È povero anche il cavallo.
0: È povero anche.
2: E beh, ci stanno.
1: È così.
0: Chirenato così.
1: Ti arrivano.
0: Quando una nota porta all'altra, beh, è quello che succede nella mattina di R101. Vi accompagniamo tutti i giorni con la nostra musica dalle 7 alle 9 del mattino in diretta con la banda di R101. E oggi parliamo di memorabilia, di quegli oggetti, non per forza appartenuti a personaggi famosi, che per voi sono importanti per una ragione particolare.
1: Oh, bene, dai, sentiamo cosa hanno da dire.
0: Vai.
3: Buongiorno banda di R101. Allora, io vedo la Brescia. Io ci meglio che ho a casa è il cappellino della Ferrari firmato da Michael Schumacher. Fotografia per dimostrare che veramente l'ha firmato lui. E ci tengo particolarmente, lo tengo lì, ciao ciao.
1: E ne vai orgoglioso, giustamente.
0: Bellissimo, davvero.
2: Ma partiamo alto.
1: Allora,
2: qua,
1: un istante sulla Ferrari. Avete visto il video di Leclerc che parla e che svela il motore che ha usato con la detta stampa che lo fulmina con gli occhi? Spettacolare. C'era lei che faceva no con la testa, faceva non dirlo. L'ha detto.
0: Non doveva dirlo perché adesso ci deve pagare il bollo.
1: Non lo so.
0: Ha scoperto che dipende. È più di 80 kilowatt.
4: Se è prima macchina.
1: Un segreto di scuderia così rivelato. Poi però loro sono molto rigorosi in questo e quindi non gliela perdonata. Ma sentiamo voi il cimelio, andiamo avanti.
5: Ciao banda, ciao. Sono Chiara da Brescia. Un oggetto a cui io tengo tantissimo è la Compostela di quando mi sono fatta il cammino di Santiago da sola. E l'ho fatto perché dovevo prendere una decisione molto molto importante della mia vita e sono partita da sola con uno zaino in spalla e mi sono fatta il cammino di Santiago. Quindi quello lì è l'oggetto più importante che ho.
1: Però perdonatemi, quindi io da ignorante vi chiedo.
0: Non sono solo io.
1: La Compostela è un oggetto, è qualcosa di fisico.
4: C'è anche la canzone, la Compostela.
1: No, Compostela.
0: Noi sappiamo che Santiago è di Compostela.
1: Però non...
0: Ma anche io pensavo fosse un nome.
1: Aspetta, che ve lo dico. La Compostela è il documento ufficiale della Chiesa che certifica il completamento del cammino di Santiago.
2: Senti, chiaro,
1: di
0: capito. Quando vai, coi timbri,
4: come quando vai ai rifugi alpini che c'hai il tuo librettino,
1: mi faccia vedere il bigliettino, ci dia una bella multina quello lì.
0: Esatto, se te lo fai in motorino o in bicicletta non vale.
4: Cioè, fa adesso ho fatto il cammino. Quindi, fammi vedere la Compostela.
1: Quindi
6: chi ti ha dato qui? Ma ha dato lui. Chi ti ha dato la Compostela?
1: Un po' come quello che ho io nei bar, quando faccio il giro dei bar.
4: Esatto, è la stessa cosa.
0: Ah, vi vedo, stanno arrivando ancora tante voci al 331 80 90 101. Anche se un oggetto, un cimelio pazzesco, ve lo stiamo per regalare noi alla banda di R101 con l'R101 Dammi il regalo.

0: R101. Dammi il regalo.
1: Allora, Cristiano, non ci provare, perché io lo so che stai in fissa per queste cose. È da una settimana che sta cercando di entrare nell'armadietto chiuso a chiave del direttore per portarsi lui a casa la maglietta che stiamo per regalare ai nostri ascoltatori.
2: Mamma mia, una maglietta che era presente lei fisicamente alla finale Spagna-Argentina.
1: Esatto.
2: Oh, avete presente l'inno dei mondiali recenti, Dai Dai, quello di Shakira con Barnabò?
1: Ecco. Barnaboy.
2: Ecco, cosa ho detto io?
3: Barnabò.
2: Shakira con Barnabò hanno cantato l'inno dei mondiali e poi Shakira ha firmato lei questa maglietta proprio la sera della finale.
4: Mamma mia.
2: Ma ti rendi conto?
3: E ce l'abbiamo noi.
1: Argentina, sì, e non ne abbiamo solo una, ma oggi ne regaliamo una al primo ascoltatore.
4: Ah, no, questo non lo sapevo.
1: Sì, che te l'abbiamo tenuto nascosto, non a caso.
4: L'immortacci vostra.
2: Allora.
1: Eccola Shakira, buongiorno. Al primo che ci urlerà, ci canterà al squarciagola al 331-8090-101. Sono Piripicchio.
4: No, ce lo dovete fare bendati su un piede solo.
2: Allora,
4: ma come no? Ma ragazzi,
2: sono Paolo da Roma. R101, dammi il regalo.
1: Questa è la formula.
2: Ok, mi raccomando, Paolo da Roma dovete dire. R101, dammi il regalo. 331 80 90 101. Dai.
1: E il più veloce verrà in onda con noi e proverà a vincere anche i gadget di R101. Veramente oggi.
5: Scusa, sono Shakira da Pistoia.
4: Shakira da Pistoia.
1: Allora, Shakira da Pistoia darà il via ufficiale all'R101. Dammi il regalo. Tutti pronti con gli smartphone?
2: Dai.
5: Let's go.
6: Dammi il regalo. La banda di
7: R101. Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF.
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
12: Due verticale, trekking sull'Etna.
13: Escursione.
12: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
13: Aperitivo.
12: E un inverno imperdibile?
13: Vacanza con Costa.
12: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Verde. Rosa. Arancio.
15: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
14: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
16: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
14: Scegliamo anche domani, vero?
16: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
17: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
18: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
19: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima!
19: E per il gas?
5: Ottima!
19: Internet?
5: Ottima!
19: Mobile?
5: Indovina?
19: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Davvero!
3: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
8: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
20: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
21: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
22: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
20: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
23: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
20: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema. Quasi
24: vera. Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
25: Da 20

0: La Sicilia. In generale soleggiato altrove. Temperature con poche variazioni, massime sempre oltre la norma, per lo più comprese tra 23 e 28 gradi, con punte di 30 gradi in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Laura non c'è, Nek su R101 alle 7.31, qui c'è l'R101, dammi il regalo, c'è qualcuno?
1: Simonetta da Roma, ciao. Dammi il regalo.
2: Sara da Legnano, R101, dammi il regalo.
3: Calma, calma.
4: R101, sono Francesco da Cassano, dammi il regalo.
5: 101, abito a Padova, dammi il regalo.
6: Sono Paolo da Roma, R101, dammi il regalo.
3: Paolo da Roma.
7: L'hai
8: fatto come esempio, lui l'ha detto.
7: No, l'ha fatto da Roma, vero?
3: È dei nostri, è dei nostri.
0: Siete davvero in tantissimi, scopriamo subito chi è stato il più veloce.
9: Dammi il regalo!
10: R101, dammi il regalo.

0: regalo.
1: Eccoci qua, la voce più speedy di oggi è stato lui.
2: Sono Lorenzo da Capaccio, R101, dammi il regalo.
1: Che velocità, Lorenzo, ciao.
3: Lorenzo da Capaccio, il regalo non te lo faccio. Dov'è?
4: Pronto?
3: Lorenzo.
5: Eccomi.
4: Oh, eccolo.
3: Buongiorno.
1: Sei proprio tu uno dei regali più ambiti dell'R101, dammi il regalo, la maglietta autografata durante la serata della finale dei mondiali 2026 da Shakira.
5: L'inno... Non ci credo, incredibile.
3: Sì, ci sono anche le lacrime di Messi dietro.
5: meglio ancora.
1: L'inno dei mondiali, dai, la maglietta ufficiale con la sua firma. Tanta roba, Lorenzo.
5: Grazie, incredibile.
1: Dove stavi andando stamattina prima di mandare sto messaggio? Dov'eri? Che stavi facendo?
5: Stavo andando al lavoro, mi sono accostato adesso, mi sa che farò un po' tardi, va bene lo stesso.
1: Magari ti sentirà qualcuno dei tuoi colleghi di...
5: Rocca d'Aspide, vado al lavoro a Rocca d'Aspide, io sono di Capaccio.
3: Ok, cosa fai di bello a Rocca d'Aspide?
6: Okay.
5: No, lavoro in ufficio alla Comunità Montana Calore Salernitano.
3: Ah, ho capito, Comunità Montana. Bene, verremo a fare qualche escursione da quelle parti.
6: Capaccio Pestum, no? Abbiamo detto
5: Capaccio Pestum.
1: Provincia di Salerno?
6: Zona meravigliosa.
5: Esatto, sì.
6: Bene. Senti, il pestum
3: lo fanno col basilico, ma
6: non è quel pestum.
3: No.
6: Non fa il cretino.
5: No, noi qua siamo professionisti di mozzarella.
1: Noi ti stiamo mandando la maglietta di Shakira e anche forse i gadget di R101. Dipende se riuscirai a beccare il suono giusto nella jingle machine.
6: Non solo.
3: No, c'è la doppia opzione. Allora,
6: posso sputacchiare il nostro amico ufficialmente?
3: Allora, Lorenzo. Chiara davanti a sé questa tastiera, 16 tasti numerati dall'1 al 16, 3 tentativi da parte tua, solo uno di questi nasconde l'effetto vincita.
1: Dai,
5: let's go.
3: Adesso tocca a te.
5: Va bene, allora io dico numero 10 di Messi.
3: 10,
4: ecco.
3: Hai visto?
4: È il pulcino Pio.
1: Non è il pulcino Pio.
3: L'esposito Pio ha segnato ieri.
5: Proviamo con il numero 3.
4: Gliene frega niente, questo vuole vincere i premi.
1: Debuttava in nazionale.
6: No, debuttava il fratello.
4: Sì.
7: E dell'auto che vive. Yannick Sinner.
8: Cerchiamo noi. Gli anni delle mie compagnie.
3: Stiamo giocando con Lorenzo.
6: Dai, che deve andare al lavoro.
5: Allora, numero 8.
3: 8.
1: Vai, 8.
8: Ma mi spiace per ora, non credo.
4: Non sia molto perfetto.
8: Domani smetto.
4: Mi spiace.
1: Meglio se richiami domani, Lorenzo, per i gadget. Però hai vinto la maglietta ufficiale di Shakira.
5: Grazie mille.
1: Tanta roba lo stesso.
6: Va bene. Allora, dobbiamo però svelare
1: il numero?
6: Ecco, sarebbe stata la risposta a quanti mondiali ha vinto l'Italia, che sono?
1: Dai, vediamo se lo sa Lorenzo.
3: Quattro.
6: Proviamo.
4: Era quattro.
6: Mannaggetta.
1: Il nostro modo per giocare. Spesso i gadget ci cascano lo stesso, insieme ai vinili o alle magliette. Quindi li hai vinti.
3: Se era tre o due, quante volte non è andata ai mondiali di recente l'Italia?
6: Esatto.
5: Tre volte.
1: Allora salutaci tutti i tuoi colleghi. Buon lavoro oggi, festeggerai alla stragrande.
5: Grazie mille.
1: Chiudiamo con un bel Ewiwa, Lorenzo.
5: Ewiwa, ciao.
1: Ciao.

0: let's go. Shakira e Burna Boy, dai dai.
1: Che bella sta cosa.
0: Qui.
2: Oddio, oddio.
1: Cosa c'è? Lo no, sai che prima della fine pensavo. Abbiamo anche il gesso al braccio firmato da Bruno Vespa. Regaliamo anche quello, sai?
2: Oddio,
0: Shakira, Shakira. È cascato in casa, sì. Per quello era tutto acciaccato negli ultimi giorni.
2: Ruzzolato.
1: C'è chi si è chiesto se valeva la pena presentarsi, era il caso di andare in televisione
2: sì.
1: In quel modo.
2: Beh, questo dovremmo chiedercelo anche noi tre.
1: Io
2: tutte le mattine.
1: Ho letto di quelle cose, gente che diceva ma non doveva andare in pensione, cioè, e gli ha risposto sì ma magari vuole oltre la pensione anche l'invalidità. Evidentemente è così. Shakira si è già qualificata per i mondiali di Spagna.
2: E ne ha fatti più Shakira dell'Italia.
0: Alla fine hanno costruito uno stadio praticamente solo per lei, lo Shakira Stadium.
2: Questo dove?
0: A Madrid.
2: Davvero?
0: Sì, praticamente fa una residency. Con il suo Las Mujeres Ya No Lloran Tour. Sempre una piccola dedichina
2: per Piqué.
0: Sì. Le ultime canzoni sono le sue più famose, Whenever Wherever, Waka Waka, l'inno dei mondiali di quest'anno. E poi chiude proprio con il dissing al suo ex.
1: Allora funziona così: ci sarà il concerto di Shakira, ok? Poi nell'half time fanno una partitina di un quarto d'ora.
2: Io ormai chi è questo signore invece?
0: Arriva Shawn Mendes.
1: Dai,
0: There's nothing holding me back.

il sound, la musica di R101, quella che vi sveglia ogni mattina. Se volete, dalle 7 alle 9 ci trovate tutti i giorni qui in diretta. Siamo la banda di R101, state con noi.

0: se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Quelle che vi ronza sempre in testa, una di quelle che avete ritrovato sul nostro sito r101.it tra le 101 canzoni che fanno stare bene. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del siero resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, 1 litro a 5,39 euro. Da 3 pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.
11: Le mele di Marlene.
12: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
11: Mi fa innamorare.
13: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
14: Ma deve essere anche complicata?
13: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
14: La procedura X-Fir?
13: La attiviamo noi.
14: La conservazione digitale è a norma?
13: Ce ne occupiamo noi.
14: Ti servono SPID o firma digitale?
13: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
14: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
13: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
15: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Home Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homemobile.it.
16: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
17: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
18: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero 1, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
19: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi

0: di mettere la vostra canzone una volta ogni ora su R101 attraverso la vostra voce, il 331 80 90 101, con la canzone che vi fa stare bene. Questa ci fa stare benissimo, ve lo assicuro.
1: Ciao, sono Pierluigi da Catania. Ciao. E la canzone che mi fa stare bene è Could You Be Loved di Bob Marley.
2: Vedi che da Catania qualcuno riesce a muoversi.
3: La Catania è ufficiale, si è tornati a volare.
2: Bravo, allora Pierluigi ha preso il primo volo e è arrivato a chiederci un pezzo.
3: E noi si vola con Bob Marley.
0: A Kingston Town, Could You Be Loved su R101.

0: Qua.
1: Could you be
0: anche il video, wow. Bob Marley con la sua capigliatura rasta, iconica più che mai, e mi viene in mente, sta circolando da ieri un video di una partita tra Antigua e Barbuda, che è tutto uno stato, Barbuda, contro Anguilla, c'è uno stato che è un po' sedimentato, Antigua contro Anguilla, okay. 5-0, a parte quello, a un certo punto, a mezz'ora dalla fine, entra un calciatore che aveva i capelli
2: di Bob Marley.
0: Ma di più. Cioè, tipo, gli arrivavano sotto
1: dreadlock infiniti.
0: Sì, e gli avversari lo hanno preso un paio di volte per i capelli, gli hanno tirato i capelli. E quindi, sì, la sua squadra quindi ha giocato a un certo punto in 11 contro 9 perché ha causato
2: espulsi.
0: Due cartellini rossi.
1: Il guinzaglio provavano a tenerlo.
0: Sì, sì, con Attilio Lombardo sarebbe finita 11 contro 11, ovviamente. Insomma, ecco. Sì. Però andate a vedervi le foto di questo giocatore di Anguilla.
2: E lui sgusciava, giustamente, perché se lo prendevi poi.
1: Chiaro, sì. Ci è piaciuto molto. Fateci stare anche bene, bene anche nella prossima ora con la vostra canzone del cuore al 331 80 90 101. Da Bob Marley a Nicolò Rapisarda, ragazzi.
2: Che cos'è?
1: Tony F.
2: Se credevo una società di sequestri.
1: È il nome di Tony F. Alla banda di Tony
3: Cocazzero. Raga, che noia, siete schiavi dei zuccheri, siete.
1: Allora, ancora questa cosa, sei stato criticato tantissimo.
3: Lo so, perché la palestra è tutto, raga.
0: No, ma più che per le canzoni.
3: È inutile che andate a studiare. Mi hanno regalato ieri una roba, con tasti bianchi e tasti neri, che ci fai?
1: Cos'è il pianoforte?
3: O premevo, suonava, ma che sono? Ma che serve?
1: Ormai sei solo chiacchiere, pull ups.
3: Sì, ieri stava a suonare Squid Boy, pezzo nuovo. Ma che ne sai, De Paolo? Ma che ne sai?
2: Ma no, chiedo, proprio perché sono ignorante, chiedo. Sai che per
3: fai 40 blank. Fai 40 plank subito. 40 plank e 50 flessioni, scoot,
0: lui fa
3: vai.
0: 40 plankton.
4: La balena.
2: Non ridere.
3: Io non ho avuto modo. Io non ho avuto modo di studiare, capito? Io ho fatto scuole private.
2: Davvero?
1: Appunto.
2: Private, no, scusami.
1: Sei dei parioli, cioè, più di così.
3: Poi sono privato delle scuole.
2: Ah, eccolo lì.
3: Difficile studiare quando guadagni 800 euro a settimana come paghetta. Che ce fai?
0: Boia.
3: Noi rapper da piccoli aspettavamo di perdere un dentino perché ci arrivava la fatina che ha i denti d'oro.
4: Ah, però
3: manca la mancia gioielliere, potevo permettere.
2: Niente.
3: Io parlo poco, parlo coi fatti. 700 plank, forza Paolo.
1: Ma lui sta veramente in fissa col plank. Fitness.
2: Ce l'hai con me, sei, è un dissing aperto tra me e te, mi par di capire, eh?
3: Io ho perso tante amicizie perché non ho tempo da dedicarli.
1: Ma ce l'hai con tutti quelli che non fanno palestra come te 70 ore al giorno.
2: Ma poi alla fine quindi prova a lavarti, vedrai che gli amici tornano.
4: Ah, sicuro, ma abbiamo scoperto F cosa sta.
0: Cioè?
4: Tony Fitness.
3: Ah, quello.
0: Vedi?
3: Fatemi salutare il figlio di Vitton, il figlio di Valenciaga, il figlio di Gucci. E gente che ho trascurato per la palestra.
0: Beh, tutti legati al figlio, ovviamente.
4: Molto legati.
3: E permettetemi di salutare tutti i marchi importanti che mi conoscono. Ma voglio bene,
1: Sei qua per fare pubblicità.
3: Se ne va bene.
1: Grazie.
3: Una volta
1: Tony
3: mi sono addormentato mentre stavo a fare un tatuaggio in testa.
4: Ma pensate.
1: Bello.
4: Capita.
1: E cosa stavi disegnando in testa?
3: Mi ha poco di che fa placca.
4: Ma basta.
1: Dai, che arrivano tu i tuoi colleghi. Sei a Roma, quindi bene o male tra Genova e Napoli. Tornano Alfa e Gigi D'Alessio.
0: Città vecchia praticamente.

0: Alfa e Gigi D'Alessio tra Genova e Napoli, mentre qui al Tortorella Challenge, ragazzi, usciamo dai confini, dagli Appennini alle Ande, un urlo si spande.
1: Ma sì!
0: Tortorella Challenge, sei grande.
1: Un momento seguitissimo, ascoltato almeno dal 2% degli aventi diritto, e questi bastano e avanzano per fare quel pandemonio che si ripete ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 8 del mattino su R101. Consiste in cosa? Nella battuta più brutta del giorno e un premio a chi la pronuncia. Chiara sfida e voi rispondete al 331 80 90 101.
0: Ieri stavo discutendo col mio melo, a un certo punto sei inalberato.
1: Ah, è definita lì, il melo si inalbera. Avete capito? Se no, anche noi. 331 80 90 101. Dopo la redazione c'è il Tortorella Challenge.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Oletto. La procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio, accusato di aver ucciso Chiara Poggia Garlasco nel 2007. Secondo il pubblico ministero, i RIS sapevano dell'innocenza di Alberto Stasi, allora fidanzato della vittima, ma nascosero la prova del DNA sui pedali della bicicletta del giovane. La sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni, condannati a 10 anni 3007 egiziani per il sequestro e non per l'omicidio del ricercatore friulano rapito e torturato al Cairo nel 2016. La Corte d'Assise di Roma ha assolto il quarto imputato. Sulla strage di Ustica, la Francia è pronta a collaborare con l'Italia. Trasmetterà la documentazione sulla tragedia del 19 Itavia, che il 27 giugno del 1980 provocò 81 morti. Anche documenti del Ministero della Difesa riferiti a passate rogatorie della Procura di Roma. File di auto e un calo dei prezzi hanno segnato il primo giorno del tetto ai carburanti nelle stazioni di servizio Eni e IP. Gli autotrasportatori siciliani intanto hanno già proclamato il fermo dal 16 al 20 ottobre. Il centrodestra vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria senza Vannacci. Roscioli, candidato di Forza Italia, sostenuto da Fratelli d'Italia e Lega, incassa il 51,02% dei voti. Battuti il Campolargo Unito con Benedetto e Futuro Nazionale con Giannetta. Crollo dell'affluenza al 22,34%. Calcio Nations League, pronto riscatto dell'Italia di Mancini che dopo il KO all'esordio con il Belgio passa 4-1 allo stadio Barça in Turchia il 2 ottobre, la sfida contro la Francia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
0: R101, traffico e mobilità.
6: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Bologna si resta in coda tra Piacenza Sud e il bivio per la A21 Torino-Brescia in direzione Milano. Sulla A10 dei Fiori code per lavori tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Genova. Sulla 8 Milano-Varese incolonnamenti tra Busto Arsizio e il bivio per la A9 dei Laghi in direzione Milano. Sulla A13 Bologna-Padova è un veicolo in panne a causare rallentamenti tra Ferrara Sud e Altedo in direzione Bologna. Infine rallentamenti per traffico intenso sulla statale 148 Pontina tra il Grande Raccordo Anulare di Roma e via Cristoforo Colombo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: qui su R101 c'è il Tortorella Challenge alle 8.04. Stiamo entrando nel vivo di questo spazio per la battuta più brutta del giorno.
1: Certo, con Chiara che ne ha messa lì una e che poi toccherà ai giudici giudicare insieme a quelle che arrivano da parte vostra al 331 80 90 101.
2: Oggi gli ha dato anche una parvenza green,
1: sì,
2: ecologista.
1: Sì, certo.
2: Lei non sa solo delle amicizie discutibili e degli hobby tragici.
1: È la nostra Greta Thunberg.
2: Esatto. Ha anche i suoi giardini e le sue cose.
0: Sì.
2: Abbiamo detto che?
0: E sono tutti simpatici, tranne il melo, ragazzi. Ieri ci ho discusso di brutto e poi si è inalberato.
2: Immaginatelo, ti immagini questa donna che parla con i meli.
0: Li abbraccio anche poi quando facciamo pace.
3: Ma bravo, bel cactus a casa no, eh?
1: Sentite un po', c'è anche chi si diverte nel tradurre in melodia una potenziale sigla.
0: Melodia, hai fatto...
3: Ehi, senza volerlo.
0: Esatto.
3: Mamma, pensa a te.
0: Sigla alternativa del challenge, ve la siete inventata così.
1: Dai.
0: Stamattina.
4: Se il Tortorella è un altro fallimento, non me la prenderò con te, con lui, né con il vento, perché sono stata io a fare sto messaggio di dire il nome mio, non ho neanche il coraggio.
0: È bellissima, Cristiano. Spiega tutto.
1: Dai, reagisci Cristiano, no. Muovi un muscolo.
2: Che poi sarebbe Melody.
1: Oltretutto. Chi sono i giudici?
2: Chi sono?
3: Allora,
0: signori, buongiorno a tutti. E Adani.
5: Buongiorno allora, a tutti. Allora, siamo pronti per le battute. Siamo pronti per questo atto di coraggio, mister. Perché questa è la gara della comicità, non dobbiamo fermarci proprio adesso.
3: Volevo
5: Ha fatto capire che con i grandi stimoli possiamo fare i grandi cose.
3: Se mi fai parlare.
5: Questa mattina possiamo fare
3: parlare,
5: lo stesso.
3: Niente. Fammi parlare, volevo chiedere perché non si parli delle quattro pere che abbiamo dato ieri, le quattro pere invece
2: pere
3: dei meli.
2: Ragione.
3: Vabbè, l'ho detto.
5: E questa battuta del mister ha una comicità verticale che ci può portare avanti. Ma al 331 80 90 101, questo è il modulo giusto per fare tante cose.
1: Va bene, allora vi aspettiamo. Dai, tra poco il challenge tocca finalmente a voi.

0: quindi il ritmo giusto per il Tortorella Challenge, ragazzi, alle 8:10. Qua c'è un momento veramente simpatico, lo dite anche voi?
1: Il Tortorella Challenge è simpatico come quando prima di uscire la mattina programmi la lavastoviglie, torni la sera e la lavastoviglie è andata in blocco. Due ore per svuotarla
0: dell'acqua. Perfetto. Che altro c'hai da fare la sera?
2: Mamma mia, che
0: bellissimo.
2: Torni stanco e dici ok, adesso li tolgo, e invece devi fare la devi buttare. È una piscina questa benedetta lavastoviglie. Niente.
3: Capito, niente.
2: 3318090101, se anche voi avete delle metafore per dire e definire quanto è simpatico il challenge.
0: Il Tortorella Challenge che parte ora.
2: Dai.
4: Tortorella. È un giochino pazzaiello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta o l'invitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Può capitare quando ci sbagliamo, anche perché i giudici di gara spesso non hanno idea di cosa sono qui a fare. E oggi abbiamo Adani e Mancini.
5: Siamo pronti, siamo pronti per capire da dove nascono le battute. Perché qua che nasce tutto, il grande possesso palla, gli ultimi 30 centimetri dove non perdiamo lucidità, siamo ragionevoli, ragioniamo su quello
3: venga
5: che può essere.
3: Venga lì allenare allora, no?
5: Sì, mister lei che ci ha fatto sognare e noi che l'abbiamo sempre sostenuta.
3: Bravo, diciamolo.
0: Purtroppo non è stato Fariseo. Ragionevole il mio melo, ci ho discusso ieri, sei inalberato a un certo punto.
3: Ah. Io se continua così pio e me ne vado.
0: Questo
3: pio.
0: È solo l'inizio.
3: Pio e me ne vado.
0: Non piare, non andartene, devi ascoltare gli sfidanti di oggi per giudicarli. Cominciamo da Napoli.
6: Buongiorno banda, Alessandro da Napoli.
0: Ciao.
6: C'era un uomo che stava lavando la macchina con suo figlio.
0: All'improvviso
6: il figlio fa: papà, ma non potremmo usare la spugna?
0: Ogni volta mi fa ridere.
5: Chiara!
2: Vabbè.
0: Sì.
5: È una battuta brutta, è vero?
0: È bellissima.
5: Ma dentro c'è un concetto.
2: Quale?
5: Ma quando c'è
2: concetto?
5: Il concetto, il pubblico deve rispettarlo.
2: È uguale. È bello, è bravissimo.
3: Stai zitto.
0: Secondo sfidante.
7: Buongiorno, sono Mario. Sapete come si chiama la figlia della tromba? Daria. Saluti da Catania.
0: Eila.
2: A Catania, adesso che vi hanno aperto l'aeroporto, state esagerando però.
8: No, hanno riaperto l'aeroporto, ci manca anche la tromba d'aria. Hanno riaperto stanotte.
5: Voi che siete il pubblico, non portate rispetto. Anche se è fredda, questa battuta ha giocato fuori casa. È complicato giocare fuori casa.
8: Ma non c'è un daspo verbale. Cioè, se uno tira, fa una roba allo stadio.
2: Non lo so.
8: Vabbè.
0: Non avrà niente da dire sulla terza sfidante.
9: Buongiorno Chiara. Ciao. Ma lo sai che anche il cavolo con cui discutevo io ieri poi si è incavolato.
0: Certo.
9: Ciao Simona da Ravenna.
8: Scommetto a merenda tra l'altro.
2: Da Ravenna, ma è nata a Catania.
5: Questo calambura tecnica non ha personalità. Come lo vogliamo commentare? Come lo vogliamo
3: abbassa
5: abbandonare?
3: Il microfono, spegni, basta.
0: Tanto, voi segnate tutti i vostri commenti che tra poco dovrete leggere il vincitore. Magari gli sarà proprio la piccola partecipante, lei.
10: Ciao, 101, ciao. Io sono Chiara. Da Bonati Sopra. E ora sto andando a scuola. E oggi c'è un signore e c'è anche un altro che si sono detti. Ma come ci arrivate qui con la gallina? E poi l'altro, a passo d'uovo.
2: A passo d'uovo. Come ci è arrivata lì quella gallina?
3: Mamma mia.
5: Qui siamo davanti alla gara del brutto.
3: Ecco.
5: Una comicità che non si arrende nemmeno davanti all'evidenza. E l'età non conta qua.
3: Ha ragione.
5: L'età non conta. Finalmente investiamo sui giovani. Facciamoli parlare.
3: Basta che tra un po' gli tiro un destro che finisce sulla barella.
0: Barella sarà per entrare a scuola, quindi deve sapere se sarà lei la vincitrice. Se la dovrà vedere solo con l'ultima sfidante.
11: Quel melo è proprio un soggetto. Io l'ho visto giocare a carte con un pero e gli ha detto: pesca, cioè. Stefano da Bergamo, ciao.
2: Anche tu hai bisogno di entrare a scuola.
0: Sì. Tornarci
5: in area. Ha saltato gli avversari, gli speaker. Ancora. Ha fatto la battuta.
3: Scusate.
5: Non ha chiesto indicazioni e ci ha fatto sognare.
3: Mi date dei bastoni per dargli in testa.
2: E pensate che fa così quando è tranquillo.
3: Esatto.
2: Ecco.
0: Ma allora, nessuno è tranquillo qua. Stanno tutti fremendo per scoprire chi è il vincitore di oggi. Siete pronti?
3: No, attenzione perché
5: siamo pronti.
3: Arriva uno che vuole cambiare le regole. Senti,
8: no,
3: senti.
8: Cambiare
12: aprire Radio Voto per votare le battute della Tortorella. Io voto quella del napoletano. Ciao.
3: No, possono votare.
2: Ma adesso non è che abbiamo il diritto di voto, il diritto di voto.
8: Cos'è? Karaoke.
2: Appunto.
8: Cos'è?
2: E che? No, ma... abbiamo il veto, come all'ONU.
0: Ha detto la sua preferenza. Sì, vediamo se i giudici di gara se ascolteranno il consiglio.
3: The winner is.
5: E come l'ha detto che fa la differenza?
6: Buongiorno, banda. Alessandro da Napoli. C'era un uomo che stava lavando la macchina con suo figlio. All'improvviso il figlio fa: papà, ma non potremmo usare la spugna?
0: Buon gustaio, anche a me questa qua piaceva tantissimo. Quindi in teoria non doveva vincere. Ma ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati alla fine anche di questo Tortorella Challenge del martedì.
2: Ok, quindi il voto è andato bene, no? Cioè, c'era Cristiano perplesso che secondo me non l'ha ancora capita. Prendeva il figlio e usava il figlio al posto della spugna. Un po' come fai tu con Filippo.
8: L'auto col figlio.
2: Sì.
8: Usando il figlio.
2: Prendeva il figlio.
8: Strizzandolo sulla macchinella e passandolo sulla portiera.
2: Ce l'abbiamo fatta. Un applauso a Cristiano.
8: Vabbè, vabbè, vabbè.
2: Un applauso a Cristiano.
5: Questa battuta sapeva di non essere pronta. Ha comunque scelto il dolore, il sacrificio. È quello che è il bello della comicità.
0: Grazie. Cioè, bene, non chiamiamo mai soltanto più i giudici di oggi.
5: Conta l'atteggiamento, la disponibilità, il sacrificio, la capacità.
3: Spegnetelo. A posto, vai,
0: vabbè,
3: vai Chiara, chiudi.
0: Domani alle 8 quando riapriamo secondo me è ancora lì, perché ci sarà un altro Tortorella Challenge alle 8 domani su R101, non mancate.
5: La premessa.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me su R101, maledetti noi. Dopo il Tortorella Challenge, però è stata una puntata pazzesca.
2: L'imitazione di Adani è grandissima.
1: È vero.
3: E questa non è una frase normale, questa non è una frase semplice. Ha visto il microfono e ha detto: "Yo puedo hacerlo, io posso farcela", l'ha detto, ha commentato e ha tutto il nostro rispetto. Questo, grazie, ancora così i messaggi.
4: Basta.
3: Continuiamo, gonfiate il nostro ego che ci fa bene. Il mio ego deve andare soprattutto.
4: Visto che puoi hacerlo, un mojito per favore.
3: No quiero ser una ombra de las demás. Non so cosa ho detto, ma mi piace come suona.
5: Ombra de Vin.
3: Ombra de Vin.
1: Grazie a Dani per la maglietta autografata di Shakira, l'ultima giornata dei mondiali durante la finale. Beh, l'abbiamo regalata stamattina alla banda di R101 e stiamo chiedendo ai nostri amici quell'oggetto che per voi è particolarmente importante, che non dareste via mai. 331 80 90 101, raccontatecelo.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Ma dove va con quel veicolo?
9: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
8: Però, che design e che capienza.
9: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
8: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
12: Perché non è crudo, è Parma.
13: Piacere, prosciutto di Parma.
14: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
15: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
16: Due verticale, trekking sull'Etna.
17: Escursione.
16: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
17: Aperitivo.
16: E un inverno imperdibile?
17: Vacanza con Costa.
16: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it.

0: www.fileni.it.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: tutti, parla con me su R101 con il video ritrovato sul canale 67, dove già nel 2009 stavano tutti al telefono e si parlavano a distanza di un metro via SMS.
1: Esatto, c'era lui che cantava e tutti al telefonino, insomma un po' d'attenzione.
0: Invece Marco Mengoni ha aperto un locale a Milano, uh-huh, dove i telefonini sono vietati.
2: Oh, vedi che il buon Mengoni, mi ha dato retta.
0: Esatto.
1: Ma quindi li lascia all'ingresso un po' come in alcune scuole?
0: Credo di sì, perché sennò è poco credibile, cioè, la storia.
2: E se io poi voglio pagare alla cassa col telefono?
3: Abraia,
1: hai ragione anche tu.
0: Alla cassa lo recuperi giusto il tempo. Oggetti preziosi, quelli che per voi hanno un valore particolare, quello che ci state raccontando al 331 80 90 101. Sentiamo.
4: Buongiorno banda, il mio cimelio è la maglietta del concerto Human Right Now a Torino del 1988. Wow. Ce l'ho ancora e la tengo come una reliquia. È stato uno dei più bei concerti che io abbia visto, con Peter Gabriel, Tracy Chapman, Houston Doo, wow, Bruce Springsteen e tanti altri. Un abbraccio da Max.
0: Ciao Max.
1: Ciao Max. Max da Torino. C'è chi dice il pallone della rovesciata di Ronaldo contro la Juve.
2: Accidenti.
1: Fabrizio Di Osnago.
3: Come fa?
2: Ce l'ha lui?
1: Evidentemente l'ha tirato in tribuna.
3: No. Purtroppo l'ha tirato dietro a Buffon.
2: Conosciuto uno che ha la maglia di Cabrini della finale Italia-Germania 82, quella del primo tempo.
1: Aiuto.
2: Quella del rigore sbagliato.
1: Spettacolo, avanti.
5: Buongiorno banda, Giovanni da Genova.
0: Giovanni.
5: Allora, un cimelio e un modellino di Fiat 500 del 68 che mi è stato regalato da mio nonno ed è identico alla sua vecchia macchina.
1: Dai.
5: Quindi ogni volta che ce l'ho tra le mani quel piccolo modellino mi fa ripensare a lui e lo guardo con tanto tanto sorriso. Buona giornata amici della banda.
0: Buona giornata. Ci ha anche fatto la riga esattamente dove era la riga sulla portiera del nonno.
1: È vero. C'è chi dice sempre da Genova la pensione del nonno.
6: Buongiorno, io non darei mai via il baule della mia bisnonna con cui è andata e tornata dall'America a cavallo del 1900. Un bacio, Cristina da Firenze.
0: Ciao Cristina, il baule
3: andata
0: della nonna
3: a cavallo fino negli Stati Uniti.
1: No, era nascosta dentro, da clandestina c'è andata.
2: Sì, e infatti la canzone che sta per arrivare è dedicata alla bisnonna della nostra amica. Viajando por el mundo con il peluche.
1: Con dentro, la tua amica.
2: Dentro, chissà se dentro il baule della bisnonna c'era il peluscione. Come nel caso di Carol G e Manu Chao.
0: Esatto, canale 67 se volete vederli.
2: Quant'è che diciamo ciao a questa canzone?
0: Torna viajando por el mundo.
2: Bene.
7: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Viaggiando per il mondo con Manu Chao e Karol G, anche detto.
1: Evviva la strappona!
2: Allora.
0: Questo appellativo dato da Cristiano Militello. Col peluche, però, così. Con
3: peluche.
0: Certo. Così che appare nel video.
2: Ma Manu Chao ormai vive con l'annunciatore, se lo porta in tutte le canzoni. Vivono insieme, probabilmente.
0: Sì, con la magnana.
2: E poi tutto il resto. Amici, si torna a scuola, lo abbiamo
3: la banda, no? La faccia parte della banda.
2: Certo.
3: La banda della magnana.
2: La banda.
4: No, magnana. Basta di challenge.
2: Allora, sì, siamo tornati a scuola ormai da qualche settimana e molto spesso leggiamo sulle cronache di ladri che entrano nottetempo negli istituti scolastici, portano via materiale di cancelleria, qualche volta quando sono purtroppo fortunati anche dispositivi, computer, lavagne elettroniche, e non va bene questa cosa. E cosa succede invece a Bergamo? A Bergamo, in una scuola dell'infanzia, Papa Giovanni XXIII, siamo a darcene, ok? Ieri mattina, lunedì, i bimbi entrano in classe e c'è tutto a posto, finché una maestra non guarda in alto. Si sono fregati il tetto.
0: Come il tetto?
2: Notte tempo, un tetto fatto di lastre di rame. Hanno lasciato solo l'ordito, lo scheletro di legno.
3: Ma come?
2: E tu guardi e vedi il cielo. Ma non due, ma un'area enorme. E quindi ora probabilmente è impraticabile. Anzi, sicuramente è impraticabile. I ladri di rame si sono portati via le lastre del tetto dell'asilo.
3: Hanno applicato subito il decreto legge che volevano un tetto del 30% per gli studenti. Ha detto prima che qui cambia qualcosa. Ci portiamo via il tetto.
2: Ma poveri bambini, ma il tetto.
0: Davvero?
2: Ora stanno guardando le telecamere per capire, perché devono aver per forza.
4: E le telecamere le hanno lasciate, potevano portare via anche quella.
2: Le telecamere della zona.
0: Di più.
2: Anche perché sicuramente si sono serviti di più di un furgone.
3: Sì. Come si fa ad andare via con un tetto?
2: Che ne so io.
3: Cioè, uno ruba l'anello, vabbè.
2: Ma tu guarda.
3: Uno ingoia due denti.
2: Ragazzi.
3: E poi, invece il tetto è impegnativo.
0: Ci fai un regalo a Natale magari. A proposito, signori, mancano 86 giorni, 16 ore e 22 minuti a Natale.
2: Ma smettila!
0: Ma sono passati 9 mesi dal Natale scorso. Questo vi dice qualcosa? Cristiano, ti dice qualcosa?
2: 9 mesi
0: dal Natale. Cosa mi hai regalato tu 9 mesi fa?
2: Un bambino?
0: Beh, se i bambini nascono sotto i cavoli ci poteva stare.
3: Esatto!
0: Perché dal seme regalato da Cristiano Militello.
2: C'è un donatore 9 mesi
0: fa.
2: È un donatore del seme.
4: Spiegate bene, perché sennò è
0: regalato dei semi di cavolo con tanto di pala e secchiellino.
3: Sì. Attenzione.
4: È nato?
3: Attenzione!
2: Fai vedere.
4: È nato.
0: Il cavolo di Cristiano Militello.
4: Ma che bello.
0: Quindi io ti riciclo il regalo.
4: È tutto suo padre.
0: Per
5: ma perché a casa tua diventa tutto così? Le zucchine, l'arance.
0: Ma che bello.
2: Ma perché
5: l'appartamento scusate, l'appartamento di Chiara lì c'era 30 metri quadri, ora sono 120. Cresce tutto.
0: Vero.
2: Ma perché deve interessare a noi? Saranno cavoli vostri.
3: Ma che bello. È il cerchio della natura che si chiude.
0: Esatto.
3: Ah, che bello, con il cavolo. Voglio alzare come la coppa del mondo.
4: Pallone d'oro.
3: Ecco qua, il cavolo d'oro. Questo l'ha fatto Chiara con le sue mani.
0: Ma la terra della Valtellina.
3: La terra della Valtellina.
4: Come lo chiamiamo?
3: Col cavolo di montagna l'odore ci guadagna anche.
0: Cavolo Verza.
3: Bello, il cavolo Verza.
0: Quindi non dire che non ti ho regalato un cavolo, però. No,
3: grazie. Sai che sono... Quasi commosso.
0: Bella,
3: cioè, bella, bella però, no?
2: Ti ricordi quelle ortiche che mi hai regalato?
0: State con noi, siamo in diretta fino alle 9 del mattino, come tutti i giorni.
3: Possiamo fare un dammi regalo?

0: Amici della banda, frequenziamoci!
1: Sabato prossimo vi invitiamo al nuovo evento IREN, al quale sarà presente la nostra Chiara Tortorella.
2: Vi aspettiamo con giochi, sorprese, animazione e il casting dal vivo per vedere come ve la cavate davanti a telecamera e microfono.
3: In più, ricordiamo a tutti che se attivate in store un nuovo contratto luce o gas con IREN, potete ricevere 30 euro di cashback in bolletta.
4: Iniziativa valida dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione, condizioni, offerte e territori nel regolamento su irelucegas.it.
5: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo su
6: R101. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
7: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
8: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: Cif! Un solo spray! Cif! E tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
13: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I bagnodoccia Infasil da 500 ml sono a 1,99 euro. Lasciano una piacevole sensazione di freschezza e morbidezza. E per l'igiene intima di grandi e piccini c'è la linea di detergenti intimi Infasil. Il formato da 200 ml è a 2,29 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
14: Che operatore hai per la luce?
15: Ottima!
14: E per il gas?
15: Ottima!
14: Internet?
15: Ottima!
14: Mobile?
15: Indovina?
14: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
16: Verde! Rosa! Arancio!
17: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
16: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
18: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
16: Scegliamo anche domani, vero?
18: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
19: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
16: Sostituiscio.
7: Leo, si dice sostituiscilo.
16: Sostituiscio.
2: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
0: Perché scegliere Genertel?
14: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
18: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
15: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount+.

0: 9.44, stiamo festeggiando in questi giorni 50 anni di carriera degli U2. Ci state richiedendo tantissime canzoni di una delle band più belle della storia della musica.
1: Dai, sentiamo cosa avete chiesto sto giro, meravigliateci.
2: Rossella da Taranto, mi faresti ascoltare la canzone With or Without You degli U2? Dai, mi farebbe stare tanto bene.
1: Ma anche a noi,
3: ragazzi,
1: farebbe stare
3: e
1: molto
3: che pronuncia
1: bene. Hai capito? Non come quello che aveva chiesto Guido Guidacci.
0: 1987, il primo singolo degli U2 uscito col supporto del CD. Nel video potete notare una ragazza che qualche anno dopo è diventata molto amica di The Edge e poi se l'è sposato nel 2002 dopo aver fatto il tour insieme agli U2, The Zoo Tour, e ballava una danza del ventre.

0: lì pronta dal 1985, ma la lasciarono così, un po' da parte, perché l'arrangiamento non sembrava finito, ma è un po' fragile, incompiuto. Poi uscì la chitarra infinita. The Edge provò il prototipo, questo suono infinito che sentite sotto With or Without You, e lì fu il punto di svolta, la canzone che poi li fece arrivare anche in America.
1: Esatto, ed andò anche a comporre uno dei loro album più belli, The Joshua Tree, 1987, insieme a Where the Streets Have No Name, I Still Haven't Found, eccetera eccetera.
2: E quando riaprivano lo studio, dopo due anni, c'era sempre The Edge, sempre che ancora non aveva smesso di suonare.
0: Stiamo ripercorrendo insieme a voi la storia di 50 anni di carriera degli U2, quindi richiedete le canzoni degli U2 che vi fanno stare bene al 331 80 90 101.
1: Si parla di cimeli, varrà poco perché ce l'abbiamo tutti, però il CD del 1987 è quello che contiene questa canzone, io ce l'ho a casa.
2: Quante seratine hanno fatto gli U2 in 50 anni?
0: Qualcuna. Oggetti preziosi che avete a casa vostra, ce li state raccontando, sentiamo.
3: Ciao banda, sono Roberta da Bologna. Ciao. Allora, il mio cimelio sono le lenzuola del letto da sposa di mia nonna, nel quale lei non ha mai dormito, che io ho usato per il mio letto da sposa e non ci ho mai dormito, quindi nessuno ci ha dormito, e hanno circa 70 anni.
0: Che fate? State sul divano la prima notte di nozze?
1: Lo usano per fare altro, no? Quando su un letto da sposa non ci dormi è perché
2: mi hai regalato il cavolo, ma non è che si nasce sotto il cavolo, veramente. Chiara, via Edo che ti spieghi qualcosa.
4: Per me l'oggetto più prezioso che ho da nonna romantica quale sono è una pallina di Natale, ovviamente, che si illumina, che mi ha dato il mio nipotino 4 anni fa quando sono partiti per l'Indonesia. Mia nonna indonesiana, sono tornati là, ovviamente mio figlio lavora a Giacarta, e quella è la cosa più preziosa che ho, ce l'ho sul comodino, è come se ce l'avessi ancora vicino.
0: Bello, la pallina di Natale di R101, poi arriveranno anche quelle.
2: Si torna, prossimamente. Tutto torna.
1: Allora,
2: fanno i 50 anni di carriera anche le palline di Natale di R101.
1: Quello che sto per dire non è assolutamente fake news, l'abbiamo verificata, riverificata ed è tutto quanto vero. Vanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile ricevono in Campidoglio a Roma un premio internazionale alla cultura.
5: Dai, smettila.
1: Per via di due libri da loro scritti e pubblicati. Poi questa cosa ha suscitato polemica.
0: Ricontrollo anch'io, ma mi sa che
5: dai,
0: è vero.
5: Si
1: è scoperto che non è niente di ufficiale, perché non è il comune di Roma o chissà.
0: So se le stanno fregando, in realtà è una truffa.
1: Una sala affittata a una società terza che si occupava di questo riconoscimento, e quindi una sala affittata del Campidoglio, una roba, un concorso,
0: un premio, non proprio ufficiale,
1: un concorso esterno, un po' come quelli in associazione.
2: Ho capito. Il catering lo fa la Cerenza?
1: Ma lo abbiamo al telefono, ci colleghiamo con Jenny Fagiano, che
0: in
1: cultura.
0: Campidoglio.
1: Sì, è in Campidoglio con Vanna Marchi.
6: Signore e signori, benvenuti qua al Campidoglio, questo posto prestigioso. Questa sera, questa giornata dedicata alle lettere, al pensiero e alla parola.
1: Sì,
6: si fa. Oggi abbiamo l'onore di ospitare una voce che ha attraversato i decenni, i media, le coscienze, una figura che ha fatto della comunicazione un'arte popolare, del desiderio una filosofia e dell'amore una misura universale. Vanna Marchi oggi riceve il premio internazionale della cultura.
0: Ma questo è un futuro distopico.
1: No, ma anche la figlia.
0: Dove siamo?
6: Con il libro La verità è che io cucino così. Qui non si pesa niente, l'unica misura è l'amore. Questo è il libro.
1: Non ha inventato nulla, il
0: così,
1: titolo è,
0: così.
1: È questo.
6: È vero, tesori!
5: Eccola, lo sapevo che prima o poi.
6: E allora chi vogliamo darlo il premio? A Rovelli?
5: No.
6: Ad Alberto Angela?
1: Vanna,
0: non se lo merita.
1: Anche tu.
6: A Carlo Lucarelli?
1: Anche tua figlia ha vinto un premio. Vorrei che tu leggessi il titolo del libro di tua figlia.
6: Lei non vince premi.
7: Non mi interessa il libro di mia figlia.
1: Lo dico io.
7: Come preparare il cocktail?
1: No, il titolo esatto è L'arte di vendere cara la pelle. È un manuale su come aprire un negozio con borsellini, cinture e borsette.
7: Siamo così emozionati che ci viene da piangere.
6: Non mi contengo più.
0: Non ce l'aspettavamo neanche noi.
2: Paese meraviglioso.
7: Un libro che parla di cucina, non solo, A pagina 30 il rosmarino magico che mi permette di vincere al Superenalotto.
1: Senti,
7: a pagina 110
1: è vero che i libri sono usciti venerdì e sabato già li avete portati in tribunale.
7: Pagina 110, il coriandolo contro i reumatismi. Abbiamo soffiato, pensate, il premio al divino Telma.
5: Ma sarà rimasto
0: che
5: male.
0: Che sale mettete sulle ricette? Un pizzico di sale, quello giusto?
7: Sì, ci potete trovare in libreria tra Chip e Chop, Maghi della truffa e sale dell'Himalaya, è una cagata pazzesca. Questi, lei non mangia più salato, signora.
5: Grazie, signora.
0: Le notizie che vi racconta la banda di R101 tutti i giorni in diretta dalle 7 alle 9, poi subito dopo di noi, quindi tra poco procediamo.
8: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Oh, oh, oh, mi è sembrato di vedere un gatto.
2: Ma così, non era così.
3: Era, no. Sì, è vero, è Titti quando arriva Silvestro.
4: È mi è sembrato di sentire una sigla. Solo che nelle prossime tre ore Regina Saraiva vi insegnerà nuove parole
5: davvero?
4: In italiano.
5: Wow.
4: Sì, una delle tante cose che succederà con il Procediamo. Noi vi diamo appuntamento a domani mattina dalle 7 alle 9 con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
3: Ciao amici.
4: Cristiano Militello.
3: Ciao.
4: Leonardo Fiaschi.
1: D'accordo.
4: Dalle 5 ci sarà già Riccardo Russo con i più svegli d'Italia.
2: A domani.
4: Grazie. Ciao. A Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Bacio a tutti, buon martedì. Ci sentiamo domani con il giro di boa della settimana. Ciao a tutti.
2: Ciao. Ciao.

0: La banda di R101 ringrazia
1: Iren, offerte luce e gas, internet wifi, fotovoltaico e assicurazioni. È bello avere sempre qualcuno su cui contare. Scopri di più in store o su irenlucegas.it.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Esther Oletto. 3007 egiziani condannati a 10 anni e un assolto è il verdetto della Corte d'Assise di Roma nel processo per la morte di Giulio Regeni, il ricercatore trovato privo di vita sulla strada che collega Alessandria d'Egitto con il Cairo nel 2016, riconosciuti solo i reati di sequestro di persone e tortura, ma non l'omicidio. Il delitto di Garlasco verso il rinvio a giudizio di Andrea Sempio, accusato di aver ucciso Chiara Poggi nel 2007. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini. Negli atti di inchiesta accusano i PM, non finirono due analisi che smentivano la presenza di DNA della vittima sui pedali della bici di Alberto Stasi, allora fidanzato della ragazza, e che avrebbero potuto scagionarlo. Tutto esaurito in alcuni distributori di benzina dopo il primo calo dei prezzi dei carburanti nelle stazioni di servizio Eni e IP. Asso Petroli chiede al governo di aprire un confronto con l'intera filiera per estendere le misure. Palazzo Chigi verifica la disponibilità di Kuwait al price cap. La svolta della Francia su Ustica a meno di 48 ore dall'udienza davanti al GIP di Roma, che deve decidere sull'opposizione all'archiviazione del caso. Parigi offre un'apertura totale alle richieste dell'Italia sui documenti relativi al disastro aereo del 1980, in cui morirono 81 persone. L'Iran è in attesa di una risposta ufficiale dagli Stati Uniti alla sua proposta sull'apertura dello stretto di Hormuz entro 7 giorni. Teheran vuole una posizione definitiva nonostante il rifiuto iniziale di Donald Trump. Calcio Nations League. Roberto Mancini inventa un'altra Italia e reagisce alla falsa partenza con il Belgio all'Olimpico con una assonante vittoria in Turchia. Il 4-1 alla formazione di Montella preme il coraggio di puntare sui giovani. Venerdì trasferta a Parigi per la sfida con la Francia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
2: R101, traffico e mobilità.
9: La situazione su strade e autostrade: si è verificato un incidente sulla 1 Roma-Napoli tra la diramazione per Capo di Chino e centro direzionale in direzione Napoli. Un incidente anche sulla A14 Adriatica tra Pesaro Urbino e Cattolica verso Bologna. Sulla 1 Milano-Bologna, code a tratti per traffico intenso tra la barriera di Milano Sud e la tangenziale Ovest in direzione Milano. Sulla tangenziale di Napoli, incolonnamenti tra Fuori Grotta e Capodimonte verso Capodichino. Sulla A4 Brescia-Padova, code a tratti per traffico intenso tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud verso Padova. Infine traffico bloccato per una manifestazione sulla statale 18 Tirrene Inferiore tra la stazione di Francavilla e il bivio per la statale 110. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
10: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
2: Procediamo con
11: la festa delle offerte Amazon Prime. Il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Non siete sempre in ritardo.
1: No, ma tranquillo, Proce, ho timbrato io per te, dai, con calma.
2: Fernando, buongiorno, mi sono fatta cambiare il turno solo per sentirti, quindi mandami un bacio.

0: pensato tu di arrivare a fare il caporedattore di una redazione importante, di una testata importante, e avere la mattina come compagna di banco, perché quello poi è in sintesi una vestita, cioè voglio dire delle soubrette, delle showgirl vestite così,
1: sono bellissime.
0: Grazie, ma non è un abbigliamento dalle 9 di mattina, tu sei venuta in giro così, Regina?
2: Eh certo, no,
0: cane va, chi non vuole la televisione?
3: No, oggi Lorenzo Paffile.
0: Paffile, buongiorno Paffile, mi inquadri per favore, me la stagli sul 67, sui maxi schermi dei bar, guardate, alle 9 di mattina, e nessuno... Niente,
3: ma la gente è la giornata mondiale.
0: Sorrideva la gente, immagino. Sorrideva la gente. No, voglio dire, va bene, no, però voglio dire a mezzanotte.
2: Beh, no. So,
0: cioè, Lili la Tigresse, chi era Lili la Tigresse? Era Night di Milano, no? C'era Lili la Tigresse, sei l'emblema di Lili la Tigresse. Va bene, contenta a te, contenti tutti. Buongiorno, straordinari, meravigliosi. Ma Prato.
2: Imparagonabili.
0: 29 settembre, caporedattore, l'Italia si è riconciliata col pallone.
1: Buongiorno, grandissima. Buongiorno. Affermazione dell'Italia di Mancini in Turchia, 4-1 in Nations League. Riscattata la brutta figura fatta all'esordio con il Belgio.
2: Bravi.
0: Beh,
1: devo dire che la Turchia, onestamente, pensavo fosse un po' più preparata.
0: Dispiace per Montella.
1: Prendiamo quello che viene di questi tempi.
0: Certo. No, però dai, ragazzi, mi è sembrata una buona partita. Per la prima volta, cioè per la prima volta, lo guardavo da un bel po'. Ogni volta che guardo la nazionale, vince.
1: E allora dovresti guardarla sempre.
3: Ti devono assoldare e pagare, allora.
0: Mancavo da qualche anno, da una ventina d'anni. Da una ventina d'anni che non lo guardavo. Tra l'altro mi dispiace per Montella, allenatore della Turchia, che comunque ha vissuto una serata brutta,
1: difficile,
0: perché durante tutta la partita, che corrierano, Sabrina?
3: Dicevano istifa Montella, che sarebbe tradotto dimissioni Montella.
0: Volete farlo un istifa Montella?
3: Beh, non credo sia carino.
0: A chi chiediamo? Facciamo un istifa Zoara. Zoara, dimettiti, Zoara. Salutiamo il nostro direttore dell'orchestra, Marcellone Zoara. Allora, poi 29 settembre il pensiero va al nostro presidente, che avrebbe compiuto 90 anni, il mio, ognuno poi dice le proprie cose, e il mio presidente in assoluto avrebbe compiuto 90 anni, tante, parlo di Silvio Berlusconi, tante le piccole iniziative, quella anche familiari ho saputo, no? Vabbè, sì. È notizia. Oggi sono tutti a Villa Certosa, i più cari amici di Berlusconi, i più cari amici e collaboratori, e tutta la famiglia.
1: Tutta la famiglia.
0: Bene,
1: fare
0: un happy birthday.
2: Sì.
0: Vestita così di più. Forse a lui.
3: Ma cioè, possiamo farlo fuori?
0: Chi?
3: Questo happy birthday.
0: Copritela, non può farmi un happy birthday al presidente. Sì. Vabbè, tu dici che il presidente ci giocava.
3: Ma dai, che è finita la Fashion Week.
0: Va bene.
4: Con tanto rispetto.
0: Happy birthday,
4: happy birthday, presidentissimo.
0: Alla memoria.
4: A

0: Berlusconi.
1: Però non riesce a dire Berlusconi. Ha sempre fatto auguri Silvio Berlusconi alla fine. Ma perché il canto che ti porta quando tu poi allarghi
2: il diaframma? Sì, è il ne che ci sta bene.
1: Va bene, due cose due, poi partiamo. Giornata mondiale della
3: consapevolezza e contro lo spreco alimentare.
1: Brava, ma è anche la giornata mondiale del cuore,
2: del
1: no?
2: Cuore.
3: E anche dell'oca.
1: Cioè, una su tutte. Il cuore, perché pare che non ci controlliamo abbastanza.
2: No, non facciamo prevenzione e soprattutto pensiamo di stare bene, magari non siamo proprio in salute.
1: Che cos'ho in quel borsello?
3: No.
2: Un cuore.
3: Cosa?
1: Un cuore. Sì, adesso è
4: nuovo, nuovo.
1: Gliel'ho strappato a Daniele Tonia. Ho uno sfigmamometro.
3: Ah, sfigmamometro.
4: Oddio, cos'è?
3: Avevi dimenticato una sillaba.
1: Oggi come pulsante
2: no,
3: sfigmamometro.
1: Sfigmamometro. E vi prendo la pressione a tutti.
3: Bene.
1: Vi prenderò la pressione
4: anche
1: agli ascoltatori.
4: No,
1: non è uno scherzo, perché
3: ci
1: sono delle cose che sottovalutiamo. Allora, vogliamo partire, c'è un codice nuovo. Questo
5: 331 80 90 101.
4: Procediamo.
6: Procediamo.

0: Ferdinando,
1: buona.
0: buongiorno a tutti, Procini,
2: buongiorno a R101, vi ho sintonizzato nel mio cuore, buon martedì a tutti.
1: Controllo.
3: Cos'è lo sfigmometro?
1: Sfigmometro, che era sfiga. Allora, la signora diceva ci ha memorizzato nel cuore, vediamo di tenerci un pochino di più a questo cuore, soprattutto i più giovani. Uno su quanti non si controllano mai, non rilevano
4: il 55% non si controlla, e l'ipertensione è invisibile, nel senso molti di noi sono ipertesi e non lo sanno neppure.
1: Non lo sanno perché questo è silente, capito?
2: Lo so.
1: Un po' come diceva il cuore, uno zingaro e va.
2: E va.
1: Poi capito, non è che sono
4: una volta che è andato è andato.
1: Che è andato, non è che la riprendo. Voi che tipo una volta
5: non per cattiveria, ma si chiama sfigmomanometro.
1: Sfigmomanometro, cosa abbiamo detto?
2: Questo super giù.
1: Aggressivi, dai,
2: fica tranquilla.
1: Rilassate, pensate alla musica, alle cose che arrivano, il sorriso. Tra un po' c'è la canzone che ti fa stare bene. Scegliamone una bella col cuore,
2: Sì,
1: cuore,
2: bello.
1: Abbiamo quella alle 10:30 del cuore, dai, la canzone ti fa stare bene con tanto amore, quella dedicata ai sentimenti, se volete fare. E una volta vi raccontavo, era in onda con me Silvia Nicchiarico, buonanima.
2: No,
1: un applauso.
2: È ancora viva, ciao Silvietta!
1: È viva ancora?
2: Certo!
1: E allora devo andarla a trovare.
2: Certo!
1: Pensavo, ciao Silvia, no. Allora, lei aveva un misuratore di pressione portatile, sai quello al polso, perché era un po' ipocondriaca, una roba là. Una mattina arrivò ad avere la pressione, la minima di 180, la massima di 320. Ora,
4: neanche Kimi Antonelli c'ha questa pressione alle gomme.
1: Nemmeno i motori di Formula 1 hanno queste robe, probabilmente non rilevava.
2: Ma ha lasciato la diretta o è rimasta in onda?
1: Un fiore. Allora voi te la misuro, dai, veloce,
2: certo,
1: dai, regina, vediamo. Hai fatto tutto?
6: No, la pipì ce l'ho ancora, vado dopo.
2: Bene, appoggio il braccio.
1: Giornata mondiale del cuore, vediamo se questa qua ci schiata in diretta. 30 secondi, tac tac, respira profondamente. Rilassata, pensa a qualcosa di carino. Cosa stai pensando?
2: Di carino.
1: No, dillo sottovoce.
4: Non deve parlare.
1: No, ragazzi.
4: Non tenerci con il fiato sospeso.
1: E allora sta misurando e era a 300 anche. Adesso questo è il mio originale, non te lo faccio riprendere.
2: Ma non è che sono le partner che lavorano con te che hanno la pressione alta?
1: Che ne so, può essere, la tua è buona.
2: L'alzi tu.
1: Allora, 2 secondi sta per arrivare. Il risultato di Regina Saraiva che ha una minima tensione. Guarda, una minima Già ti dico 2 cose rosse. Cioè adesso non è che te lo dico per scherzare,
6: No, è normale.
2: La massima è molto
1: è
2: troppo
1: per
2: alta.
1: Ma in corsa,
6: no,
1: è normale,
6: non per
1: una seduta.
2: Ma la minima è giusta.
1: Cioè, che minima è giusta? Che cazzo?
2: 173. No. Ah, no,
1: dicendo?
2: È alta anche la minima.
1: Chiamate Namboie perché mi vengono in mente ste robe. Regina, non va bene. Hai preso
6: no,
1: la pastiglia?
6: No, devo ancora prendere.
2: Comunque
6: la pastiglia.
2: I valori sono la massima 173, adesso, la minima 108 perché? Per gli ascoltatori. Battito 89 al minuto.
1: Violazione della privacy.

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
3: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofoppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti. Sicuramente Foppa Pedretti.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
7: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
11: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
12: È possibile.
13: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
14: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
15: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili.

0: Ragazzi, buongiorno. Ma a un certo punto ve possino, perché sullo... mentre parlavate alla radio sentivo bim bim bim. Ma che è questa cosa?
1: Ciao, scusate se mi intruffolo, ma la pressione non va misurata così. Bisogna sedersi, piedi bene appoggiati a terra, schiena contro la schienale della adesso, sedia. Va bene.
2: È indicativa, giusto per capire. 9.32 mi comunicano già ufficialmente 29 settembre. Però che roba, sta roba comincia a tediarmi. E anche oggi dicono puntata da...
3: da urlo!
2: Allora, presi dalle celebrazioni di oggi, insomma dai ricordi, dalla giornata, dagli omaggi a cose importanti, la giornata del cuore, giornata dello spreco, non apriamo aperto la borsa.
4: Ah.
2: Oh sì, l'abbiamo aperta?
4: Non l'abbiamo aperta, ma la borsa è in gran spolvero oggi perché registra un più 0,91%.
2: Ieri è stata ballerina, alla fine ha chiuso in negativo, in aumento ancora i prodotti petroliferi. Com'è stamattina?
4: No, il petrolio è schizzato ancora verso l'alto. Perché ci sono nuove frizioni tra Iran e Stati Uniti.
2: Avete seguito ieri scioperi, manifestazioni,
5: Tanto
2: le iniziative
5: sciopero
2: per cercare di calmierare.
3: Carburante esaurito.
2: Pare che partecipi qualche altra compagnia. Carburante esaurito va specificato per l'ENI, no?
3: Quello
2: Napoli,
3: al prezzo
2: questo
3: calmierato.
2: Stamattina com'è, Aldo?
4: La situazione, il prezzo dei carburanti è in lieve calo, prezzo medio. C'è la coda ai distributori ENI, dove
2: IP anche, no?
4: IP non è ancora scattato il taglio, è stato annunciato.

0: lanciato ma non è ancora scattato.
1: Si dice che anche Kuwait
0: ci il governo pensando. Sta trattando con Kuwait per cercare di convincerlo ad applicare gli stessi sconti.
1: Perché se qualcuno non è particolarmente toccato, c'è gente insomma che gli schizza veramente insomma la perdita, no? Al mese, parlo di autisti, insomma tutte quelle categorie. Ora ieri, toccando questa roba, ha detto: sai che mi piacerebbe avere un'orchestra, e nel momento in cui si tocca una cosa, 1, 2, 3, parte subito un pezzo. Il pezzo di ieri era tipo Spendi, Spandi e Fendi, che era un pezzo storico negli anni 70 di Rino Gaetano, che parlava proprio di questa crisi, insomma. E abbiamo puntato un po' Regina, gli abbiamo detto: noi abbiamo qualche difficoltà, perché quando vogliamo corredare la notizia con una canzone musicale, e bisogna stamparti il testo, glielo devi stampare, e bisogna sentire Marcello, trovare la base, si perde un po' quell'attimo.
2: Sì.
1: Ora lei ha trovato una soluzione
3: che sarebbe ovvero
1: ha portato le canzoni da fare, e sulle sue canzoni noi dovremmo
0: trovare le notizie.
1: Ma non solo, non è che noi
3: quindi al contrario
1: noi aderiamo all'attualità, cioè l'attualità e il mondo dovrebbe girare sulle canzoni di Regina. Ha fatto questo ragionamento.
0: Che canzone hai portato oggi?
2: Destinazione Paradiso, Gianluca Grignani.
1: Su Destinazione
3: Paradiso. E a cosa la collega?
1: Beh, Destinazione Paradiso era una canzone che parlava di fine vita, no? Insomma, no? Destinazione Paradiso.
2: Sì.
1: Era il momento in cui lui pensava al suicidio dopo le... No, era questo.
0: Beh, però gli automobilisti, treno, dopo aver fatto benzina, hanno una destinazione.
2: Sì. Paradiso, il treno.
1: E allora l'hai già preparata?
2: Io ce l'ho, ma adesso ascoltiamo Cremonini.
3: Buon viaggio,
2: buon viaggio.

0: promozione, se volete fare una richiesta, diamo il codice di oggi: 331 80 90 101. Okay. Potete richiedere una canzone che vi fa stare bene.
1: Buongiorno, Fernando! Un bacio da Anna
2: e Massimiliano.
1: Buongiorno, e un bacione buongiorno a tutti voi.
3: Comunque, ragazzi, la cosa bella del procediamo è che anche se siete tutti vicino alla morte, continuate a darci tanta allegria.
4: Oh, grazie.
5: È proprio questo, diciamo, l'aspetto bello, perché se ne sono accorti che siamo proprio. Ma va. Allora, ai 9:41 andiamo giusto appunto verso la canzone che ti fa stare bene. Però prima due robe sul. Anzi, dopo, dai. Dopo, su sta roba delle pompe, della benzina e anche dei costi. Torniamo subito, eh?
6: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Che operatore hai per la luce?
1: Ottima!
0: E per il gas?
1: Ottima!
0: Internet?
1: Ottima!
0: Mobile?
1: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
1: Davvero!
3: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
4: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
5: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
6: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
7: Lo so! Giorno, notte, sempre te penso.
5: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
8: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
5: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema. Quasi vera.
9: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
10: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
9: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
10: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
9: Quello è sicuramente un brutto affare.
11: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
12: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
13: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
12: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
14: Messaggio promosso da Sanofi.
15: Verde, rosa, arancio.
16: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
15: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
17: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
15: Scegliamo anche domani, vero?
17: Fruttolo, scegliere fa crescere.
18: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
19: Frequenziamoci con Iren.
20: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
21: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
22: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 3 ottobre dalle ore 10:30 allo store Iren in via Scipione Ammirato a Firenze. Dalla banda di R101, Chiara Tortorella.
19: Frequenziamoci con Iren.
23: Sostituiscio.
24: Leo, si dice sostituiscilo.
23: Sostituiscio.
25: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.

0: L'abbiamo regolarizzata, perché prima, oggi giornata mondiale del cuore, viene fuori che un italiano su due non si occupa del proprio corazon come dovrebbe, misurando la pressione abbastanza frequentemente. La signora, l'abbiamo messa a posto, no?
1: A postissimo.
0: A postissimo. Le ultime parole famose. Dov'è la ruota? Dai, dai, andiamo a prendere questa ruota, va? Allora, intanto, prima abbiamo fatto riferimento, saluto chi da poco è dei nostri, 9.46, abbiamo fatto riferimento alla situazione dei distributori di benzina, l'Eni che è stata la prima a metterci questo tetto, ci sta pensando IP, ha aderito Kuwait.
2: Kuwait ha appena aderito all'invito del governo.
0: Per cui, insomma, c'è qualche cosina si risparmia, lo dico soprattutto appannaggio di quanti vivono in macchina con noi, moltissimi. Bene, sette canzoni legate ai sette colori della ruota, come al solito, le più belle scelte voi. Sentiamo
3: canzone verde.
4: Buongiorno Gabbia Di Matti, per farci star bene, vista la data, vi propongo 29 settembre. Quella. O degli Equipe o di Lucio Battisti, a voi la scelta, ma ve la propongo. Ciao.
5: Canzone ciao. Viola.
6: Buongiorno, procediamo. La canzone che mi fa stare bene oggi è Love Touch di Rod Stewart.
7: Canzone blu.
8: Insuperabili, buongiorno, sono Eloisia. La canzone che farebbe bene al cuore oggi è di Raff, Ti pretendo.
9: Canzone azzurra.
10: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è Gail, Bruce and Bongo.
0: Qual è? Come fa?
1: Sai che non mi ricordo.
0: Come fa, Aldo?
2: Everybody's Guy,
0: Gail. Il caporedattore a ricordare le cantanti.
1: Ma è meglio di me.
7: Canzone rossa.
10: Orribile. Buongiorno a voi tutti, di procediamo. Buongiorno. Sono Marcello da Otranto. Per la canzone che mi fa stare bene, Don't Break My Heart, Elton John.
11: Canzone fucsia.
12: Buongiorno invincibili, per la canzone che mi fa stare bene, anzi benissimo, Ivano Fossati, La mia panda suona il rock.
13: Canzone gialla.
14: Ragazzi, buongiorno Valerio. Buongiorno. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Freestyle dei Bon Funk MCs. Ciao.
1: Che? Ah, bella. Freestyle.
0: State calmi.
2: Non la conosco.
1: Io sì.
0: Come fa?
15: Beh, ma è difficile da replicare. Poi se uscirà sentirei i suoni.
1: È bella.
0: Accennarla.
1: No, è bellissima.
15: Allora, no, non è replicabile.
0: Beh,
15: da
0: noi ci sarebbe un 29 settembre, se vuoi essere ortodosso,
2: è un
0: no?
2: Ti pretendo di Raff.
0: No, 29 settembre. Seduto in quel caffè, io non pensavo. Ho un pezzo per lei, Regina.
1: No, davvero?
0: Verde.
15: Sì.
0: Verde.
3: Canzone verde.
4: Buongiorno Gabbia Di Matti, per farci star bene, vista la data, vi propongo 29 settembre, o degli Equipe o di Lucio Battisti, a voi la scelta, ma ve la propongo.
0: Abbiamo scelto quella di Lucio Battisti, ok?
1: Oh, che meraviglia.
0: 29 settembre, è la sorte, mica voi.
16: Seduto

0: un giorno imparagonabili. Ascoltare Battisti è sempre una gioia per le orecchie.
1: È una gioia per le orecchie, sì, cara. Allora, io pensavo risvolti politici in questa canzone, invece è semplicemente la storia di una sveltina.
2: Esatto, cioè, sì, di un adulterio.
1: È l'inno della sveltina, cioè che si trovano il 29 settembre.
2: Si trovano in un caffè, poi vanno al ristorante, passano tutta la notte assieme, ma il protagonista non confessa mai il tradimento alla partner.
3: Sembrava così romantica.
1: Hai capito? No, io la stavo investendo di cose politiche, che ne so, 21 settembre, roba un bello. Vedi?
2: Solo un ficcaggio.
1: Era una canzone che ti fa stare bene, scelta dalla sorte. Ne hanno indicate tantissime i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
1: Come facciamo sempre, poi ne scegliamo 7 legate ai 7 colori della ruota. La prossima non ha una ruota, la prossima è una canzone d'amore. Una canzone d'amore che ovviamente ci faccia stare bene, che ci dia un pochino di sollievo, no? Di benessere, ma che soprattutto abbia un pensiero vostro nei confronti di qualcuno, che sia il vostro partner che vi sta sostenendo, qualcuno che ha bisogno, che avrebbe piacere di una canzone che lo sosterrebbe in questo momento. Insomma, un bel gesto. Vogliamo fare un bel gesto?
4: Sì, amici, è importante, un bel gesto.
1: Poi tra l'altro la giornata mondiale del cuore, ma che ne so, anche un nipotino, un amore, un pensiero,
2: un collega, dai,
1: una ricorrenza, che siano
4: un'amica,
1: belli da condividere tutti quanti assieme. Mandate un vocale ora con una canzone d'amore e la vostra dedica a questo numero.
2: 331 80 90 101.
5: Fernando Proce, quando c'è questa musica di mattina, mi facite arrazzare, mi facite eccitare, mi date la gara.

0: quanto mi piace il procediamo. Comunque non avete detto una cosa, importante. È la prima volta che Aldo Preda accenna a cantare.
1: Ma il capo-redattore nasce cantante, poi si presta così in un momento così, non sapevo dove andare a sbattere, e allora è sbattuto sull'informazione,
2: esatto,
1: no? Devo dire,
2: esatto,
1: giornalismo. Allora, è 10 in punto, pronti per il live. Voglio ringraziare quanti di voi stanno mandando dei vocali per la canzone d'amore che ti fa stare bene, con le cosiddette dediche, questi omaggi, questi pensieri, che sono una cosa carina, soprattutto per chi diceva. E spesso non pensiamo, noi che siamo sempre sull'allegro andante, diciamo, per natura, grazie a Dio, che c'è tanta gente, insomma, che vive situazioni negative,
3: purtroppo,
1: ma tantissime, non solo di salute, perché lasciamo stare, basta farsi un giro di qua e di là per vedere purtroppo quante situazioni ci sono precarie dal punto di vista della salute, ma anche quelle d'amore,
3: ragazzi.
1: Noi abbiamo messo lo scudo, la corazza ormai, perché
3: toglietela.
1: Abbiamo paura. Io parlo di me e della signora, voi siete accasati, cosa volete? Allora leggo questo di un ascoltatore che ha scritto la canzone d'amore di oggi, la dedico a me, che cerco di uscire da una crisi e non ci sto riuscendo. Oggi mi fa stare bene Lazzaro dei Subsonica, per ricordare a tutti che anche la giornata più nera ha solo 24 ore, per cui dai coraggio.
3: Auguri, caro.
1: Tutto, se volete entrare, se volete scegliere le vostre canzoni d'amore e lasciare la vostra dedica, fate pure. Il numero è 331 80 90 101. Aldo, le ultime.
2: Intanto ricordiamo la notizia a cui abbiamo accennato poco fa: Kuwait Italia ha accolto l'invito del governo e applicherà un price cap, un tetto massimo al prezzo di benzina e diesel. 30 giorni a partire dal 1 ottobre, non è stato ancora comunicato il prezzo che verrà applicato nei distributori Kuwait. Cambiando argomento, sono stati diffusi i risultati di un'indagine sull'uso dell'intelligenza artificiale nelle scuole, condotta da SVG per l'osservatorio Disclaimer, promosso dal Corriere della Sera, da Intesa San Paolo e dal Ministero dell'Istruzione. Intervistati quasi 800 studenti in 13 istituti coinvolti in sperimentazioni sull'intelligenza artificiale. La premessa è che fuori dalla scuola l'intelligenza artificiale fa già parte della vita di tutti i giorni dei ragazzi. Quasi tutti la usano, solo il 6% dichiara di non ricorrere mai all'intelligenza artificiale per studiare o fare i compiti, gli altri la usano regolarmente. In classe l'intelligenza artificiale, secondo questo sondaggio, dà molta sicurezza. Il 63% degli studenti dice di essersi sentito più sicuro quando non capiva una cosa e chiedeva aiuto all'intelligenza artificiale. Il 54% si è appassionato a materie che prima non gli piacevano e il 45% ha trovato più coraggio nell'esporsi e fare domande. Sì. C'è anche un rovescio della medaglia. Molti ragazzi si sono chiesti se stavano davvero imparando utilizzando l'intelligenza artificiale, e altri hanno confessato di aver evitato di dare la propria opinione in classe per paura di sembrare poco intelligente di fronte all'intelligenza artificiale, quindi un po' di soggezione.
1: Ieri poi abbiamo provato ad avere un rapporto, ci ha rimbalzato la signora.
3: Non ne voleva sapere proprio.
1: Abbiamo cercato di stimolarlo sessualmente, l'intelligenza artificiale.
3: Però siamo stati un po' molesti.
1: L'hai composta, no? Ci ho detto, ma dai, una roba con la mano, no?
2: Stava partendo una denuncia.
1: Comunque, seriamente, ieri si è tornati di nuovo schermaglie, posizioni contrapposte. Bill Gates ha gridato all'allarme, tra qualche anno ci saranno miliardi, ha detto, di vittime. Ha risposto Trump, non ti preoccupare.
2: Ci penso io, come risponde a tutto.
1: Miliardi, non migliaia, cioè, queste sono le notizie che poi siano edulcorate, siano fake, però insomma questo girava ieri di una posizione Bill Gates particolarmente allarmante, invece la risposta proprio secca, serena di chissà che accento che ha, non ti preoccupare. Volete chiudere con lasciamo stare?
3: Dimmi tu,
1: come
3: preferisci.
1: Lasciamo stare, dai.
3: Grazie.

0: coretto per questa bella canzone. Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo,
1: non
0: Proce?
1: Ce l'abbiamo, insuperabile.
2: No. Buongiorno 101, sono una vostra ascoltatrice. Volevo solo ringraziarvi per la gran compagnia che mi fate sempre, tutti i giorni.
1: Grazie.
2: Sono stata operata da poco e guai se non avessi la vostra musica da ascoltare. Grazie ancora.
3: Grazie a te, tanti auguri.
1: Ma quanto amore, quanti messaggi d'amore stamattina. 10.40, 10.45 ci sarà canzone d'amore, ti va stare bene con dedica. Avete qualcosa da fare voi? C'è a qualcuno? No, tranquilli. Se invece voi da casa, macchina, da qualunque parte, avete un pensiero per qualcuno, magari vorreste mandare dei fiori per dire
3: che bello!
1: No, qua risparmi!
3: sia!
1: Qua trovi il risparmio, cioè è comunque un gesto, una roba, però devi mandare un vocale, scegliere una canzone d'amore e un bel pensiero d'amore. 331 80 90
4: 101.
1: Un occhio alla scaletta della puntata live. Oggi live nell'ultima ora, 11:12, largo Stati Uniti d'America, la signora con il suo gruppo canta dal vivo in un mini show di 1:52.
3: Sempre meno, era due minuti.
1: La scaletta, chiacchieriamo.
3: Non abbiamo tempo.
1: Allora, 1:52 canterà la canzone che era prima classifica il 29 settembre 1999, capolavoro di Luciano Ligabue, Una vita da mediano.
4: L'accetta?
1: L'accetta?
4: L'accetto!
1: Allora, accompagniamo la signora. Deve fare cose così. Rimanga perché c'è un cos'è immediato in
4: cos'è

0: sai, questo programma è tutto frenetico perché è un gran varietà. È un varietà, anzi. Non gra, è un varietà.
1: Ah, una volta era gran.
0: Ma era proprio un programma di Johnny Dorelli. Quanto mi piaceva Johnny Dorelli.
2: Anche a me.
3: Io l'avrei sposato.
0: Vabbè, se l'è preso la Gloria Guida. Golosona, ti piaccio, bella. Cioè, questo era un pezzo, uno dei suoi. Va bene, varietà radiofonico, per cui si passa dall'informazione alla musica, la musica nuova, giochi, lotte intestine,
1: ricchi premi, ricchi premi
0: live. Ora c'è il test psicattitudinale, ovvero una prova per capire se siamo belli lucidi per affrontare la giornata. Sentiamo.
4: Cos'è? 2026.
0: Sfigmomanometro.
4: Il sfigmomanometro.
3: Vabbè.
4: Ti può insegnare tante cose se vuoi imparare. Cos'è?
0: Questa, attenzione, non siate precipitosi. Perché spesso si va. Ti può insegnare tante cose se vuoi imparare. Ok?
1: Sfigmomanometro.
4: Ciao.
0: Dai, non è obbligatorio, se non da casa è difficile. Dai. Vabbè, sentiamo.
1: L'intelligenza artificiale.
4: No, Aldo.
3: Sfigmono.
4: Ciao.
3: Vabbè, sfiga e basta.
0: Lascialo stare.
3: Sfigomanometro.
0: No, sfiga.
3: La mia risposta è il libro.
0: Il
4: no,
0: libro,
4: amore.
0: Non è il libro. Marcello, vuoi partecipare per caso? Allora, 331 80 90 101. Aspetta, la prova pulsante per partecipare è
5: sfigamanometro.
3: Sfigmanometro.
0: Oggi ce la facciamo.
1: I nonni ha detto.
0: Oggi è una giornata mondiale del cuore, per cui abbiamo preso questo oggetto come prova pulsante.
1: Sfigmomanometro.
3: Riagomitomelo.
5: Sfigmomanometro. La escort.
4: No, tesoro.
3: Io dico l'errore.
4: No.
0: Allora, prova pulsante.
4: Sfigomanometro.
5: Sfigmomanometro. È la vita.
0: No.
1: La vita.
0: Non è la vita. Voglio dire, lei ha difficoltà con l'italiano, ma anche noi, no?
3: Io dirò sfigomanometro.
0: No, spingo. Sfigomanometro.
6: Internet.
0: Internet, tesoro. È una parola composta. Sfigmo. Mommanometro.
4: Sfigmomanometro.
5: Sfigmomanometro. Il marciapiede.
4: Non tesoro.
1: Inteso come metafora della vita.
0: Però oserei dire però.
3: Che ci è andato vicino col marciapiede.
0: No, allora... se no poi vi porto da un'altra parte.
1: È la strada, allora.
0: Non è la strada, uguale.
7: Sfigmomanometro. La vita turistica. Sfigmomanometro.
0: No. 331 80 90 101.
8: Lo sfigmomanometro è l'apparecchio che si usa per prendere la pressione.
3: Ma non è quello il test.
0: Lo stiamo utilizzando come prova pulsante, signora. Capito? Oggi è la giornata mondiale del cuore. Allora, per partecipare, lo ricordiamo.
5: Sfigmomanometro.
0: Dica.
5: L'errore.
3: No, l'ho detto anch'io. Ripetiamo il test.
0: Sì, è questa la risposta esatta.
3: Davvero? Allora ho indovinato io. Prima ho detto l'errore. Si impara dagli errori.
0: Sì, sentito,
3: sì.
0: Scusa, stai calma, vabbè, non è morto nessuno.
3: Per ora no.
0: La risposta è l'errore. Brava
4: Sabrina.
9: Comunque la cosa bella del procediamo è che anche se siete tutti vicino alla morte continuate a darci tanta allegria.
10: Procediamo.

0: R101 Golden
1: Ticket. Così all'improvviso, sai una cosa, Marce? Molta gente ha rinunciato a partecipare al test psicattitudinale per via della difficoltà data dalla prova pulsante.
2: Ci credo, ragazzi.
1: Perché era più difficile la prova pulsante che la risposta. Però ce l'abbiamo fatta perché i nostri sono di un'altra statura.
3: Difficile riaggomita la melò. Molto fico calometro, comunque rinuncio.
1: Tanta gente rinuncia.
4: Quindi vanno premiati.
1: Perché già la prova pulsante era anche riagomito la melone, cioè non è che è proprio facile. Sfigbomomanometro.
2: Ciao.
1: Va bene, è arrivato a Golden Ticket, sai che è arrivato anche su Netflix, c'è una serie che si chiama Golden Ticket. Sta copiando tutto. Golden Tickets, cos'è da noi Golden Tickets, Regina? Dai, per ricordarlo
2: ragazzi,
1: ai nuovi.
2: Sì, allora, per i nuovi, innanzitutto buongiorno. Oh. È un premio che vi diamo.
1: Basta. Allora, è il pretesto per regalarvi qualcosa. Cosa regaliamo?
4: Due biglietti per la finale della Supercoppa di volley femminile tra il Conegliano e Scandicci e si terrà sabato 24 ottobre alle 18 al Pala Florio di Bari.
1: Ma il Conegliano...
4: Sì, il Conegliano e Scandicci sono le due squadre che si sfideranno.
5: Famosa, il Conegliano è famosissimo.
1: No, non il Conegliano, il Conegliano.
4: Vabbè, sta
1: allora,
4: a vedere.
1: Allora, cosa bisogna scrivere?
4: Bisogna inviare un messaggio al 331 80 90 101, essere veloce e scrivere Supercoppa.
1: Supercoppa 331 80 90
4: 101.
0: Golden. R101 Golden Ticket.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6x120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
8: Guarda, prova a indovinare.
9: È chiarissimo.
7: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
10: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
8: Ecco, l'ha detto lui.
9: Ma allora possiamo dire quando?
10: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
8: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è da neanche modo di...
11: Uffa.
7: Vabbè, ma no, fate mica per malosi, fate tutto il programma.
11: Sì, ho capito, ma non
8: è obbligato mica cosa sua a presentare.
7: Sarà durissima.
12: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
13: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
14: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
0: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
15: Oh, tutti uguali.
16: Chiama se hai bisogno.
15: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
17: E chiama uno.
15: Ma uno chi?
18: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
19: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Skyr bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico gusti vari da 250 grammi a 1,59 euro.
7: Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
6: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
0: R101 Meteo.
17: Ben trovati da Ester Oletto, dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni per le prossime ore. Prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso. Nel pomeriggio un po' di nuvolosità su Alpi occidentali ed estremo sud, con brevi isolate acquazzoni sul versante ionico della Sicilia. In generale soleggiato altrove. Temperature con poche variazioni, massime sempre oltre la norma, per lo più comprese tra 23 e 28 gradi, con punte di 30 gradi in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Comunque, Fernando, questa trasmissione, cioè, è come una telenovela, non riesci a staccarti, cioè se ci incolliamo basta, devo anche capire, certo, come finisce la situazione.
1: Grazie, proprio una telenovela. Culanda de Pedra. Don Quablo.
2: Don Quablo.
1: La Sgarita.
2: La Sgarita.
1: Diego de Staff Ming. No, scherzo, grazie. Allora, 883, 10 e mezza, R101 in radio e televisione, sto leggendo un po' di cose vostre, però stiamo tornando in onda dopo qualche minuto dal Golden Ticket, quindi abbiamo lanciato la possibilità per beccare questi biglietti per partite di volley, di cui siamo la radio, insomma, ufficiale dei campioni del mondo, delle campioni, no?
3: Della Lega Volley Femminile.
1: Campionesse, devo dire, ho preso di campioni, campionesse devo specificare.
3: Campionesse.
1: Delle campionesse del mondo. Chi è stato più veloce?
4: Golden. R101. Golden Ticket.
1: The winner is... Beh, i biglietti erano per una partita al sud, no?
3: Esatto, per il Palo Florio di Bari, il sabato 24 ottobre alle 18, per la finale della Supercoppa di volley femminile tra Conegliano e Scandicci.
1: Brava, vedi, hai capito tutto tu, regina.
2: Conegliano.
1: Allora, la più veloce è stata una, perché si tratta di una donna, un poco distante, insomma, da Bari, un'oretta, ed è lì a prendere posto in prima fila, signore e signori, Francesca da Foggia.
3: Benvenuta.
5: Ciao ragazzi, ma come sono felice. Io intanto vi adoro, perché vi seguo tutti i giorni, e poi ero veramente entusiasta di partecipare a questa partita, perché comunque, oltre a essere un'ex giocatrice, io tifo Conegliano.
1: Tu sei un'ex giocatrice di volley? Quanto sei alta?
5: Io ero comunque un palleggiatore, quindi comunque non ero molto alta, io sono 1,70.
1: Ah, quindi il palleggiatore, poi invece quelli che devono essere alti sono come che ruolo hanno?
3: Gli attaccanti.
5: L'opposto, lo schiacciatore, insomma, sono molto più alti. Io poi comunque ho giocato in Serie D, quindi comunque sono molto più rispetto alla Serie A.
6: E tifa Conegliano, tifa.
1: Capisci? Tu hai mai giocato?
5: Sì, io ho sempre tifato Conegliano.
6: Io? A pallavolo? No.
1: Femminile?
6: No.
1: Mai?
6: Se ho mai giocato a pallavolo femminile.
3: È uno degli sport più belli.
1: No, io ho fatto lo schiacciato. No. Senti, Franci tesoro. Vabbè, fin qua due biglietti in prima fila, sì, per il Palaflorio, sì, sì, di Bari. Ma non è finita. Devi rispondere ad un piccolo test psicattitudinale proposto da Regina Sarai. È semplice, senti.
2: Cos'è? 2026 sapere.
1: No, sfigmo manometro.
2: Cos'è? 2026 il sfigmo manometro.
1: Ok, perfetto.
2: Anche questo è cambiato. Cos'è? La domanda è: anche questo è cambiato, Francesca. Cos'è?
1: Attenzione,
3: buttala lì, Franci.
1: La risposta,
5: la stagione.
1: No, aspetta. Attenzione, no. Questo è il più semplice di tutti, perché la risposta è nella stessa, come dire, nella stessa situazione che ti stiamo proponendo.
2: Bravo.
1: Per cui noi ti stiamo proponendo il test psicattitudinale. Anche questo è cambiato. La risposta è
5: questo.
2: No,
6: è giusto.
3: Esatto,
2: Francesca.
1: Anche se avesse tossito, avreste detto giusto.
5: Vabbè, io vi amo.
1: Però non hai fatto la prova pulsante, quindi questi due biglietti.
5: Esatto. Ma poi con la parola di oggi parliamone.
1: Prova a farlo, Francesca. Dai.
5: Io, vabbè, ci avevo provato anche prima con l'audio. Signo manometro.
1: Sì, madometro.
3: Va bene, uguale.
1: È andato aiuto. Anche madometro. Va bene.
5: Non so che ho detto, ma
1: ciao,
5: dai,
1: Francesca, un bacione.
3: Brava,
1: a tutti.
3: Brava.
1: Ciao.
5: Ciao. R101.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Benvenuto martedì, canzoni di qualsiasi colore, ma contagiose, come l'amore. Procediamo. R101, canale 66.
1: Bello, bello, quale 9 si arriva, ok? Massimo 9 1/4. Con una tolleranza di un altro 10%, 9,5.
2: Ma sai che Tancredi mi sa che si è impegnato con la preghiera in questo periodo?
3: Ah, e non lo può fare.
2: Sai, lui è un uomo molto devoto.
1: No, lo so, come faccio a conoscere tutti gli ascoltatori? E come fai a saperlo tu?
2: Ah, perché... lo so, perché ogni tanto mi scrive.
1: E quindi arriva in ritardo.
2: E quindi quando ci sono le messe la mattina arriva
1: va
2: dopo.
1: Beh, va bene, va bene, va bene. 10:41, ultimo, la nuova canzone è quella che abbiamo sentito tutti. Stavo chiedendo, ma tu ce l'hai in repertorio ultimo?
3: Guarda, non ce l'ho, ma posso metterlo più che volentieri. Okay. Per ultimo.
2: No, no, per ultimo. Okay.
1: Vabbè, anche lì. Mettilo dove ti pare. Intanto il live della signora 11:12 è confermato. Salutiamo quanti stanno organizzando il set, perché si canta qui dal vivo, fuori dalla radio. Siete invitati, se siete in giro senza far nulla, se volete prendervi una pausa e siete magari nella zona centro, più o meno nel quadrilatero della moda, noi siamo in largo Stati Uniti d'America, ok? Angolo via Turati, la signora si esibisce lì alle 11:12 e canta Una vita da mediano dal vivo. Con gli stofanti o senza
3: no, con le stofanti.
1: Con le stofanti, quindi 11:12. Adesso andiamo verso la canzone d'amore e sentiremo un po' di cose carine e intime vostre. Se volete entrare, 331-8090-101.
4: Procediamo! Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Voilà! Siamo noi di Procediamo, da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ale!
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga e minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
7: Su Canale 5, una serata di musica ed emozioni. Il palco di San Siro si accende per Achille Lauro e un ospite d'eccezione, Laura Pausini. Achille Lauro, Comuni Immortali, San Siro. Stasera in prima serata, Canale 5.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli iper e market e online.
9: La canzone che...
1: Non ha resistito al no smoking, insomma, del programma, perché il programma adesso è senza
10: smoking
1: fumo,
10: free.
1: Smoking free, è andata a fumare. Guarda, dopo una sigaretta, Aldo, si è trasformata.
11: È vero.
1: Guarda,
11: eh?
1: Tutta, cioè, si sta cadendo tutto. Basta.
10: Che bello,
1: sì,
10: sto
1: che
10: cadendo.
1: Bello, stai cadendo. 10:45 c'è la
12: Con tanto amore te la dedichiamo.
1: Allora, il nostro appuntamento più o meno di un quarto alle 11, dedicato all'amore, dedicato ai vostri pensieri, ai vostri omaggi, ai vostri messaggi di gratitudine verso qualcuno. Con la dedica, tornata prepotente la dedica. Dovete mandare dei vocali al 331 80 90 101 e poi, insomma, noi cerchiamo di metterli tutti quanti assieme, eccoli.
13: Allora, io volevo fare una dedica ai miei quattro nipotini, una dedica veramente col cuore, dato il momento non felicissimo, diciamo, che ci circonda. Quindi volevo appunto dedicare a Edoardo, Diego, Federico e Matilde il mondo migliore di Vasco Rossi. Forza, i nonni sono sempre al vostro fianco.
14: Ciao, io vorrei dedicare al mio amatissimo Mario, che mai dimenticherò, Perfect degli Smashing Pumpkins, grazie.
15: Buongiorno, oggi 29 settembre, 32 anni di matrimonio, compio io e mio marito, tra alti e bassi, però ci siamo arrivati. Speriamo di andare ancora più avanti.
1: Dai.
15: Buona giornata.
16: Sono Federica Esim. Per quanto riguarda la canzone Mi fa stare bene, con il tema dell'amore, il figlio rosso di Alfa. Mi dico il mio cagnolino Tiago. Senza di lui non saprei vivere.
17: Eccomi, buona giornata.
1: Buongiorno.
17: Per la canzone d'amore, così mi è venuta questa fa di Battiato. Se lo leggo negli occhi, è dedicato a un'amica che sta diventando un po' più amica. Ecco, sono Marco. Ciao, ciao, buona giornata.
15: Buongiorno, sono Barbara. Allora, io oggi vorrei dedicare una canzone a tutte le persone che non hanno mai ricevuto una dedica alla radio. Ah. Per esempio, io sono sempre alla radio con voi, ma non ho mai ricevuto una, come dire, una canzone che mi è stata dedicata da qualcuno. Quindi io la dedico a tutti quelli che non hanno mai ricevuto una dedica, e si chiama, si intitola Mistero di Ruggeri. Ok? Ciao, sono sempre io, da Barbara.
10: Ciao amici, sono Sabina da Milano, e per la canzone che mi farebbe stare bene oggi con tanto amore, la mia dedica va a mia suocera, la nonna dei miei ragazzi, che purtroppo il 31 luglio ci ha lasciato, e ha lasciato un grande vuoto dentro di noi, ovviamente, come una qualunque mamma che ci lascia. Lei però ha lasciato una tristezza dentro incolmabile, e tutti i giorni ci ritorna in mente quello che faceva. E io vorrei salutarla e vorrei dirle che le voglio bene e che ho fatto tutto quello che potevo fare quando lei era in vita per aiutarla. E la mia dedica è Tears in Heaven di Eric Clapton. Ciao da Sabina.

0: questa con Mano Lenta, Slow Hands, Eric Clapton. Ah, il passamento mi ha sfiorato. E pensavo entrassi proprio. Bella, triste.
1: La canzone sull'amore, procediamo, penso che sia patrimonio dell'UNESCO.
2: Viva tutte quelle nonne che sono in vita, viva le nonne che non ci sono più.
0: Va bene, bene.
3: Le altre radio, gli altri programmi non hanno questo tatto, questa sensibilità.
0: Vabbè, adesso non raccontiamocela sempre. Sembra questa autocelebrazione qua, continua, basta. Le altre radio, quali altre? Ti sto scherzando. Ora, era la canzone che ti fa stare bene, leggo di tante cose. Fernando, finalmente vi guardo in TV, ma perché sei l'unico in piedi? Sono l'unico in piedi perché le signore sono delle false invalide.
4: Ah, ecco.
0: E allora devono essere sedute,
4: ottemperare il ruolo,
0: altrimenti vengono subito, no, beccate dall'INPS, poi a mezzogiorno sgattaiono.
4: Sulle proprie gambe.
5: Sì, sì.
0: Sono le false invalide. Ora dai, si sorride perché mi ho messo un pochino di tristezza il messaggio, insomma, di persone che scompaiono, di vuoti che lasciano, soprattutto per i bambini, perché noi siamo un pochino strutturati, insomma, il dolore riusciamo, no, a tenerlo. Però io ricordo da bambino quando sono scomparsi i nonni, la cosa era proprio la
4: dilaniante,
0: veramente assurdi. Ora cambiamo registro, domani lo facciamo di nuovo, intorno a quest'ora, se volete mandarci dei vocali con delle canzoni, con delle dediche, se volete ricordare qualcuno, dedicare qualcuno, non deve essere necessariamente triste, mandate vocale al 331 80 90
6: 101.
0: Giochiamo! Allora, adesso giochiamo con la musica, prendiamo una parola, in realtà ce l'ho.
4: Ok, quindi mi sollevi dall'incarico.
0: Insomma, sollevo.
4: Per modo di dire, perché se mi dovessi sollevare materialmente non avresti tre ernie.
0: Anche se sto andando in palestra, non sono arrivato
4: a quei pesi massimi.
0: No, scherzo. Bella. Allora, avrei da Tears in Heaven di Eric Clapton. Paradiso, Heaven, Paradiso. Ce ne sono canzoni con Paradiso.
4: Ma anche il gruppo Paradiso, Ballando,
5: sì,
4: Ballando.
5: Sì. Tommaso Paradiso.
0: Anche Vanessa Paradiso. Okay. Insomma, tutto ciò che ha a che fare con Paradiso. Nel testo, nel titolo, negli esecutori. Sentiamo un suggerimento di Regina. Parlo della canzone che ti fa stare bene la prossima. Sentiamo.
7: Destinazione Paradiso.
0: Ecco, ce l'aveva già stamattina.
8: Sabri.
4: Io dico i Paradiso, Ballando, Ballando.
0: Caporedottore.
8: Io dico When I'm With You, It's Paradise.
4: Oh, wow.
0: C'erano tante, ce sono veramente tante, ma non vogliamo quelle più facili da individuare. Scavate, impegnatevi, le più belle, tra poco su R101 in Radio TV, mandate un vocale al 331 80 90
6: 101.
0: Roba bella!
4: Roba

0: galassia di premi questa, eh?
1: Viva Madonna!
0: E ti schiaffeggia così la settantenne. Attento ai settantenni, guardalo.
1: Grande Madonna.
2: Sessantenni.
0: Lei è settantenne, ma
2: io no, però.
0: Vabbè, settantenne, ho detto. Settantenne. Capito? Devi star lì che non devi far capire. La nuova di Madonna su R101 in radio, in TV, in un martedì da...
1: Da Urlo!
0: Allora, tanta gente col paradiso, c'è l'ira di Dio. Cioè, si va da Too Much Heaven, parlo della canzone che ti fa stare bene. La prossima deve contenere paradiso, sia in italiano che in inglese ce ne sono tantissime. In inglese più che in italiano. In italiano ce ne saranno, non lo so.
3: Beh, il paradiso batti bravo, se
0: sì,
3: lo vogliono chiedere.
0: Destinazione paradiso, cos'altro? Tommaso Paradiso. Però in inglese ci spazi, vai da Knocking on Heaven's Door di Bob Dylan a
1: Coolio,
0: a Too Much Heaven di dei Bee Gees, di chi? Coolio, Coolio,
1: anche
0: chi?
1: Gangster Paradise.
0: E chi altro? Ma tanta roba.
2: Tavares.
0: Fate pure, avete ancora una mezz'oretta di tempo per trovare le più belle. Sette saranno poi abbinate ai colori della ruota. 3 3 1 80 90 101. Andiamo da Aldo Preda. Stiamo ancora sui prezzi del carburante.
2: Sì, le novità di questa mattina sul caro carburanti. Kuwait Italia, accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap, un tetto massimo sui prezzi sulla benzina e sul gasolio. Avrà una durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. C'è su questa decisione di Kuwait Italia una dichiarazione della Premier Meloni: ringrazio il Kuwait e il gruppo che controlla gli impianti Kuwait in Italia per aver accolto l'appello del governo. Dopo la scelta di Eni e IP, oggi da Kuwait arriva un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane, scrive la Premier. In base agli ultimi dati dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, oggi il prezzo medio in modalità self-service è 2,12 euro al litro per la benzina e 2,33 euro per il gasolio, in leggero ribasso rispetto a ieri. C'è una dichiarazione anche del ministro della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, che ricorda che gli sconti fiscali sul gasolio continueranno sicuramente fino al 6 ottobre, poi si valuterà. Credo che tutti si rendano conto, dice il ministro, che in questo momento siamo in un quadro internazionale che deve portarci a prendere le decisioni giorno per giorno.
0: Quindi l'uno non appare più davanti, tutti e due.
2: Tutti e due, perlomeno il prezzo medio, tranne nei distributori Eni, in cui la benzina è 1,99.
0: Ma sono finiti anche lì, sono finita la benzina.
2: Sì, le scorte sono esaurite.
0: Ad onor del vero, no? Cioè, no, come dire, prendiamo per buono quello che scrivete, ma siccome sono stati in tanti a sottolinearlo, pare che in alcuni distributori il diesel del self-service, quello che costa di meno, le pompe siano state, come dire, imbavagliate, quindi messe fuori uso, non si capisce, perché molti scrivono in maniera un pochino più chiara e colorita, se qualcuno ci ha marciato, se è finita il diesel. Vabbè, questo è lo stato delle cose, insomma, non andiamo lì a calcare la mano ancora di più, per cui... E quello è, se non si distende la situazione, poi qualcuno altro, ci sono altre campane, le campane che dicono, sì, ma cosa pensate che si torni ancora a 1,60, 1,70, scordiamocelo, perché invece il rischio, al di là di tensioni, eccetera, perché ormai il danno è fatto.
2: Certo.
0: No, dopo tanti mesi si parla di abituarsi a pensare.
2: Ci si avvicinerà ai 3 euro.
0: Pare
1: no, speriamo di no, ragazzi.
0: Tu
1: dai.
0: Vai a piedi, però vedrai che il tuo tassista poi si farà pagare. È bella,
1: lo so,
0: è bella,
1: purtroppo sarà così.
0: Bella. Vogliamo chiudere con un classicone?
1: Sì,
0: dai.

0: c'è la nostra canzoncina, quando la canta più, la torta del repertorio, della scaletta. Educato samurai. Scherzo, buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Caporedattiù.
2: Sì.
0: Contestano.
2: Cosa?
0: Ogni tanto potreste leggere anche il posto che non sono sempre d'accordo con quello che dite. È a benzina. Dicono che è propaganda. Cioè, preda per così a bassa propaganda camuffata da notizia. Cosa vuol dire propaganda? Dai, dai, non mandate dei messaggi forzati che non hanno nessun senso. Ci mettiamo a prendere atto di quella che è la situazione.
2: Esatto.
0: Poi vabbè, c'è qualcuno che magari dice no, a Bergamo Leni l'ha messa a 2,40. Non è che adesso andiamo a star dietro ad ogni pompa della benzina. Questo è lo stato delle cose. Se sei appena arrivato, ti abbiamo comunicato che la Kuwait si associa, no? Ad Eni, e ancora IP ci sta pensando. Questo è il punto sulla situazione. Poi non siamo manco obbligati, oh, se volete da noi. Oh, state calmi, belli. Questo è un varietà. È un gran varietà. E adesso alza l'asticella, perché la cantante del gran varietà di cui sopra va fuori.

0: sei pronto?
1: Prontissimo.
0: Oggi si associano due attitudini particolari di Regina. Quella di imitatrice, perché lei... Pafile, se intanto mi puoi collegare l'esterno di Milano, ti ringrazio, perché lei è una grande, imitatrice di Ligabue e quindi anche cantante, per cui mixando entrambe le cose dovrebbe venire fuori un capolavoro, no?
1: Tra lei è l'unica, lei tra l'altro, tanto l'unica. Però,
0: non vedo Regina nei monitor, Pafile, se per... Eccolo!
1: Animalie.
0: Allora, se non l'avete vista stamattina, è venuta vestita così, cioè praticamente da 3 di da 3 di notte nel peggior locale di Milano, insomma. Quello è l'abbigliamento, però sai, di giorno ma dici, ma guarda che roba strana. Non perdiamo tempo. Fai una prova. Ricordati che Liga è ruvido, eh? Una vita da mediano canta. Fai una prova.
2: Uno, due, tre.
0: No, non forzata. Quel pelino, capito?
2: Una vita,
0: brava, quello. Allora, dal vivo, il... cos'è oggi? 29 settembre 1999, era la canzone prima in classifica in Italia. La canta stamattina la signora Regina Saraia.
2: Una vita da mediano.
0: Giusto, giusto.

0: Cosa? Prego, raggiungi la postazione, raggiungi lo studio. Brava, comunque guarda con che carattere, come se avesse fatto un capolavoro. Cioè ha sbeffeggiato.
1: Era soddisfatta.
0: Ha sbeffeggiato, è passata dal cameraman. Cioè la star. Cioè, sai cosa, regina? Che se tu le introiettassi le canzoni, nel senso, se tu almeno conoscessi il testo, se conoscesse il testo a memoria, Aldo, potrebbe
1: più concentrarsi, capito, sull'interpretazione.
0: Devi introiettare le canzoni.
2: Ci arriverò anche a lì, ragazzi, dammi tempo.
0: Ma hai mai introiettate alcune? Anche le tue le introietti?
2: Ah, le mie sono introiettate,
0: sì. È vero, Sabri, non le introietta, cioè nel senso...
3: Che introiaio, ragazzi.
0: Non le fa sue, non le sa. Se tu la introietti completamente l'esperienza della canzone, della roba, no? Che non vai col foglio lì a leggere, hai modo di esprimerti meglio.
4: Regina ha chiamato Riali, ha detto che ti denuncia.
5: Procediamo! Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101. Sì.

0: Che operatore hai per la luce?
1: Ottima!
0: E per il gas?
1: Ottima!
0: Internet?
1: Ottima!
0: Mobile?
1: Indovina?
0: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Su Canale 5, una serata di musica ed emozioni. Il palco di San Siro si accende per Achille Lauro e un ospite d'eccezione, Laura Pausini. Achille Lauro, Comuni Immortali, San Siro, stasera in prima serata, Canale 5.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol a 60 gradi super profumato è a 2,99€. Per un bucato sensazionale prova coccolatevi detersivo lavatrice a 2,99€ e per un profumo prolungato c'è coccolatevi profumatore casa e bucato a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1° novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Sostituisci!
6: Leo, si dice sostituiscilo.
5: Sostituisci!
7: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Dici che lo conosco?
13: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
12: Ah, quello naturale, senza additivi.
13: Bravo.
12: DOP, solo carne italiana.
13: Esatto.
12: Il crudo.
13: E allora non lo conosci.
12: Perché non è crudo, è Parma.
14: Piacere, prosciutto di Parma.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

9 a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti, e per

0: Se volete sorridere e stare in buona compagnia, cosa, ascoltate il Procediamo ogni mattina dal lunedì al venerdì su R101 dalle 9 alle 12.
1: Dai, bello, bello, soffice, delicato, delicato.
2: Come sono impastate?
1: Sono impastate le mie ragazze stamattina.
3: Regina, introietta, introietta.
1: Glielo detto, te lo dicono anche gli ascoltatori, perché introiettando un pezzo, facendolo tuo completamente, poi hai la possibilità di esporlo al pubblico in maniera più, no, Aldo,
4: più naturale,
1: con più padronanza.
2: Esatto.
1: Comunque, l'esibizione non è andata perduta. Nel senso, non è stata proprio tempo perso.
4: Grazie, okay, a voi.
1: Quasi. Siamo andati vicini.
5: A parte che è durata più di 1 minuto e 56.
1: Vabbè, il pezzo lo richiedeva. Una vita da mediano di Gabù e canzone prima in classifica il 29 settembre del 1999. Ma torniamo al 2026, 11:27. C'è una ricerca di Aldo Preda in un momento in cui anche tu vorresti introiettarti. Sigla!
6: Le ricerche d'Aldo Preda in un momento in cui anche tu vorresti introiettarti.
5: Era anche tu vorresti introiettarti.
4: Regina, anche tu. No, ho detto giusto, Sabri.
5: No,
4: no? Oh, sorry.
2: Non litigate.
1: Andate a consultarvi. E oggi è mancato, non vi siete date per niente il 5.
5: Dai, perché adesso, non abbiamo azzeccata una oggi.
1: Allora, Aldo, la fonte, caro.
2: La fonte è Maurizia Triggiani, co-founder.
1: Paradiso. No, no, perché oggi la canzone deve contenere il termine Paradiso, per cui continuo a leggere Paradiso, che stanno arrivando messaggi con le canzoni. No, prego, Maurizia.
2: Maurizia Triggiani, co-founder di DoFit, piattaforma che si occupa di benessere.
1: Ok.
2: Questa Triggiani raccomanda una cosa: i consigli e gli errori da evitare quando si vuole riprendere l'attività fisica dopo anni di sedentarietà. E la parola d'ordine è gradualità.
1: Gradualità. Segnati, Regina, gradualità. Tutto attaccato.
4: Ok.
1: Gradualità.
2: Perché non si possono recuperare in poche settimane o in pochi mesi anni di sedentarietà. Non possiamo da zero ricominciare a andare in palestra 3-4 volte alla settimana o correre i chilometri che correvamo quando avevamo 20
1: anni. Poi dipende anche dall'età, perché se da giovane poi...

0: nel tempo e ottenere migliori
1: cosa
0: risultati.
1: Cosa ti piace fare in palestra quando ci vai ogni tanto?
2: Allora, anche prendere il caffè, onestamente. Allora,
1: no,
2: a me,
1: dai.
2: Però, le cose che piace fare di più, no, il tapirulan. Io farei anche tre ore di tapirulan.
1: Ci sono anche queste nuove ciclette che lo consiglio proprio a quelli che non hanno voglia, che è una roba tranquilla, perché tu vedi delle persone, purtroppo, sono tutti col telefono in mano, a fa quiunque.
0: Anche con i pesi.
1: Ma sì, se riescono, ma anche quando fanno i pesi ad avere il telefono. No, è una cosa imbarazzante. Però una roba, per quelli che proprio non hanno mai frequentato palestra, ci sono queste ciclette con lo schienale. Per cui sei anche marcia lo schermo, ti guardi il 101, ti guardi
0: sei seduto praticamente,
1: sei seduto
0: rilassato
1: praticamente, e hai diverse velocità. La prima è proprio facile, basta e muovi le cose, capito? Puoi stare anche lì, ti passa il tempo che non te ne accorgi.
0: Eh beh, però si fa con gradualità.
1: Certo,
0: quindi...
1: con gradualità. Da lì e poi stiamo parlando.
2: Poi devi aumentare l'intensità.
1: Sei maleducato delle volte. Tu e ste canzoni. Mentre stiamo parlando amabilmente.
2: Ma è un pezzo perfetto.
1: Tra persone mature.

0: Kintsugi.
1: Kintsugi.
2: Che capita?
1: Kintsugi.
0: Kintsugi è la nuova canzone di Elisa, il cui significato velletri è della storia che una volta
1: è una tecnica giapponese che ripara le porcellane, i vetri attraverso polvere d'oro.
0: Ma sono migliori quelle poi riparate, perché comunque raccontano di una storia, o comunque una cosa quando si rompe si rompe? C'è anche un po'
1: c'è una similitudine, una metafora sulla nostra vita.
0: E questa canzone esce contemporaneamente ad una sua decisione personale, di Elisa, quella di divorziare dopo 18 anni, di separarsi dopo 18 anni di matrimonio con il suo compagno, con il suo sposo. Dico bene, corretto?
2: Giusto.
0: Sì, è di stamattina. Non ci piace spettegolare. Andiamo verso la canzone che ti fa stare bene, che deve contenere il termine paradiso nel titolo del testo. Ce ne sono delle bellissime, se volete entrare fate pure. Torniamo subito.
3: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Allora, siete pronti per risparmiare alla grande? Beh, manca poco. Il 6 e 7 ottobre arriva la festa delle offerte Amazon Prime. Due giorni di grandi offerte su elettronica, prodotti per la casa, cucina e molto altro a prezzi incredibili. Ma se volete approfittare della festa delle offerte Amazon Prime, è il momento di prepararsi. Come? Iscrivetevi a Prime oggi stesso, perché le offerte sono in esclusiva per i clienti Prime. Scoprite tutti i dettagli su amazon.it/prime.
1: Il divertimento continua anche in pausa pranzo. Dalle 12 alle 14 non perderti i Bonazzi di R101 con Fabio De Vivo e il Musazzi, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. I Bonazzi di
2: R101. Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
3: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
4: Avanti, 1, 2, 3, 4!
5: Sono un autodidatta.
6: Sei fantastico.
7: Perché lo tenete, mi chiedo io?
4: Musica!
8: Per me è super sì.
9: Anche per me?
10: Per me vale.
8: Anche per me?
11: È un sì al 100%!
12: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
13: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
14: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
15: Le mele di Marlene.
13: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
15: Mi fa innamorare.
16: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
17: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
18: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
19: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
20: Fanta ti porta ad amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
21: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
22: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.

0: senti già la forchetta in mano.
1: Oggi niente. Oggi si sostituisce la forchetta con un attrezzo da palestra. Basta. Che roba. No.
2: Certo. Una panca.
1: La pacca dove
2: apparecchiata possibilmente.
1: Vabbè. 11:43 c'è la ruota.
3: Gira la ruota della fortuna di Procediamo.
1: Allora, la ruota della musica del Procediamo, nell'ultima ruota che ci compete all'interno del Procediamo, ce la giochiamo con un testo che è concatenato con la canzone. Ma oh, qua c'è tutto un lavoro dietro, Aldo, eh? Che miseria, degli autori.
4: Schiere di autori.
1: Allora, quindi il termine che abbiamo individuato un'ora fa era paradiso, cielo, quella roba lì, insomma, heaven, paradise, e ne sono arrivate centinaia, sia in italiano che in inglese. Ne abbiamo dovute selezionare 7 che rappresentano un po' tutto sto quadro generale. Vuoi sentire, signora?
5: Certo.
1: Vuoi sentire? Sto parlando con lei, con l'altra.
5: Signora!
2: Puoi parlare potabile.
6: Buongiorno a tutti voi, imbaragonabili. Allora, per la canzone che mi fa stare bene, che contiene il nome Paradiso, okay. Il titolo, scusate, Paradiso, ah. È Paradise di Phoebe Gates.
5: Canzone viola! Sì.
7: Imbaragonabili, buongiorno. Per la canzone a tema vorrei ascoltare Paradise di Phil Collins.
8: Canzone blu.
9: Buongiorno, per la canzone che mi fa stare bene a tema paradiso, la mia scelta è Il paradiso tu vivrai.
1: Patti bravo.
10: Canzone azzurra.
11: Knocking on the Heaven's Door di Guns N' Roses.
8: Canzone rossa.
12: Buongiorno, scusatemi, ma se si parla di paradiso, ma vuoi mettere Paradise di Shade.
10: Canzone fucsia.
13: La canzone che mi fa stare bene è Too Much Heaven dei DG.
10: Canzone gialla.
14: Ciao Fernandoni, ciao a tutti. Per la canzone a tema proporrei Heaven Must Be Missing an Angel di Tavares.
1: Tavares. Ne abbiamo lasciate fuori imparagonabili, ne abbiamo lasciate fuori decine di perle. Però è un bel set, eh?
5: Eh sì.
1: No. Guarda, secondo me non rubo, quella che viene fuori tranne una, se esce la cugina di Bill Gates, di Toby Gates, la signora.
8: Fai.
1: No, è uscita quella!
2: Azzurro!
1: È cuspide!
4: Rigira.
1: Dai, era tra il verde e l'azzurro. Vediamo. Gialla!
14: Ciao Fernandoni, ciao a tutti. Per la canzone a tema proporrei Heaven Must Be Missing an Angel di Tavares.
1: Che bello!
5: Wow!
1: Guarda lì, ci abbiamo il video originale? No! Perché loro erano 7-8 tutti vestiti uguali, capito? Lo stesso orologio, lo stesso camicia, lo stesso pantalone, bello, le band

0: Pazzi con i Tavares, qua ti devi impegnare, bella, dai, proviamo. No, ho sbagliato proprio. Un'altra roba devi fare qua. Senti che armonia, senti che distribuzione precisa di suoni, di voci, di cori, di arrangiamento. Senti, questo è veramente paradiso.
1: Tanto lavoro.
2: Bella questa, mi sono venuti i capelli cotonati, camicia aperta e pantalone a zampa d'elefante con lo stivale col tacco e vai anni 70.
0: Adesso non è che voglio fare quello nostalgico, eccetera, no? Però, insomma, considerare la magia 60 anni fa, 50 anni fa, fare cose di questo tipo, no? Belle, pulite, precise, che suonano, senti tutti gli strumenti, tutte queste robe. Oggi, insomma, risulta tutto più facile fare con l'intelligenza artificiale, con la tecnologia, già da qualche anno. E qua, insomma, tantissimo studio anche di impasti vocali seri, come dicevamo con Marcello, non c'è nessuno che predomina, non c'è, capito? C'è il cantante che è equilibrato, le voci, i cori. Bella! Tavares era la canzone che ti fa stare bene, con il termine Paradise or Heaven, abbiamo lasciato fuori tante, però ci si può rifare. Durante tutta la giornata, ogni ora su R101 c'è la possibilità di scegliere la propria canzone, basta mandare un vocale a questo numero.
3: 331-80-90-101.
4: Procediamo!
5: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: L'abbiamo sfangata, bello, pazzesca.
1: Anche oggi una bella puntata super divertente. A domani, procede.
2: Soprattutto, ciao amore, e soprattutto anche oggi è stata una puntata smoking free.
3: Sì,
2: faccio tanto il galletto. Adesso giro l'angolo, mi fumo il pacchetto.
3: No, non sarà così. Cioè, sono 48 ore che non fumi?
2: No. Adesso ho cominciato con calma, essendo io fumatore di lunghissimo corso. Non fumo durante il programma.
3: Bravissimo.
2: Quindi non
3: fumo. Per 3 ore?
2: Tre ore sono 6 sigarette che mi ballano in meno. 6 più 1, 7, 8 sigarette da stamattina che le ho eliminate. Ho vinto.
3: È già un progresso.
2: È già una fatica, però. Sembra di essere Ercole. Questo spostando massi esagerati. Però si fa. Basta.
3: Sì.
2: Allora, grazie a tutti, grazie veramente. Beh, veramente, grazie così per molto dire. No, volevo aggiungere una cosa, ma non abbiamo. Sì, l'aggiungo, dai. Abbiamo tempo perché parlavamo di notizie, di roba. Ieri abbiamo parlato dei bar.
4: Sì.
2: Ti ricordi? Abbiamo parlato 9:30, 10, abbiamo raccontato di sti bar che diminuiscono, abbiamo dato voce ai nostri ascoltatori. E per dire, ieri TG1 dell'ammiraglia della televisione, insomma, di Stato, ha ripreso pari pari la cosa. Adesso non per dire, però ogni tanto, capito, le becchiamo prima degli altri, meglio. Però così, dai, non è che con questo ci ho aggiunto niente.
3: Bravi chi?
2: Ha lavorato per la televisione?
3: Paffile.
2: Ciao caro, chi ha diretto l'orchestra della radio?
3: Marcello Zoara. Non ci caschiamo più.
2: Il caporedattore
3: Aldo Breda.
2: Buongiorno. Ciao Rina, bambi.
3: Buon martedì a tutti.
2: Regina Saraiva.
3: A domani,
2: e che Dio ci accompagni.

0: Procediamo. Ringrazia.
1: La festa delle offerte Amazon Prime. Il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Una buona giornata da Mattia Venini. Kuwait accoglie l'invito del governo. Dal 1 ottobre metterà un tetto ai prezzi di benzina e diesel. La misura resterà in vigore per 30 giorni. Il calmieramento dei prezzi fa calare il costo del carburante. In autostrada la verde scende sotto i 2,20 euro al litro, mentre il gasolio viene venduto a 2,30 euro. Andrea Sempio verso il processo. La procura di Pavia ha chiuso le indagini a carico del 38enne accusato di aver ucciso Chiara Poggi nel 2007. Per i PM l'impronta del killer è compatibile con la sua. Ombra sui carabinieri del RIS per un presunto depistaggio ai danni di Alberto Stasi all'epoca del delitto. Non è stato trovato esplosivo nei tre furgoni fermati domenica dopo l'allarme scattato vicino alla base della RAF di Fairfold in Gran Bretagna. Ieri le 5 persone fermate sono state rilasciate su cauzione. Per il segretario di Stato americano Rubio, dietro all'episodio c'è la mano di un attore straniero. Blitz della polizia stamattina a Pietracatella, Campobasso, negli studi del commercialista Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte a dicembre per avvelenamento da ricina. L'uomo è stato poi portato in questura, al momento non risulta indagato. Inneggiava al suprematismo e aveva armi bianche, arrestato un 17enne di Trento, indagato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. In casa sono stati rinvenuti katane, macete e coltelli. Il ragazzo avrebbe inoltre ricoperto un ruolo operativo in una comunità neofascista sui social. Calcio, riscatto dell'Italia in Nations League, 4-1 in Turchia. Gli azzurri vincono, convincono e allontanano lo spettro della retrocessione. Esordio con gol per Kayode, Frattesi ancora in stato di grazia. Venerdì la sfida alla Francia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afte dolorose. Quando il dolore delle afte ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: 101 presenti anche oggi, così come accade ogni giorno, da mezzogiorno alle 14 in radio ma anche in TV sul canale 67, ci siamo noi. Ma noi chi?
1: Noi chi? Fabio De Vivo, il Musazzi, alla mia destra alla regia il grandissimo Claudio Renduan.
0: Esatto, esatto, e poi alla tua destra ma un po' più vicino, diciamo a una distanza indicativa di 70 centimetri, chi è che c'è?
1: La queen delle sottone, la, no- la nostra Roberta Bussolage.
0: La salutiamo come sempre con affetto. Campeggia qui in studio con noi la nostra amica Sabri Bambi, che ci fa un po' compagnia, ma non è microfonata, ma giusto per dare insomma un ben welcome.
1: Esatto, un ben... ecco, quella roba lì.
0: Ok, c'è Milo, IO Technology e Sardo, IO.

0: Milo, IO Technology, qui su R101 alle 12:07. Una buona giornata a voi. Siete in compagnia del Musazzi da una parte, di Fabio e De Vivo dall'altra, così come accade ogni giorno sia in radio che in TV, eventualmente vogliate sul canale 67.
1: Allora, The Live, io vorrei fare una domanda ai nostri bonazzi e alle nostre bonazze.
0: Damblè o c'è un antefatto?
1: No, Damblè. Io voglio sapere qual è quel momento della giornata in cui loro si sentono. Cioè, qual è il momento più bello della giornata per loro? Cioè, per esempio, per me è il silenzio. La cosa che io apprezzo di più in assoluto durante la giornata è il silenzio.
0: Quindi non il momento inteso come tempo.
1: No, proprio il momento come avvenimento. Ecco, quando accade il silenzio, io sono felice, ecco, mettiamo.
0: Ma io credo che sia un po' una roba legata anche all'anagrafe. A te è arrivata un po' dopo, però ammetto che anche io negli anni, quando quei momenti di silenzio assoluto, belli, che senti quasi le orecchie ovattate.
1: Sì.
0: E dici,
1: non è bellissimo?
0: Poi a un certo punto emetti un suono, tipo. Ma e dici, ehi, ci sento ancora!
1: Ci sono delle giornate in cui io sento la mia voce come primo suono, ma tipo verso le 8 di sera, e mi sveglio. Sto completamente in silenzio quando sono a casa da solo, che la mia fidanzata non c'è, mi capitano questi momenti.
0: Sai che più,
1: e sono bellissimi.
0: Più che il momento, mi piacerebbe impostarla su questa roba qua del silenzio, perché molte persone, secondo me, più uomini che donne, non me ne vogliate, apprezzano molto il silenzio. Cioè, durante la giornata hanno bisogno di camminare così, baldanzosi tra le quattro mura,
1: volteggiando
0: della casa, insomma. E hanno bisogno di silenzio. Quindi ci piacerebbe sapere, da voi che ci ascoltate, appunto, apprezzate in casa di più il silenzio o comunque una casa piena di voci,
1: non rumorosa,
0: di casino,
1: però diciamo una casa accompagnata, mettiamola così, ecco.
0: Esatto.
1: Silenziosa o accompagnata?
0: Vogliamo saperlo al 331 80 90 101, al solito con la vostra voce, in tal caso utilizzatela.

Enjoy the music. 101. I'ma love you like you never been.

0: 101 e da diverso tempo che mandiamo questo pezzo bellissimo di Bruno Mars in onda, ma è da diverso tempo che non vedo il video.
1: Non l'ha mai
0: cioè,
1: fatto.
0: Bruno Mars ha risparmiato sul video e questa è già una notizia.
1: Non aveva abbastanza soldi, mi sa.
0: Probabilmente. Vabbè, vi stiamo chiedendo se siete tra quelli che in casa apprezzano il silenzio oppure volete una casa rumorosa, accompagnata, appunto.
1: Esatto, sentiamo.
2: Buongiorno Bonazzi, io amo il silenzio non
1: Bravo.
2: Solo a casa, ma dovunque, al lavoro, per strada, quello che mi manca tanto, purtroppo.
0: Però io qui un po' di magnesio lo prenderei,
1: no,
0: perché
1: vedi, sento che... ha ragione. Anzi, ti posso consigliare, visita i cimiteri, perché sono bellissimi. I cimiteri sono straordinari, perché sono posti all'esterno in cui proprio non senti il caos.
0: Esatto, bellissimo. Dove la notte eventualmente puoi anche vedere dei piccoli fuochi fatui.
1: Ma non ho mai visto uno io.
0: No?
1: Mai.
0: Pensa a me.
3: A me la casa piace rumorosa, perciò io come mi sveglio la mattina attacco Alexa R101 e i miei ragazzi lo spengono e torno a mezzogiorno e lo riaccendo e la sera lo riaccendo, quindi a me il silenzio in casa non piace, io voglio sentire qualcosa in sottofondo, voce alta, rumore, a casa mia deve essere rumore.
0: No, ma fermi tutti, allora, quello che è il sottofondo televisivo o il sottofondo soprattutto musicale piace un sacco anche a
1: Va
0: me,
1: bene.
0: Cioè a me non mi piace quando sento nelle orecchie.
1: Sì, proprio parliamo di silenzio umano, parliamo, ecco, non di tecnologia.
0: Dai, ne vogliamo altri di messaggi dopo al 331 80 90 101. Stupiteci, come sempre, con la vostra voce.
1: Che Club, dici? Club 54, questo qua.
0: Sì, no, quello è lo studio, ma è un'altra roba. Another Ultra, si chiama Talk to You qui su R101.

0: Stiamo parlando, lo faremo ancora per qualche minuto, di silenzio, o meglio dei rumori in casa, intesi come voci. Siete tra quelli taciturni che hanno bisogno di non sentire nulla o magari di avere del rumore attorno a voi?
1: Sono curioso di sentire l'opinione degli uomini, dei maschi, perché si sono esposte solamente donne.
0: Hai ragione.
1: Perché gli uomini preferiscono sicuramente la tranquillità e il silenzio.
0: E allora aspettiamo i vostri messaggi.

0: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena Sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Sono un autodidatta.
2: Sei fantastico.
3: Perché lo tenete, mi chiedo io?
4: Musica!
5: Per me è super sì.
6: Anche per me?
7: Per me vale.
5: Anche per me?
8: È un sì al 100%!
9: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
10: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
12: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

0: Unit.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
4: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
3: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
4: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
3: Quello è sicuramente un brutto affare.
5: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
6: Verde, rosa, arancio.
7: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
6: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
8: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
6: Scegliamo anche domani, vero?
8: Fruttolo, scegliere fa crescere.
9: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
10: Si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
11: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
12: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
10: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
13: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
10: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
14: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
15: Oh, tutti uguali.
16: Chiama se hai bisogno.
15: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
17: E chiama uno.
15: Ma uno chi?
18: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Furtado, I'm like a bird. Qui su Era 101 alle 12:28 minuti. Sempre presenti noi, il Musazzi, Fabio De Vivo. Questo è i Bonazzi di Era 101.
1: Sì, stavamo parlando di silenzi. E poi silenzi.
0: In casa, preferite quello o preferite una casa accompagnata? Una casa comunque piena di voci che urlano e che si fanno sentire con ghigni e quant'altro?
2: Io sono sicuro che questa cosa che dico arriverà nel cuore di tutti gli uomini.
0: Vai.
2: Sono Massimo da Milano.
3: Non fai così, fai così. Basta, leva questo. Hai fatto sporco. Hai lasciato le briciole in terra. I piatti li devi lavare. Il caffè non lo devi prendere.
2: Basta. Questo è il silenzio che voglio io.
1: Un urlo di libertà, di richiesta di aiuto, il nostro amico di Milano.
0: Disperazione e richiesta di libertà.
4: Sì. Io adoro invece il casino in casa. Mi piace. È bello il tavolato insieme, ma anche sul divano, magari sta lì. Io e mia moglie, le mie figlie insieme, così è bellissimo. No, solitudine no.
0: Ma mai? Cioè non avete bisogno ogni tanto?
1: Sì.
0: Mi chiedo.
1: Sì, ma sicuramente.
0: Dai, poi.
5: Ciao, Bonazzi. Io spesso e volentieri giro per casa con le cuffiette facendo finta di sentire la musica, ma ho tutto spento solo perché almeno nessuno mi rivolge la parola.

0: Peraltro lo sto guardando adesso su Instagram.
1: Beh, in Irlanda hanno girato tutto Braveheart, quindi sì, voglio dire, un posto incredibile.
0: A meno dove che si fa la domanda?
1: L'importante è che voi non soffriate la solitudine, perché altrimenti diventate come Jack Torrance in Shining e poi dai, lì sono a cavoli
2: amari. Ma io mi vedo lì con le mucche, quelle pettinate bene. Cioè, mi piacerebbe.
1: Sono in Scozia quelle lì.
2: Ma va bene uguale, guarda.

0: Qui su R101 alle 12.36 minuti, noi sempre presenti qui nei Bonazzi di R101 con Musazzi e Fabio De Vivo, tra l'altro coccolati dalla nostra Sabri Bambi che prima di andare via ci ha lasciato le banane.
1: Oh, grazie Sabri, io l'ho mangiata. Anche io. Vuoi leggere qualche notizia della Roby?
0: Dopo, perché volevo collegarmi appunto a questa roba delle banane.
1: Ah, ok.
0: Perché le banane, come ben sapete, hanno un bollino che è diventato iconico, quello blu, no? Che quando eravamo piccoli...
1: L'orologio.
0: Esatto.
1: Ah, ok, un bollino.
0: Quando eravamo piccoli o mettevamo sul polso oppure mettevamo in fronte. Sono quelle robe che da bambino fai. Però negli anni ti porti anche un po' dietro, no?
1: Sì.
0: Cioè alcune cose anche da adulti continuiamo a farle. Io ad esempio sono uno di quelli che quando va a mangiare fuori e ha la bottiglia d'acqua, sai, col tappino in metallo, e dentro c'è il cosino di plastica.
1: Sì.
0: Io non faccio altro che lo tiro sempre via, lo giro al contrario, faccio il ragnetto.
1: Capito.
0: E tu mi dirai perché.
1: Ma
0: perché ho dei problemi.
1: Tuttora lo fai.
0: Sempre.
1: Sono quelle cose che rimangono. Come fare il cerchio con le dita nel flusso dell'acqua del rubinetto.
0: È vero.
1: Sì, non so perché tutti quando eravamo bambini facevamo queste cose. Però non è che le vedevamo da qualcuno.
0: No.
1: Le facevamo di nostra spontanea volontà.
0: È un istinto primordiale.
1: È un istinto primordiale che abbiamo tutti, quello di fare queste robe qua.
0: Cioè, ci sono delle cose che magari facevate da bambini che oggi sono ritenute, se vogliamo, un po' infantili, ma che continuate a fare perché non riuscite a farne a meno. Se
1: bello.
0: Vi va di raccontarcelo, fatelo al 331 80 90 101.
1: Fatelo, mi raccomando, con la voce. Scavate nel vostro passato. Ricordate quando avevate dei problemi che eravate bambini.
0: Mandi
1: ed esplicateli a noi.
0: Dai, le aspettiamo i vostri messaggi vocali. Mi raccomando, conditi ma veloci.

0: Comunque va detto, il mercato country americano è come un sottomondo che noi non capiremo mai, perché a livello nazionale popolare il nome di Ella Langley non ci dice molto.
1: No.
0: Ha oltre 30 milioni di follower su Instagram, questo vuol dire che tutto il mondo alla Dolly Parton, per intenderci.
1: Arriverà,
0: è pazzesco.
1: Arriverà anche in Italia, già J-Ax ci sta un po' spingendo su quella, in quella direzione.
0: Tu dici che è fresco?
1: Un paio d'anni country si come a macchia d'olio, come
0: quindi,
1: si dice, si espande. La
0: macchia d'olio. Quindi tu dici featuring tra J-Ax e Ella Langley. Abbiamo dato un'idea, eh?

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
1: È italiana?
2: Sì.
1: È affidabile?
2: Sì.
1: Rispetta l'ambiente?
2: Sì. Indovina chi è?
1: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
2: Nasce.
3: Cresce.
1: Resta con te.
4: Su Canale 5, una serata di musica ed emozioni. Il palco di San Siro si accende per Achille Lauro e un ospite d'eccezione, Laura Pausini. Achille Lauro, Comuni Immortali San Siro, stasera in prima serata, Canale 5.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
8: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
13: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
12: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
14: Messaggio promosso da Sanofi.
15: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima!
15: E per il gas?
14: Ottima!
15: Internet?
14: Ottima!
15: Mobile?
14: Indovina?
16: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Davvero!
17: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
18: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
19: È possibile.
20: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
21: Frequenziamoci con Iren.
22: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
23: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
24: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 3 ottobre dalle ore 10.30 allo store Iren in via Scipione Ammirato a Firenze. Dalla banda di R101, Chiara Tortorella.
21: Frequenziamoci con Iren.
25: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
26: Eccola qua, la canzone che ti fa stare bene, che arriva ogni ora qui su R101.
27: Se io dovessi farti questo motivetto,
0: Che cos'è?
26: Urlando contro il cielo, perché è così che inizia sempre anche nei concerti, no? A un certo punto si abbassano le luci dell'Iga, a parte questo assolo, e tutti riconoscono da lì a poco si urla e si salta sulla balaustra.
0: È la canzone anche dell'Inter questa qua. Sì.
26: Per favore, però adesso non dobbiamo dire delle cose in onda che le fanno male.
1: Per la canzone mi farebbe stare bene, vorrei sentire Urlando contro il cielo di Ligabue, perché in questo mio stato d'animo vorrei buttare fuori tutto quello che ho dentro. Urlando davvero contro il cielo. Grazie.

0: League, uno dei suoi pezzi più iconici qui su R101, canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi. Continuate a farlo, canzoni chiaramente sempre diverse al 331 80 90 101.
1: Allora, attitudini e comportamenti che avevate da bambini che magari avete protratto poi fino all'età adulta.
0: Sentiamo.
2: Allora, io da piccola mangiavo la banana schiacciata col limone.
1: Beh, bello.
2: Dopodiché mi piaceva leccare il piatto. Questo lo faccio ancora adesso che ho 67 anni.
0: Mi
2: piace proprio.
1: Allora, col limone e la crema alle nocciole.
3: Sai che il limone,
1: crema alle nocciole, limone, zucchero e banana, giri insieme, eccezionale.
0: Devo provare. Sai che di queste porcate un po' culinarie, io una di quelle che faccio tutt'oggi e me la porto dietro da bambino, e prendere proprio il pezzo di pane quando vado a mangiare dai miei, andare nella pentola e proprio inzupparlo nel sugo.
1: Perché è uno spreco.
0: Che è una roba che fin quando i bambini lo fanno, sì, ma tu adulto che sei lì che magari la mollica ti cade, non è il massimo.
1: Ma anche l'olio, proprio delle bistecche, tutto. Sì.
4: Ciao ragazzi, io tutte le volte che mangi grissini non resisto e con la carta, con l'involucro vuoto, devo fare un nodo.
1: È vero. Non ci ho mai pensato, ma sì, è vero.
0: Dai, dopo giochiamo, mi raccomando, quindi telefoni tra le mani, ma intanto la musica su R101 arriva The Weeknd, Dancing in the Flames.

0: Sardegna,
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Enjoy the music.
3: Che nome dai d'un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Questo format che va in onda ogni giorno in radio ma anche in TV sul canale 67 dalle 12:14. Un format condito da quali elementi imprescindibili?
1: Sicuramente un format reiterato nel tempo che ogni giorno si rinnova quotidianamente da solo.
0: Ok, benissimo, con chi?
1: Fabio De Vivo e il Musazzi. In regia quest'oggi abbiamo il nostro Claudio Rando One.
0: Esatto, e alla tua destra abbiamo una orgogliosissima
1: redattrice e anche autrice del gioco di oggi. Okay. Bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare
0: del gioco,
1: perché non l'ha detto abbastanza volte. La nostra Roberta Bussolage.
0: Esatto, vabbè, tra un po' si gioca, questo l'abbiamo capito, ma che cosa? Ve lo diciamo, dai, Chuck si indovina, quindi telefoni tra le mani, intanto c'è la musica.

0: Timber di Pitbull insieme a Keisha, che ricordo essere una donna dalle abitudini molto particolari. Lei un po' di tempo fa aveva detto che era solita bere.
1: Cosa? Non so cosa. Bere. Keisha?
0: Sì.
1: Mamma che schifo.
0: E ho capito.
1: Giochiamo.
0: Cosa giochiamo?
1: Giochiamo a Chucksy. Indovina.
0: 3, 2,

0: Si gioca con un film scelto dalla nostra Roberta.
1: Me ne ero accorto.
0: No, non l'ha detto abbastanza volte.
1: Ah, okay.
0: Ma poi è una settimana che dice che voleva fare questo film e l'abbiamo accontentata. Sentiamo.
1: Quando si dice lo sfinimento.
0: Sentiamo il pezzettino del film che voi dovrete indovinare.
2: Ho capito che mi serve più tempo.
0: Basta? Ho capito che mi serve più tempo.
2: Ho capito che mi serve più tempo.
0: Non è... Vabbè, non lo so. Va bene, a posto. Indovinate voi al 331.
1: Mettiamo qualcosa in palio oggi.
0: Ma secondo me così è anche molto difficile.
1: Oh, se la beccano.
0: Se la beccano.
1: Allora,
0: sono,
1: se la beccano, siccome l'idea è della Bussolati, che la Bussolati alle 2 si metta qui fuori dalla radio, giustamente aspetti il vincitore e almeno gli offra una piada.
0: Gli stringa la mano, gli offra una piadina, non so, quello che vuole lei comunque.
1: Almeno questo. Va bene, dai, 331 80 90 101, cercate di indovinare voi il film, fatelo con la voce.

0: fino alle 13:11 mentre giochiamo a Chuck si indovina, un gioco incredibile fatto di cinema.
1: Sì, sentiamo il pezzettino del film da indovinare.
2: Ho capito che mi serve più tempo.
1: Tra
0: l'altro che voce vellutata, devo dire.
1: Sì,
0: no?
1: Molto, al contrario di quello che è la protagonista del film. Questo è un aiuto.
0: E abbiamo dato un grande aiuto.
3: Esatto. Vi presento Joe Black.
0: No, perché in quel caso ancora... Prego.
4: Secondo me è Ocean Eleven.
1: Ocean Eleven?
0: Ma sai perché? Perché secondo me qua si stanno confondendo con la voce della doppiatrice. Non è Julia Roberts.
1: Non è Julia Roberts. No, l'opposto di Julia Roberts.
0: Se credo.
5: Ciao ragazzi, il film è questione di tempo.
1: No, non so è questione di tempo. Neanch'io, non l'ho mai sentito. Non è questione di tempo, no.
6: Potrebbe essere la mia Africa.
1: La mia Africa, una Meryl Streep, Robert Redford.
0: Sì?
1: No,
0: sì.
1: No, non è la mia Africa.
0: No, neanche quello. Dai, al volo di nuovo.
2: Ho capito che mi serve più tempo.
1: No, non, io non l'avrei beccata questa frase. Il film comunque è un gran film. Provateci
0: film
1: voi.
0: Famoso, psicologicamente devastante.
1: Sì, molto. 331-8090-101. Soprattutto c'è una scena in questo film che è raccapricciante.
0: Mamma mia,
1: fa male.
0: Mr. Know It All, Teddy Swims.

0: Daddy's Wings con Mr. Know It All qui su RG101 mentre giochiamo a Chucks Indovina.
1: Sentiamo ancora il pezzettino del film da indovinare.
2: Ho capito che mi serve più tempo.
1: Che film è?
3: Può essere Margherita Bui nel film Maledetto il giorno che ti ho incontrato?
1: No, non è un film italiano.
0: Somiglia però un po' alla voce, anche la Bui ha una voce un po' vellutatona, no? Se vogliamo. Però non è quello, dovete indovinare voi.

0: sei un fan del volley femminile? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per la finale della Supercoppa di volley femminile. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
3: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
11: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme. 1, 2, 3, 4.
12: Sono un autodidatta.
13: Sei fantastico.
14: Perché lo tenete, mi chiedo io.
15: Musica!
16: Per me è super sì.
17: Anche per me?
18: Per me vale.
19: Anche per me?
20: È un sì al 100%.
21: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre sul canale 5.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Is the Rain di Billy Myers qui su R101 alle 13:24 minuti. Stiamo giocando a Chuck si indovina. È difficile, eh?
1: È difficile, molto difficile,
0: perché
1: molto difficile. Sì. Sentiamo ancora il pezzettino.
2: Ho capito che mi serve più tempo.
1: Ma andiamo a chiudere adesso? No, non ancora.
0: Non ancora, non c'è nessuno che ha indovinato.
1: No, nessuno ha indovinato.
0: Roba,
1: sentiamo voi allora.
3: L'attimo fuggente.
1: Grande Mattia. No, non è l'attimo fuggente.
0: No.
4: Secondo me il film è Il Diavolo Veste Prada.
1: Neanche.
0: Neanche.
5: Fight Club.
1: No.
0: No.
4: Grease.
1: No.
0: Grease è un po' l'antitesi di tutto ciò, no?
6: Così in battuta mi viene da dire Million Dollar Baby.
1: Gran film, ma no, no, no.
7: Secondo me il film dove tratta la frase è Il Talento di Mr. Ripley.
1: Bello.
0: Film meraviglioso, però no, non è neanche...
8: Secondo me che il film è Ricordati di me.
1: No, non è italiano, un film straniero.
0: Possiamo
1: americano.
0: Dare per favore un aiuto, qualcosa che vorrei portare a casa questo...
1: Allunghiamo la frase, dice.
0: Allunghiamo
1: dice
0: la frase,
1: Claudio.
0: Ma ce l'abbiamo già allungata?
1: Sì.
0: E allora dai.
2: Ho capito che mi serve più tempo. Alla fine riuscirai ad accettare l'idea di vivere qui.
0: Vabbè, raga. Così.
1: Così è un aiuto in più. Però così. Comunque non è facile, nonostante il film sia veramente, veramente famoso.
0: Questo è un film che comunque ha portato a casa degli Oscar, giusto?
1: Lei.
0: Lei sicuro?
1: Lei, sì, lei ha preso l'Oscar.
0: Più di così. 331 80 90 101, indovinate.

0: Forget Me di Luis Capaldi qui su R101. Mentre giochiamo e forse andiamo anche a concludere, quantomeno sì, me lo auguro, questo Chuck si indovina di oggi.
1: Direi assolutamente di sì. Risentiamo il pezzettino del film che state provando a indovinare.
2: Ho capito che mi serve più tempo. Alla fine riuscirai ad accettare l'idea di vivere qui.
1: Dai, chiudiamolo, ti prego, che non ce la faccio più. Sentiamo che film è.
3: Secondo me il film dove tratta la frase è Il talento di Mr. Rico.
1: No, abbiamo già detto, no. non è.
4: Secondo me è una frase del telefilm Provaci ancora prof.
0: Provaci ancora plof.
1: Prof.
0: Ah, ho
1: era,
0: capito,
1: era,
0: plof.
1: Era quello con Marco Columbro, vero? Non mi ricordo, mi sembra di sì. Sì. Adesso guardo un attimino, vai avanti te.
5: Nemiche amiche.
0: No, nemiche amiche neanche quello.
6: Ho capito, vai. È la migliore offerta con Jeffrey Rush.
0: La migliore bellissima offerta sarebbe comunque darvi qualcosa a voi in cambio di un titolo, invece non è quello.
1: No, era con Veronica Pivetti, prova c'è ancora prof, è vero.
0: Bello.
7: È ovviamente Top Gun.
1: E ovviamente Gun. No, però dai, ci sono stati anche un po' di Bonazzi e Bonazzi che hanno indovinato. Sentiamo qua.
8: Il film è di Misery non deve morire, ecco. E se non sbaglio poi l'attrice vinse poi anche l'Oscar.
4: Esatto. Il film è Misery non deve morire.
6: Il film è Misery non deve morire.
9: Misery non deve morire.
6: Misery non deve morire.
1: Bravi, Misery non deve morire, bravi, non mi sento di dirlo fino in fondo, però comunque ce l'avete fatta, siete stati così, un po' all'occhio, ecco.
0: Non lo so, facendo qualcosa tra le mani, non riesco a capire cos'è. Vabbè.
1: Va bene, dai, guarda, c'è Annalisa.
0: Meno male, con il suo nuovo singolo, realizzato insieme a Madame, si chiama Amica. State qua su R101, fino alle 2 insieme con i Bonazzi.

0: è un po' di tempo che non lo facevo.
1: Allora, c'era vi spiego, c'era The Live che guardava il video e in cui c'è chiaramente Annalisa, la sua prediletta, e continuava a dire: no, è amore, è amore. No, è amore, è amore.
0: No, perché non avevo mai visto il video, appunto l'ho fatto adesso su R101, ovviamente avevo già sentito la canzone.
1: È amore.
0: Mi piace la canzone. Annalisa, faccio un appello al nostro direttore, ma anche al capo della programmazione, Mattia Gaballo. Io credo che, insomma, tra qualche tempo lei dovrà venire qui a promuovere il pezzo.
1: Esatto, perché l'altra volta era venuta, ma ero con Tancredi, tu non c'eri.
0: Non c'ero, io ho una vita di sfiga incredibile. Vabbè, eventualmente dovesse venire, chiaramente insieme a Madame, sono comunque ben...
1: Bene, quindi l'appello è stato lanciato, Annalisa e Madame le abbiamo sentite a posto.
0: Ecco.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Segui R101 anche sui social. Instagram,
4: Facebook,
0: TikTok.
4: Ti teniamo compagnia ovunque.
0: R101.
5: Oh, tutti uguali.
6: Chiama se hai bisogno.
5: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
7: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
9: Questa settimana da Aldi, tante offerte. Come rollè di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro. E uva bianca senza semi da 500 grammi, coltivate in Italia, a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
11: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
12: È possibile.
13: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
14: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
16: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.

0: canzone che ti fa stare bene che arriva qui su R101. Tanta voglia di dance in questa richiesta.
1: Voglia di dance all night, di dance all night. Sarebbe bello chiedere questa.
0: Ma non è quella, no. In tal caso. Poi chissà per le prossime chi c'è.
2: Ciao ragazzi, sono Carla. E la canzone che mi farebbe stare bene la oggi è Groove Jet di Sophie Ellis Bextor.
1: Sentiamo la canzone della Carla.
0: Bella, bella, un pezzone questo qua, fatto tra l'altro insieme a Spiller, che è un DJ veneziano che ai tempi viveva in Thailandia.

0: sbagliato.
1: Senti, mi sembra Eligibo. Grande Eligibo.
0: È vero.
1: Bellissimo.
0: Filler con Sofia Alice Baxter, Group Jet qui su R101. Canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi.
1: Basta, adesso voglio ascoltare Eligibo io. Vai.
0: Vero.
1: Foglio in mano The Live vuol dire che diamo spazio anche a una notizia della nostra Roby.
0: Perché bisogna aggiungere cultura a questo format.
1: Lei è portatrice sana di cultura, devo dire. Vai.
0: Quante toilette secondo te esistono fisse, si intende,
1: sì,
0: nello spazio? Cioè, stazione spaziale europea, stazione cinese, cioè quanti modelli di WC compatti ad aspirazione esistono nello spazio?
1: Sono tuttora nello spazio, intendi? Cioè, quanti gabinetti sono presenti, fluttuano nell'atmosfera?
0: Però... lì, fissi, cioè non che riportano giù e poi vanno svuotati.
1: E come fissi?
0: Fissi, cioè che restano lì nello spazio, installati.
1: Ma è dentro una stazione spaziale.
0: Chiaro,
1: non
0: cioè
1: è che
0: non
1: mette,
0: c'è,
1: non c'è il bagno chimico che volteggia.
0: Grazie al cielo.
1: Sei.
0: Bravo. Sono 6. 4 sulla stazione spaziale internazionale, perché evidentemente mangiano pesante. E solamente 2 sulla stazione cinese Tiangong. A questi poi di volta in volta si aggiungono altre toilette che vengono invece installate e poi riportate nuovamente a terra per essere svuotate su altre navicelle spaziali.
1: E perché quelle rimangono nello spazio?
0: Perché sia mai che tu dici: oh,
1: devo andare in bagno, a quel punto, c'è il bagno vicino,
0: no,
1: faccio un salto.
0: No. E a questo punto ti fai dare una aspirata, perché sai che lì comunque la tecnologia è quella dell'aspirazione, un po' quella che vige sugli aerei.
1: Un po' quando Katy Perry è andata a fare il giro nello spazio, metti caso che...
0: esatto, fosse... solo che Katy Perry nello spazio attorno al globo c'è stata più o meno 2 minuti.
1: 45 minuti resta. No?
0: Così tanti?
1: No, non mi ricordo
0: adesso. E quando è tornata a terra baciava la terra.
1: Il suolo.
0: E

0: Andiamo a chiudere così questa diretta di R101, dei Bonazzi di R101, come ogni giorno dalle 12 alle 14 con questo pezzo che unisce Genova e Napoli.
1: Un gran bel pezzo, posso dire la mia.
0: Esatto, un pezzaccio. Mm-hmm. Va bene, salutiamo e ringraziamo Claudio Randone, altrimenti detto
1: Rand One.
0: Salutiamo
1: domani
0: Roberta,
1: ci sei.
0: Chi è?
1: Domani ci sei, domani, grande Cla.
0: Salutiamo, perché è un affezionato Claudio.
1: Sì.
0: Claudio è uno che non ci abbandona dopo
1: mai
0: una diretta insieme. Lui
1: mai
0: resta con noi e questa
1: per
0: cosa
1: sempre
0: ci piace.
1: Forever and ever.
0: Roberta Bussolati, altrimenti detta
1: La Bussolage. Tra poco arriveranno Marco Santini e Milita Stagnolo.
0: Basta. Solo lui.
1: Marco Santini e basta. E Fabio Livio Musazzi, vi piacendo, domani da mezzogiorno alle 14. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Anche Kuwait mette un tetto ai prezzi di benzina e diesel, come Eni applicherà un price cap per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. La Premier Meloni ringrazia e il ministro Pichetto Fratin apre al prolungamento dello sconto sul gasolio dopo il 6 ottobre. Polemiche dopo la condanna dei 3007 egiziani per il sequestro di Giulio Regeni. Nel mirino le parole di Tajani: non è stato condannato l'Egitto, ma tre persone. Le opposizioni chiedono un'informativa al Parlamento, gli agenti egiziani pronti al ricorso. Andrea Sempio verso il processo, chiuse le indagini a carico del 38enne accusato di aver ucciso Chiara Poggi nel 2007. Per i PM di Pavia l'impronta del killer è compatibile con la sua, i legali di Alberto Stasi preparano la revisione del processo. Un'ora in questura stamattina per il commercialista Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte a dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella, Campobasso. La polizia ha perquisito i suoi studi, l'uomo al momento non è indagato. Nuova emissione di cenere dall'Etna, altra mezz'ora di stop ai voli stamattina all'aeroporto di Catania a causa di una nube eruttiva alta 4 km. L'allerta è stata poi declassata e lo scalo riaperto. Calcio, buona la seconda per Mancini, con la vittoria sulla Turchia in Nations League l'Italia respira e allontana lo spettro della retrocessione grazie anche all'ottima prova dei debuttanti. Adesso la sfida alla Francia di venerdì fa meno paura. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.

Pomeriggio a tutti, qui su R101 inizia il Good Times. Ciao a tutti, Marco Santini, cucù in regia e ovviamente insieme a tutti quanti voi, come state? Oggi forse chi ci segue sempre tutti i giorni e anche ieri lo sa, sarò da solo praticamente in assenza della mia socia e collega e amica e partner in crime, come direbbero alcuni, Melita Tognolo, che si trova indaffarata, così dice lei, prendete sempre tutto con le pinze, alla presentazione della stagione 26-27 della Lega Volley Femminile Fineco a Venezia. E quindi insomma oggi e domani sarò da solo, fino a un certo punto saremo insieme, noi insieme fino alle 16 con la nostra immancabile polemica al 331-80-90-101, i nostri argomenti e ovviamente la nostra musica. Cominciamo, Vankelmuth, My Head is a Jungle.

0: Jungle, R101, il Good Times è cominciato come tutti i pomeriggi a quest'ora e ci sono già, grazie, anche i vostri vocali, le vostre voci, tipo...
1: La Melita, la Gaminga, polemica perché non c'è Melita.
0: No, ma c'è poca polemica da fare, perché è assente giustificata oggi e domani, quindi insomma ci tengo a sottolineare almeno questa cosa. Quando porti la giustifica, allora ci può stare che tu ti assenti. E quando non la porti che diventa grave. Battute e scherzi a parte. Allora, questo 29 settembre la redazione mi dice che è la giornata contro lo spreco alimentare. Io non oggi, ma tutti quanti immagino sappiamo che sprechiamo tanto, troppo cibo e buttiamo troppo cibo ogni anno. Ed è proprio di cibo che parleremo oggi nel Good Times, sia in questa prima ora e anche soprattutto durante la nostra polemica. Vi porterò in provincia di Pavia, da dove arriva appunto il tema che andremo a trattare, andremo a discutere, e si parlerà ovviamente di cibo. Ma stando appunto in tema, la domanda che vi facciamo e vi faccio io oggi al 331 80 90 101 è questa: vi fa tornare indietro nel tempo, ve lo dico subito, vi fa tornare all'infanzia e vi chiedo qual è il cibo che vi riporta immediatamente indietro nel tempo, a quando, diciamo, eravate piccolini, così ok, abbiamo anche uno spazio temporale, quando eravate proprio piccoli, insomma 4, 5, 6 anni, più o meno a quell'età, ok? Qual è quindi questo cibo? Parto io, devo dirvelo però perché è un marchio, ma insomma quella famosissima briochina che in mezzo c'ha quella striscia di latte, che una volta, insomma, poi ne hanno fatte altre, inizia con la K, quella lì. Io appena vedo al supermercato quella confezione, subito collego a quando ero piccolo, perché io facevo proprio la pausa merenda da piccolino alle 4 con quella briochina lì. Quindi io dovessi rispondere qual è il cibo che mi riporta immediatamente alla mia infanzia, quella briochina lì. E voi 331 80 90 101, se volete farci sapere e farci tornare indietro nel tempo a quando eravate piccolini.

Enjoy the music. 101.

0: Zai Animal, la musica di R101, 14:15, il Good Times e tutti voi che avete già risposto al 331-8090-101 a questa che è una domanda che sì è bella perché ci fa ritornare tutti quanti indietro nel tempo quando eravamo piccolini, ovvero sia qual è il cibo che vi riporta immediatamente alla vostra infanzia, perché insomma nella polemica di oggi vi porterò in provincia di Pavia dove andremo a polemizzare su quella che è la decisione, giusto o sbagliata, poi sarete voi a dirci cosa ne pensate, presa dal sindaco di questo paese a proposito di una cosa, ma intanto sentiamo voi, vai.
1: Il mio cibo preferito erano i pinoli che faceva la mia nonna rigorosamente la domenica con il brodo di carne, pane, formaggio e una barca di aglio.
0: Una barca di aglio, e già si sente l'odore fin qua, poi...
2: Mi riporta indietro nell'infanzia senza dubbio il tuorlo d'uovo sbattuto con lo zucchero che mia mamma ci faceva per darci un po' di energia, altro che vitamine prese in farmacia.
0: E soprattutto la mattina c'era l'usanza, no, di fare l'uovo sbattuto. Poi...
3: Se devo pensare al cibo dei 4, 5, 6 anni, mi viene in mente subito polenta e latte. Quella era la merenda.
0: Polenta e latte, interessante, come molto interessante è questo messaggio che dice, beh, sicuramente un cibo che mi riporta indietro nel tempo, all'infanzia, sono le pesche al vino rosso. Perché una volta i nonni ce l'avevano quella roba lì, eh? Dai, un goccino di vino che ti fa bene. Stare con

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? E voi che ci dite qual è il cibo che vi riporta indietro nel tempo all'infanzia?
1: Ciao Marcella da Milano, io mi ricordo lo zabaione la mattina col caffè o col marsala. Ero piccolina ma andavo a scuola ubriaca. Ciao.
0: No, non ho capito, andavo a scuola ubriaca? Ho capito bene, a scuola ubriaca. Meraviglioso.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Neutro Roberts, spray, roll-on e vapo sono a 2,79€. Lo stick a 1,99€. Spray e roll-on essenze italiane sono a 2,99€. E acquistando due prodotti Neutro Roberts, di cui un deo, ha in omaggio un mini deo Roma da 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima!
4: E per il gas?
5: Ottima!
4: Internet?
5: Ottima!
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.

0: house.fileni.it.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Su Canale 5, una serata di musica ed emozioni. Il palco di San Siro si accende per Achille Lauro e un ospite d'eccezione, Laura Pausini. Achille Lauro, Comuni Immortali, San Siro, stasera in prima serata, Canale 5.
3: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ramazzotti, Anastasia su R101, I Belong to You, anche noi vi sentiamo al 331 80 90 101 qui nel Good Times. Marco Santini, ciao a tutti. Cucù in regia, vi stiamo chiedendo e vi sentiamo forte e chiaro a proposito di qual è il cibo che vi riporta immediatamente alla vostra infanzia, quando avevate 4, 5, 6 anni al massimo. Perché ve lo stiamo chiedendo? Perché tra mezz'oretta, insomma, scatta come tutti i giorni la polemica, andremo in provincia di Pavia e anche qui ci occuperemo, insomma, di infanzia, di bambini, di una scuola, anche se forse il ricordo di questi bambini, a proposito di questa domanda, tra qualche anno potrebbe non essere proprio piacevole. Intanto sentiamo voi.
1: Il cibo che mi riporta all'infanzia sono sicuramente i sofficini, buonissimi.
0: Ragazzi, un classico. Io una volta stavo rischiando di incendiare casa, ve lo giuro, erano i primi weekend dove stavo a casa da solo, non sapevo cosa fare da mangiare, prendo due sofficini perché era l'unica cosa che potevo fare, butto il sofficino ancora ghiacciato sulla pentola infuocatissima, parte una fiammata gigante e quasi va a fuoco la cucina, e mi ricordo questa cosa molto bene, come se fosse ieri. Vai.
2: Le patatine fritte che faceva mio nonno rigorosamente affettate a mano, che sento ancora l'acquolina in bocca, soprattutto il profumo del mio nonno. E poi la micchetta o il panino, se dir si voglia, al sugo della domenica mattina, che sostituiva proprio la grande, la colazione.
0: Che spettacolo, via, vai!
3: Quando andavo giù in Sicilia dai miei nonni in estate, il pane caldo appena sfornato con la mortadella fresca della Sicilia.
0: Comunque i nonni, in questi ricordi d'infanzia legati al cibo, ci sono sempre.
4: Una fetta di pane con il burro e lo zucchero, era la merenda energetica che mi dava mia nonna, visto che passavo tutto il giorno in bicicletta.
0: E quindi, insomma, ci sta un po' di energia quando hai capito, hai pedalato tutto il giorno, hai giocato tutto il giorno. 331 80 90 101. Il tema è qui, è chiaro ed è anche un po' nostalgico, ma ci piace. Qual è il cibo che vi riporta indietro immediatamente alla vostra infanzia? Intanto la musica su R101, Jati Ranks.

0: R101 14:35 questo momento meraviglioso. A proposito di qual è il cibo che vi riporta indietro immediatamente alla vostra infanzia, quando avevate 4, 5, 6 anni, stiamo sentendo dei racconti meravigliosi, li condividiamo, continuiamo a condividerli qui nel Good Times, perché sono storie non solo belle, ma che ci fanno veramente rimpiangere questo tempo che ormai è totalmente cambiato, è sparito tutto.
1: A me il cibo che mi viene in mente di quando avevo 6-7 anni è questa coppa gelato, metà fior di latte, metà cioccolato, che mio nonno andava a comprare in un negozio dove vendevano solo surgelati, e io mi ricordo che era la mia merenda dei pomeriggi a casa dei nonni, e facevamo una io e una mio nonno. Era proprio il ricordo alimentare più bello che ho.
0: Ma che meraviglia! Poi già il fatto che, avete sentito, il nonno andava a prendere questo gelato in questo negozio che vendeva solo surgelati, una cosa incredibile oggi. Poi.
2: Il cibo che mi scatena un ricordo sono i fichi, perché da bambina in vacanza con i miei genitori in Grecia, in camper, li raccoglievamo direttamente dall'albero e me li mangiavo

0: appesa ai rami di questi fichi.
1: I fichi, vai.
2: Io mi ricordo invece le fette di pane con il vino rosso e il zucchero che mi dava mia nonna.
1: Ecco, perché qui torniamo al tema nonni, bambini e il vino, che insomma un goccino ce lo facevano sempre assaggiare. Noi invece vi diamo sempre tutti i giorni la musica più bella. Questa si chiama Serenamente, loro sono Giulia Brescia. Enjoy the music.

0: sono Brash.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Fresh, serenamente R101. In questo momento vi sta facendo piangere, commuovere, incredibile. A proposito di cibo che vi riporta quando eravate piccoli,
1: ragazzi, i fiori di zucchina fritti che faceva mia nonna, che impastellati. Ora non si trovano più quelle cose.
0: Mamma,
1: lì.
0: Ragazzi, che buoni i fiori di zucchina impastellati, belli unti.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Fanta ti porta ad amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Shh! Ale, Franz, venite!
11: Michelle!
12: Cosa c'è?
13: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
11: Quindi?
12: Non è mica un segreto.
14: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
11: Ma lo presentiamo noi?
10: Eh certo, non lo sapevate?
12: Ale è svenuto.
10: Oh no!
12: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
10: Lascialo giù svenuto. Oh.
14: Zelig 30. Da martedì 6 ottobre in prima serata. Canale 5.
15: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
16: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
17: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
18: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
19: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
20: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
21: Lo so. Giorno, notte, sempre te penso.
19: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
22: Allaccia le cinture di sicurezza, baby!
19: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema. Quasi vera.
23: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
24: La canzone che ti fa stare bene.
0: Ogni ora su R101, ormai lo sapete, c'è questo appuntamento con le vostre canzoni che vi fanno stare bene, che in qualche modo, un po' come la domanda che vi stiamo facendo, no? Qual è quel cibo che vi riporta indietro all'infanzia? Anche queste canzoni vi fanno tornare indietro nel tempo, vi fanno ricordare, immagino, cose piacevoli.
25: La canzone mi fa stare bene, OMD, Enola Again. Un abbraccio.

0: 1980, le canzoni che ci fanno stare bene, le vostre canzoni al 331 80 90 101. Grazie a tutti quelli che ogni giorno ci segnalano appunto questi pezzi, continuate a farlo perché c'è sempre la possibilità anche nelle prossime ore di sentire le vostre canzoni, quindi fatelo come avete fatto in tantissimi al 331 80 90 101. Questo salto indietro nel tempo a proposito di qual è quel cibo che ti riporta quando eri piccolino o piccolina, insomma quando avevi 5 o 6 anni. Ne sentiamo ancora uno, vai.
1: Le pesche al forno caramellate con gli amaretti sbriciolati sopra della nonna, un ricordo indelebile.
0: Beh, devo dire che molti di voi hanno avuto un'infanzia meravigliosa da questo punto di vista. Non so se questi bambini di cui andremo ad occuparci tra pochissimo nella polemica, siamo in provincia di Pavia, tra qualche anno, magari ci sarà qualcuno che anche a loro farà questa domanda, si ricorderanno di quello che sta succedendo in questi giorni, in queste ore, a questi bambini. Perché insomma è un caso che sta occupando un po' la cronaca nazionale e ci andiamo anche noi per fare chiaramente la nostra polemica, non a caso perché è nata una vera e propria polemica. Quindi pronti a partecipare al 331 80 90 101, si parlerà di una scuola, di una mensa, eccetera, eccetera, eccetera.

0: Buongiorno polemici.
1: R101, c'è il Good Times, Marco Santini, ciao a tutti, cucù in regia, a voi che ci avete raccontato di questa prima ora insieme, quei cibi che vi fanno ricordare quando eravate piccoli. È stato un momento veramente molto bello, anche commovente a tratti, al 331 80 90 101. Ma adesso amici, stop, chi è?
2: Scusa Marco, mi sintonizzo sull'ora e non sento rumore, vuol dire che non c'è Melita oggi.
1: Allora esatto, Melita non c'è perché la presentazione, l'ho detto prima, la presentazione della stagione 26-27 della Lega Volley Femminile Fineco a Venezia, quindi insomma è assente giustificata, ma non può mai mancare la nostra polemica. E oggi vi porteremo in provincia di Pavia, a Mortara. Andremo dentro a questa scuola dove insomma c'è una notizia che sta rimbalzando un po' su tutti i siti, dove si parla di una mensa scolastica, di cibo, eccetera eccetera. State con noi, tra poco cominciamo.

Perry, Roar, R101, 1505, il Good Times, Marco Santini, tutti voi prontissimi a scatenarvi come sempre, come ogni giorno a quest'ora con la nostra immancabile polemica. E andiamo, come già vi avevo anticipato amici, in provincia di Pavia, per la precisione a Mortara, dove arriva questa notizia: pasta in bianco per chi non paga la mensa. Quindi pasta in bianco i figli di chi non paga la mensa scolastica. E il sindaco ribadisce che questa cosa che lui ha introdotto sta funzionando, perché dice così: le famiglie pagano subito, in un mese abbiamo recuperato 7.000 euro di crediti. Ebbene sì, quindi il menù light ai bambini però non piace a tutti. A parte che posso dire, piccola premessa, a me la pasta in bianco piace proprio tanto, tanto, tanto, ma questo è un altro discorso. Comunque c'è chi esprime forte preoccupazione per la decisione di questa giunta e del sindaco, no? Che prevede, secondo alcuni, un trattamento differenziato. C'è chi dice che insomma questa cosa è una discriminazione, perché i bambini si vedono, uno mangia la pasta col sugo e un sacco di altre cose, quell'altro invece arriva solo col piattino con la pasta in bianco, e quindi fa scattare qualcosa, un senso forse anche di frustrazione in questi bambini. Qualcun altro invece dice no, perché il bambino che ha la pasta in bianco poi cosa fa? Va a casa, lo dice ai genitori, si lamenta perché anche lui vuole mangiare qualcos'altro, e quindi magari poi il genitore va e paga la mensa scolastica. Fatto sta che il sindaco ha spiegato che spesso il mancato pagamento è frutto di una dimenticanza che viene subito saldata quando il bambino appunto va a casa e dice questa cosa. Poi però ci sono anche quelli che non pagano una volta, due, tre, e questo metodo di pasta in bianco se non paghi comunque tanti dicono che sta funzionando, perché i soldi comunque il comune li recupera. E voi amici, qui vi vogliamo, che ne pensate e da che parte state? Questo è il grande dibattito che parte questo martedì pomeriggio qui su R101. Tiriamo su immediatamente la nostra Claire, e al 331 80 90 101 galoppano già i vostri pensieri liberi e senza censure. Cosa ne pensate voi e da che parte state?

0: Mamma e Fabri Fibra, antidroga, R101, 15:13, state ascoltando il Good Times, è scattata come tutti i giorni a quest'ora la nostra polemica. Siamo a Mortara, in provincia di Pavia, dove il sindaco ha deciso che ai genitori che non pagano la mensa scolastica, i bambini riceveranno per pranzo la pasta in bianco. E lui dice che così le famiglie che fanno un po' i furbi a volte pagano subito in un mese recuperato 7.000 euro. Ma qui c'è il tema, il grande tema di quelli che dicono: ragazzi, ma non ci si può rifare sui bambini, cioè poi questi bambini si trovano insieme agli altri compagni, loro con la pasta in bianco, un po' come se fosse una punizione, e tutti gli altri invece mangiano qualsiasi altra cosa. Voi che ne pensate, da che parte state? Cominciamo, vai.
1: Chi è che viene discriminato? Io lo trovo giusto che venga fatto così, il mondo funziona così, è giusto che i bambini o i genitori si scontrino con la realtà.
0: No, perché qualcuno dice che un trattamento differenziato tra bambini rischia di trasformarsi in uno strumento di discriminazione, no?
2: Allora ragazzi, se qualcuno fa il furbo, ok, e non va bene, ma se qualcuno non fa il furbo perché non può pagare la retta per vari motivi, e diamo soldi a cani e porci, si può dare a mangiare anche una pasta al ragù ai bambini, che sono quelli che non c'entrano proprio nulla.
0: Lui invece, vedete, dice si può anche, tra virgolette, chiudere un occhio e dargli una pasta normale, non quella in bianco.
3: Non paghi, non si mangia. Bene. Bello in linea, bel fisichino, bello magro.
0: Tra l'altro io, se non ricordo male, l'anno scorso avevamo sempre fatto, durante la polemica, una notizia, avevamo trattato una notizia simile, dove addirittura questa scuola, non ricordo quale, ai genitori che non pagavano, come in questo caso, la retta della mensa, non davano nessun tipo di cibo, forse del pane e dell'acqua, a questi bambini. Qui quantomeno, insomma, si parla di una pasta in bianco. Che ne pensate, amici? Siamo solo all'inizio di questo nostro grande dibattito. Continua la polemica. 331 80 90 101. Continua anche la musica. C'è lui, Harry Styles.

0: Harry Styles, American Girls, R101, la polemica di oggi. Passa in bianco a mensa i figli di chi non paga la retta, il caso di Mortara in provincia di Pavia, che ne pensate voi?
1: Solitamente ci sono delle riduzioni per reddito per chi non si può permettere la retta piena, quindi quelli che non pagano sono i furbi. È bene che il comune abbia preso questa decisione.
0: Quindi lei dice, è bene che i bambini mangino pane, anzi pasta in bianco.

0: Potenziamoci con Iren.
1: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
2: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
3: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 3 ottobre dalle ore 10.30 allo store Iren in via Scipione Ammirato a Firenze. Dalla banda di R101, Chiara Tortorella.
0: Frequenziamoci con Iren.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso.
6: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Oh, tutti uguali.
9: Chiama se hai bisogno.
8: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
10: E chiama uno.
8: Ma uno chi?
11: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
12: Su Canale 5, una serata di musica ed emozioni. Il palco di San Siro si accende per Achille Lauro e un ospite d'eccezione, Laura Pausini. Achille Lauro, Comuni Immortali, San Siro. Stasera in prima serata, Canale 5.
13: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
14: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
15: R101 Meteo.
16: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni per domani. Alternanza tra sole e nuvole in Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Alta Lombardia, ma senza piogge. Nel resto d'Italia prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso, solo a tratti qualche nuvola innocua. Locali foschie e dense sulle coste dell'Adriatico in veloce successivo miglioramento. Temperature massime stazionarie o in lieve calo, comunque ancora in generale a di sopra dei valori medi stagionali. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sugar Babes, Run Round, R101, 15:26, martedì pomeriggio, state ascoltando il Good Times. Ciao a tutti, Marco Santini, Cucù in regia. Siamo nel vivo e nel bel mezzo, come sempre a quest'ora della nostra polemica. Oggi vi abbiamo portato in provincia di Pavia, per la precisione a Mortara, dove le scuole elementari di Mortara hanno introdotto, il comune ha introdotto questa decisione per chi decide di, insomma, non pagare la mensa o si dimentica. Pasta in bianco ai bambini per chi non paga. Ebbene sì, una decisione, una misura, come dice il sindaco, che ha definito lieve, per affrontare questo grave problema delle famiglie che non pagano la mensa. Un menù più leggero, quindi, per questi bambini la pasta in bianco. Un provvedimento che tra l'altro sta riscuotendo anche successo, perché il sindaco dice: noi grazie a questa manovra abbiamo già portato a casa e recuperato 7.000 euro. Ma non tutti sono d'accordo, perché tanti dicono che questa questa del menù della pasta in bianco potrebbe far scattare una sorta di, diciamo così, trattamento differenziato, e quindi far sì che questa cosa vada poi a influire sui bambini, no? Cioè il bambino vede che lui non può mangiare quello che gli altri mangiano per colpa dei suoi genitori, quindi c'è una differenziazione della cosa e non piace a tutti. Che ne pensate voi? Sentiamo.
1: Il sindaco ha fatto benone, perché ci sono dei genitori che si fanno apposta a non pagare, perché non ci credo che non hanno quattro soldi per pagare la mensa dei bambini, piuttosto spendono i soldi per qualcos'altro, ma non pagano la mensa. Ha fatto benone.
0: Quindi lui ci ha fatto bene, perché bisogna dare delle priorità.
2: Io penso che sia una cosa molto triste questa della pasta in bianco a chi non ha possibilità di pagare, visto che buttano via tantissima roba, per cui mettere un po' di pomodoro anche a un bambino che ha una famiglia in difficoltà sarebbe un bel gesto, molto bello.
0: Buttano tanto cibo, lui dice.
3: I furbetti del quartiere che fanno leva sui bambini, cioè non pagano, hanno cellulari da 800 euro, vanno in fede, fanno questo, fanno altro e fanno storie per pagare la mensa pensando che sia un diritto, facendo leva sui bambini. Sono i genitori che sono dalla parte sbagliata.
0: Tanti dicono che però questa misura è un po' discriminatoria anche proprio nei confronti dei bambini stessi.
4: Cioè, fatemi capire, in epoca dove si sta combattendo il bullismo e tutto quanto, noi facciamo del bullismo per avere i soldi dei genitori, perché è di quello che si tratta, dai su, anche meno. Si chiamano i genitori, si minaccia al limite un genitore di dire: guarda, mi costringete poi a fare una cosa di questo tipo, ma non che si fa, metti il bambino in una condizione veramente di essere poi preso in giro.
0: E questo è quello che, diciamo, alcune persone dicono. Continua ovviamente la nostra polemica, 331 80 101. Che ne pensate voi di questa misura presa dal sindaco di Mortara in provincia di Pavia? Pasta in bianco per chi non paga la mensa scolastica.

0: Joel Corry su R101 Head and Heart, la nostra immancabile polemica, un tema sentito questo al 331 80 90 101, pasta in bianco per chi non paga la mensa a Mortara in provincia di Pavia. È scattata la polemica proprio perché tanti dicono che questa decisione del sindaco va un po' a ledere e a ghettizzare, no, questi bambini che si trovano lì a mangiare insieme agli altri, però loro solo la pasta in bianco e tutti gli altri invece la pasta col sugo e le bistecche, eccetera eccetera eccetera. Voi che ne pensate, amici, e da che parte state? Continuiamo a sentire voi.
1: Credo che si possa trovare un'altra soluzione che discriminare in questo modo dei bambini che non hanno colpa se hanno dei genitori un po' dalle braccine corte.
0: Una decisione lieve, dice il sindaco. Siamo partiti soft per cercare di recuperare appunto questi soldi che mancano, e ne hanno recuperati già 7.000 di euro mancanti.
2: Secondo me non dovrebbero neanche dargli la pasta, perché la pasta in bianco comunque ha un costo, e se non pagano non è perché si sono dimenticati. Non ti puoi dimenticare di pagare la mensa di tuo figlio, è perché l'hai fatto apposta.
0: Qualcun altro dice che questo trattamento differenziato tra bambini rischia di trasformarsi in un vero e proprio strumento di discriminazione.
3: A me è capitato di non poter pagare a Milano l'istruzione perché mia figlia andava a scuola a Milano e mia figlia ha sempre mangiato. Poi sono cavoli miei, perché tanto arriva la cartella esattoriale a me, che sono l'intestatario del debito, cioè non esiste.
0: Quindi lui dice la cartella esattoriale che del fatto che io non paghi arriva al genitore, arriva a me, quindi voi lasciate perdere il bambino, al bambino continuate a dare il cibo che mangiano anche tutti gli altri, e al resto poi diciamo penserò io e sarò io a pagare le mie e a prendermi le mie responsabilità in quanto genitore. La polemica non finisce, continuate a dirci la vostra. 331 80 90 101, intanto c'è sempre la musica e lei, Siena Spyro. Enjoy the music.

0: Tatiana Spyro su R101 e la nostra polemica di oggi. Siamo in provincia di Pavia Mortara, dove il sindaco ha deciso che i genitori che non pagano la mensa scolastica dei propri bambini avranno come pasto la pasta in bianco. Che ne pensate voi?
1: Ma certo, non dategli nemmeno la pasta, e se piove metteteli fuori, così si mantengono freschi i bambini.
0: Mi sembra un po' esagerato.
2: Divertimento continua per tutto il pomeriggio.
3: Cari amici di R101,
2: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e

0: Vieni! Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Ogni ora c'è l'appuntamento qui su Radio 101 con la canzone che ti fa stare bene. Sono le vostre canzoni, quelle che vi ricordano momenti speciali. Quindi se volete dirci anche adesso qual è la vostra canzone, fatelo come sempre al nostro numero 331 80 90 101.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
4: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
5: È possibile.
6: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
7: Guarda, guarda, prova a indovinare.
8: È chiarissimo.
9: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
10: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
7: Ecco, l'ha detto lui.
8: Ma allora possiamo dire quando?
10: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
8: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
11: Ma uffa.
12: Vabbè, ma no, fatevi che permalosi, fate tutto il programma.
8: Io ho capito, ma non è obbligato mica cosa sua a presentare.
13: Sarà durissima.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
15: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero, Matteo?
16: Certo, Fede. Come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
15: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
17: Messaggio promosso da Sanofi.
18: Sostituiscio!
19: Leo, si dice sostituiscilo!
18: Sostituiscio!
20: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con l'IDOS Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
21: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
22: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
21: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
22: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
21: Quello è sicuramente un brutto affare.
23: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
24: Le mele di Marlene.
25: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
24: Mi fai

0: 8.44 qui su R101. Tra poco andiamo a chiudere la polemica di oggi, ma intanto spazio alle vostre canzoni che vi fanno stare bene. Vai.
1: Ciao R101. Ciao. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Tranqui Funky, articolo 31.
2: Funky 1996. J.H. e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: Frankie Funky, gli articolo 31 1996, qui su R101. Era la canzone che ci ha fatto stare bene. Grazie a voi che ci fate ogni ora riascoltare queste perle, quindi continuate a dirci quali sono queste vostre canzoni. Andiamo invece a chiudere la nostra polemica di questo martedì. Vi abbiamo portato a Mortara, in provincia di Pavia, dove praticamente il sindaco ha deciso che le famiglie che non pagano la mensa scolastica, i bambini appunto avranno, come diciamo, cibo la pasta in bianco, quindi niente sugo, niente secondi, diciamo sfiziosi, eccetera eccetera, anche se qualcuno dice che questa roba potrebbe discriminare i bambini che invece si vedono tutti gli altri amici che mangiano tutto, ogni ben di Dio. Vi abbiamo chiesto cosa ne pensate, in molti, dobbiamo dirlo, vi siete espressi a favore di questa misura, ma c'è anche chi non la pensa così.
1: Onestamente rimango molto sconcertato, non solo dal fattore del sindaco che vuole dare la pasta in bianco a dei bambini, ma molto di più dei commenti delle persone. L'umanità dove è finita? Per il semplice fatto, una persona magari non è che non vuole pagare o non può pagare, e quindi non mi puoi discriminare un bambino e farlo sentire diverso dagli altri.
0: E in tanti dicono questa cosa. Poi, se calcoliamo che oggi, 29 settembre, la giornata mondiale contro lo spreco alimentare, e ogni cittadino italiano getta nella spazzatura, in media, è un dato, è vero, 98 kg di cibo all'anno, e pensiamo a questa notizia, potremmo sfamare tutti, mi verrebbe da dire, anche quelli che magari veramente non si possono permettere di pagare la mensa ai bambini, no?

0: Zomber su R101. Amici, abbiamo finito anche per oggi, anche se qui nonostante tutto i messaggi sono talmente tanti ancora sul tema della mensa scolastica che potremmo andare avanti anche a parlarne con la zia Manu. Manu, poi vieni un secondo, no, perché c'è questo sindaco che dice ai genitori che non pagano la mensa scolastica che i bambini mangeranno la pasta in bianco.
1: Ma è sindaco?
0: No.
1: Allora, sindaco, no. Mi stia a sentire.
0: No, volevo
1: dire che volevo anche dire che
0: abbiamo già capito. Grazie a tutti, ci sentiamo domani alle 2. Vi lascio con la zia Manu. A domani, ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Il giorno dopo la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul caso Regeni, le difese dei tre 007 egiziani condannati a 10 anni nel processo di primo grado sono pronte a ricorrere in appello. Assolto il quarto imputato. Il ministro Tajani, dopo le polemiche sui rapporti con il Cairo, vogliamo sapere chi sono gli assassini. Anche Kuwait accoglie l'invito del governo, metterà un tetto al prezzo dei carburanti come Eni e IP, il price cap per 30 giorni. L'Unione Europea decide di monitorare i mercati contro le mosse anticoncorrenziali e mette in guardia. L'inverno sarà impegnativo, le tariffe energetiche molto alte. Il conflitto in Ucraina, l'Estonia accusa Mosca di sabotaggio, l'incendio ad una fabbrica di droni, opera della Russia. Il Cremlino nega e il ministro degli esteri Lavrov attacca, non c'è dubbio, l'Europa conduce una guerra contro di noi. Durante un addestramento precipita un bombardiere russo, 6 i morti. Il caso Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a carico di Andrea Sempio. Ombre sui carabinieri del RIS avrebbero nascosto prove a favore di Alberto Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi. Per il consulente della procura non era DNA della vittima quello sui pedali della bici dell'allora fidanzato. Si abbassa l'allerta volo a Catania, torna operativo l'aeroporto siciliano dopo giorni di sospensione a causa dell'emissione di cenere vulcanica dell'Etna. Nessuna restrizione in decolli e atterraggi. Calcio, la Nations League. Dopo il riscatto dell'Italia che ha battuto 4-1 la Turchia a Bursa, gli azzurri sono rientrati a Coverciano. Avranno pochi giorni per recuperare le forze e preparare la sfida di venerdì contro la Francia. Si gioca a Parigi. Queste le breaking news di TGCOM 24.

chicos, hola chicos, chicas, vedi come sono già sveglia in questo martedì pomeriggio di fine settembre, 29 di settembre, in diretta 2 minuti dopo le 16 con me, zia Manu, non solo, con tutto il team di Cari Amici, che vi ricordo è il nostro appuntamento su R101, la radio che ti fa stare bene, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18. Si chiacchiera di molte cose grazie ai contenuti by Federica Salvia, grazie alla regia di Michi Rossetti e a tutti i vostri racconti. Tra poco!

0: Bangkok, buon pomeriggio su R101 a cari amici con me Manu e con, la sentite già bofonchiare, la donna di poca fede, Fede Salvia.
1: Scusate, è che
0: bofonchiare.
1: Così, bofonchio.
0: Fede, ma oggi come la mettiamo con questa diretta dedicata alle confessioni, simile ecclesiastica? Tu che ci fai che sei donna di poca fede?
1: Ah, signora mia, è vero, in effetti, perché non vai tu e ci vediamo domani?
0: No, perché c'è la parte un po' criminale, che è quella che ti riguarda.
1: Ah, grazie.
0: Allora, raccontiamo dall'inizio da dove nasce, così smascheriamo anche un po' tutti
1: i responsabili.
0: Il criminale. Il criminale è il nostro direttore di R101, nome e cognome Daniele Tognacca.
1: Tanti tanti cari baci se ci sta guardando sul canale 67.
0: Esatto, che ieri chiacchierando così fuori onda del più e del meno ci confessa un, come la possiamo chiamare, una furberia.
1: Un misfatto,
0: una furberia. Ma mica lo vogliamo lasciare da solo il direttore nelle furberie, nei piccoli crimini.
1: E neanche vogliamo raccontarla, avendo noi un mutuo pesantissimo sulle spalle fino a 150 anni.
0: Esatto, lasciamo stare, non lo raccontiamo. Diciamo il peccatore, ma non il peccato. Però raccontiamo i nostri. Sapete quali crimini? Quelli, non so, vi dico quello che mi è capitato più di recente. Ero in autogrill, eravamo in quattro persone, abbiamo fatto lo scontrino. Solo due di noi quattro volevano la spremuta d'arancia, però siamo arrivati al bancone, quindi noi avevamo pagato due spremute, qualche caffè, altre cose. Al bancone il barista si è confuso e ci ha fatto quattro spremute, quindi due pagate, due non.
1: E tu ovviamente gliel'hai detto.
0: Ma stai scherzando?
1: Ma sei una bruttissima persona.
0: Non si dice mai.
1: Ma no, si dice.
0: Vabbè, allora, oggi è la giornata delle confessioni, la diretta delle confessioni, non l'ho fatto e ce li siamo intascate senza pagarle, le abbiamo bevute.
1: Io mi dissocio completamente, sì. La vita è lunghissima, sì. Non ne voglio sapere mezza, perché già la mia vita è complessa, voglia mai che mi porto pure i peccati degli altri.
0: Allora, ogni tanto me lo concedo, non sempre, perché credo un po' nel karma, quindi se succede più, magari la volta dopo dico guardi scusi che ha sbagliato, non avevo pagato per, però una volta sì, una volta no quando succede.
1: Ma che è? Pari e dispari, ma che fai? O uno è integro sempre o non è integro mai?
0: Sentite la parola dell'integrità, tra poco vi racconta non una, quante ne ha combinate, ma vogliamo sentire anche le vostre al 331 80 90 101 attraverso nota vocale su R101.

0: d'amore.
1: Safe, parlar d'amore, buon pomeriggio su R101 a cari amici, con Manu, con Fede, donna di poca fede, Salvia, adesso l'ho messo in mezzo, c'è un messaggio per te, senti.
2: Mamma mia, zia Manu è super fede, non vedevo l'ora che finiva il weekend finalmente per ascoltarvi, siete le top.
1: Addirittura.
3: Ma tra l'altro dov'eri ieri? Perché esatto, noi siamo in onda, anzi la Manu è in onda dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18.
1: Però grazie per l'affetto, adesso non è che lo dobbiamo proprio bacchettare e basta.
3: No, infatti grazie per l'affetto, però ecco, magari dal lunedì.
1: Sì, sì, sì, sintonizziamoci giusti, stiamo chiacchierando, se vi siete appena collegati, di quelle, proprio confessandoci, come dicevi Fede poco fa, tanto sono tutte cose cadute in prescrizione.
3: Sì, beh, speriamo di sì, se no non le dite, Sava Sandir, se volete dirle immagino che sono cose che rimangono fra Manu, me e Michele in regia.
1: Esatto, nessun altro le ascolta.
3: Nessun altro.
1: Quelle furberie lì, sbagliano un resto, tu ti prendi più soldi e non dici niente, non ti passano una cosa in cassa e quindi te la prendi gratis e non dici niente. Quelle
3: sì, cose,
1: cose lì,
3: piccole, sì, che allietano la giornata, non levano troppo all'altro e non danno troppo a te, perché poi di cosa stiamo parlando? Nel senso che, certo.
1: Beh, dipende, tu ne hai fatta una grossa e
3: no,
1: qui mi fermo. E vi ricordo il numero della diretta dove potete raccontare queste furberie attraverso nota vocale 331 80 90 101 su R101.

J-Lo, David Guetta insieme in questo martedì pomeriggio in diretta su R101. Cari amici, sono le 16:19 minuti con la loro Save Me Tonight e con i vostri racconti a proposito di quelle furberie che, come dire, la fortuna ti mette davanti e tu le cogli.

0: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco. Con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
3: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
4: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
5: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
6: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz. Da oggi garantito fino a 250.000 chilometri. Hai digitato Certified. Password corretta.
8: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
10: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
11: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: e tutte voi collegati su R101 dalla radio, dalla TV, il canale 67 e dall'app. Queste cari amici con me, Manu, chiacchierando di piccole furberie che ti capitano quando magari l'universo ti manda delle fortune, così delle occasioni, e tu le cogli.
1: Io sono andato a Istanbul durante un ultimo dell'anno, dove mi avevano fatto vedere un menù ad un certo costo, poi al momento del conto ne è arrivato uno che era tre volte praticamente quello che mi avevano detto. Al che io, con molta disinvoltura, ho aspettato un po'. Dopo che c'erano stati i fuochi, c'era fuori dal ristorante, c'era un gran casino, mi sono alzato con la mia commensale, sono uscito perché loro erano presi nei festeggiamenti e me ne sono andato.
0: E ciao a tutti. Vi ricordo che qui non c'è giudizio, ci sono solo confessioni. Anzi, tra poco Fede è andata a indagare sulle origini del confessionale in chiesa, quando è nato, come è nato, se prima era fuori dalle chiese e poi è entrato in chiesa. Ne parleremo anche a livello storico, ma citando occasioni come quella che abbiamo appena sentito, cioè a quel punto ci penso io, perché tu mi vuoi fregare, allora ci penso io. Anche a me e Fede Salvi è capitata una cosa simile in un altro settore. Immaginatevi evento a cui eravamo state invitate insieme ad altre persone del settore, dove si presentavano vari prodotti, dove quando tu stavi lì magari facevi un aperitivo, parlavi con le persone, poi uscivi e ti davano un piccolo cadeau di quel prodotto, di quei prodotti. Tra l'altro alcuni cadeau li trovavi sparsi in giro per i tavolini di questo posto. Quando siamo uscite eravamo in quattro persone, quattro colleghe di vari ruoli. Non c'erano cadeau per tutti, cioè alla fine loro si erano organizzati in qualche modo male, quindi abbiamo detto no, non è giusto. Una di noi, non vi diremo mai chi, ragazzi, è entrata dentro, ha detto: sapete che c'è, che io uno di quelli sul tavolino me lo prendo, me l'arraffo e lo do alla mia amica che non ce l'ha avuto. E così è andata. Non vi diremo nessun protagonista di questo fatto, però anche lei a un certo punto ha detto: non è giusto, ma hai detto che c'erano i cadeau, non c'erano, e io mi vengo a prendere il campioncino che ho visto sul tavolino.

0: Class Animals, li abbiamo ritrovati su R101 in diretta in questo martedì pomeriggio 16:35 minuti di fine settembre, l'appuntamento di cari amici con i vostri racconti legati a furberie che l'universo ci mette un po' davanti come opportunità, però poi ciascuna prende la propria strada.
1: Allora, ero incinta, entro in erboristeria, compro l'olio di mandorle, parlo con la commessa tantissimo tempo. Mi fa lo scontrino, io esco, avevo solo 10 euro nel portafogli e li avevo ancora, torno indietro dicendole non ho pagato e mi ha detto è impossibile, se ho fatto lo scontrino vuol dire che ha pagato e sono andata via. Se l'è cercata.
0: Allora lo vedi, certo, se l'è cercata. Il karma poi è quello che definisce un po' il tuo percorso. In questo caso forse tu avevi già dato, quindi ti dovevi meritare questa cosa. Raccontavo a Fede, Salvia, Fuori Onda e amiche in regia che tra le varie furberie c'è stata anche una volta in cui mi sono imbucata a una festa e mi sono fatta fare un tatuaggio, tra le varie attrazioni c'erano i tatuaggi gratis, proprio con la scritta Kintsugi, che è anche la nuova canzone di Elisa su R101. Enjoy the music.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Fanta ti porta ad amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it. 1, 2, 3, 4!
3: Sono un autodidatta.
4: Sei fantastico.
5: Perché lo tenete, mi chiedo io?
6: Musica!
7: Per me è super sì.
8: Anche per me?
9: Per me vale.
7: Anche per me?
10: È un sì al 100%!
11: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
12: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 22 lavaggi è a 9,99€. Le Dixan Power Cups da 44 lavaggi e le Dixan Discs da 40 sono a 7,99€. E per le stoviglie Prova April Excellence Duo Gel nel formato da 3 flaconi per 30 lavaggi a 9,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
13: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima!
13: E per il gas?
14: Ottima!
13: Internet?
14: Ottima!
13: Mobile?
14: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Davvero!
15: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
16: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
17: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
16: Basta un penny.

0: solo il momento che vi vede protagonisti nella scelta di una canzone. Come avete sentito, la canzone che ti fa stare bene, qual è? Raccontatelo al 331 80 90 101.
1: Ciao, sono Roberto e la canzone che mi fa stare bene è One degli U2. Ciao.

Canzone che ti fa stare bene, scelta da voi, gli U2 One su R101, canzone pubblicata nel 1992, ma quando Bono scrisse le parole di questa canzone era l'anno prima, il 91, non aveva più ispirazione, gli U2 si stavano sciogliendo. Il gruppo aveva sperimentato un enorme successo alla fine degli anni 80 e in quel momento erano a un punto critico, erano negli Hansa Studios di Berlino, speravano che arrivasse l'ispirazione, quando poi un pomeriggio di, sembrava improduttivo, no? In studio, in realtà ha visto il miracolo e la nascita di questa canzone. Gli U2 festeggiano 50 anni, ragazzi, 50 anni di nascita dalla band, 50 anni da il 25 settembre del 76, che è stato il momento in cui tutti loro, quindi Larry Mullen, Dave Evans, Adam Clayton, Paul Hewson, poi hanno scelto i nomi di The Edge e Bono, si sono ritrovati per formare questa band davanti alla loro scuola a Dublino. E tra l'altro, per festeggiare questi 50 anni, venerdì scorso hanno suonato di fronte a tanti teenager della scuola, proprio lì, tornando in quel punto che li ha fatti incontrare, che ha fatto nascere tutto quanto, e hanno cantato anche One. Grandi cose stanno per accadere, perché a novembre uscirà, il 13 di novembre, il loro nuovo album Carnaval Deluxe. Abbiamo anche assaporato il singolo di lancio che si intitola Silenzio. Tanti auguri per questi 50 anni agli U2. La musica su R101, ora firmata Pharrell Williams.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica Adeboni. Il giallo di Pietra Catella, Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte per avvelenamento lo scorso dicembre, è stato in questura a Campobasso al termine della perquisizione nel suo studio di commercialisti. Sequestrata la borsa della moglie, nel fascicolo per duplice omicidio non risultano indagati iscritti. Si faccia luce sulle prove favorevoli che non sono state depositate, a chiederlo oggi Alberto Stasi, il giorno dopo la chiusura delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi a carico del nuovo indagato Andrea Sempio. Ci sarebbe stato un depistaggio sulla bici del giovane condannato per il delitto di Garlasco. Tetto ai prezzi dei carburanti anche per Kuwait. La società petrolifera accoglie l'invito del governo di Giorgia Meloni. La misura scatterà il 1 ottobre e avrà una durata di 30 giorni come quello di Eni e IP. L'Unione Europea avverte: il prossimo inverno senza dubbio sarà complicato, se non molto duro. Il commissario Jorgensen osserva: servono più energie rinnovabili il più velocemente possibile per liberare l'Europa dalle sue dipendenze. Tragico incidente questa mattina a Bolzano. Una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone in pieno centro cittadino. Soccorsa e trasferita d'urgenza in ospedale, la piccola non ce l'ha fatta. Le ferite riportate erano troppo gravi. Il caso di Giulio Regeni: le difese dei 3007 egiziani condannati a 10 anni di carcere per l'omicidio del ricercatore friulano al Cairo sono pronte a impugnare la sentenza in appello. Il quarto imputato invece è stato assolto. La Presidenza del Consiglio, attraverso l'Avvocatura dello Stato, ha inoltre chiesto ai quattro un risarcimento di 2 milioni di euro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.

La radio che ti fa stare bene, in diretta come accade ogni giorno durante la settimana, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18, cari amici, come avete sentito dalla sigla, un'oretta insieme appena passata, un'altra ancora tutta da vivere fino alle 18, siamo in diretta due minuti dopo le 17, se vi siete appena collegati si sta chiacchierando, ci stiamo confessando quelle furbizie che l'universo, dicevo poco fa, ci mette davanti e noi le cogliamo, magari risparmiando qualche soldino, insomma, tra poco.

What about us, dice Pink. Che cosa si dice di noi? Peccatori all'ascolto che non siete altro. E nessuno, secondo me, si può vantare, anzi forse qualcuno potrebbe, non lo so, di non aver mai peccato. Ah, cari amici, su R101 stiamo chiacchierando di quelle volte in cui magari ti hanno dato un resto sbagliato che però era a tuo vantaggio, te lo sei tenuto, non hai detto niente. Quella volta che un articolo al supermercato non è stato passato e tu non hai detto niente. E altre ancora che ci stiamo raccontando. È curiosa la storia da cui nasce il confessionale nella religione cristiana, no? Innanzitutto, vabbè, è entrato nell'arredo delle chiese in epoca relativamente tarda. Fu il cardinale Carlo Borromeo. Siamo tra il 1500, metà del 1500 e fine dello stesso anno, a dare un impulso fondamentale alla sua diffusione. Prima che lui lo portasse all'interno delle chiese, la confessione avveniva in luoghi disparati. Non c'era un'idea precisa di dove. Dove capitava, capitava. San Carlo dispose di introdurre i confessionali in tutte le parrocchie della diocesi di Milano, diede anche indicazioni sulla loro forma, quindi come dovevano essere, con questa grata centrale. E poi da lì, da Milano, il confessionale si diffuse rapidamente in tutto il mondo. Stiamo raccogliendo le vostre confessioni, come quelle che ci siamo già scambiate nella prima ora di Cari Amici, legate proprio a una situazione di convenienza che avete fatto vostra e di cui avete approfittato. Al 331 80 90 101 il numero della diretta, raccontatele attraverso nota vocale se sono cadute in prescrizione, se no, sì, magari tra qualche anno. Su R101

0: Burna Boy insieme, buon pomeriggio in diretta su R101 a Cari Amici, chiacchierando con me Manu di furbizie, di furberie che accadono magari perché ci troviamo di fronte all'occasione giusta. E allora Miki dalla regia, aprimi il confessionale.
1: Ciao, sono Antonio da Novara, volevo dirvi che domenica mi è capitata una cosa simile. Ho preso due birre e un pacchetto di patatine, 11 euro, io gli ho dato 20 euro e la persona mi stava, no, 15 euro e la persona mi stava dando 9 euro di resto anziché 5 euro. Quindi io gli ho detto: l'onestà è la virtù delle persone, da poco non divento ricco con 4 euro in più. Ciao, arrivederci.
0: Eccoci qui. E questo giusto per ricordarmi che non ho fatto la cosa giusta, ma qui ci siamo detti poco fa, no? Senza giudizio, confessioni, dove tutti noi possiamo raccontare quello che ci è successo e poi a volte ne abbiamo approfittato, altre no, come questo amico in questo caso. Al numero della diretta potete raccontare la vostra. C'è un film molto carino che tra poco condivideremo e... tra poco piovono regali, state qui su R101.

0: RTL 101.
1: Golden Ticket. La zia Manu ve l'aveva anticipato. Fidatevi sempre. Amici di Bari o che potete raggiungere Bari facilmente, il primo o la prima di voi che manda ora un WhatsApp al 331 80 90 101 con scritto Supercoppa avrà in regalo due biglietti per la finale della Supercoppa di volley femminile tra Conegliano e Scandicci, che si terrà sabato 24 ottobre ore 18 al Pala Florio di Bari, per l'appunto. Mandate ora al 331 80 90 101 la scritta Supercoppa.
0: Golden. R101
2: Golden Ticket.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del siero resveratrol lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: Chief!
13: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
16: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
17: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
18: Obi, tutto è possibile.
19: Oh, tutti uguali.
20: Chiama se hai bisogno.
19: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
21: E chiama uno.
19: Ma uno chi?
22: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: LR 101. Golden
1: ticket. The winner is Valentina. Valentina da Rutigliano Bari. Ciao Valentina.
2: Ciao.
1: Che felicità. Per te due biglietti per questa finale della Supercoppa di volley femminile proprio a Bari, al Pala Florio, tra Conegliano e Scandicci. Sei contenta?
2: Contentissima, soprattutto per mia figlia che gioca a pallavolo e sarà sicuramente felicissima.
1: Che spettacolo. Come si chiama? Quanti anni ha?
2: Alessia ha 12 anni.
1: Dalle un bacino da parte mia, quindi andrete tu e lei, immagino.
2: Esattamente.
1: Che spettacolo. Stiamo chiacchierando, Vale, non so in che momento tu ti sia collegata, di quelle situazioni in cui magari ti danno un resto sbagliato più vantaggioso per te, o magari un articolo non passato alla cassa. Insomma, l'universo ci dà delle piccole fortune e noi le cogliamo in maniera un po' furbina. Ti è mai successo?
2: Sì, è capitato qualche volta, sì, è capitato, raramente però è capitato.
1: Vedi, siamo un po' tutti sulla stessa barca, ci capita quella volta, ne approfittiamo ma non troppo perché in qualche modo crediamo anche alla fortuna che deve girare nel modo giusto, no?
2: Esattamente, come in questo caso dei biglietti.
1: Brava, proprio così. Goditi la musica meravigliosa, poi lì ci sarà il R101, ci sarà un bel clima e soprattutto la Supercoppa di volley femminile insieme a tua figlia. Ti bacio.
2: Grazie mille, grazie tantissime.
1: Ciao,
2: grazie.
1: Vale, grazie a te, ciao. Golden R101. Golden.

LR 101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

0: In radio, in TV, il canale 67 e dall'app di R101 anche Dua Lipa, Houdini. Ah, cari amici, con me Manu. Vi ho anticipato poco fa il film di oggi legato alle confessioni, no? A proposito di scambi che si hanno col parroco di fiducia. Il film in questo caso è del 98, si intitola L'amico del cuore, scritto e diretto da Vincenzo Salemme. Tra l'altro con questo film esordiva proprio alla regia. La scena è spassosissima, una signora che ha bisogno di confessarsi.
1: Padre Leonardo, aspettate un momento, mi devo confessare.
2: No, e che cosa puoi avere fatto alla tua età? Me ne devo andare, capito?
1: Capitati.
2: Ho detto che sei una donna onesta e timorata di Dio. Ecco. Me ne devo andare, scusami.
1: Ma quella la colpa è tutta di mio marito.
2: Che ti ha fatto?
1: Si è presa la pillola.
2: La pillola? Che pillola si è presa?
1: La pillola per l'imprudenza.
2: Sì. Per l'imprudenza? Per l'influenza, e devi andare dal medico, non da me.
1: No,
2: dimmi.
1: Padre Leona,
2: dimmi,
1: come si dice quando un uomo non ce la fa più?
2: È stanco.
1: No. E si ammuscia tutte cose.
2: Si ammuscia.
1: Diciamo così.
2: L'impotenza. Abbassa la voce.
1: Hai capito, ve ne intendete?
2: Che io?
1: Hai capito tutto.
2: Ho capito, che ci sta, è normale.
1: Da quando si è presa quella pillola
2: sì.
1: È diventato un diavolo scatenato.
2: Lui.
1: Padre Leona sta sempre in mano a tutto l'ora. Sono priva persino di vedere un po' di televisione. Che lui arriva di dietro e mi vuole possedere.
2: Gesù santo, e buttala sta pillola.
1: Ehi, è che so shame.
2: E qua ci vuole la confessione, andiamo.
0: Te l'ho detto, padre Leonà, che ci vuole la confessione. Ma che so scema, io che butto quella pillola, che sono ringalluzzita. Molto bello, se lo volete vedere, L'amico del cuore del 98, appunto, scritto e diretto da Vincenzo Salemme. Su R101 arriva Cesare Cremonini. Enjoy the music.

0: Anzi, così si intitola l'ultima pubblicazione, l'ultima canzone di Cesare Cremonini, 17:39 minuti. Questo è l'appuntamento di Cari Amici che ritrovate ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18 su R101.
1: Divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti. In onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Filley in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di R101.
3: Sostituiscilo.
4: Leo, si dice sostituiscilo.
3: Sostituiscilo.
5: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe.

0: www.fileni.it.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Le mele di Marlene.
9: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
8: Mi fa innamorare.
10: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
11: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
12: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofop a Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti. Sicuramente Fop a Pedretti.
13: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
14: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
13: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
14: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
13: Quello è sicuramente un brutto affare.
15: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
16: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
17: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
18: Verde, rosa, arancio.
19: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
18: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
20: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
18: Scegliamo anche domani, vero?
20: Fruttolo. Scegliere

0: fare quello che è il vostro desiderio. Giro il microfono verso la vostra bocca, ve lo lascio tutto per raccontare quale canzone andiamo a ascoltare nello spazio della canzone che ti fa stare bene su R101.
1: Ciao, sono Stefania da Fisciano, Salerno, e la canzone che potrebbe farmi stare bene, All Night Long, The Lionel Richie.

0: Che stile, che figo Lionel Richie, l'avete richiesto per la canzone che ti fa stare bene su R101 1983, All Night Long, momento a cari amici della buona fede.
1: Agisci come se avessi fede e la fede ti sarà data.
0: La donna di poca fede che all'anagrafe si chiama Federica Salvia.
2: Ecco, nome e cognome, così mi ha già dato 10 anni di galera.
0: Polizia, tutte le forze dell'ordine che dovessero avere bisogno di te sanno chi sei e dove trovarti.
2: Certamente qua tutti i giorni.
0: Soprattutto nella diretta di oggi di Cari Amici, dedicata ai piccoli crimini, chiamiamoli così. Insomma, ci siamo confessati quelle cose. Tu non l'hai ancora detto, Fede, lo dici in chiusura cosa hai fatto?
2: Assolutamente no.
0: Lo posso dire io?
2: Se lo vuoi dire tu, non è la mia voce.
0: Però alla fine ti è tornata indietro male.
2: È tornato indietro molto male, altro che karma.
0: Lei che va, vede questo paio di scarpe
2: Tantissimi anni fa,
0: le piace da pazzi questo paio di scarpe, le compra, costavano 200 euro. La commessa alla cassa sbaglia e scrive 20 euro sul POS del bancomat. Tu tutta contenta, paghi 20 euro, te ne vai. Dopo il tempo utile dalla banca, vedi che la banca ti ha tolto il resto, i 180.
2: Sì, quindi l'ho pagato prezzo pieno,
0: ecco.
2: Vabbè,
0: qua.
2: Più uno meno uno, era andata per pagare quello e ho pagato quello.
0: Eh sì, infatti. Quindi. E quindi non c'è la massima oggi.
2: Certo
0: di chiuso.
2: Che c'è.
0: Certo
2: la massima
0: c'è.
2: Oggi viene da Dorothy Dix. Chi è?
0: Chi è Dorothy Dix?
2: Didi è una giornalista era, perché è nata nel 1800, quindi credo che a buona pace sua non ci sia più qua in questo mondo, editorialista e giornalista americana.
0: Che ci dice?
2: La confessione è sempre debolezza. L'anima solenne mantiene i propri segreti e riceve la punizione in silenzio.
0: Capito, signori peccatori, schiena dritta fino alla fine, negare
2: schiena
0: l'evidenza.
2: Schiena dritta e ve la vedete con la vostra coscienza.
0: Così.
2: Che a volte è un giudice molto più imparziale.
0: Praticamente sempre.
2: Esattamente, di noi.
0: Certo.

0: ci dividerà.
1: Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, pochi secondi alle 18 e quindi una nuova occasione per augurarci una buona serata. Stanno per arrivare i file su R101 perché, cari amici, è arrivato al termine, ma al termine per questa giornata, per questa serata, domani,
2: per questo italiano.
1: Per questo italiano, è finito l'italiano, quindi vado via. Domani alle 16, tutti qua presenti, siore e siore, la Manu. Sicuramente la Fede Salvia, donna di poca fede.
2: Sicuramente un insegnante di italiano per me e per te.
1: Esatto,
2: di quella grammatica italiana.
1: Candidatevi, proponetevi al numero della diretta. Sicuramente Ciri Ciri, anche Michi Rossetti che ha curato la regia. State bene, passate un'ottima serata. Su R101 arriva nei file.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Dopo il tetto alle tariffe dei carburanti, Eni propone anche un limite ai prezzi delle bollette. Per chi sottoscriverà l'offerta entro il 24 ottobre tramite Plenitude ci sarà il 30% di sconto sui corrispettivi di luce e gas. Dalla Commissione Europea intanto no comment sulla decisione della stessa Eni di fissare un tetto al prezzo dei carburanti. Cambiamo argomento. Su Ustica la Francia ha fornito gli elementi a sua disposizione ogni volta che è stata sollecitata, lo dice una fonte diplomatica di Parigi in merito alla notizia diffusa ieri sulla tragedia del 19 Italia che costò la vita a 81 persone. Sono pronte a ricorrere in appello a Roma le difese dei 3007 egiziani condannati ieri a 10 anni nel processo di primo grado per il sequestro di Giulio Regeni. Assolto il quarto imputato, il ministro Tajani afferma: vogliamo sapere chi sono gli assassini. Via, la procura ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini su Andrea Sempio, che va verso il processo. Secondo il consulente della procura non era DNA della vittima quello rilevato sui pedali della bici dell'allora fidanzato di Chiara Poggi, Alberto Stasi. Torniamo all'estero. Un bombardiere strategico russo Tu-95 si è schiantato nella regione dell'Armur con un bilancio tragico di 6 vittime e un ferito. L'Europa conduce una guerra contro di noi, dice il ministro degli esteri russo Lavrov. Chiudiamo con il calcio e la Nations League. L'Italia del CT Mancini è già con il pensiero alla Francia dopo la vittoria 4-1 in Turchia. Si giocherà venerdì a Parigi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
0: R101, traffico e mobilità.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A11 Firenze-Pisa, traffico rallentato per una perdita di carico tra Montecatini e Chiesina Uzzanese in direzione di Pisa. Sulla A1 Firenze-Roma, rallentamenti per traffico tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione di Roma. Sulla A8 Milano-Varese, un veicolo in panne causa rallentamenti alla barriera di Milano Nord in direzione di Varese. Sulla A14 Ramo-Casalecchio, code per traffico tra l'allacciamento A14 e l'allacciamento con l'autosole in direzione di quest'ultima. Sulla 4 Milano-Brescia, veicoli scortati tra Palazzolo e Ponteolio in direzione di Milano. ANAS ricorda: l'uso del cellulare alla guida raddoppia il rischio di incidenti. Non distrarti usando il cellulare quando guidi. Viaggia in sicurezza. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: amici trafficanti, 18 e 3 minuti di martedì 29 settembre. Noi siamo i Finlay in diretta qui su R101 per i trafficanti di R101, appunto.
1: In diretta dalle radio, dalle vostre auto, ma anche a casa o nelle vostre attività attraverso il canale 67 del digitale terrestre, oppure
0: tramite l'app di R101, scaricabile gratuitamente. Se non l'avete ancora fatto, fatelo adesso, ci vuole veramente un secondo. E poi tramite il nostro sito R101.it.
1: Salutiamo il nostro Michele Rossetti in regia. Avete riconosciuto, no? Ve lo faccio risentire. Michele Rossetti in regia. È lui.
0: Inconfondibile la timbrica, dai.
1: Il nostro Giacomo Gianni in redazione. Avete...
0: Ma sta facendo finta di non saper fischiare? No, ma provi davvero.
1: Neanche al contrario. Quindi aspirando.
2: Però non è, non c'è la grinta. Non è Giacomo Gianni. No, va bene, non è bello.
1: Però meglio, ci
0: non
1: dobbiamo...
0: ha la stessa emissione, no? Se lo fa inspirato.
1: Ci dobbiamo lavorare. 331 80 90 101, questo è il numero per interagire con noi, con i vostri trafficanti, per le vostre segnalazioni di traffico, perché ci dobbiamo dare una mano, sono ore calde, ok?
0: E poi per scegliere la canzone che vi fa stare bene, quindi 331 80 90 101, stesso discorso per l'app, in questo caso registrate questo numero di telefono sul vostro telefono.
1: Con Camila Cabello andiamo alla...

0: Camila Cabello con Havana qui su R101. Ulala. Per partire con questa nuova puntata dei Trafficanti.
1: Questa fragranza un po' latina, un po' ballerina, ci piace, anche perché noi... Allora, intanto abbiamo bisogno di buona musica, perché sono giorni di grande lavoro, possiamo dirlo.
0: Perché? Se manca Dani, allora vuol dire che dobbiamo fargli straordinari.
1: Non volevo puntare sempre il dito su Dani. Dani torna presto, mi raccomando.
0: Adesso,
1: però sono già due giorni di ferie, direi che è ora di tornare. Noi siamo qua da due ore a sfogliare i giornali per cercare, capito, di arrivare in onda con uno sprint in più rispetto ai nostri colleghi esimi, che fanno un ottimo lavoro.
0: Noi la leggerezza ce l'abbiamo, ci serve però l'ausilio, magari delle testate più autorevoli.
1: E niente, quindi abbiamo letto tutti i giornali, tutti.
2: Allora, in primis ieri abbiamo parlato, durante la nostra diretta, della partita tra Turchia e Italia.
1: Vero.
2: Avevamo annunciato una vittoria.
0: Non usciva grande ottimismo dalla nostra TG Song, ha portato bene.
1: Noi siamo sempre stati sul carro di Mancini, possiamo dire.
2: Sempre.
1: Di questa nuova squadra.
0: Certo.
1: Che è assolutamente rivoluzionaria. Per certi versi.
2: Comunque mi ha colpito una scena alla fine della partita, quando un bimbo si è avvicinato a Calafiori per chiedergli la maglietta. Lui gliel'ha data e lui è impazzito di gioia. Anche questo è il bello, diciamo, del calcio, dello sport, no?
1: Perché la rivende.
2: No,
1: perché
2: ma no.
1: C'è un buon mercato sulle magliette usate, soprattutto usate.
0: Ma no, un tuo eroe o comunque un atleta importante come Riccardo Calafiori, che ha fatto la finale di Champions l'anno scorso, che ti regala un suo cimelio.
1: Vinta.
0: E chi se ne frega? Comunque è un cimelio importante che vale l'emozione di un piccolo tifoso.
2: Io mi ricordo una volta, ero piccolino, passò il Giro d'Italia da casa mia in Salento.
1: Che bellezza, che momenti sono
0: la quelli? Carovana rosa,
1: la città in subbuglio.
2: Non ne capivo niente, tuttora non ne capisco nulla.
1: Vabbè,
2: di ciclismo.
1: Gianni, devono pedalare, chi arriva prima vince, più o meno.
2: Un ciclista di cui non so nulla,
0: qui ignora i connotati,
2: lanciò una borraccia e io la raccolsi. Sì. Ed è stata per me un cimelio che ho tenuto lì.
1: Gianni, non mi faccio preoccupare, l'ha bevuto?
2: No,
1: perché lì sono pieni di cose strane.
2: Non sono pieni di niente. Però per me è stato un qualcosa di incredibile.
0: Ci credo,
1: però
0: ragazzi,
1: la vedo più grosso.
2: Sì.
1: Evidentemente un sorsino l'ha dato.
2: Qui pedalando, infatti.
1: Che bravo.
2: Dal Salento.
1: Quando il ciclismo ti entra dentro. A me era capitato, ricordo, eravamo andati a vedere una delle nostre band, proprio di quando eravamo piccoli,
0: sì,
1: che si chiamavano Wild Onions.
0: Wild Onions, sì, li salutiamo tra l'altro, siamo diventati conoscenti.
1: Cipolle selvagge,
0: sì,
1: avevano questa abitudine di lanciare delle cipolle dal palco.
2: Bello.
1: Delle cipolle vere, con il fogliame, no? E l'ho presa, l'ho tenuta un mese e mezzo sul mio comodino, una puzza.
0: Cioè, cosa ha creato? Che ecosistema ha creato quella cipolla? Stiamo parlando di band comunque locali. E quella era una festa del liceo.
1: Ma
0: quindi non è
1: me...
0: che stiamo parlando di grandissimi livelli.
1: Per me, in quel momento, erano i Rolling Stones.
0: Certo,
2: calmo.
1: E allora, Trafficanti, vi sarà capitato di raccogliere un cimelio che magari per molti può valere zero, ma per voi valeva tutto.
0: Che potete aver perso, che potete avere conservato, magari in maniera sbagliata, come ha fatto Cannon, circoscrivendolo con un barattolo. 331 80 90 101.

0: Bruno Mars on my soul qui su R101. Parliamo di cimeli, parliamo di gagliardetti, come
1: no,
0: si chiamano?
1: Conservo ancora un tovagliolo. Io e Bruno Mars, sapete, facciamo parte dello stesso gruppo degli,
2: certo,
1: degli amici della musica.
2: Come no?
1: Un giorno eravamo a cena, un giorno eravamo a cena, abbiamo abbozzato una canzone che poi non ho mai pubblicato.
2: Ah,
1: però
2: ah,
1: con la sua
0: calligrafia
1: è bellissima.
2: Scritta, cioè, su un tovagliolo.
1: Un tovagliolo, e ce l'ho a casa, ovviamente.
2: Noi
1: cose
2: siamo
1: più care,
2: trepidanti e curiosi di sapere quando uscirà. Parliamo appunto di cimeli, di trofei che avete raccimolato durante la vostra vita, e ci manda un messaggio un bimbo.
3: Sono
2: stupendo.
3: Francesco da Bergamo.
0: Ciao Franci.
3: E io avevo ricevuto una maglia da calcio dell'Atalanta. Io sono un grande tifoso dell'Atalanta. Dopo averla ricevuta sono andato al centro di allenamento dell'Atalanta e l'ho fatta firmare a tanti giocatori e ora ce l'ho in un quadro in camera mia.
0: È giusto, giusto, bisogna conservarla come si deve. Tra l'altro credo che negli ultimi anni la provincia di Bergamo,
2: sì,
0: correggetemi se sbaglio,
2: vero,
0: regala a tutti i nascituri all'interno della provincia di Bergamo una piccola maglietta dell'Atalanta.
2: Stessa cosa la sta facendo il Como, sì, per ogni piccolo
0: è
2: bimbo,
0: vero,
2: di Como.
0: È vero,
2: che
0: mia
2: nasce.
0: Figlia è nata a Como, gli hanno regalato un bodino.
2: E non se lo ricorda, vedi? Te lo devo ricordare io!

0: Merkel Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope qui su R101.
1: Comunque, questa iniziativa da parte delle società calcistiche di omaggiare un nuovo arrivo, quando nasce un bimbo, una bimba, mandargli una piccola maglietta, un body, secondo me dovrebbe essere una buona abitudine per tutte le squadre. Anche per la nostra nazionale.
2: Ma anche per noi. Io immagino un bambino con una bella maglietta trafficanti.
0: Facciamo direzione, avete perché, sentito?
1: Perché siamo sempre di più noi trafficanti. Torniamo tra poco.
3: I trafficanti di R101.
4: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
0: Ragazzi, l'esperienza R101 non finisce in radio, comincia anche sui social network.
1: Facebook, Instagram, TikTok, X, il nuovo Twitter. Insomma, seguiteci, metteteci cuoricini, mi piace.
5: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dischetti e i maxi dischetti Cotton Sound sono a 99 centesimi. I bastoncini cotonati da 160 pezzi sono a 89 centesimi. Trovi anche il cotone idrofilo Cotton Sound di altissima qualità a 1,19 euro. Ideale per l'igiene personale. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
12: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
11: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
13: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Che operatore hai per la luce?
15: Ottima.
14: E per il gas?
15: Ottima.
14: Internet?
15: Ottima.
14: Mobile?
15: Indovina?
14: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: James Morrison con You Give Me Something. Tu mi dai qualcosa.
1: Un po' come è successo ieri sera. Se qualcuno ha visto la partita dell'Italia, dai, spero in tanti.
0: Sì, ma sono convinto che tanti ascoltatori di R101 l'avranno fatto.
1: C'è stata questa scena bellissima di un bambino che è andato da Riccardo Calafiori chiedendogli la maglietta e lui si è spogliato e
0: certo, ha omaggiato questo piccolo tifoso.
1: E allora ci stavamo chiedendo, ma è successo anche a voi di andare a chiedere o a cercare, a trovare dei cimeli in giro? Sentite
2: ciao
1: qua.
2: Ragazzi, bella questa trasmissione. Io
1: grazie.
2: Il cimelio più bello, 2001 finale di Champions a San Siro, facevo parte del catering, ero lo chef, ho dato il bicchiere di prosecco a Pelé,
1: no,
2: perché avevano vinto il Bayern, per giustificare l'allegria e per brindare. Poi me lo sono fatto autografare,
1: che
2: lo conservo
1: bello,
2: come la reliquia
1: mamma
2: del
1: mia
2: mondo. Pelé,
1: mamma
0: che
1: mia
0: bellezza.
1: Ma
0: adesso
1: ma
0: non stiamo a dire il giocatore più forte, se non il secondo, il terzo. Stiamo parlando di Pelé. Non ci
1: io
0: sono classifiche.
1: Dico, il giocatore più forte del mondo.
0: Per alcuni sono altri, ma non importano le classifiche. Stiamo parlando di un campione assoluto.
3: A me ha colpito anche un'altra cosa, che uno che ha ricevuto un bicchiere da Pelé abbia detto: che grande trasmissione che è la nostra.
1: Vero,
3: cioè capisci che
1: sì,
3: cioè, è importante.
1: Prestigio. Siamo un po' il Pelé della radio noi.
0: Ma che sei?
1: No, beh, no. Qualcuno dirà il contrario, per noi è così.
4: Mi avete fatto ritornare in mente quando ero in discoteca, sedicenne, un ragazzo mi accese insomma la sigaretta. Io, siccome era molto bello, ho mantenuto e ce l'ho ancora nella mia scatola dei ricordi e delle lettere adolescenziali, questo cerino che mi offrì questo bellissimo ragazzo, forse erano gli anni 80, meraviglioso ricordo.
0: Ma per te era lui, cioè nonostante non fosse una pop star oppure un modello famoso,
1: era così bello,
0: era lui
1: che si è tenuta il fiammifero.
0: Un adone.
1: Vabbè,
0: straordinario.
1: Vabbè,
0: però sei rimasta col cerino in mano. Scusami, se l'analogia o se la metafora, un modo di dire.
3: Però che classe col fiammifero, posso dire.
1: Vero,
3: veramente
1: cioè,
3: è stile.
1: 331 80 90 101, le vostre storie vocali. Ora Avicii su R101, questa è Hey Brother.

0: Sanana e Annalisa, storie brevi qui su R101. Non ci state raccontando storie brevi quest'oggi, trafficanti, perché ci state raccontando le emozioni.
1: Ah, pensavo che stessi sgridando per la lunghezza.
0: No, ci state raccontando le emozioni di quando avete ricevuto un cimelio, un trofeo, una maglietta da parte di un vostro eroe.
2: E quell'emozione, Gianni, non si può spiegare in 5-6 secondi. Ma servono vocali lunghi, dai.
3: A me è capitata di raccogliere una borraccia l'anno scorso quando il Giro d'Italia è passato vicino a Torino, adesso non mi ricordo più il posto preciso, però avevo raccolto questa borraccia qua ed ero veramente contento, anche perché io sono un appassionato del ciclismo, quindi per me è stata un'emozione grandissima.
2: A differenza sua.
1: Cosa?
2: Lui è appassionato.
0: Ma anch'io. Lei è un occasionale, Gianni. Non so nemmeno che fine abbia fatto questa borraccia.
2: Ciclista della domenica lei. Ma neanche
0: una domenica. In realtà ci sono i ciclisti della domenica. Lei è un ciclista, manca una volta l'anno.
2: Una domenica al mese.
1: Ma neanche.
0: Da bici elettrica, Gianni.
1: Bello.
0: Ecco,
1: lì ci potrei essere.
2: Minimo sforzo, massima resa.
0: Ora per voi, amici, c'è Miley. Questa è Bus Persuades.

0: Mary con Bass Persuades qui su R101.
1: Primo estratto del suo nuovo album, di una nuova vita, se vogliamo, anche perché ha abbandonato il suo cognome. Da oggi in poi vuole, pretende di essere chiamata solo Miley.
0: Ma dici che ha litigato con papà?
1: No,
0: è più un'esigenza artistica.
1: Ha litigato col suo passato, secondo me.
0: Per far vedere che c'è l'inizio di una nuova era.
2: Se dovessimo incontrarla, mi raccomando, non chiamatela mai di Sire, sono fatte figure.
1: Non sia mai. Trafficanti, restate qui perché tra poco c'è da scegliere una canzone che vi fa stare bene.
3: I trafficanti di R101.
4: Ma secondo voi ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale? È da qui che parte Quasi Vera, la nuova commedia di Fausto Brizzi.
0: Diego, un aspirante attore in crisi, crea con la I Vera, un influencer virtuale bella, affascinante e apparentemente perfetta. Il problema? In pochissimo tempo Vera diventa un fenomeno e conquista milioni di follower. E quando il mondo virtuale inizia a entrare fin troppo nella vita reale, mantenere il controllo non sarà così semplice.
4: Con Frank Matano, Rocío Muñoz Morales, Andrea Perroni, Taylor Mega e Laura Chiatti, Quasi Vera gioca con social, AI e identità, mettendo alla prova il confine tra ciò che è vero e ciò che sembra esserlo.
0: Quasi Vera vi aspetta dal 1 ottobre al cinema.
5: E se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
6: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
1: Siete su R101, poi non dite che non ve l'abbiamo detto, c'è una canzone da scegliere, una canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, aspettiamo le vostre richieste. Trafficante avvisato, mezzo salvato.
7: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
8: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Frequenziamoci con Iren.
12: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
13: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
14: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 3 ottobre dalle ore 10:30 allo store Iren in via Scipione Ammirato a Firenze. Dalla banda di R101, Chiara Tortorella.
11: Frequenziamoci con Iren.
15: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
16: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
17: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
16: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
18: Messaggio promosso da Sanofi.
19: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime, è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Verde, rosa, arancio!
8: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
6: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
6: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo. Scegliere.

0: È arrivato, amici, il nostro e il vostro momento preferito, quello della canzone che vi fa stare bene. Quindi sentiamo che cosa avete scelto al 331 80 90 101.
1: Ciao a tutti. Ciao. Per la canzone che mi fa stare bene oggi, mi farebbe veramente piacere, perché è un ricordo bellissimo ascoltare If You Leave Me Now dei Chicago. Grazie.
0: Bellissima, bellissima. Questa è molto più di una canzone.
2: Ma
0: questa
2: dai.
0: È una città. Questa è una città, sì, degli Stati Uniti, molto
2: bellissimo,
0: bella, molto importante per la musica, che ha dato i natali anche a Chicago.

0: Bella scelta quella di oggi per la canzone che vi fa stare bene in Chicago con If You Leave Me Now qui su R101 per la canzone che vi fa stare.
1: Bene bene amici, wow. Del rock and roll, pensavo te lo fossi dimenticato di introdurmi con quel... Quel... stare...
0: No, ma lei deve capire che questo non è la sua radio, questo non è il suo spazio e lei se ne sta approfittando un po' nelle ultime settimane.
1: Questa è la radio del rock and roll.
0: È vero. No, questa è R101, Enjoy the Music.
1: Abbiamo appena ascoltato un brano incredibile, i Chicago.
0: Sì, Chicago, sì.
1: Chicago, che hanno ispirato un sacco di band metal, tipo... dai Rammstein.
0: Ma non è vero.
1: Slipknot.
0: Ma non è vero.
1: Four Cats.
0: Chi sono questi?
1: Non lo so, non li conosci?
0: No.
1: Ti passerò dei dischi così puoi fare una cultura.
0: Ma così morbidi, ah. Ha parlato di band ruvide e
1: una
0: distorte.
1: Canzone, che? Una canzone? Band incredibile. Una band che sì. Addirittura la medicina ha studiato.
2: Cosa per? No,
0: per?
1: Perché dicono che praticamente andare ai concerti dei Chicago.
0: No, no, ma per favore, abbia effetti lassativi, dai, dai.
1: Ma,
0: no,
1: ma lo sapevi anche tu.
0: Ma
1: allora.
0: No, ma no, la classica battuta banale arriva qua senza argomentazioni, fa la prima battuta che verrebbe in mente a un bambino di 7 anni.
1: È evidente che hai letto gli stessi studi che ho letto io. Bene, bene.
2: Oggi leggevo un libro dedicato al pop, non so se l'ha letto.
1: Ah!
2: Che?
1: Cosa
2: un
1: detto?
2: Libro sul pop.
1: Ah!
2: Cosa succede?
0: Per lui il pop è qualcosa di pericoloso.
1: Schifo il pop. Solo rock and roll.
2: Musica dance.
0: Reggaeton.
1: No.
0: Techno.
1: No.
2: Elodie.
1: Beh, aspetta, ragioniamo.
2: Parliamo sopra.
1: Bene, bene.
0: Annunci il prossimo brano.
1: Elodie, molto rock and roll.

0: con Manu Chao, Viajando por el Mundo, qui su R101.
1: Abbiamo iniziato con La Habana di Camila Cabello, chiudiamo quest'ora sempre con questi ritmi latini. Perché? Perché è un fil rouge che ci porta in questa seconda ora, dove viajeremo per il mondo.
2: Perché giochiamo a Giro d'Italia.
1: Giro d'Italia.
0: Eh sì, circoscriviamo al nostro bel paese che ha tante cose belle da raccontare.
1: Candidatevi al 331 80 90 101 se volete giocare. Prima però direi di passare la linea a TGCOM24 per tutte le news.
3: I trafficanti di R101.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di cronaca che giunge da Campobasso, dove è in corso un nuovo interrogatorio per Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne uccise con la ricina a dicembre scorso a Pietracatella. È la terza volta oggi che l'uomo varca la porta della questura, ma Di Vita non è comunque iscritto nel registro degli indagati. Cambiamo argomento. Gli avvocati dei 3007 egiziani condannati a 10 anni nel processo per il sequestro di Giulio Regeni sono pronti a ricorrere in appello. Assolto il quarto imputato nel procedimento che si è celebrato a Roma. E in merito alla vicenda Regeni, il ministro Tajani afferma: vogliamo sapere chi sono gli assassini di Giulio. Il titolare della Farnesina, dopo le polemiche dall'opposizione sulla vicenda, dice: non ho paura di andare in Parlamento. Cambiamo argomento. Eni propone anche un limite ai prezzi delle bollette, dopo quello già in vigore alle tariffe dei carburanti. L'azienda dice che ci sarà il 30% di sconto sui corrispettivi luce e gas per chi sottoscriverà l'offerta entro il 24 ottobre tramite Plato. Ora negli Stati Uniti, dove il Pentagono prosegue nella sua politica di austerity, il segretario alla difesa Exat sembra pronto al taglio del 20% tra alti ufficiali e generali e ammirali. Il calcio, il Manchester City riconosciuto colpevole di quasi tutte le oltre 100 accuse di irregolarità finanziarie che sono state contestate. Il City rischia ora una massiccia penalizzazione in classifica o anche l'espulsione dalla Premier League. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
4: R101, traffico e mobilità.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 10 Genova Ventimiglia, 5 km di code per traffico intenso tra Sanremo Ovest e Ventimiglia in direzione di Ventimiglia. Lungo la 12 Genova Rosignano, rallentamenti per un veicolo in panne tra Sestri Levante e Lavagna in direzione di Genova. Sulla 1 Milano Bologna, veicoli scortati per una perdita di carico tra Casal Pusterlengo, Ospedaletto Lodigiano e l'allacciamento con la A21 Torino Brescia in direzione di Bologna. Sulla A11 Firenze-Pisa, code per traffico intenso tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione di Pisa. Sulla 4 Milano-Brescia, code per un incidente tra l'incrocio Viale Certosa e Cormano in direzione di Brescia. Infine, lungo la strada statale 100 Gioia del Colle, traffico rallentato per un altro incidente prima dell'incrocio Casello-Mottola-Castellaneta A14. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
11: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 22 minuti, amici trafficanti di R101, noi siamo i Finlay e in questa seconda ora di programma si gioca come sempre.
1: Ogni giorno un gioco diverso, abbiamo l'imbarazzo della scelta, è cortocircuito, un gioco bello bello.
0: Ruba mazzetto, scala 40, no, quello che volete!
1: Però oggi è stato estratto il gioco che piace di più al nostro Giacomo Gianni.
2: Vero, perché saranno 10 specialità del nostro paese, annunciate dal nostro Pedro con degli accenti sbagliati ma che mi fanno molto ridere.
0: E tutto questo fa rima con Giro d'Italia,
1: amici. Signori, ma posso dire, vi potete fare un applauso, siete stati bravissimi. Perché se, anche senza Dani
0: riusciamo a spiegarlo decentemente.
1: Malissimo, malissimo.
0: Come malissimo? 10 eccellenze, voi dovrete essere molto bravi a ricondurli a una regione specifica.
2: Facci degli esempi.
0: Che ne
2: tipo
0: so,
2: il cannolo.
1: Il cannolo non ve lo dice in siciliano, Pedro. Senti come te lo dice.
3: Il cannolo siciliano.
1: Questo sarebbe?
3: Dai, chiarissimo.
1: Un piemontese,
3: dai, arrangiato. Un Savoia, un Sabaudo, no?
1: Insomma, non cadete nel tranello. Avete un aiuto, l'aiuto da ca. Vi posso aiutare io, quindi, per proseguire. Se no, se sbagliate, dovete ripartire da capo. Per giocare con noi basta un messaggio vocale al 331 80 90 101. Rispondendo a questa semplicissima domanda.
0: Semplicissima, devono dirlo loro. Non so se effettivamente lo sarà.
1: Piccolo test d'ingresso. Dove?
2: Dove?
1: Dove si?
2: Si?
0: Dove si
1: mangia?
0: Dove si mangia? Può dirla fino alla fine.
1: Dove si mangia il pizzocchero?
0: Dove si mangia il pizzocchero? Amici trafficanti, in che regione? Scrivetecelo al 331 80 90 101. Ancora meglio, inviateci una nota vocale con la risposta.
1: Ora sale a bordo Luciano Ligabue. Tu sei lei.

0: Tate McRae con Greedy qui su R101 e siamo pronti a giocare. Vai!
1: Giro d'Italia!
2: Proprio incredibile, che peraltro mi fa venire fame. Perché Giro d'Italia, parliamo di tante specialità del nostro paese.
0: La maggior parte delle eccellenze sono quelle che arrivano dal territorio gastronomico e quindi ti viene fame. Poi sono anche le 19:10 minuti, Gianni.
3: Pochi monumenti, pochi personaggi famosi, tanto cibo. Sarete voi a dirci da che regione provengono. O meglio, sarà la nostra Nadia da Ravenna. Ciao Nadia, benvenuta.
4: Ciao.
3: Eccoti, come stai?
4: Benissimo, poi quando ho sentito parlare di picciocchi mi si sono illuminati gli occhi, via!
3: E ti è venuta la bava, l'acquolina in bocca.
4: Altro che ragazzi.
3: L'ora di cena si avvicina, vediamo cosa ci propone il nostro menù. Mi raccomando, hai capito un po' il gioco, vuoi che te lo rispiego al volo?
4: Rispiegalo al volo, dai, grazie.
3: Ti diremo un po' di cose provenienti da diverse regioni d'Italia. Sarai tu a dirci da quale regione esattamente provengono. Occhio perché Pedro te le dirà con un accento che volutamente ti vuole portare fuori strada, quindi mi raccomando, non concentrarti sul suo modo di pronunciarlo, ok?
4: Vai in cucina, va bene, sono pronta.
3: Forza Nadia, 3, 2, 1, andiamo.
1: Nadia, da dove arrivano i baci di Alassio?
3: I baci di Alassio?
4: Dalla Liguria.
3: Sì.
1: La pasta di Gragnano, dove si mangia?
4: Da Napoli, Gragnano.
3: Campania.
1: Quindi Campania, sì, andiamo avanti.
4: Campania, vai.
5: E il Parco Nazionale del Gran Paradiso.
4: Abruzzo?
0: No, no. Valle d'Aosta. Ripartiamo, ricordati che è un aiuto da ca.
1: I baci di Alassio.
3: Baci di Alassio.
4: Liguria.
1: La pasta di Gragnano.
4: Campania.
3: Sì.
5: Il Parco Nazionale del Gran Paradiso.
4: Aosta.
3: Brava.
1: E il vetro di Murano.
2: Torna il sardo.
4: Murano.
1: Dove il vetro di Murano?
4: Venezia. Veneto.
3: Veneto.
1: La zuppa gallorese.
3: La zuppa gallorese.
4: La Sardegna.
3: Sì.
1: La Val d'Orcia. Tec.
4: Non ho capito.
1: La Val d'Orcia. Dov'è che la trovi
4: Toscana.
1: La Val d'Orcia?
3: Sì.
4: Toscana,
1: bravissima.
4: Toscana.
1: Ascoli Piceno. Dove sta Ascoli Piceno?
4: Marche.
1: Bravissima. Cascata delle magma.
2: Sì, stai calmo.
4: Umbria.
3: Sì.
1: Bravissima.
3: Dai.
1: La sto pensando all'accento corretto.
3: Va bene quello.
1: Barletta, dove si trova Barletta?
4: La Puglia.
3: Ma certo, dai con l'ultima.
1: La Valtellina. Dove sta la Valtellina? Abbiamo detto i pisacchi.
3: Brava
1: Nadia.
3: Troppo forte.
0: Brava
3: Nadia.
0: Bravissima. Che dire?
4: Direte che ho studiato.
0: Non ho null'altro da aggiungere, vostro onore.
3: 10 in geografia, direi.
0: E non solo,
4: Ti
2: sono venuti male tutti gli accenti, Pedro, ma in particolare il milanese, che dovrebbe essere il tuo,
4: Nadia. Nata varese, ma trapiantata in Romagna.
3: Ah, ecco. Come si sta in Romagna in questi giorni? Fa ancora caldino, immagino.
4: Fa ancora caldino, ragazzi, sì. Sì, però anche su, dai, è bello dappertutto, godiamoci gli ultimi giorni.
3: Dai, assolutamente. Programmi per stasera, Nadia, cosa si mangia? Siamo già al lavoro, in cucina?
4: Ah, stasera cena preparata dal marito, quindi
3: sorpresa.
4: Andrà tutto benissimo.
0: Vediamo, vediamo, dipende, speriamo per te.
3: Passate una buona serata, Nadia.
4: Grazie a voi, buon lavoro, bacione. Ragazzi, grazie per la compagnia.
0: Ciao a te, ciao.
6: Enjoy the music.

Non hai pietà, fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Marco con Drop Dead qui su R101.
1: Ancora bravissima la nostra Nadia che ha vinto il Giro d'Italia. Piccolo appuntino, arriva un SMS al 331 80 90 101, ci dicono che il parco nazionale del Gran Paradiso è anche in Piemonte.
2: Ringraziamo questo facino roso che è venuto qui chiaramente a provocare.
1: Che modi.
2: Ci scrive anche siete grandi alla fine, ma mi sembra un po' anche una leggera
1: no, secondo me è molto carino, è un appuntino che ci sta, noi lo prendiamo.
2: Noi accettiamo tutte le critiche, grazie anche a te.
3: I trafficanti di R101.
4: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
5: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
10: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
11: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
12: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Francesco, dici senza parole, ma qui noi delle parole dobbiamo mettere alla fine della canzone.
1: Questo non implica il fatto che debbano avere un senso, perché spesso siamo bravi proprio in quello.
0: Perché
1: noi
0: un senso non ce l'hanno molte volte.
1: Ma
0: no?
1: Vasco, insegnaci la vita.
0: Vasco all'interno della sua discografia può spiegarci tante cose. Comunque l'abbiamo ascoltato qui su R101.
1: Gran parte della discografia di Vasco Rossi sarà racchiusa in un nuovo disco in uscita proprio del Comandante, The Essential.
2: Sì, sarà un disco The live Essentials, che immagino racconti dei grandi appunto dei concerti che ha tenuto quest'anno, e uscirà il 27 novembre.
1: Lo aspettiamo, Vasco.
0: Passa a trovarci, Vasco.
1: Sì, dai, lo so che magari hai un'agenda abbastanza incasinata.
0: Però sta preparando nuovi progetti, ci saranno le prossime date, l'estate prossima a Roma.
1: Dai,
0: quindi
1: un pomeriggio, dai, ci beviamo un caffè, facciamo due chiacchiere qui su R101.
0: C'è qualche esclusiva, forza.

0: Sabrina Carpenter, Taste, su R101, un assaggio, ma quale assaggio? Noi vi diamo tutto il piatto, Giacomo Gianni.
1: R101, TG Song 24, Singing News.
2: Allora, nelle ultime ore ho letto delle cose che non mi sono piaciute a riguardo la TG Song 24. Qualcuno dice che...
0: Polemica?
2: Arrivano notizie freschissime nelle ultime... TG Song 24 non ha notizie freschissime. Se qualcuno anzi mi dice che la nostra è approfondimento, cioè, ditegli di stare tranquillo, perché noi non siamo quelli.
0: Che non ci mettete in bocca parole che non sono le nostre.
2: Sapete quanto ci vuole a creare una TG Song 24?
0: Quanto?
2: Necessita di almeno 12 ore di ammollo. Questo lo sapevate voi?
0: No,
2: perché la gente non lo sa, la gente pensa che si arrivi qui e si racconti.
0: Viene abbattuta due giorni in congelatore per poi essere servita fresca. Quindi, diciamo,
3: 12 ore d'ammollo, poi qual è il procedimento preciso?
2: E poi va, dipende, se è con pentola a pressione ci vuole di meno, se metti una pentola normale ci vuole un'oretta.
3: Fuoco basso, immagino. Molto basso.
0: Cottura lenta.
2: A proposito di ammollo, la notizia di oggi ci porta in Turchia, dove nei giorni scorsi... Cioè, credo in realtà addirittura ad agosto, ma è stato certificato in questi giorni.
0: Beh, questo per confermare il fatto che noi, breaking news, capito? Notizie
3: stagionata, ragazzi. Bisogna verificare la fonte.
2: Ad agosto c'è stato questo record, cioè della pentola di fagioli più grande del mondo. Credo 6.800 litri.
3: 800, oltre 6.000 litri di zuppa,
2: oltre,
3: ragazzi.
2: Oltre 15.000 lattine.
0: Cioè, una notizia straordinaria. Non capisco come abbiamo fatto a non dirla.
3: Possiamo
0: prima
3: dire che anche la Turchia ora partecipa alla corsa degli armamenti. Perché, ragazzi, 6.800 litri di fagiolata, ragazzi.
2: Solo in questi giorni Guinness World Record l'ha certificata appunto tale. Quindi la cantiamo adesso.
0: Pedro, cantaci questa notizia. Ti prego di usare il foro giusto. Perché potresti cantarla anche con del gas incendiabile. Ma no, noi la canteremo con la bocca.
3: Allora, TG Song 24. C'è un grande classico di questa trasmissione, sì, che ci fa tanto ballare, divertire, sognare.
0: Era da un po' che non lo facevo.
4: La fagiolata più grande del mondo. Fagiolata più grande del mondo.
0: È un record.
4: Fagiolata più grande del mondo.
0: Bene, bene.
4: La fagiolata più grande del mondo.

0: celebrando la fagiolata più grande del mondo.
1: Sentivo una rima diversa su festeggiamento.
0: La fagiolata più grande del mondo. Fagiolata più grande del mondo.
2: Era il mio sogno.
1: Ha gradito.
0: Fagiolata più grande del mondo.

0: J-Ax con Vita, Morte e Miracoli qui su R101.
1: Abbiamo cantato la... ci siamo divertiti.
2: Sì,
1: c'era la TG Son 24 sulla fagiolata più grande del mondo.
0: E beh, ragazzi, bisogna registrare questi record. Sono cose importanti che capitano nel mondo.
1: Attenzione, ve la siete persa? No, mi dispiace.
2: Io non la sono persa.
1: Vabbè, facciamo che tra poco la mettiamo sul nostro sito
2: R101.it. Tra pochissimo andatevi, cliccate, ascoltatela.
3: I trafficanti di 101. L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24 non perderti R101 Stories con Iachi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene. Mi fa innamorare.
1: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
2: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
3: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
1: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
4: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
1: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Verde, rosa, arancio.
8: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
7: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
8: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
7: Scegliamo anche domani, vero?
8: Fruttolo, scegliere fa crescere.
9: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
10: 1, 2, 3, è per prepararvi al parto.
11: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino, sono indecisa.
12: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
11: Ma non fanno solo prodotti in legno?
12: Aggiornati, guarda foppapedretti.it.
13: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
14: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback negli ipermarket e online.

0: 45 minuti, è arrivato il momento della canzone che vi fa stare bene, amici trafficanti. Sceglietela, forza!
1: Ciao, sono Alida da Prato. Ciao. E la canzone che mi ha sempre fatto star bene è I Wanna Dance with Somebody di Whitney Houston. Ciao!
2: Ma questa
3: è molto
2: più di una canzone.
0: Ma certo che è molto più di una canzone.
4: È rivoluzione.
0: È rivoluzione manifesto, ragazzi.
2: Lo sapevo.
0: Per colpa di questa canzone io ho iniziato a cantare, ragazzi.
2: Non ci credo.
0: Ero nella mia cameretta a cantare. I wanna dance with somebody.
2: Quindi è colpa di Whitney Houston.
0: È colpa sua. Merito suo.

0: Che bellezza, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, qui su R101 per la canzone che vi fa stare bene.
1: Sarà un caso? Non lo so, perché
2: che cosa?
1: Un'oretta fa, quando abbiamo detto scegliete una canzone che vi fa stare bene, voi siete sempre pronti, no? Col telefono in mano, 331 80 90 101, e mi tirate fuori Chicago, no?
0: Ah, adesso Whitney Houston!
1: Capito!
0: Due città americane!
1: Coincidenze? Non lo so, la prossima cosa sarà? Calcutta? Non so,
0: okay. I Texas!
1: Cos'altro?
0: I Berlin sono un progetto Berlin. Musicale molto molto interessante.
1: Cioè, mi deve sempre fare il sofisticato, no? Bella, bella.
0: Scusa, è la prima città che mi è venuta in mente, scusa. I Tokyo Hotel.
1: Vero. Giustamente.
3: Italiane, sto pensando.
0: Italiane?
1: Peppino di Capri?
0: Sì. Bello, Nicola di Bari. Poi cosa abbiamo?
3: Non me ne vengono. Io so, vorrei tipo un gruppo, i Pescara, che bello sarebbe.
1: Bello.
3: Incredibile.
1: Creiamo una band.
3: Magari.
0: Comunque so che al 331 80 90 101 arriveranno altre imitazioni o scelte di altre città con progetti musicali.
1: Provateci, siamo qua apposta. Salgono a bordo due conoscenze dei trafficanti. Lui è Olly, lei è Angelina Mango. Per due come noi su R101.
4: Per due come noi. Non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te ne andrei.

0: Season Ready qui a chiudere la puntata dei Trafficanti di Area 101.
1: Tenetevi questo applauso per quando finiremo. Ah, è finita la puntata.
0: Ringraziamo tutti gli amici trafficanti in ascolto. Tra poco tocca a Yaki.
1: Yes!
0: Tenere qui le redini di R101. Grazie a Michele Rossetti in regia.
1: Grazie Michi.
0: A Giacomo Giannini in redazione.
2: Bene, bene.
0: Noi torniamo domani dalle 18 alle 20. Noi siamo i Finlay e questa è R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Eni annuncia uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 del mese. Tramite Plenitude il prezzo resterà bloccato per 2 anni. Sul fronte carburanti, intanto, è sulla scia della stessa Eni ed IP. Anche Q8 applicherà un price cap su benzina e gasolio. Cambiamo argomento. Una sentenza limitata che non dice chi sono gli assassini di Regeni. Così il ministro degli esteri italiani, bersaglio dell'opposizione per le sue parole dopo la sentenza sulla morte del ricercatore, dichiarazioni definite dall'opposizione negazioniste e offensive. Gianni Di Vita, padre e marito di Sara e Antonella degli Esli, morte avvelenate dalla ricina nel dicembre scorso, interrogato oggi in questura a Campobasso per la terza volta. La procura si concentra sui device elettronici di Di Vita, che non è indagato. Sul fronte internazionale, da registrare l'alta tensione Mosca-NATO. La Russia scrive all'alleanza per denunciare esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad. Mosca pronta a usare l'intero arsenale per difendere la sua ex slav. E la NATO conferma di aver risposto denunciando a sua volta minacce di usare la forza da parte di Mosca. Lavrov intanto accusa l'Europa e dice conduce una guerra contro di noi. Chiudiamo con il calcio. Il Manchester City rischia una massiccia penalizzazione in classifica o addirittura l'espulsione dalla Premier League, riconosciuto colpevole delle accuse di irregolarità finanziarie che gli sono state contestate. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da 1 litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
0: R101, traffico e mobilità.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 7 Milano-Genova 1 chilometro di coda per traffico intenso tra la barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione della capoluogo lombardo. Sulla 15 Parma-La Spezia un veicolo in avaria causa rallentamenti allo svincolo di Berceto in direzione di Parma. Sulla A14 Pescara-Bari segnalati cantieri tra Vasto Sud e Termoli. Sulla A13 Bologna-Padova veicoli scortati per una perdita di carico tra Altedo e Bologna Arcoveggio, raccordo per la tangenziale in direzione di Bologna. Sulla A14 ramo Casalecchio invece viene segnalato un veicolo in avaria allo svincolo di Bologna Casalecchio. Infine, sulla strada statale 148 Pontina, code per un incidente all'incrocio Castella Romano Trigoria in direzione dell'incrocio Terracina, strada statale 7 Appia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Le 22 minuti amici, martedì sera 29 di settembre, siete su R101 amici, da adesso fino a mezzanotte con me Yaki ad accompagnarvi, The Cheesiest, Davide Cisini in regia, voi al 331 80 90 101 per condividere con noi la serata, con i messaggi, ancora meglio con la voce. Buon viaggio a tutti coloro che sono in macchina in questo momento, magari rientranti dopo una lunga e faticosa giornata di lavoro. Ci mettiamo la musica, su R101 c'è Lady Gaga.

0: Feels Like I'm Falling in Love. Sono i Coldplay che danno il via alle stories di questo martedì sera, 9 minuti dopo le 20, 29 settembre. Buona serata a tutti da Yaki, con voi fino a mezzanotte, come vuole la nostra consuetudine qui su R101, dal lunedì al giovedì, dalle 20 fino alle 24. Oggi leggevo un interessante studio, un'interessante raccolta di dati ufficiali, dati Istat, per quanto riguarda l'utilizzo del dialetto nelle famiglie. Pensate, l'uso esclusivo prevalente del dialetto in famiglia è sceso dal 32% del 1988 al 9% del 2024, una diminuzione clamorosa. Io stesso nella mia famiglia non siamo mai stati una famiglia che parla dialetto in casa, un po' perché io sono metà milanese, metà fiorentino. L'essere metà e metà mi rende una persona che non capisce assolutamente niente di milanese e niente di fiorentino. Se i miei genitori avessero parlato ognuno con i propri dialetti, sarebbe stato un po' un casino in casa. I parenti invece, quando arriva mia zia, io e lei comunichiamo a gesti, cioè se lei ha bisogno di qualcosa a tavola mi deve fare un gesto, perché lei parla esclusivamente milanese, io mi limito a quella, alla cadrega, allo sta su de dos e a poche altre cose, a ndem, bellissimo, e a poche altre cose che comunque non mi vengono in mente in questo momento. Dovrei chiamare mia zia. Ci sono però delle cose, cioè il dialetto è sempre qualcosa che a me ha profondamente affascinato, probabilmente proprio perché io non sono non ho mai saputo nessun dialetto, e ci sono quelle frasi, non solo i proverbi e varie che di solito sono in dialetto, appunto, servono per spiegare semplicemente una situazione che altrimenti sarebbe complicata. Ci sono delle parole che sono intraducibili, cioè esiste una parola in dialetto che in italiano invece non esiste, non viene utilizzata. Al 331 80 90 101 noi chiediamo quelle a voi, una parola del vostro dialetto che in italiano non si può tradurre semplicemente. Poi ovviamente, amici, per favore, provate un attimino a dirci almeno cosa significa alla lontana, a grandi linee, anche spiegandola in una frase. Tra poco vi ascoltiamo e vi leggiamo al 331 80 90 101. Nel frattempo, su R101, Giulie e Bresh, 20 e 11 minuti, serenamente, alzate il volume.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Cazzai Animal nelle stories di R101. Mentre stiamo parlando, anzi al 331 80 90 101, voi ci state raccontando di quelle parole nel vostro dialetto che sono intraducibili in italiano. Abbiamo scoperto, ascoltando nel fuori onda i vostri messaggi, che la maggior parte sono parolacce e che quindi non potranno essere messe in onda. Tutte le altre le ascoltiamo tra pochissimo. Continuate comunque a inviare 331 80 90 101. State con noi.

0: sei un fan del volley femminile. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per la finale della Supercoppa di volley femminile. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Ah! E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Amici, uno dei tanti modi per seguirci è il nostro sito www.r101.it. Lì trovate la diretta, ma anche tanto altro. Le ultime news, le repliche delle puntate nel caso vi siate persi qualcosa e vogliate recuperarlo.
4: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com. 1, 2, 3, 4!
5: Sono un autodidatta.
6: Sei fantastico. Ah!
7: Perché lo tenete, mi chiedo io?
8: Musica!
9: Per me è super sì.
10: Anche per me?
11: Per me vale.
12: Anche per me?
13: È un sì al 100%!
14: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
15: Da Stampelli ci sarà convenienza e qualità. È una favola.
16: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
17: Sostituiscilo!
18: Leo, si dice sostituiscilo!
17: Sostituiscilo!
19: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
20: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
21: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
22: Yakult Plus. Pesca, pesca, pesca. 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca, pesca, pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca, pesca, pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
23: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
24: Chief. Un solo spray. Chief. E tu che ci fai?
23: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
0: R101 Meteo.
25: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni per domani. Alternanza tra sole e nuvole in Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Alta Lombardia, ma senza piogge. Nel resto d'Italia prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso, solo a tratti qualche nuvola innocua. Locali foschie e dense sulle coste dell'Adriatico in veloce successivo miglioramento. Temperature massime stazionarie o in lieve calo, comunque ancora in generale al di sopra dei valori medi stagionali. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Per sempre con Eros Ramazzotti nelle stories di R101. Buon martedì sera a tutti da Yaki al 331 80 90 101. State condividendo con noi quelle che sono le vostre espressioni dialettali intraducibili. Sentiamo.
1: In piemontese so dire artichoc, in milanese magiustra.
0: Perfetto.
1: E in genovese mandilli. A voi cosa che vuol dire? Ciao.
0: Come noi. Abbiamo un aiuto del pubblico più che altro per sapere esattamente cosa, se abbiamo mandato in onda cose che non possiamo mandare in onda.
2: Ciao Yaki, allora nel vari dialetti sicuramente, anche soprattutto forse quello pugliese, c'è da divertirsi. La prima parola che mi è venuta in mente è pescre. Significa dopodomani. Ci vediamo pescre dopodomani. Ci vediamo domani e cre. Dopodomani è pescre e poi continua con altre. Ciao Anna Maria da Ruvo di Puglia, provincia di Bari.
0: Ciao Anna Maria, fra tre giorni è pescre. Bello, mi piace, spero di ricordarmelo per utilizzarlo nella vita mia.
3: Nel dialetto della Valle Camonica, comia che dit. In poche parole vorrebbe dire non so che dirti.
0: Ah, credevo significasse in poche parole all'inizio quando l'hai detto. Belli. 331 80 90 101 per condividere con noi quelle espressioni difficili da tradurre dal vostro dialetto in italiano. Io sto aspettando ancora qualcuno del sud che mi spieghi cos'è esattamente la cazzimma, che lo so anch'io a grandi linee, però voglio qualcuno proprio del settore, del mestiere, che me lo dica. Se ci siete, la voce al 331 80 90 101. Noi su R101 vi accompagniamo con la musica. Take me to church, c'è Hozier.

0: In tema
1: tema?
0: dialetto brianzolo milanese,
1: Bene?
0: qui si dice il pan le posse, cioè il pane è posso.
1: Pane posso.
0: Significa quando il pane, i grissini, i cracker, insomma tutti questi prodotti rimangono un po' aperti e perdono la loro friabilità, quindi diventano possi. Ciao!
1: Quelle sono le espressioni che chi è cresciuto appunto in queste zone usa nella vita normale. Poi appena esci dalla tua regione, a volte anche dalla tua provincia, gli altri ti guardano male. Io ad esempio ho sempre creduto che per definire una pasta con poco sale, la pasta sciocca, fosse un termine, cioè nazional popolare, fosse italiano. Ho scoperto dicendolo a Milano che invece è solamente in Toscana, mi hanno guardato tutti male e da lì spiegare. Sono anche stato preso in giro perché sciocco comunque come parola. Significa stupido in tutto il resto d'Italia. Per quanto riguarda la pasta, significa che ha poco sale.
2: Ciao Sergio da Como, intamato, non so se avete presente il bradipo, ecco un tamato è uno che non si muove, quindi l'espressione completa è ma com'è intamato palermitano? Ciao, un abbraccio, Sergio da Como.
1: Bello, Sergio, io spero di ricordarmi tutto quello che ci state raccontando con la voce, perché sono espressioni meravigliose che vorrei un sacco introdurre nel mio vocabolario.
3: Quando stenghe stang, sempre stang stenghe.
1: Questo non lo ricorderò mai.
3: Traduzione, quando sto stanco, sempre stanco sto. Da Lanciano, Abruzzo. Ciao Yaki, ciao a tutti.
1: Ciao, ciao a Lanciano, comunque qua si nota un alto livello filosofico. Quando sono stanco praticamente. Significa però in dialetto rende molto meglio. Quando stanghe, no, no, non lo ripeto perché poi mi denunciano, mi arriva una querela da parte di quelli di Lanciano in 5 minuti. Fra le cose che spero di ricordare, questo sicuramente vorrei, ma non me ne ricorderò mai. 331 80 90 101 per le vostre voci, per i vostri dialetti nelle stories di R101. Ella Langley, Choosing Texas, alzate il volume. Just when I

su R101, Ella Langley alle 20:41 minuti, canzone che sta infrangendo record su record, primo posto in America ormai da 23 settimane, quasi 24, ha battuto praticamente, anzi senza praticamente, ha battuto ogni canzone della storia, record assoluto per Ella Langley, giovanissima. Tra poco su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene invece, state con noi.

0: Verde. Rosa. Arancio.
1: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
0: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
2: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
0: Scegliamo anche domani, vero?
2: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
3: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
4: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
5: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
6: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
5: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
6: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
5: Quello è sicuramente un brutto affare.
7: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
8: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
11: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Skyr bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico gusti vari da 250 grammi a 1,59 euro.
13: Ci basta il nostro suono preferito.
12: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
15: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
16: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it. Schuff.

0: R101, la canzone che ti fa stare bene. Anche questo appuntamento, il brano che stiamo per ascoltare, lo avete scelto voi al 331 80 90 101. Sentiamo.
1: La canzone che mi farebbe stare bene è Manic Monday delle Bengals.

Just Another Manic Monday su R101, la canzone che ci fa stare bene alle 20 e 48 minuti del nostro martedì sera. Sarebbe stato più appropriato di lunedì, di Monday, però ce ne accontentiamo di Tuesday. La canzone che ti fa stare bene ritornerà puntualissima tra meno di un'ora. 331 80 90 101 per scegliere la vostra con i messaggi, o ancora meglio con la vostra voce. Il prossimo appuntamento qui su R101 è particolare, perché nelle stories ogni sera alle 21.45 arriva l'R&B e l'hip hop. L'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene, infatti, arriva da quello spaccato, da quei generi, con le vostre voci al 331 80 90 101. Scegliete una canzone che appunto appartenga al mondo R&B e hip hop. Nel frattempo la musica non si ferma. Kygo, Conrad Sewell, 20 e 48 minuti, Firestone.

Fibra Antidroga quando mancano un paio di minuti alle 21 nel nostro martedì sera insieme su R101 con me Iacchi ad accompagnarvi nelle stories come vuole la consuetudine. Tra pochissimo ci sarà spazio per giocare, ma come al solito non diamo ancora anticipazioni perché adesso arrivano le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Eni propone anche un limite ai prezzi delle bollette dopo quello già in vigore che riguarda le tariffe dei carburanti. Ci sarà il 30% di sconto sui corrispettivi luce e gas per chi sottoscriverà l'offerta entro il 24 ottobre tramite Plenitude. Silenzio intanto da Bruxelles sulla decisione di Eni di fissare un tetto al prezzo dei carburanti. Cronaca a Campobasso, nuovo interrogatorio oggi per Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne uccise con la ricina a dicembre scorso a Pietracatella. Di Vita ha portato in questura due PC e uscito dal palazzo nel tardo pomeriggio di oggi. Roma, gli avvocati dei 3007 egiziani condannati ieri a 10 anni nel processo di primo grado per il sequestro di Giulio Regeni sono pronti a ricorrere in appello, assolto il quarto imputato nel procedimento. E sulla vicenda Regeni il ministro Tajani afferma: vogliamo sapere chi sono gli assassini, non ho paura di andare in Parlamento, dice il titolare della Farnesina dopo le polemiche dall'opposizione. Secondo Giorgia Meloni intanto chiudere i canali con l'Egitto rischierebbe di allontanarci dall'obiettivo. Ci spostiamo negli Stati Uniti, dove il Pentagono prosegue nella sua politica di austerity. Il segretario alla difesa Axet sembra pronto al taglio del 20% di alti ufficiali tra generali e ammiragli. Chiudiamo con il calcio, la Nations League, l'Italia di Mancini già con il pensiero alla Francia dopo la vittoria in Turchia. Si gioca venerdì a Parigi per il presidente federale Malagò. I 3 punti presi in Turchia sono la luce in fondo al tunnel. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Martedì sera 29 settembre siete su R101 ad accompagnarvi nelle stories. Ci sono io, Yaki, buona serata a tutti, buona serata a Davide Decisiest Cisini in regia, uno scioglilingua ormai. Tra pochissimo si gioca a Sottosopra, non è vero, ho sbagliato gioco, si gioca a Connection, un gioco molto semplice, a breve ripassiamo insieme come funziona. Nel frattempo su R101 gli Of Monsters and Men, Little Talks.

Esce Di Martino, musica leggerissima nelle stories di R101 alle 21:09 minuti del nostro martedì sera. Con me Yaki, una buona serata a tutti, ve l'ho anticipato poco fa. Stiamo per giocare a Connection. Connection è un gioco molto semplice in cui noi vi forniamo quattro nomi. Voi dovete dirci al 331 80 90 101 cosa questi quattro hanno in comune. Questa sera giochiamo con le celebrità perché i quattro nomi sono Jennifer Lopez, Rose Villain, Jay-Z e Mariah Carey. Questi quattro vi assicuriamo che hanno qualcosa in comune. Io guardo le facce nello studio stranite. Cosa avranno mai in comune? Tu dici Jay-Z e Rose Villain, che vengono da epoche diverse, anagraficamente sono distanti, anche geograficamente sono abbastanza distanti. Qualcosa in comune ce l'hanno. Provateci al 331 80 90 101. Ripetiamo velocemente i quattro nomi del Connection: Jennifer Lopez, Jay-Z, Rose Villain, Mariah Carey. Con la voce tra pochissimo ascolteremo i vostri tentativi. Nel frattempo nelle stories di R101 c'è Sienna Spyro, Great Expectation.

301, mentre stiamo giocando a Connection, cos'hanno in comune Jennifer Lopez, Mariah Carey, Jay-Z e Rose Villain? Per darvi un indizio, in realtà anche Madonna potrebbe rientrare nel nostro Connection. Per darvi un indizio ancora più specifico, Madonna potrebbe rientrarci due volte. Cosa hanno in comune, amici? Provateci con la voce. 331 80 90 101, tra pochissimo ascoltiamo i vostri tentativi, state con noi.

0: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: I modi per seguirci, amici, lo sapete, sono tantissimi. Sul nostro sito r101.it, sull'app gratuita, qualunque sia lo smartphone che voi abbiate, poi ovviamente dalla radio e dal canale 67 del Digitale Terrestre, per non perdervi mai nulla.
2: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
3: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
4: È possibile.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
8: Frequenziamoci con Iren.
9: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
10: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
11: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 3 ottobre dalle ore 10:30 allo store Iren in via Scipione Ammirato a Firenze. Dalla banda di R101, Chiara Tortorella.
8: Frequenziamoci con Iren.
12: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
13: Dici che lo conosco?
14: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
13: Ah, quello naturale, senza additivi.
14: Bravo.
13: DOP, solo carne italiana.
14: Esatto.
13: Il crudo.
14: E allora non lo conosci.
13: Perché non è crudo, è Parma.
15: Piacere, prosciutto di Parma.
16: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
17: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
16: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile, parlane col pediatra o col medico di fiducia.
18: Messaggio promosso da Sanofi.
19: Perché scegliere Genertel?
20: Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
21: Su Canale 5. Una serata di musica ed emozioni. Il palco di San Siro si accende per Achille Lauro. E un ospite d'eccezione. Laura Pausini. Achille Lauro, Comuni Immortali, San Siro. Stasera in prima serata, Canale 5.
22: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è a 4,99€. Gli ammorbidenti Coccolino e la linea Botanical Perfume sono a 3,99€. Il profumo per bucato Elixir a 2,99€. E per le superfici trovi i detergenti Chief Crema da 500 ml a 1,39€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
23: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
24: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Gianna Nannini, sei nell'anima, nelle stories di R101 da Yaki. Una buona serata a tutti mentre stiamo giocando a Connection. Gioco molto semplice, ne vi forniamo quattro nomi. Voi dovete dire cosa questi quattro hanno in comune al 331 80 90 101 con la vostra voce. I nomi di questa sera sono Jennifer Lopez, Jay-Z, Mariah Carey, Rose Villain. Cosa avranno mai in comune? Sentiamo le vostre voci.
1: Tutti nati in un anno straordinario, che l'anno dello sbarco sulla luna, il 1969, e anche dell'ultimo scudetto della Fiorentina.
0: Quante informazioni in un solo messaggio vocale. Allora, ricapitoliamo perché è interessante. Jennifer Lopez, 24 luglio 1969. Jay-Z, 4 dicembre 1969. Mariah Carey, 27 marzo 1969. Rose Villain però è dell'89. In effetti non so, Rose Villain, che è una fedelissima delle stories di R101 che sta ascoltando, si dice come ti permetti a darmi 57 anni. Ci sei andato vicino, 3 su 4, ma non è la connection che stiamo cercando.
2: Ciao, al loro concerto mentre cantavano sono tutte e quattro cadute dal palco.
0: Bellissimo questo tentativo, perché ho cercato su YouTube video di questi cantanti che cadono. Allora, Jennifer Lopez è caduta sul palco tipo 64 volte, pieno di video. Mariah Carey nel 2011, la sua più importante caduta, perché tra l'altro in quel momento era incinta. Jay-Z e Rose Villain però non sono, diciamo, noti per essere caduti sul palco, non ci sono cadute rovinose famose, quindi non è questa la connection che stiamo cercando.
3: Tutti in comune hanno la passione per l'Italia. Mirko da Roma.
0: Mirko, chi non ha nel cuore la passione per l'Italia, soprattutto all'estero, che ci amano tantissimo un po' tutti, ma non è questo quello che stiamo cercando. Però posso dire, mi piace che nessuno è andato, o meglio, nessuno di quelli che abbiamo sentito è andato sulle carriere, perché la strada è quella giusta, ovvero non dovete pensare alle carriere, alle canzoni di questi artisti, piuttosto magari alla vita privata. Poco fa abbiamo ascoltato Dance Tyria di Madonna, io uscendo dalla canzone ho detto anche Madonna potrebbe essere nel nostro connection. Madonna potrebbe essere nel nostro connection stasera due volte, non una. Quindi Jennifer Lopez, Mariah Carey, Jay-Z, Rose Villain, Madonna. Cosa hanno in comune? Provateci al 331 80 90 101 con la voce. Tra poco vi ascoltiamo. Nel frattempo, nelle stories a farci da colonna sonora, Macklemore, Thrift Shop, alzate il volume.

0: Stories di R101, mentre stiamo giocando a Connection, stiamo cercando che cosa hanno in comune Jennifer Lopez, Jay-Z, Mariah Carey e Rose Villain. Sentiamo le vostre voci.
1: Ci provo, mi è in mente così. Vai. Sono Paolo da Bologna.
0: Ciao Paolo.
1: Potrebbero essere unite le nostre protagoniste. Sono tutte divorziate, forse, non lo so. Ci provo, ciao. Paolo da Bologna.
0: Paolo da Bologna, ti sei enormemente avvicinato. Jennifer Lopez è divorziato più volte. Mariah Carey ha divorziato anche lei da Tommy Mottola e poi da Nick Cannon. Jay-Z ancora sposato con Beyoncé. Rose Villain ancora sposata con 6PM.
2: Le accomuna il fatto di aver avuto dei gemelli. Ciao da Antonella.
0: Questa cosa è clamorosa perché mi sono informato e Jennifer Lopez ha dei gemelli, Max ed Emme. Jay-Z ha dei gemelli, Rumi e Sir. Mariah Carey ha i gemelli Moroccan e Monroe. Rose Villain no, Rose Villain ha un figlio solo, Francis Knight, nato il 2 giugno 2026.
3: Per noi hanno tutte figlie femmine. Erika,
4: Tommy,
5: Andrea.
0: Senza ripetere tutta la pappardella che ho appena fatto, Rose Villain ha solo un figlio maschio, Francis Knight, nato
3: ciao,
0: il 2 giugno 2026.
6: E Riccardo, secondo noi tutti e tre le donne hanno avuto come mariti dei produttori musicali. Ciao R101.
0: E tu ti sei avvicinato, anzi voi siete avvicinati ancora di più, ma i mariti e la moglie in questo caso di Jay-Z non sono produttori musicali. Cosa sono più in generale? Io comunque ho già dato la soluzione poco fa mentre elencavo i figli, ma sta a voi dirlo. 331 80 90 101. Cosa hanno in comune? Ripetiamo velocemente: Jennifer Lopez, Jay-Z, Mariah Carey, Rose Villain. Tra pochissimo, secondo me, avremo la soluzione perché ci stiamo avvicinati tanto. Nel frattempo, nuovo singolo di Biagio Antonacci e Saif, Spirituale.

nuovo singolo di Biagio Antonacci e Saif nelle stories di R101 alle 21:40. Cosa hanno in comune Jennifer Lopez, Jay-Z, Rose Villain e Mariah Carey? Questo qui è il connection di questa sera, al 331 80 90 101, i vostri tentativi con la voce. Tra poco continuiamo ad ascoltarvi, secondo me la soluzione è nell'aria. Tra pochissimo anche l'appuntamento hip hop con la canzone che ti fa stare bene. Lo sapete, state con noi.

All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: www.mela.it.
1: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: house.fileni.it.
1: Shh! Ale, Franz, venite!
2: Michelle!
3: Cosa c'è?
4: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
2: Quindi?
3: Un amico segreto.
5: Condotto da Michelle Hunziker e Ale e Franz.
6: Ma lo presentiamo noi?
1: Eh certo, non lo sapevate?
3: Ale è svenuto.
7: Oh no!
3: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
7: Lascialo giù svenuto.
5: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
8: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
9: Le mele di Marlene.
10: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
9: Mi fa innamorare.
11: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
12: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
13: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
14: E da oggi anche il mobile.
13: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
15: Dici che lo conosco?
16: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
15: Ah, quello naturale, senza additivi.
16: Bravo.
15: DOP, solo carne italiana.
16: Esatto.
15: Il crudo.
16: E allora non lo conosci.
15: Perché non è crudo, è Parma.
17: Piacere, prosciutto di Parma.
18: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
19: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: appuntamento con l'R&B pop su R101. C'è la canzone che ti fa stare bene, come sempre un brano scelto da voi, ma ogni sera alle 21.45 il brano arriva dagli anni 90 o magari dai primi del 2000 con l'R&B e con l'hip hop. Sentiamo.
1: Ciao Radio 101, sono Ciao. Valentina da Cantù. La canzone che mi fa stare bene è Killing Me Softly with the Hing Song.

0: Anno 1996, la voce di Lauryn Neal per la versione di Killing Me Softly dei Fugees, cover della celebre interpretazione di Roberta Fleck del 1973, cover della versione originale di Lori Lieberman del 1971. L'album era The Score, parlando appunto della versione dei Fugees. Questa è l'ultima canzone che i Fugees hanno inserito nell'album The Score. Non si aspettavano, era quasi come una canzone non riempitiva, ma appunto quasi non si aspettavano certo il successo che poi ha avuto quella canzone, tanto che dovettero rallentare la promozione del singolo perché stava totalmente oscurando un altro grande brano dell'album che è Ready or Not. Questa è la canzone che ci fa stare bene. Il prossimo appuntamento con l'hip hop domani sera alle 21.45 con l'R&B, anche come abbiamo sentito adesso dai Fugees. Invece un appuntamento più generico in cui possiamo spaziare fra tutti i generi la prossima ora alle 22.45 circa, già da adesso 331 80 90 101 per scegliere la vostra. Allo stesso numero stiamo giocando a Connection. Abbiamo troppi giochi, mi scordo i titoli. A Connection, gioco molto semplice, quattro nomi, una cosa in comune. I nomi di questa sera sono Jennifer Lopez, Jay-Z, Rose Villain, Mariah Carey. Tantissimi, alla fine avete trovato la connection, ne abbiamo scelta una sarcastica.
1: Io lo so. Hanno sposato tutti.
0: Ha risato di nuovo? Lo sapevo.
1: Delle persone poverissime.
0: Allora, io mi scuso con la signora, è che Davide Cesini è un cretino che quando sente una risata la mette sei volte in un messaggio vocale, ma la connection, per quanto sarcastica che sia, va benissimo, perché hanno sposato tutte persone poverissime. Non è esattamente quello che avevamo in mente. Quello che avevamo in mente è tutte hanno sposato grandi artisti, o semplicemente artisti. Jennifer Lopez sposata con Mark Anthony, un cantante, con Ben Affleck, un attore di calibro mondiale. Jay-Z, caso solidissimo fra questi quattro, sposato con Beyoncé. Mariah Carey sposata con Nick Cannon, rapper, attore e conduttore. Rose Villain sposata con 6PM, producer musicale italiano. Questa è la connection di stasera, amici. Grazie a tutti per aver partecipato. Bravi a coloro che hanno trovato la connection del nostro martedì di Stories. Su R101 la musica non si ferma. Medusa, Good Boys, Piece of Your Heart.

Shakira, Burna Boy, Dai Dai su R101. Sono le 22 in punto del nostro martedì sera di Stories. Fino a mezzanotte ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Tra pochissimo ancora insieme con tutta la nostra musica a farci da colonna sonora, con le vostre voci. Adesso però arrivano le news, state con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Oggi Eni ha annunciato uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 del mese tramite Plenitude. Il prezzo resterà bloccato per 2 anni. Intanto sul fronte carburanti e sulla scia della stessa Eni EDP, anche Q8 applicherà un price cap su benzina e gasolio. Italia e Repubblica Ceca, entrambe impegnate a diversificare le fonti di approvvigionamento, l'ha detto oggi la Premier Giorgia Meloni da Praga, auspicando che i due paesi possano diventare partner a partire dall'uso del nucleare di nuova generazione. Stati Uniti, Donald Trump ritiene che per l'intelligenza artificiale debba esserci una forte autoregolamentazione, ma non paletti, lo ha detto dopo l'incontro avuto alla Casa Bianca con i big del settore. Alta tensione, Mosca-NATO, la Russia scrive l'alleanza per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, Mosca pronta a usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave. La NATO conferma intanto di aver risposto denunciando a sua volta le minacce di usare la forza da parte di Mosca, Lavrov, ministro degli esteri russo, accusa l'Europa, conduce una guerra contro di noi. Chiudiamo con il calcio, il Manchester City rischia una massiccia penalizzazione in classifica o addirittura l'espulsione dalla stessa Premier League, riconosciuto colpevole di gran parte delle irregolarità finanziarie che gli sono state contestate. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Le 10, martedì 29 settembre, siete su R101, amici. Buona serata a tutti da Yaki, con voi fino a mezzanotte, con The Cheesiest, Davide Cisini in regia. 331 80 90 101, il nostro numero per condividere con noi il vostro martedì sera, per gli amici in macchina dove siete diretti, per tutti gli altri invece come sta andando la vostra serata. Noi ci mettiamo la musica, ci sono i Passenger su R101, Let Her Go.

0: più l'alfabeto musicale di Gayle nelle stories di R101, 11 minuti dopo le 22 nel nostro martedì sera. Buona serata a tutti, ragazzi, e buon viaggio agli amici in macchina. Siete tanti che al 331 80 90 101 state condividendo con noi i vostri spostamenti. Sentiamo.
1: Ciao Yaki, uscito Ciao. Adesso dal lavoro. Bene. Aspettano 40 minuti di macchina. La fortuna che in compagnia di Radio 101.
0: Ma che bello, ma che carino.
1: Velocemente. Ciao da Mauro.
0: Ciao Mauro, ti ringrazio. Un abbraccio bello. Comunque i viaggi con la giusta compagnia, noi di R101 speriamo sempre di essere con la giusta compagnia, passano meglio, passano bene quando si dice il viaggio è più importante della meta. Io sono molto d'accordo, cioè molto spesso quando magari d'estate o i weekend parto con i miei amici, cioè il viaggio in macchina già di per sé, noi di solito andiamo in Toscana, sono 2 ore e mezza, 2 orette di macchina, cioè già il viaggio è qualcosa di bello, ma perché si condividono esperienze, tante cose da raccontare, da ricordare poi negli anni. La maggior parte dei ricordi poi non possono essere raccontati di nuovo in radio perché comprendono cose tremende, però rimangono nella testa poi non solo mia ma dei miei amici, di ognuno, di ogni persona che ha condiviso tragitti con appunto amici, amiche. Con la famiglia potrebbe essere un pochino più difficile in certi momenti, però nel senso quelli sono. Tra l'altro anche una ricerca del 2016 dice lo stesso praticamente, ovvero che la presenza di persone a noi affini psicologicamente aumenta la percezione di felicità durante i viaggi. Lo spazio ristretto dell'auto favorisce dialoghi più spontanei e momenti autentici. Speriamo, amici, di essere considerati noi di R101 parte della vostra famiglia. Voi di sicuro per noi lo siete. Un abbraccio a tutti coloro che stanno condividendo il loro martedì sera con noi su R101 la musica. Parlavamo di amicizia, appunto. Annalisa e Madame.

Pausa Magnetic su R101 alle 22:20 minuti del nostro martedì sera di Stories. Con me Yaki ad accompagnarvi fino a mezzanotte dalle 20 come vuole la consuetudine del lunedì, giovedì, anche martedì e mercoledì ovviamente. 331 80 90 101 per le vostre voci, per condividere con noi la serata. Tra pochissimo vi leggiamo, vi ascoltiamo facendo i chiacchiere insieme. Siete su R101, lo sapete, state con noi. Questa

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Ascolta R101 dal tuo

0: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
2: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision, vederci bene insieme.
3: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
4: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Splendida come sempre, Giorgia, gocce di memoria nelle stories di R101 alle 22 e 26 minuti del nostro martedì sera 29 settembre. Perché metto così tanta enfasi in giorno del mese e mese? Perché è arrivato quel momento, chi è un abitué delle stories lo sa, ogni tanto ci piace andare a sbirciare cosa si festeggia in giro per il mondo. Ad esempio, oggi, ieri era la giornata della birra, cosa meravigliosa, ci tenevo a ripeterlo anche oggi. Oggi ci sono due festività che secondo me vanno in controtendenza una con l'altra. Una è la giornata dedicata al caffè, l'altra è la giornata dedicata alla catena, non posso fare ovviamente il nome, alla catena americana che vende caffè, o meglio quello che loro vogliono spacciare per caffè, che è arrivata anche in Italia da ormai ben più di qualche anno. Io ogni volta che passo davanti a uno di questi negozi mi chiedo cosa faccia un italiano lì dentro, perché quella roba che vede, ma mi va anche bene se uno vuole bere una bevanda strana al pomeriggio, a me basta che levino la scritta caffè da quello che fanno, scusate se mi scaldo, ma il caffè per me è una cosa sacra. Per invece arrivare a tematiche un pochino più importanti, anzi decisamente importanti, oggi è una giornata anche molto importante perché il 29 di settembre è la giornata mondiale contro lo spreco alimentare, una giornata che mette in evidenza quanto cibo sprechiamo, quanto buttiamo ogni giorno. E io per questo, c'è un'app meravigliosa che serve ad andare a ritirare dai ristoranti, dai negozi vari, pasticceri, panifici, eccetera, quello che andrà, che loro butterebbero a fine giornata. Esiste un'app che ti permette di andarlo, di prendertelo per te a dei prezzi veramente irrisori, stracciati. App veramente fantastica. Per tutti gli approfondimenti su questo tema, anche sull'app, io vi rimando al nostro sito r101.it, dove trovate appunto un bel articolo su quello che è questa giornata e tanto, tanto altro, curiosità relative alla musica, alla radio e tantissime cose che trovate solo sul nostro sito r101.it. Potete anche ascoltarci così da non perdervi mai nessuna canzone. Unstoppable nelle stories di R101, ciao sia.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

Bad Habits con Ed Sheeran nelle stories di R101. Amici, poco fa citavamo il nostro sito per le news, per ascoltarci comunque e anche guardarci, ma i modi per seguirci qui su R101 sono tanti. Il sito, l'app, mi raccomando, se non l'avete scaricata fatelo, da avere sempre a portata di mano. E poi ovviamente la radio e il canale 67 del digitale terrestre, per non perdervi mai nessuna canzone, nessun videoclip e ovviamente le nuove uscite. Marrakesh

Going Home Kungs su R101 nelle stories alle 22.42. Tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene ogni ora per scegliere il brano che volete ascoltare. 331 80 90 101.

0: sei un fan del volley femminile? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per la finale della Supercoppa di volley femminile. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
4: Guarda, guarda, prova a indovinare.
5: È chiarissimo.
6: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
7: Condotto da Michel Hunziker e Ale Franz. Zelig 30.
4: Ecco, l'ha detto lui.
5: Ma allora possiamo dire quando?
7: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
5: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è da neanche modo di...
8: Vabbè, ma uffa.
6: Vabbè, ma no, fate mica per malosi, fate tutto il programma.
8: Io ho capito, ma non
5: è un mio domino, non so su a presentare.
6: Sarà durissima.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
11: Salve.
9: Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Stare bene. Un quarto d'ora alle 23 su R101, la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101. Sentiamo che brano avete scelto.
15: Per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare tanto i Take That con Everything Changes. Ciao da Maux.

al 1993 con la canzone che ci fa stare bene, Everything Changes, i Take That su R101 nelle stories. Poco fa abbiamo parlato del nostro meraviglioso sito R101.it, tante curiosità, novità, concerti, musica, tichità, tichità, eccetera, eccetera. Chi ha seguito il mio consiglio e ha fatto già un salto sul nostro sito ha scoperto che noi di R101 siamo la radio ufficiale delle date italiane del Dreamers Tour 2027 dei Take That. Appunto, sul sito R101.it trovate tutti i dettagli, i biglietti, eccetera, eccetera. Siete su R101, dove la musica non manca mai a farci da colonna sonora. Cesare Cremonini, il comico. Sai che risate? Sono stato anche

the music.

1 quando mancano un paio di minuti alle 23 nel nostro martedì sera di Stories. Da Yaki, una buona serata a tutti. Tra pochissimo ancora insieme e ci sarà spazio per giocare, ma non diamo ancora troppe anticipazioni perché adesso su R101 ci sono le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano una notizia dagli Stati Uniti, dove la Corte Suprema ha revocato i limiti all'espulsione di immigrati irregolari verso paesi terzi contro il parere dei tre giudici progressisti. La Corte ha accolto la richiesta dell'amministrazione Trump di sospendere una sentenza di un tribunale inferiore. La Corte esaminerà ora il caso nel merito a dicembre. I vertici del settore tecnologico degli Stati Uniti legato all'intelligenza artificiale si autoregoleranno, lo ha detto Donald Trump al termine della riunione che si è tenuta alla Casa Bianca, sottoscritto dalle aziende del settore un impegno a predisporre misure di salvaguardia. La cronaca oggi a Campobasso, nuovo interrogatorio per Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne uccise con la ricina a dicembre scorso a Pietracatella. Di Vita, che non è indagato, ha portato in questura due PC, è uscito dal palazzo nel tardo pomeriggio di oggi. A Roma, pronte a ricorrere in appello le difese dei 3007 egiziani condannati a 10 anni nel processo di primo grado per il sequestro di Giulio Regeni, assolto il quarto imputato nel procedimento. Sulla vicenda Regeni intanto il ministro Tajani afferma: vogliamo sapere chi sono gli assassini. Secondo Giorgia Meloni, chiudere i canali con l'Egitto rischierebbe di allontanarci dall'obiettivo. Chiusura in calo oggi a Wall Street per le forti oscillazioni dei prezzi del petrolio e l'aumento dei rendimenti dei titoli del tesoro a lungo termine. Nasdaq flette dello 0,09%, Dow Jones che perde lo 0,25%, lo Standard & Poor's 500 invece lo 0,17%. Queste le breaking news di TGCOM24.

23 un minuto, martedì sera, siete su R101, amici, buona serata a tutti. Ragliacchi con voi fino a mezzanotte con The Cheesiest, Air Plankton, Davide Cisini in regia. Tra pochissimo si gioca a Con Parole Tue, gioco molto semplice, a breve rispieghiamo anche le regole. 331 80 90 101, il numero da avere sempre con sé. Nel frattempo su R101 Calvin Harris e Rag & Bone Man.

0: Good luck babe, ciao per Rohan su R101, 23:09 minuti. Buona serata a tutti ragazzi, queste sono le stories e come vi ho anticipato poco fa stiamo per giocare a Con parole tue.
1: Beh noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Insomma abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca a Con parole tue? È molto semplice, tra pochissimo vi leggerò una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. Il vostro compito è quello di dirci al 331 80 90 101 qual è l'oggetto di uso comune che si cela dietro ad essa. La definizione di stasera è la seguente: un sistema a simmetria assiale costituito da una superficie trasmissiva non euclidea con comportamento rifrattivo dipendente dalla geometria e dal mezzo circostante. L'incidenza di radiazione collimata determina una riconfigurazione del fronte d'onda, producendo una variazione della relazione coniugata tra due piani spaziali. L'assetto percettivo risultante è funzione della curvatura, della distanza focale e dell'indice ottico del materiale. Questa la definizione di questa sera, non mi sembra particolarmente complicata, ma Decisiest in regia, prima che io la leggessi nel fuori onda, mi fa no, stasera la devo indovinare per forza. Nella prima frase c'è che è una superficie non euclidea, nel fuori onda gli chiederò invece quali sono le superfici euclidee, non che io lo sappia, ovviamente. Si scherza, siamo tutti molto acculturati. Qual è l'oggetto di stasera? Provateci con la voce amici, 331 80 90 101, tra poco vi ascoltiamo, nel frattempo tutto... è il nuovo singolo di Ultimo.

0: Ciao, viajando per il mondo nelle stories di R101, mentre per il Comparalo il turista sera stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. Sentiamo velocemente un tentativo.
1: R101, buonasera. Ciao. Buonasera Iacchi. Buonasera. Secondo me l'oggetto misterioso è uno specchio. Ciao da Alessandra.
0: Alessandra, non è lo specchio l'oggetto che stiamo cercando. 331 80 90 101 per provarci. Tra pochissimo rileggiamo la definizione.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
1: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
2: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
3: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, te lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
9: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
10: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
11: È possibile.
12: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
13: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
14: Verde, rosa, arancio.
15: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
14: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
16: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
14: Scegliamo anche domani, vero?
16: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
17: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
18: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Tiziano Ferro, rosso relativo nelle stories di R101, 23 e 25 minuti. Buona serata a tutti, ragazzi. Stiamo giocando a Con parole tue, stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro la seguente definizione. Un sistema ottico a simmetria assiale costituito da una superficie trasmissiva non euclidea con comportamento rifrattivo dipendente dalla geometria e dal mezzo circostante. L'incidenza di radiazione collimata determina una riconfigurazione del fronte d'onda, producendo una variazione della relazione coniugata tra due piani spaziali. L'assetto percettivo risultante è funzione della curvatura, della distanza focale e dell'indice ottico del materiale. Tutto questo per dire cosa? Sentiamo le vostre voci.
1: Ciao R101, siamo Sara e Benedetta.
0: Buonasera.
1: E per noi è un cannocchiale.
0: Allora, come primo tentativo che sentiamo è estremamente vicino a quello che stiamo cercando. L'oggetto che stiamo cercando svolge una funzione in qualche modo simile a un cannocchiale, ma non è il cannocchiale.
2: Allora, l'oggetto misterioso secondo me è una macchina, l'autovettura.
0: Perfetto, lontanissimi adesso dall'oggetto che stiamo cercando, non è la macchina.
3: Secondo me è la grattugia.
0: Non è la grattugia.
4: Il salvadanaio.
0: Eravamo partiti benissimo col cannocchiale, stiamo andando da tutt'altra parte.
5: Ciao Emanuele e Sara, di ritorno da Terracina.
0: Buon rientro.
5: Può essere un display touchscreen?
0: Un display touchscreen, bel tentativo, ma non è quello che stiamo cercando.
6: Per me è il timbro, Tino da Solbiatolona.
0: Tino non è il timbro.
7: Ciao, sono Massimo da Milano, secondo me è la risonanza magnetica.
0: Oggetto di uso, chi non ha una risonanza magnetica nella stanza degli ospiti?
8: Il tagliaunghie.
0: Un tagliaunghie, bello, non è quello che cerchiamo?
9: Ciao amici di Radio 101, ciao. Per noi è la carta abrasiva.
0: La carta abrasiva, bello, ma non è quello che stiamo cercando, amici. Non ci siamo ancora, diciamo, ripeto, cannocchiale è quello che si è avvicinato di più, ma ancora non è quello che stiamo cercando. Provateci al 331 80 90 101, la definizione l'abbiamo riletta poco fa, i vostri tentativi tra pochissimo. Adesso su R101, Love on Top, 23 e 27, c'è Beyoncé.

0: Tele 101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.
1: R101. Stanotte per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti. Smettila, non piangere.

0: Achille Lauro, amor nelle stories di R101, buon martedì sera da Yaki, stiamo giocando a Con Parole Tue, la base devo dire che è arrivata abbastanza presto in questo momento, stavo dicendo, stiamo giocando a Con Parole Tue, un gioco in cui noi vi leggiamo una definizione che abbiamo reso un pochino complicata, voi dovete dirci l'oggetto di uso comune che si cela dietro ad essa. Vai Cesini, è il momento della base. Sistema ottico a simmetria assiale costituito da una superficie trasmissiva non euclidea con comportamento rifrattivo dipendente dalla geometria e dal mezzo circostante. L'incidenza di radiazione collimata determina una riconfigurazione del fronte d'onda, producendo una variazione della relazione coniugata tra due piani spaziali. L'assetto percettivo risultante è funzione della curvatura, della distanza focale e dell'indice ottico del materiale. Tutto questo per dire cosa? Sentiamo le vostre voci.
1: L'oggetto misterioso è un collimatore.
0: Non ho idea di cosa sia io. Un collimatore non è quello.
2: Ciao Yaki, Lucone da Milano. Lucone. Per me è una...
0: Così, va bene. È il collimatore anche per lui.
3: Ciao R101, per me l'oggetto misterioso è un microscopio. Ciao da Bea.
0: Ciao Bea, non è un microscopio ma è estremamente vicino. Un collimatore è un dispositivo ottico che serve a trasformare un fascio di luce divergente o convergente in un fascio di raggi paralleli. Confermo, non è il collimatore.
3: Ciao da Lorena.
0: Ciao
3: binocolo.
0: Lorena. Non è il binocolo.
4: Ciao Radio 101. Ciao. Secondo me è il prisma che da un raggio di luce lo divide formando i colori dell'arcobaleno.
0: O come qualcuno direbbe, è un collimatore. No, non è il prisma.
5: Ciao Yaki, Paolo da Torino. Secondo me è la lente degli occhiali. Ciao, buona serata.
0: Ciao, non è la lente degli occhiali. Ci sei andato anche tu estremamente vicino, perché qual è l'oggetto che stiamo cercando?
6: Ciao ragazzi, per me è la lente di ingrandimento. Sono appena tornata dal lavoro, un abbraccio, Sandra dalla Valle d'Aosta.
0: Ben
4: buonasera
0: arrivata.
4: 101, buonasera Yaki, Beppino da Rimini, camionista. Ma secondo me è una lente di ingrandimento.
0: Ciao, hai fatto bene, 101, invece, giusto?
7: L'oggetto misterioso è la lente di ingrandimento. Ionela da Rimini.
8: Ciao, sono Laura da Milano. Secondo me è la lente di ingrandimento.
0: La lente di ingrandimento è l'oggetto che stavamo cercando. Bravi a tutti quelli che hanno indovinato. Grazie invece a tutti in generale per aver partecipato, come sempre, in tanti al Con Parole Tue di R101 nelle stories. Miley a farci da colonna sonora, Buzz Persuades. Enjoy the music.

0: italiana?
1: Sì.
0: È affidabile?
1: Sì.
0: Rispetta l'ambiente?
1: Sì. Indovina chi è?
0: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
1: Nasce.
2: Cresce.
0: Resta con te.
3: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorto. 1, 2, 3, 4!
4: Sono un autodidatta.
5: Sei fantastico. Ah!
6: Perché lo tenete, mi chiedo io?
7: Musica!
8: Per me è super sì.
9: Anche per me?
10: Per me vale.
8: Anche per me?
6: È un sì al 100%!
11: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
12: 2 verticale, trekking sull'Etna.
13: Escursione.
12: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
13: Aperitivo?
12: E un inverno imperdibile?
13: Vacanza con Costa!
12: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
14: Frequenziamoci con Irem!
15: Perché da Irem scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
16: Perché da Irem puoi incontrare la tua radio preferita.
17: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 3 ottobre dalle ore 10.30 allo store Iren in via Scipione Ammirato a Firenze. Dalla banda di R101, Chiara Tortorella.
14: Frequenziamoci con Iren.
18: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
19: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
18: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
20: Messaggio promosso da Sanofi.
21: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori

0: realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vorresti denti più bianchi ma avverti sensibilità dentale? Da oggi non devi più scegliere. Il nuovo Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità tutto il giorno. E da Acqua e Sapone, acquistando 2 prodotti Sensodyne, ricevi in omaggio una spazzola massaggiante per cuoio capelluto. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: È arrivato il momento della canzone che ti fa stare bene su R101, un brano che avete scelto voi, sentiamo la voce.
1: Ciao R101, io sono Matt e provengo da Catania. La canzone che mi fa stare bene è A Hunter Breaking the Wall.

È sempre un piacere ritrovare i Pink Floyd. Fa ancora più piacere a me personalmente quando il messaggio per la canzone che ti fa stare bene arriva da qualcuno di giovanissimo. Il nostro Manuel adesso non ha specificato l'età, ma dalla voce si sentiva veramente tanto giovane e comunque già con una meravigliosa cultura musicale. Anno 1979, Another Brick in the Wall, la canzone che ci fa stare bene dei Pink Floyd. Alle 23:47 minuti del nostro martedì sera, domani mattina riparte l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Al 331 80 90 101 potete scegliere la vostra. Nel frattempo la musica non si ferma su R101. Jessie J, B.O.B., Price Tag. Okay.

messaggi da Alessio. Genova e Napoli per chiudere questa serata di stories insieme qui su R101. Amici, da Yaki è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a Decisiest, Davide Cisini in regia. Rinnovo l'appuntamento a domani, sempre qui nelle stories a partire dalle 20, per trascorrere insieme quella che si spera sarà un'altra bella serata. Vi auguro un buon proseguimento di serata e noi appunto, amici, ci ritroviamo domani. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Eni decide uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 del mese tramite Plenitude, ma Enel e A2A ribattono a stretto giro sostenendo le nostre offerte sono già più basse, intanto sulla scia di Eni e P. Anche Q8 applicherà un price cap su benzina e diesel. Stati Uniti, revocati dalla Corte Suprema i limiti all'espulsione di immigrati irregolari verso paesi terzi, accolta la richiesta dell'amministrazione Trump di sospendere una sentenza di un tribunale inferiore. La Corte esaminerà il caso nel merito a dicembre. De Trump, dopo la riunione alla Casa Bianca, dice che i vertici del settore legato all'intelligenza artificiale si autoregolamenteranno, dalle aziende impegno a predisporre adeguate misure di salvaguardia. Cambiamo argomento, alta tensione in queste ore tra Mosca e NATO. La Russia denuncia le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad. Mosca avverte di essere pronta a usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave. Caduto intanto in Russia durante un'esercitazione un bombardiere del tipo T-95, morti i 6 membri dell'equipaggio mentre un altro è ferito. Chiudiamo con il calcio, brutte notizie per Roberto Mancini e per Maurizio Sarri su Giacomo Raspadori. L'attaccante dell'Atalanta lascia il ritiro della nazionale dopo Turchia e Italia per un problema fisico che lo aveva costretto al cambio durante il match. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Esther Roletto e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore. Alternanza tra sole e nuvole in Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Alta Lombardia, ma senza piogge. Nel resto d'Italia prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso, solo a tratti qualche nuvola innocua. Locali foschie e dense sulle coste dell'Adriatico in veloce successivo miglioramento. Temperature massime stazionarie o in lieve calo, comunque ancora in generale a di sopra dei valori medi stagionali. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
0: In radio, in TV, nello smartphone.

0: Sardegna,
1: R101.
0: Enjoy the music.
1: Enjoy the music.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: R101. Enjoy the music.
2: Dance. Yes.

0: Teleradio 101. Enjoy the music.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101.

0: 101. Enjoy the music.
1: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
2: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
3: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: 301. Enjoy the music.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: the music.
1: E ti racconto ancora vita, morte, miracoli e grida.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: R.
2: R101.
3: 101.
2: Enjoy the music.

Enjoy the music.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: La canzone che stare bene,
3: wow. Su R101
2: la canzone che ti fa stare bene,
3: richiedila con un vocale a

102.501 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.